Je vais te nommer.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 7 ottobre sulla Campania con ancora una certa variabilità e instabilità atmosferica, cieli in prevalenza nuvolosi con nuove piogge a carattere sparso ed anche locali temporali dureranno comunque poco. Le temperature diurne al più rialzeranno di qualche grado poiché rinforza una ventilazione di scirocco moderata a tratti tesa soprattutto sul litorale. I valori diurni molto miti saranno anche prossimi ai 25-27 gradi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località di interesse vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.

niente, piove. Skits Gea with Love. Che bello, io adoro questa pioggia dolce che scende dal cielo e batte sulle ringhiere dei balconi mentre tu sei lì a letto al calduccio insieme al tuo grande amore. Bello, no, no, non sono leopardi, però adoro, adoro. Andate piano, andate piano, andate piano, perché quando piove le strade sono bagnate, l'auto scivola, soprattutto se hai montato le gomme cinesi, hai capito? Lo sparagno non è mai guadagno, ricordalo, e quindi le gomme devono essere quelle buone. E io conosco un amico che monta le gomme buone, non posso fare nomi, e lo chiamo il principe del foro. No, non perché è un avvocato, perché insomma, come fai bucaturi se non le fa nessuno. Buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Ciruzzo Froio, le 7:03, lo so, 2 minuti di ritardo, ma abbiamo ascoltato un po' il meteo con grande attenzione per darvi le giuste informazioni. A proposito, viabilità, primo pensiero del mattino, geolocalizzazione, tutto attivo anche in questa giornata di mercoledì 7 ottobre 2026 al 342 00 00 100.

0: dice Marco, giornata inutile, tira a passare. Perché Marco? Giornata inutile, ma perché piove? Ah, tu mi scrivi da Zurigo, Svizzera, come mai? Non è mai una giornata inutile, può succedere di tutto e devi capire, devi sapere che sono le 7:06, questo orario, questo giorno, non lo vivrai più, quindi pensa positivo perché sei vivo, lo diceva un noto poeta, il poeta Cherubini. E poi vediamo, buongiorno Manganiello, sono Diego dal rione Jescal, stamattina piove, però noi pipistrelli siamo abituati a tutte le avversità, bravo, i gladiatori, i pipistrelli buoni, quelli di Kiskis Napoli tra le 7 e le 9. E poi dice ancora, infatti ieri per andare al lavoro al cepigliato, oh ciuccio, visto che la benzina costa assai, torniamo alla preistoria, un popolo di pecore che stasim, vabbè, lo vedo da tante parti, no? Queste cose che scrivete, che scriviamo sui social e poi non cambia niente, e poi tu dici questa, ma guarda che un ciuccio costa più dell'auto, a mangiare, e poi dopo l'unica cosa che non inquina, e speriamo che possa abbassare un po', no? Il carburante e benzina per permetterci di andare al lavoro, perché ultimamente andiamo al lavoro per guadagnare dei soldi per mettere la benzina per andare al lavoro. Non so se sono stato chiaro. Ancora auguri a tutti Rosario e Rosaria, un saluto ai colleghi del montaggio Panda Fulgenzio dalla Fiat di Pomigliano. Quindi abbiamo scoperto che oggi è Santa Rosaria e San Rosario, auguri a tutti i Sasà. Rosario, pagato il caffè, abbiamo un rosario noi? Nessuno? C'è nessuno? Ah, Sasa, è vero, Sasa Man, perché noi, è vero, oggi è l'onomastico di Rosario Verde, quindi deve pagare il caffè, ma lo paga in genere il caffè? O dice no, non, ah ok, o dice non ci tengo, sai, ok, va bene così. E allora, tra pochissimo Rosario Verde col caffè, non solo, speriamo, questi siete voi. Per noi è Sasa Man, quello è il problema, quindi dimentichiamo il nome, no?
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Io la mattina vado al lavoro per sentire te in radio.
0: Ma veramente?
1: Altrimenti non andrei mai al lavoro.
0: Addirittura. E allora Mash Partner, scusami.
2: Manganiello, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti i pistrelli, Peppe Caporchini, sempre di Azione Caserta. Mm. Un po' di giorni assenti, mi dovete scusare. Ma il cervello non ci sta.
0: In che senso?
3: Buongiorno, fammi sapere. Mi viste Carmine,
0: Carmine da Bacoli.
3: Carmine Giuliano. Mm. Mi viste come si sta bella, che è la temperatura che mi piace a me.
0: Anche a me, la
3: sembra
0: amo.
3: Così, sembra così.
0: La mi adoro. Viste,
3: volevo salutare a Fabio, mio cugino, Fabio da Caserta, un bacio.
0: Un bacio anche da parte mia, ma Fabio.
4: Buongiorno.
0: Senti qua.
4: Ma San Marino Manuele sta piena di feste.
0: Ok, ragazzi, 7:02.
5: Tanto, buongiorno.
0: Ma come ti permetti?
5: Sono tutto tardi.
0: Ancora?
5: Io arrivo a mezz'ora a fare questo programma, piano piano.
0: Magari così, ma dormiamo un po' in più.
6: Ci fate mezza giornata.
0: Ragazzi, sono 2 minuti di ritardo, ma la volete smettere?
6: Mo chi senti pipistrello scemo, magari mi smani 7:02.
0: Difendimi,
6: paura a te.
0: Difendimi. Bravo, sempre le stesse cose.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Buongiorno, sono Luigi da Castellammare.
0: Vai Luigi.
7: Attenzione Pescara. Attenzione, attenzione, facciamo molta attenzione.
0: Che è successo? Ah, perché piove
6: magari,
0: forse.
6: Magari, muoca a cagna subito il rodo. A ieri 4 rodo, 50 euro, un 12 cinesi.
0: Cambiale, non sono buone.
8: Buongiorno, ma io poi dovrei fare sempre una domanda.
0: Vai.
8: A parte la scuola,
0: sì.
8: In serata, la radio, ma tua moglie vai. Secondo me ho l'impressione che lavora.
0: Sì, sì, lavora, sì. Part time, ma lavora, sì.
9: Manganiello, buongiorno, in macchina con il mio collega Vigliacco, ci troviamo Melito, direzione Castellammare.
0: Ah, okay.
9: Mi ha fatto il telefono, andata ad oggi.
0: Vai attenzione.
10: Buongiorno Manganiello,
0: giorno
10: da Poggio Marino, anche oggi direzione San Giorgio a Cremano.
0: Solo quello, di qualcosa in più, dove sei, cosa vedi.
11: Buongiorno,
0: mentre guidi.
11: Manganiello.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti, Angelo da Fuorigrotta.
0: Ciao Angelo.
11: Casa Nuovo.
0: Fuorigrotta, Casa Nuovo.
11: In questo momento sulla tangenziale.
0: 10 euro.
11: Un po' di traffico come sempre.
0: Già, c'è. Già a quest'ora.
12: Manganiello, buongiorno, Fabio da Barra.
0: Ciao Fabio.
12: Geolocalizzo.
0: Bravo, l'hai detto bene.
12: Portici direzione Torre del Greco, ma qua la pioggia, qua la pioggia.
0: Niente, da voi? Qui...
12: Ha fatto 3 schizzi. Si è sporcato tutto il parabrezza, non vedo niente.
0: E hai fatto anche il lavaggio.
13: Sono Patrizio Damole,
0: amico mio.
13: Messaggio, non avevo detto il mio nome. Un abbraccio a Ciro Froio e un abbraccio forte a tutti gli amici in ascolto. Ci siamo messi primo giubbettino e preferisco sempre il sole, ovviamente, perché anche se fa freddino, però magari con il tempo tutto si può aggiustare.
14: Buongiorno Manganiello, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Vai dottore.
14: Volevo augurare un buon buon mercoledì.
0: Oh, da quanto tempo?
14: E come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: Da quanto
15: buongiorno
0: tempo?
15: Antonio,
0: questo slogan.
15: Buongiorno Pipistrelli, stamattina in direzione Portici.
0: Sì.
16: Buongiorno Manganini.
0: Ma quanti ne siete,
16: buongiorno,
0: ragazzi?
16: Buongiorno Pipistrelli.
0: Quanti ne siamo?
14: Questo
0: tempo.
14: Pipistrelli.
0: E
14: come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: Da quanto
15: buongiorno
0: tempo?
15: Antonio,
0: questo slogan.
15: Buongiorno Pipistrelli, stamattina in direzione Portici.
0: Sì.
16: Buongiorno Manganini.
0: Ma quanti ne siete,
16: buongiorno,
0: ragazzi?
16: Buongiorno Pipistrelli.
0: Quanti ne siamo?
16: Queste sono le giornate più belle.

0: spendete di benzina,
1: magari
0: di diesel?
1: Buongiorno. Magari per fare entrare la trasmissione entro le 7:02 minuti.
0: Sì.
1: Indimina il signor Rometio, là a poco ci vuoi sciogliere lingua.
0: Perché ero qui.
1: Già presto, magari la mattina.
0: Ma io scendo prima, ragazzi. Ma sono loro. Sono loro che si allargano con il meteo. E io dicevo stringi. Poi ha detto a Roppi c'era a mia mano perché non puoi distrarmi mentre io faccio il meteo. È una cosa così importante. Vabbè, un po' di pazienza, ragazzi. Continuate a geolocalizzarvi al 342 00 00 100. Questo è il pipistrello.

devo farmi vedere, anche perché mi ha dato l'autorizzazione in TV Carlo Turrese. Eccolo qui, un pipistrello doc che in questo momento è già impegnato al lavoro. Vediamo un po', mi ha scritto anche qualcosina. Dice: oggi controllo della circolazione stradale in città, saluti da Carlo Turrese. Se vi trovate in quel di Torre Annunziata e vedete un uomo tutto d'un pezzo vestito di giallo, non è un canarino ma è proprio lui, o Turrese. Saluti a te e buon lavoro. E poi buongiorno Antonio, mi saluti, oggi è l'onomastico di mia mamma, dopo puoi fare un telegram, dovete inviare le dediche 2.0 dalle 8:05 in poi e vediamo se è possibile. Direzione Frattamaggiore, fuori grotta, grande arcobaleno, ma davvero, già c'è l'arcobaleno ed è molto molto bello, quindi

0: alzate gli occhi al cielo, ma non vi distraete troppo, mi raccomando. E poi, sì, è vero, Rosario, il nostro amico avvocato, dice: oggi è mio onomastico, auguri a me e auguri anche da parte nostra a tutti coloro che portano questo splendido nome della Madonna di Pompei. 342 00 00 100, questi siete di nuovo voi. Sentiamo un po'.
1: Manganillo, sì. Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Scopa,
0: Riccia. Vai,
1: mi geocalizzo.
0: Geocalizzo, bravo, così.
1: Bosco Fangone Nova.
0: No,
1: siamo
0: là.
1: Quattro pipistrelli a proposito di rota, sì, Antonio. Ha cipitato quattro graffa, ma pare una quattro tra Michelin.
2: Vai piano. Vuole sapere se ne esce subito. Cocco barra la Francia, cocco barra l'Inghilterra.
0: Bravo,
2: Raffa,
0: bravo. Un po' di caffè,
3: buongiorno,
0: Antonio, lo deve portare.
3: Tutti i pipistrelli, Gianni dai Camaldoli, finalmente dopo 5 mesi di scooter, stamattina piove, riprendo la macchina e prima cosa,
0: sì,
3: accendo la radio e mi sintonizzo su Kiss Kiss Napoli.
0: Bravo, il pipistrello. Quando piove abbiamo più ascoltatori.
4: Buongiorno. Allora, c'è la verità.
0: Sì.
4: Fatti che oggi troppo bene. Io mi scende il set per sempre,
0: sì,
4: ma con che nuova nata voi.
0: Fai bene.
5: Quando tu ti pensi a mangiare cornette a gratis oggi, e già ti fatti conto che l'anno prossimo Sant'Antonio, capite rumene.
0: Hai capito, state zitto,
5: piacere,
0: passato santo, passata festa. Ancora.
6: Dimmi una volta, dopo qua a fatichellotti. Non ci a faticare.
7: Buongiorno a tutti, vero della Ravenna. Voglio, ma in serce a voi, ma cangoppa, se lo riscondo, coppu casole è finuto,
8: Buongiorno, tanto Enzo da Secondigiano, ragazzi, tutti da Leonardo, Casa Marciano.
0: Che è Leonardo?
9: Pallarillo. Io vuoi dire al mio collega Vigliacco che la mattina si è addosso
0: da fiamma. È mio amico. Leonardo è il mio amico, mio gommista. Che ne sai tu?
10: Manganiello, buongiorno. Ti geolocalizzo.
0: Vai.
10: Posizione via Benedetto Brin,
0: sì,
10: direzione Flumeri, provincia di Avellino.
0: Mamma mia, vai
9: buongiorno,
0: piano.
9: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli, Vincenzo da Casoria, Spigoletta, mi geolocalizzo.
0: Dove sei? A Casoria.
9: Giuliano, direzione Pulla, è già sta tutto bloccato.
0: Mamma mia, meno male.
9: Già da un quarto d'ora e il traffico.
0: E noi siamo Pipistrelli, Buongiorno.
11: Mangani, buongiorno.
0: Anche a te.
11: Dipende da Brusciano. Sempre
0: presente.
11: Zona Cisterna. Un
0: dimmi.
11: Saluto alla regia, a tutti
0: Ciro,
11: i registi, Nello, Ciro, Fabio.
0: Ormai sono di casa.
11: Ma il che fine ha fatto? Ascanio, dove sta Ascanio?
0: Ieri ha chiamato,
12: Buongiorno, buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
12: Geo
0: vocalizio.
12: Vado a Nova, è un augurio a Rosario Galiro.
0: Va bene, auguri a tutti,
13: buongiorno,
0: Rosario.
13: Manganiello, Vincenzo da Secondigliano.
0: Vai, vicino.
13: Direzione Sant'Antonio a Bari.
0: Dove vai?
13: 702.
0: Per
13: carnacuttare, sì.
0: Ma
14: no, Mangani, io vado elettrico, 3 euro 100 km.
0: C'è capito, però in autostrada mi hanno detto che l'elettrico non è un granché. Questa diatriba ormai da giorni, ne parliamo anche qui in radio. E chissà se un giorno passerò in elettrico. Può momento, ma

0: l'argomento di stamattina. Andiamo prima con questa indagine Doxa per eBay. In Italia vengono ricevuti circa 30 milioni di regali indesiderati, cioè 30 milioni. Il 44% degli intervistati dice di averne ricevuto almeno uno e quando succede il 20% lo rivende, il 22% lo regala a qualcun altro e il 17% lo lascia in un cassetto. Ma noi vogliamo sapere una cosa: qual è il regalo più strano che avete ricevuto nella vostra vita? Ci sono regali che uno riceve e pensa: oh, che bello, che bel gusto. E poi ci sono quelli che apri il pacchetto, guardi un attimo chi te l'ha fatto e cerchi di capire come comportarti per non offenderlo, no? Vorresti dire: mamma, rogarmano mia, fa proprio schifo questo regalo, glielo dici per un po' di decoro, perché a volte il regalo è talmente strano, per non dire brutto, che rimane nella memoria più del regalo bello. Non so se mi sono spiegato, magari era una cosa che non avevi mai chiesto, qualcosa di completamente inutile, oppure un oggetto che ancora oggi non hai capito a cosa servisse. Quindi la domanda di stamattina: sfogatevi finalmente, qual è il regalo più strano che avete mai ricevuto, per non dire altro, un oggetto completamente inutile, una cosa che non avresti mai comprato, eccetera eccetera. Fammi sapere quando lo hai ricevuto, chi te l'ha regalato e di che si tratta, ok? E che fine ha fatto poi? 342 00 00 100, il regalo più inutile, brutto, incredibile, bizzarro che avete mai ricevuto nella vostra vita.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

si vede un po' in tutta la Campania, a quanto pare anche Peppo Cassier mi invia una foto con l'arcobaleno direttamente dalla rotonda di Arzano, che diventa molto più colorata grazie proprio a questi colori meravigliosi che ci offre la natura. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina, vi sto chiedendo se avete ricevuto un regalo che non vi piaceva, ma tranquilli, non siete soli, in Italia ce ne sono milioni, ma noi oggi non vogliamo sapere quello che avete rivenduto, vogliamo sapere quello che vi ha lasciato senza parole, qual è stato il regalo più strano che avete ricevuto al 342 00 00 100. Devo dire che sono tanti i messaggi. Per esempio Marco dice: il regalo più strano che ho ricevuto è stato un set di bicchieri da whisky, il problema è che non bevo whisky e la persona che me li ha regalati lo sapevo. Ecco, quella è la cosa assurda, la persona ti conosce, sa in questo caso che non bevi whisky ma ti regala i bicchieri, quindi che significa? Che è un riciclo? Cioè, deve essere per forza così, altrimenti non si spiega. Francesca: a Natale mia zia mi ha regalato una macchina per fare la pasta, non avevo mai fatto la pasta in casa e non l'ho mai utilizzata, in questo caso la potresti anche rivendere, perché no? E un po' di plusvalenza totale, perché ovviamente è un regalo. Un collega mi regalò una cravatta con dei disegni molto particolari, l'ho messa una volta sola perché non sapevo come dirgli che non mi piaceva. A volte anche quello capita, per dare soddisfazione alla persona che ti regala qualcosa, poi dopo la indossi, in questo caso la cravatta non ti piace, la metti mezza volta per far vedere a lui che hai gradito, e cornuto e mazziato, perché non solo non ti piace, la devi anche indossare per dare soddisfazione. Ancora, vediamo. Buongiorno Antonio da Emanuele. Io non so se è un'usanza, ma da un collega di mio padre ho ricevuto per il mio matrimonio un cesto di frutta. Ovviamente questa persona non era tra gli invitati, ma la trovai strana come cosa, e meno male che non c'erano le banane. Vabbè, quelle in genere ci sono durante il ricevimento. Negli anni 80-90 si faceva sto scherzo alla sposa, no? Si presentavano due albicocche con una banana e poi si rideva. Non so se adesso questa cosa così kitsch, così trash, si porta ancora oppure no. E prima di ascoltare qualche vocale, ancora qualche scritto: mi hanno regalato un soprammobile per casa, il problema è che non avevo spazio, ancora oggi è dentro la scatola. Poi mia moglie mi ha regalato un corso di cucina, io non cucino praticamente mai, però alla fine ci sono andato e mi è anche piaciuto. Ah, un corso proprio in presenza di cucina, che poi alla fine è inutile, perché se ti metti a cucinare poi dopo succede il finimondo, stai sporcando troppe padelle, troppo olio, no, questo non si fa, quell'altro lo devi fare, e alla fine ti rompi le scatole, per non dire altro, e fai cucinare lei, c'è poco da fare. Mi hanno regalato una IQOS elettrica, ma io non fumo, ma com'è possibile, ragazzi? Un po' di messaggi vocali, Ciruzzo, li ascoltiamo tra qualche istante, perché abbiamo ancora qualche messaggio scritto. Il regalo più strano è stato un quadro, non era brutto, però non c'entrava assolutamente niente con casa mia. Vabbè, Daniela, a me servono un po' di quadri, quindi se vuoi non c'è problema, me lo mandi, vediamo se può interessarmi. Ho ricevuto una tazza con una foto mia stampata sopra, era una foto di qualche anno prima che non ricordavo nemmeno di aver fatto, che era la foto della prima comunione. E poi Vittorio scrive: buongiorno Manganiello, non so se vale come regalo, ma al nostro matrimonio cugini di famiglia che non vennero mi regalarono una cornice, ovviamente ho buttato, l'hai buttata e l'ho regalata, non mi ricordo a chi. Che la cornice, ragazzi, è un classico, quando ricevete la cornice d'argento è sicuramente un riciclo, non c'è niente da fare. E poi mi hanno regalato un portafogli, anche se ne avevo appena comprato uno, alla fine ho ottenuto entrambi. E ragazzi, mamma mia, tantissimi. Una volta ho ricevuto un paio di scarpe senza scatola e di una misura diversa dalla mia, non ho mai capito come sia successo. E per i nuovi arrivati ricordiamo l'argomento di stamattina, perché parliamo di questa indagine secondo la quale riceviamo oltre 30 milioni di regali indesiderati. Il 44% degli intervistati dice di averne ricevuto almeno uno, e quando succede il 20% lo rivende, e poi c'è un 17% che lo regala e qualcun altro che lo tiene nel cassetto. E noi vi stiamo chiedendo qual è il regalo più strano, bizzarro, inutile che avete mai ricevuto. Tra le altre cose, io ricordo che una volta ho ricevuto il set per fare la bagna cauda da una zia che è in Piemonte, che è un classico, no, piemontese. Non l'ho mai utilizzato, anche perché
non mi piace proprio sta bagna cauda, me l'ha fatta assaggiare una volta, uno schifo totale. Scusate amici piemontesi, ma io preferisco le cose un po' più napoletane, quelle un po' più del sud. E poi vediamo se ne becco ancora qualcuno. Ciao Antonio, andiamo un po' fuori programma, ti sta guardando un mio caro amico? Mi sta guardando, sei sicura? No, perché se ne aggiunta la corrente in TV è un po' difficile, siamo a lume di candela, tra poco mi guarderà di nuovo, probabilmente mi sta ascoltando, quindi un abbraccio anche al nostro amico. E poi c'è Stefano che dice: una bottiglia di vino molto costosa, peccato che non bevo vino, l'ho conservata per diversi anni e poi l'ho regalata a mio fratello. Eh sì, anche il vino, se ti regalano quello buono, è un po' troppo amaro per noi che siamo abituati un po' al vino al tavernello, no? O a un Gragnano. Bere un vino di un certo livello ci fa quasi distorcere il naso, dice: ma che è sta roba, è troppo amara. Devi essere proprio intenditore per un buon vino da bere, da gustare, da apprezzare. Va bene, va bene. Ciruzzo, io direi di mettere un disco perché vi voglio caricare a manetta, ed è un pezzo che è adatto per tutti quelli che in questo momento stanno a fare palestra e non solo. Se siete in palestra, se state correndo, se state decidendo di fare ginnastica, noi vi diamo l'input giusto e vi do qualche indizio. Ha a che fare con un film di Sylvester Stallone, un Rocky se non erro 4 o 5, ed è un pezzo che è di una motivazione estrema, no? Quando andate in palestra, l'ho detto anche la settimana scorsa, sono quelli in fondo che ascoltano queste canzoni e poi senti fare. E ci sono i due scagnozzi che in qualche modo aiutano, no? Il pezzo grosso al centro. Io adoro vedere queste scene, sono molto osservatore. Insomma, qualunque cosa tu stia facendo, adesso lo farai a ritmo di un pezzo che ti darà la carica giusta, quella che ti dà il pipistrello tutte le mattine con Antonio Manganiello, in regia Ciro Froio, e ovviamente salutiamo anche quelli che ci guardano in TV, e adesso potete guardarci tranquillamente in tutto il nostro splendore sul canale 76, ma vi voglio lasciare con il classico pezzone del Petagnone.

0: leggerlo. Lo devo edulcorare, come si suol dire. Antonio, siccome sto a casa, ho accompagnato i bambini a scuola, apprezzo questa canzone così tanto che adesso mi faccio... Vabbè, è solo con la moglie, quindi lo abbiamo aiutato un po' nello stimolo. Vediamo, buongiorno Manganiello, sono Michele da Castellammare, con questa canzone mi sta venendo la forza di spostare le auto nel traffico direzione Sorrento. Abbiamo dato proprio la carica giusta un po' a tutti quanti. E ancora, Manganiello, leggi per favore, musica a palla per questo pezzo. Stavo nel traffico a Nola Villa Literno, mentre camminano lentamente di fianco a me la macchina dei carabinieri, hanno apprezzato anche loro. Pensa un po', abbiamo arrivato, Paolo da Versa, ma adesso un po' di vocali. Pronto? Vediamo un po'.
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Mio cugino al matrimonio ebbe un assegno da parte di un parente della moglie di 3.000 euro. Lui partì per le vacanze, il viaggio di nozze, andò in Australia, tornò dopo un mese, non aveva versato l'assegno, andò a versare l'assegno era scoperto. Chiamò il cugino, ma che è successo qualcosa? Gli disse, ma io quando te l'ho dato, queste cose andavano bene, io stavo fallito, mo 30, una 31, mi chiamo pure i 3.000 euro, ma non tengo più niente. Questo ci è rimasto solo l'assegno. Ma so.
2: Assurdo. Antonio, oggi andrò a scuola più carico.
0: Hai visto?
2: Grazie a questa canzone.
0: Ragazzi, tutti, Ivano Petagna tutti i giorni.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno. Gerardo
3: da Colonia.
0: Vai.
3: Come sempre tutti i giorni vi seguo.
0: Grazie.
3: Antonio, il mio matrimonio è venuta una zia di mio padre. Io mi sono sposato il 24 settembre.
0: Ok.
3: Mi hai fatto anche la dedica, quest'anno 10 anni.
0: Hai visto?
3: Mi ha regalato un Babbo Natale con le renne.
0: No,
3: molto
0: ragazzi.
3: Carino, della
0: Vabbè, però.
3: Ma no, non capisco perché.
0: A settembre.
3: 24 settembre, cosa ha a che fare con il matrimonio?
0: E vabbè, sai, si è anticipato.
4: Ma che combinate con questa canzone?
0: Allora,
4: è rimutata.
0: La voglio tutte le mattine.
4: Stavamo dormendo, Gio, come ti senti? Ti è gabbarizzato.
0: Hai visto? Deve essere la canzone.
4: Amico, Gio da Pozzone, si è
0: canzone motivazionale.
4: A palla.
0: Tutte le mattine.
5: Mi fate perdere tutto l'intro.
0: Com'è tutto lì? Ragazzi, ma dove? Dovevo parlare su
4: lo fa sentire.
0: La prossima volta facciamo partire alta.
6: Manganiello, buongiorno. Ma che è nato papà da corrente.
0: Buongiorno a te. Avete ragione, dai, prossima volta i 40 secondi di intro non li faccio.
7: Io tipo pallone roba la vita. Cresciò cazzo, ma quella palestra per la mattina. Buongiorno.
0: Ciao anche a te. Eccola qui, ve la faccio sentire dall'inizio senza parlare, vai.
8: Oh, Anto, secondo me ci stanno certi regali che stanno camminando nel 1990 a fuori fare ciclo. Ciao a tutti. Francesco,
0: girano e rigirano e poi ritornano sempre al proprietario.
9: Anto, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Leggenda narra che di cornici d'argento ne sono state costruite solo 10 in tutto il mondo,
0: okay, sono
9: in tutta
0: sempre,
9: la storia.
0: Sono sempre
9: e
0: quelle.
9: Sono sempre che lì 10 cornici che stanno girando.
0: Sai che
10: il 7 della bagna cauda.
0: Ti piace?
9: L'ho scelto io comunque.
0: Tu l'hai scelto. Ma mi fa schifo la bagna cauda.
11: Mangani, a me vanno che carato, ma si può con Napoli. Voglio fare capito.
0: Ancora.
12: Manganiello, buongiorno Pasquale.
0: Buongiorno. Vai Pasquale,
12: Mister,
0: buongiorno.
12: Manganiello, infatti un problema qual è? Allora, ecco, tu quando hai questi regali, giustamente,
0: sì.
12: I pigli pose, sai, perché diciamo, non ti servono.
0: Non li gradisci.
12: Alla fine non può fare niente.
0: E poi li regali.
12: Col tempo li vuoi riciclare e li dai a qualcun altro.
0: Beh,
12: il
0: sì.
12: problema è che a me me l'ha dato il papà e poi ce l'abbiamo tornata alla figlia.
0: È capitato, sì.
13: Professor Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
13: Regalo di nozze.
0: Sì.
13: Un cavatappi da un ex collega.
0: Ma un cavatappi.
14: Qua Manganiello, gli hanno fatto un rap stamattina.
0: Perché?
14: Ma dopo che hai ascoltato questa canzone io faccio ancora il più cruz.
0: Vai, vai, canzone motivazionale.
15: Buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Fratello cara, mi sono venuto a mangiare 5 di loro.
16: Mangani, la roba sta canzone, sono tutto accelerato.
0: Vai!
17: Grazie, meno male ti sta zitto, Mangani.
0: Vabbè, ragazzi.
16: O Petagno, mi fai arrozzare.
0: Addirittura il Petagna con questo pezzo in qualche modo ha collaborato all'erezione, diciamolo in modo italiano, del nostro pipistrello, che non accadeva da anni. Continuate a interagire con noi. Vabbè, ma già sta zitto. Vai, sto zitto, sentite un po' pizzo. Che nome da.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con un WhatsApp a proposito di regali indesiderati. Scrive: prima comunione, 8 anni, mio fratello una collezione di Swatch come regali, io ricevevo biancheria per il corredo. Ragazzi, a 8 anni, fu un giorno triste. A 30 ho detto a mia madre di dare tutto alla chiesa. Hai fatto bene. Il corredo non si porti più. Anni fa una bimba di 6-7 anni si ritrovava già quasi il corredo per il matrimonio, un'usanza secondo me ormai persa negli anni, e meno male. Un mio amico rientrato dalla Romania, scrive Giampiero, anziché regalarmi una grappa mi ha portato un bancale di pellet. Io che non ho la stufa l'ho venduto addirittura. Poi vediamo, un mio parente che è tifoso del Napoli mi ha regalato un marsupio dell'Inter, pur sapendo che io sono tifoso della Juve. Ma che c'ha zec? Cioè, questo è meraviglioso, cioè, roba proprio riciclata al 100%. E poi vediamo ancora un messaggio e ascoltiamo un po' di vocali. A me una volta regalarono un set di asciugamani usati, me ne accorsi perché su uno c'era ancora il nome ricamato della persona che me li aveva regalati. Ma non ci credo, secondo me quella persona ovviamente li aveva avuti in dono attraverso un corredo, visto che ci colleghiamo poi con il messaggio precedente. Mia suocera mi regalò una bilancia pesa persone a Natale, da allora non so se fosse un regalo o una minaccia, proprio una cazzim, cioè a Natale, prima di Natale regala la bilancia, assurdo. Sentiamo qualche vocale, dai, pronto, vediamo un po' i regali assurdi inutili.
1: Cristelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Fratello caro, mi sono venuto a mangiare 5 di loro, ristorante Villa Diamante, mi hanno regalato uno svuotatasca.
0: Ma come è possibile?
1: Ma anche il cristallo.
0: Mamma lo carmo.
2: Buongiorno Manganiello, io a 12 anni, la prima comunione. Mia mamma, una canna di 3 metri per andare a pescare, volevo che mi tossi il camice mezza vicoletto, sì, per andare a rivedere a pescare.
0: A pescare. Assurdo. Però vai, hai fatto qualcosa.
3: Antonio, buongiorno, buongiorno.
0: Bello,
3: Pizzelli.
0: Buongiorno.
3: Andò a me mi regalare una sciarpa. Che volevo riciclare. Volevo regalare a Maggioggia.
0: Ma
3: che già fa questa cosa, Riccione.
0: Ma la vuoi smettere?
4: Ma che l'amica Ritti ci hanno regalato un svuota tasca. Ma che resto svuota tasca?
0: In effetti, ragazzi, non lo so.
5: Quando nemmeno siamo passati da Aido the Tiger a stavolta la pozzaiola.
0: Brasta! Sono gusti. Sono gusti.
6: Ma hanno regalato un po' che preservativo, ma io comunque non faccio mai.
7: Magari ma stamattina ci vuoi fare un regalo tu.
0: Vai.
7: Tu stai ma così, ti può fare l'introduzione.
0: Ma non posso. Ma è la base, l'ABC dello speaker, l'intro, 15 secondi. 20.
8: Antonio, buongiorno. Allora, la cosa più bella la fece mio padre, venne mio cugino che ha busto.
0: Sì.
8: Busto pomeriggio 3, eri sabato. Mio padre aprì. Sì, io lo sai, mi sposo. C'è trovato veramente che lei guidava, che poteva rate in zacca.
0: È vero, poi.
8: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: La cosa più bella la fece.
0: No, si sente male, ragazzi, mi raccomando, abbiamo Ciruzzo Froio, il macellaio. E poi è sempre lo stesso messaggio, non inviate più di uno perché poi dopo ovviamente non lo ascoltiamo. A me hanno regalato, dice Carmela, un soprammobile a forma di delfino, bruttissimo, perché a me invece l'idea mi piace. Dopo 2 anni l'ho regalato a mia cugina, l'anno dopo me l'ha ridato lei, è ancora in giro per la famiglia, un po' come la cornice. Succede così, ragazzi, con il regalo riciclato bisogna fare molta attenzione.
9: Ma poi c'è Danilo, sono Francesco D'Angio, voglio salutare
0: Francesco D'Angio, nome e cognome.
9: Voglio salutare i miei zii.
0: Saluta,
9: uno
0: saluta.
9: Si chiama Stefano,
0: sì.
9: E uno si chiama Alessandro.
0: Bene.
9: Ciao Antonio,
0: fatti dare
9: tutti.
0: La mazzetta.
10: Vogliamo parlare dei regali riciclati.
0: Vai.
10: Quelli proprio regali riciclati e inutili.
0: Vai.
10: Quindi il top dei top. E io l'ho ricevuto.
0: La cornice? Qual è? Non ci ha detto qual è. In genere al primo posto credo come regalo riciclato la cornice, e poi ce ne sono altri uno dietro l'altro. Poi abbiamo Davide che scrive: una volta ricevetti una confezione regalo bellissima, dentro c'era un telecomando, solo il telecomando, nessuno ha mai saputo dirmi di cosa fosse. Ma come? Vabbè, va a pezzi, hai capito? Il telecomando, poi al prossimo ricevimento probabilmente ti regala il televisore. L'ultimo vocale, Ciro, se lo ascoltiamo.
11: Buongiorno Antonio.
0: Che bella voce,
11: mia figlia, sì, di 3 anni.
0: Sì.
11: Cainata, ma. Lo scudetto è l'Italia.
0: Lo scudetto
11: è una creatura di 3 anni.
0: voglio dire.
11: È una cosa plastificata. Dai, là.
0: Non esiste proprio.
11: È la cosa più tirata e squalida ricevuta.
0: Ma come si fa a regalare uno scudetto dell'Italia? E regala qualcosa che ha a che fare con Napoli la prossima volta. Nel frattempo arrivano le news. Prima però vi ricordo l'appuntamento con i nostri Telegram, la dedica 2.0. Ce l'abbiamo solo noi. Inviate il messaggio scritto, telegrafico 342 00 00 100, ve lo ripeto fino alla paranoia, nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono, verificate la disponibilità e il gioco è fatto, altrimenti perderete la priorità acquisita. A call center torniamo tra poco.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. Una pistola priva di matricola e 26 proiettili sono stati trovati dai carabinieri nel rione Sanità a Napoli durante un servizio di controllo della compagnia Stella. L'arma era nascosta all'interno di un vano contatori della rete telefonica in piazzetta San Vincenzo. È stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o altri delitti. Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione sarebbero stati trovati un panetto e quattro dosi di hashish, sei sigarette artigianali contenenti tabacco e hashish e 625 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Complessivamente i militari hanno identificato 193 persone, controllato 96 veicoli ed elevato 26 sanzioni per violazione al codice della strada. Oltre 200 grammi di cocaina nascosti all'interno di un vecchio forno è quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia di Giuliano durante una perquisizione che ha portato all'arresto di un 45enne incensurato del posto. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito la sua abitazione e successivamente una cantina nella sua disponibilità. All'interno di un forno abbandonato e di una credenza sarebbero stati trovati 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 220 grammi, sequestrati anche un involucro contenente 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale utilizzato secondo i carabinieri per il confezionamento delle dosi. Il 45enne è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. Ancora la cronaca. Oltre 200 grammi di marijuana, 3 coltelli e una mazza da baseball sono stati sequestrati dai carabinieri a Gragnano. Il ritrovamento è avvenuto durante uno dei controlli effettuati dai militari nelle aree comuni del Parco Sofia. I carabinieri hanno trovato 2 involucri contenenti complessivamente 218 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Nella stessa area sono stati recuperati anche una mazza da baseball e 3 coltelli, 2 dei quali a Serramanico. Tutto il materiale è stato sequestrato. I controlli dei carabinieri proseguono sia nelle strade del centro sia nelle zone periferiche della città. La chiusura con lo sport, il calcio, ennesima batosta per il Napoli in questa super sosta per le nazionali. Dopo Favasulli e Olivera, il Napoli perde anche Vergara, uscito acciaccato nel finale di gara di Nations League contro la Turchia. Per l'azzurro gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Sarà ai box per circa 3 settimane. Tutti gli approfondimenti nel corso degli appuntamenti sportivi qui su Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Come al solito Bigliotti inserisce il jack dove c'è la mia cuffia tutti i santi giorni. Ecco qua, io devo cambiare l'ennesima volta. L'avvocato già è qui alle 9, il bar dello sport, e non perdetelo ovviamente, siamo la radio ufficiale del Calcio Napoli, questo non dimenticatelo mai per i prossimi 3 anni e chissà anche oltre, con Antonio Manganiello fino alle 9. Però non si parla di sport in questo momento, consegniamo un po' di emozioni, ovvero le dediche 2.0, e sono tantissime. Abbiamo chiamato i Telegram, mamma mia ragazzi, veramente una marea stamattina. Saluto anche Ciro Fro in regia che sta provando a chiamare Mary, infatti dice il messaggio: ciao Antonio, puoi chiamare mia moglie Mary e dirle se risponde glielo diciamo. Salutiamo quelli che ci guardano in TV e ci ascoltano anche canale 7676, non sbagliate. Andiamo, magari ma non capisci assugala. Certo, devi fare la risintonizzazione. La rifai? Ma non capisci il stesso. E allora cambia la TV. Oh. Ma la TV, ma magicata, ti hanno fatto pack, basta. Oh, ma faccio il tuo programma. No, se, andiamo avanti, queste sono le mie varie personalità, ragazzi. Ho una ventina di personalità interne in questa testa. Ludovico, da parte di suo figlio, questo mi piace, cioè Alessandro. Ah, questo mi dice: ti ricordi, chiamasti nonno Ludovico per salutarlo e ringraziarlo, però stava poco bene, adesso si è rimesso in forma. Speriamo, vediamo se nonno Ludovico ci risponde.
1: Pronto?
0: Pronto, nonno Ludovico, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli. Noi ti abbiamo chiamato.
1: Sto sentendo.
0: Veramente, stai sentendo? Ma io sono emozionato. Sì. Oh, senti, ma mi stai guardando in TV o ascolti alla radio?
1: No, io sempre ascolto Radio Kiskis.
0: Ok, l'altra volta ti ho chiamato, ma stavi poco bene.
1: Stavo male. Non è che sto stando bene, però sto male. Ogni momento sono con i bambini in macchina e c'è traffico.
0: Ecco qua, dove sei? In che zona? Così diamo anche un po' di informazioni.
1: San Sebastiano, proprio dove sta? Dove siamo sempre?
0: Ah, pure lì c'è traffico, mannaggia. Oh.
1: Traffico tutte le mattine.
0: E via Mosè, caravo traffico, scusami. Via Mosè, sei.
1: Vedi che sembra Alessandro che l'ha mandato.
0: Sì, ma
1: il
0: tu
1: papà,
0: sei.
1: Il papà di sì. Raffaele.
0: Chiedo scusa, sei in via Mosè, hai detto, via Mosè. E mo ti mando Mosè, ti faccio rapire. Un traffico. Quella apriva le acque, no? Questa non è mia, devo essere sincero.
1: Apre le acque, sì, sì. Ma penso che a casa non si muovono in macchina, sempre bloccate.
0: E allora, nel frattempo, ti leggo un messaggio, così magari ti alleggerisco un po' la mattinata. Dice: vuoi chiamare nonno Ludovico per salutarlo e ringraziarlo che accompagna mio figlio Raffaele a scuola? Ma stava malissimo l'altra volta, adesso si è ripreso. Grazie perché ogni giorno mi fa il servizio navetta e gli vogliamo ancora più bene. Quindi da parte di suo figlio Alessandro. Alessandro, quindi ti ringrazia che tu accompagni a scuola tutti i giorni il nipotino. Noi cosa vogliamo dire?
1: Stai sentendo la fe?
0: Sì, sì. Oui.
1: Okay.
0: Ha sentito? Ha sentito Raffaele?
1: Sì, sì, tutto okay. A posto.
0: È tutto a posto. E tu cosa vuoi dire a tuo figlio?
1: Che lo voglio sempre bene.
0: Ma ti fai pagare per questo servizio navetta?
1: Certamente.
0: Scusa, con la benzina che costa veramente tanto.
1: Non me lo
0: dire, o no?
1: Ok, ci sentiamo.
0: Vabbè, ti ho perso per un secondo, io ti abbraccio forte forte.
1: Manganiello.
0: Per
1: dire che sei Napoli.
0: Ma
1: bambino
0: sempre
1: mi sta chiedendo chi è.
0: E c'è Antonio Manganiello, dillo, mo ti suggerisco.
1: L'ho detto già, Antonio Manganiello.
0: Ma lui mi conosce lui.
1: Come?
0: Ok, dici quello con la testa grande, con i baffi. Vedi, diglielo.
1: Stai sentendo la
0: Raffaele, quello che ha la testa rossa con i baffi.
1: Sì,
0: è quello, sì, vabbè, chi lui faceva stanello. Ok. Va bene, abbraccio, buona giornata. Ciao Raffaele. Ciao, salutiamo il bimbo. Ancora, vediamo. Ciao Antonio, vediamo un po'. Marianna, sono Miriam dalla Svizzera. Svizzera? No, italiano. Puoi mandare un telegram a mia sorella Marianna? Va bene, quindi facciamo il collegamento Napoli-Svizzera. Pronto?
2: Pronto?
0: Marianna, buongiorno.
2: Sì, chi è?
0: È Radio Kiskis Napoli la radio e io ti chiamo a nome di una certa Miriam. La conosci? Anzi, Miriam.
2: Sì.
0: Ecco qua. Lui è, o meglio, lei è in Svizzera, quindi Miriam, ho capito bene? E tu invece in Italia?
2: Sì, sì.
0: Ah, ok, quindi è il contrario, ho capito il contrario. Ti leggo un messaggio, dice: puoi mandare un telegram a mia sorella Marianna, oggi è il suo compleanno, e dirle che i suoi nipoti Francesco e India fanno tanti auguri, siamo molto fortunate ad averla nella nostra vita. Messaggio d'amore per te, cosa vogliamo dire?
2: Grazie, che sono emozionata.
0: Ah, quanto è bella l'emozione, quella dolce, quella reale, quella di una sensibilità estrema, no? Come la tua. Sicuramente sarà contenta Miriam. Cosa vogliamo dirle se ce la fai, eh? Se no ti pigli un bicchiere acqua, ti siedi.
2: Niente, che ne ringrazio, che mi mancano. Che spero di vederli presto.
0: Bene, da quanto tempo non vi vedete?
2: Un bel po' di mesi.
0: Vabbè, mesi, non anni. Insomma, pian piano. Ogni anno loro vengono, vai tu lì?
2: Come riusciamo ad organizzarci?
0: Ok. L'importante è che c'è questo grande affetto. Poi oggi con la tecnologia riusciamo a fare le famose videochiamate, no? Così
2: sì.
0: Almeno ci guardiamo. Va bene. Io ti abbraccio e tanti auguri di vero cuore.
2: Grazie. Okay?
0: Ciao. Oh, le lacrime, ragazzi, le lacrime fanno alzare l'audience. Credetemi, oggi è molto più facile far piangere che far ridere. E le lacrime, so che c'è posta per te, tutti questi programmi. Basta che via, lo share aumenta. Telegram a Fabio, un collega tassista. Vediamo un po' quanto costa il taxi oggi a Napoli. Facciamo anche un esempio, per esempio, che ne so, dal Vomero a Piazza Garibaldi. Se risponde, pronto? Pronto, Fabio, buongiorno. Fabio, sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli. Non sono un call center, non sono un cliente, ma sono Antonio Manganiello. Come stai?
3: Tutto bene.
0: Io ti devo leggere un messaggio, posso? Veloce?
3: Sì.
0: Ok, il messaggio dice: vorrei mandare un telegram a Fabio, il mio collega tassista, dopo i lavori fatti a casa, sta sotto le fatiche e lo schiaffo della moglie. Wow, dagli amici del fenomeno. Allora, che sei sotto lo schiaffo di tua moglie, credo che sia una cosa abbastanza normale per tutti quanti noi uomini sposati, no? Più o meno. Per quanto riguarda invece i lavori fatti a casa, questi come li hai fatti? In economia? Hai trovato un'azienda edile che ti ha fatto un trattamento? Ti hanno fatto un bugambit? No, è riattaccato. Vabbè, ma ha riattaccato lui? Ma è incredibile, ragazzi, ma io ti sto parlando seriamente. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Questo è un po' lunghetto, e meno male che io voglio telegram telegrafico. Tu hai fatto un papiro, un papiello, come si dice a Napoli. Volevo chiederti se è possibile inviare questo messaggio ad un'amica ex collega, si chiama Mariolina. Ok, vediamo se siamo un po' più fortunati qui con Mariolina. Poi vi ricordo sempre che potete riascoltare i telegram attraverso l'app, che potete scaricare gratuitamente sul vostro sistema iOS, o mangio un barato dell'iOS, prima era sempre iOS, oppure su Android. Ma anche in questo caso, mannaggia, siamo un po' sfortunati stamattina, e la colpa è solamente vostra. Io vi devo far sentire in colpa, perché vi dico sempre di provare, riprovare, capire se ci risponde oppure no. Niente da fare. Prossimo, mi piace perché sbaglia anche il mio cognome, dice. Esatto, buongiorno Manganiello con la C di Como. Tra l'altro i Manganiello esistono nella zona di Mugnano del Cardinale e sono produttori di torrone. Spesso infatti mi dicono: Manganiello, mi sa fu torrone. No, quello è Manganiello con la C, a me con la G di Genova. Pronto?
4: Sì.
0: Pronto, ciao Giuseppe, sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
4: Bene, ciao.
0: Ciao, ti devo leggere un messaggio da parte di un certo Patrizio da Isernia, lo conosci?
4: Sì.
0: Ah, ok, il messaggio dice: ci tengo molto, devi fare gli auguri a mio cognato per la nuova location. Vuol dire che hai aperto qualche locale nuovo?
4: Sì.
0: Di che si tratta?
4: Sì. Spiegarlo adesso è difficile, solo perché mi hai preso in un brutto momento, sto con delle persone.
0: Ah, mannaggia, però sì, giusto per curiosità. Che cos'è?
4: È una location, diciamo che è un villaggio della ristorazione.
0: Ah, buono, quindi si mangia. Dove sta? A Isernia?
4: A Isernia, in provincia, Venapro.
0: Adenauer, ci passo spessissimo. Ah, mannaggia, però sì, giusto per curiosità, che cos'è?
4: È una location, diciamo che è un villaggio della ristorazione.
0: Ah, buono, buono, quindi si mangia, si mangia. Dove sta? A Disernia?
4: A Disernia, in provincia, a Venafro.
0: A Venafro, ci passo spessissimo per Venafro. Quando vado a Rocca.

0: quindi so quello che pensa.
1: Bene.
0: E dirgli, mi emoziona.
1: Bene, lo fai mangiare gratis, sì, ovviamente, sempre.
0: Ma noi siamo sempre insieme, quindi alla fine
1: ok. Senti, ultima cosa e ti lascio. La pietanza che dobbiamo assaggiare assolutamente se passiamo dalla tua zona. Da te.
0: Più di una.
1: Un primo piatto.
0: Pesce, tra l'altro è pesce. Da 40, oltre 40 anni a Isernia, quindi
1: veramente un pesce a Isernia, ma incredibile.
0: Sì.
1: Ma tu hai capito?
0: Pescato proprio nel golfo di Isernia, nel come golfo sempre di la battuta che faccio.
1: Infatti te la stavo a fare io la battuta.
0: L'ho fatta io, te l'anticipato.
1: Ma dove è il suo pesce poi, scusami?
0: Vabbè, dipende dalle zone, da quello che tratti.
1: Ok. Da Gaeta può
0: sicuramente
1: essere.
0: Sicuramente molto, molto mediterraneo.
1: Ok.
0: Molto quindi, tirreno.
1: Cioè, io mi aspettavo, che ne so, il coniglio, la lepre.
0: No.
1: Tagliatella con i porcini, invece no, il pesce.
0: No.
1: Okay.
0: Facciamo degli abbinamenti molto buoni.
1: Ok, allora guarda,
0: buoni.
1: Ti vengo a trovare, appena fa un po' di neve a Roccaraso, ti vengo a trovare, va bene? Un bacio,
0: una bella telefonata, grazie.
1: Grazie a te. Ciao. Ragazzi, ma vi rendete conto? A Venafro ti fermi, ma nel 90% dei casi, no? Ti fermi per assaggiare qualcosa di montagna, quindi salumi, formaggi, gli arrosticini. Chi se ti fa il pesce? Bene, l'ultimo. Lo sentivo pure abbastanza che la puzza sotto naso. Secondo me si paga pure parecchio, ragazzi. Stiamo guardando le foto. La location non fa per noi.
2: Pronto,
1: buongiorno, ma che bella voce, Rosa, buongiorno, come stai?
2: Bene, buongiorno a voi.
1: Sei in diretta su Radio Kiss Napoli con Antonio Manganiello e guarda, ti rubo veramente qualche secondo perché ti devo leggere un messaggio. Dice: Antonio, buongiorno, voglio fare un telegram a mia moglie Rosa. Oggi festeggiamo le nozze d'argento. Devi dirle che il mio amore per lei è lo stesso di quando ci siamo sposati. Antonello da Castellammare di Stabia. Innanzitutto auguri anche a te, a tuo marito.
2: Grazie mille.
1: Ed è un traguardo meraviglioso. No? Sono passati e sono volati, credo, 25 anni. Cosa vuoi dire al tuo grande amore?
2: È tutto ricambiato, pure per me farei la stessa scelta di nuovo.
1: Dopo 25 anni lo sceglieresti di nuovo,
2: sì,
1: nonostante tutti i difetti.
2: Bassi.
1: Nonostante sia tirchio, insomma, un po' pesante, giusto?
2: Sì.
1: Poi disordinato.
2: Pesante di tutto, anche
1: di tipo. Non c'è niente da fare. Siamo tutti uguali. Ma festeggiate al ristorante oppure fate qualcosa in casa?
2: No, oggi domenica.
1: Ah, ok, quindi rovinerete la domenica ai parenti, amici, ok. Con il vostro ricevimento. Vabbè, sì, ovviamente sì. Si scherza, ti abbraccio e tanti auguri di vero cuore. Va bene?
2: Grazie,
1: ciao. Ciao, un bacio a te. Tra poco torniamo con l'argomento del giorno.

0: momento del giorno, lo ripetiamo per i nuovi arrivati. Scusate, ma che è successo? E adesso ve lo ricordo io. Parliamo di regali inutili, di regali non graditi, ma sappiate che non siete assolutamente i primi. Secondo questa indagine Doxa per eBay, in Italia vengono ricevuti circa 30 milioni di regali indesiderati, cioè 30 milioni. Numero obbligatorio. Ah, che era un umaliona. Il 44% degli intervistati dice di averne ricevuto almeno uno, e quando succede il 20% lo rivende, il 22% lo regala a qualcun altro e il 17% lo lascia in un cassetto. E io vi sto chiedendo una cosa: qual è il regalo più strano, bizzarro, inutile, brutto, orrido, squallido che avete mai ricevuto? Potete inviare il messaggio al 342 000 100, e parto con un messaggio squallido più o meno di Vincenzo, che dice: non so se puoi dirlo, io e i miei colleghi una volta abbiamo regalato un vibratore ad una nostra collega perché, detto da lei, quello che aveva si era rotto. Veramente è rimasta contenta. Saluti da Vincenzo da Torino. Allora, è un regalo gradito, voglio dire, non avete fatto niente di sbagliato. Ancora Francesca da Napoli: il mio ex mi regalò una bilancia pesa persone, eravamo insieme da 3 mesi, sul biglietto aveva scritto: amore, dobbiamo rimetterci in forma, io mi sono rimessa in forma ma senza di lui. Hai fatto bene, è una sorta di offesa. Qualche vocale.
1: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Morire.
0: Vai Antonio.
1: Io sto sbavando.
0: Stai sbavando?
1: Per un orologio da almeno 3-4 anni.
0: Sì.
1: Però uno dice sempre: vabbè, evitiamo, non fa niente, non è una cosa importante, evitiamo. La prossima volta.
0: Sì.
1: Non spendiamo questi soldi. 50 euro di orologio, Aspettiamo, non fa niente. Ma è venuto, mo, tra poco viene il compleanno di un mio amico, un carissimo amico.
0: Sì.
1: Gli devo fare un regalo, e cosa gli devo prendere?
0: Quell'orologio.
1: Visto che a me piace fare regali che piacciono prima a me.
0: Ed è una cosa buona
1: per me. Gli ho preso questo orologio.
0: E tu sbavi ancora. Magari te lo regalo.
2: Ma
0: Daniello, poi a te.
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: Il regalo l'ho avuto io ieri.
0: Sì.
2: Dopo tutte le vicende col professore d'italiano,
0: sì.
2: Ieri non si è presentato.
0: Oh,
2: regalissimo. Ma questo era un bello regalo, però.
0: Speriamo che non sia niente di grave, no? Che il prof non si è presentato per un motivo.
3: Ciao Manganillo.
0: Tranquillo.
3: Ciao Pipistrelli.
0: Ciao, buongiorno.
3: Lui non avesse una gamba di 50 anni.
0: Quanto hai ragione.
4: Manganillo, buongiorno. Un regalo più schifoso facetto l'ex suocero mio, terzo compleanno di mia figlia.
0: Vai.
4: Ci regala una saponetta per Natale.
0: Mamma mia.
4: Sacci che se ne la fa che la
0: hai fatto tutto. Bene, hai fatto bene
5: Manganì,
0: a lasciare lei e tuo suocero.
5: Buongiorno, Marcello, saluti raga, saluti.
0: Vai.
5: Manganì, niente, io tengo sempre una zira amica ogni
0: Antonio, ma si sente
6: buongiorno,
0: male,
6: Pasquale Trambieri di Bologna. Una
0: ciao,
6: volta un giro mi butta la Germania, che chi lo fa di cavare la Germania? Come regalo ci buttai, c'è di scatolette, che non sapevo, pare venire scatolette di un si mendalla, non si capiva niente. E la cosa bella è che lui non ti sapeva spiegare che cos'era.
0: Neanche
6: cioè,
0: lui.
6: Comunque nessuno teneva coraggio di assaggiare queste scatolette.
0: E tu?
5: Mangani,
0: scatolette per un gatto,
5: no,
0: forse.
5: Marcello, saluti raga, saluti.
0: Vai, vediamo Mangani, se si sente bene.
5: Niente, io tengo sempre una zira amica,
0: sì.
5: Ogni compleanno, ogni Natale,
0: che te fa?
5: O pigiamo, o accappatoi, o i calzini.
0: Che è una certa età.
5: Mo faccio 35 anni a finire. Mi stai male accappatoi, ma che mai ci ricoverò?
0: A me piacciono invece questi regali.
7: Ciao Manganiello, sono Bruno Mazinga.
0: Vai,
7: il mio
0: Bruno.
7: Compagno, praticamente il cugino di mia moglie.
0: Sì.
7: Diciamo che non aveva assolutamente problemi cronici, anzi.
0: Ma sono i peggiori.
7: Lui e la moglie ci chiamarono in disparte, noi sposi. Ci portarono in un luogo appartato,
0: sì?
7: E ci diedero il regalo. Il regalo era praticamente una quella che sembrava una coppa d'argento.
0: Era un
7: momento, vabbè, eravamo presi da matrimonio.
0: C'è una coppa.
7: Abbiamo ringraziato.
0: Un trofeo.
7: Alla fine, insomma, praticamente quando siamo tornati a casa, insomma, abbiamo visto questa cosa. Era sicuramente un regalo riciclato perché era tutta ammaccata. E poi non era manco d'argento.
0: Ma assurdo,
7: è una vergogna,
0: ragazzi.
7: Guarda.
0: Ma che figura di merda, guarda. Per ricordare il nostro direttore di Rete 4, no? No, il vecchio, come si chiama? Emilio Fede. Allora, detto questo, tra poco ancora messaggi. Se volete raccontare un fattariello nel pipistrello, il regalo più inutile e brutto che avete mai ricevuto, scrivete chiamami al 342 000 100. Torniamo tra poco.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia, come vola il tempo, le 8:29. Voliamo verso le 9 quando arriva Gianluca Vigliotti con il bar dello sport in questo mercoledì. Che giornata di mercoledì, 7 di ottobre 2026. Regalo più assurdo e inutile che avete mai ricevuto. E allora scopriamo un po' Sasi cosa ha ricevuto e in quale occasione. Sasi, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno Vivistelli, Sasi da furgone.
0: Eccolo lì, sempre nel furgone, direzione dove sei?
1: Oggi Casetta.
0: Com'è la situazione traffico?
1: Abbastanza scorrevole.
0: Meno male. Vai, racconta un po' il fattariello, vai.
1: Allora, il fattariello è i miei 40 anni fatti a giugno. Viene mia suocera con uno scatolino da bracciale. Io tutto contento, faccia contenta e tutto. Vado a casa a fine serata, apro lo scatolino, un braccialetto d'acciaio con il mio nome sopra. Io non sapevo che faccia fare davanti a mia moglie, se mi fa indignata, non certo. Sapevo buttare. Ma poi la cosa più bella, quando andano mi scrivono il nome mia coppa, è la comunione. Proprio un bracciale alla comunione. E infatti ce l'ho nel cassetto dei ricordi, che io sarà solo un ricordo il bracciale.
0: Bravo, però nel cassetto, ecco, non un altro cassetto, stavo a capire quell'altro, cioè, sai.
1: Dove ma si poi non lo posso riciclare nemmeno, se non ho mai vincita coppa.
0: È incredibile. Ma che te la pigliate? Per un diciottenne? Ma gliele ha detto almeno? No, per non fare tarantelle.
1: No, bravo, per non fare con mia moglie.
0: Perché tua moglie avrà detto, amore, è bellissimo, eventualmente.
1: Sì.
0: Hai visto?
1: A paura come venivo l'Alzheimer e mi sciutavo come mi chiamavo.
0: Fantastico. T'abbraccio. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno Manganiello, dice: mia figlia ha ricevuto come regalo dal fratello di mia moglie un pantalone e una maglia tutta nera squallidissima, sembrava che dovesse andare ad un funerale. Vabbè, ma il nero è sport, no? È molto elegante. Poi ciao Manganiello, buongiorno, sono 3 anni che mia confinata, c'è scritto adesso, chissà che cosa voleva dire, e si è trasformato in confinata con il T9 per Natale, ma cat boxer e calzini, ma che mannaggia fa, mangia e ricoverà. E guarda che poi ad una certa età sono molto graditi i boxer, i calzini, anche l'accappatoio e anche il pigiama. Io per esempio sono un appassionato di pigiami strani ma veri, Stanlio e Olio, i Simpson, mi piacciono molto. Poi un mio collega mi regalò una bottiglia di vino già aperta. No, non ci credo, non ci credo, dai, questa è una baggianata, come si suol dire. Gli ho chiesto se almeno l'avesse assaggiata, mi ha risposto no, l'aveva già iniziata a casa. No, non ci credo, ragazzi, ma com'è possibile, ti porta una bottiglia di vino già aperta. Poi mia madre per Natale mi regalò un pigiama di una taglia più piccola, le ho detto mamma non mi entra, e lei lo so è uno stimolo. Cazzimma esagerata, però potrebbe essere lo stimolo per perdere qualche chiletto. Un po' di vocali, sentiamo un po' i regali inutili, assurdi che avete mai ricevuto nella vostra vita.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrellatori. Il regalo più inutile è un portatè 10 cm per 10 cm, che non c'è trazza, non è manco il bustino di tè, ma poi a Napoli, spiegami.
0: Ma chi so bevi su te? Te. Bravo, lo beviamo solo d'estate.
3: Saluto, Lupo 73, magari ti racconto la mia. Vai. Al mio matrimonio, praticamente mio zio, uno dei miei zii più facoltosi che ho,
0: e quindi quello più tirchio,
3: venne al ristorante, ci viene a salutare al tavolo e disse: ma io zio, non ti preoccupare, io regalo un dollaccio che ti porta, perché è grosso. Ti aspetto uno di queste serie a casa.
0: Cos'era, un camion?
3: Tua moglie, venite, ci diamo un caffè, cenate con noi. Vabbè, un tu che ti aspetti, un regalo grande? Uno, scusate, a bella televisione 70 pollici, 65 pollici,
0: esatto.
3: Una cosa importante, no? Come magari una portata da lungo. Chiama se lo zio, andiamo per ora di cena, mangiamo là, ci mangiamo poi alla fine la pizza.
0: Sì.
3: Comunque magari chissà cosa di due coperte a basse.
0: No.
3: Una prima.
0: Non ci
4: Buongiorno,
0: credo.
4: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Allora, a me una volta regalarono un profumo senza scatolo, che quasi sembrava che non ci fosse neanche una goccia all'interno. Era così brutto che decisi di liberarmene a una riffa aziendale.
0: Sì.
4: Che la riffa praticamente sarebbe una sera in prossimità di Natale,
0: cioè, che signorante,
4: tutti, no? E praticamente quando regalai questo profumo al mio collega, che ovviamente non sapeva che era il mio, rimase così sconvolto che decise di prenderlo e di metterlo nel bagno dell'azienda.
0: Addirittura.
4: Quindi ogni volta che andavo in bagno mi trovavo il profumo che io avevo avuto regalato e che volevo liberarmene.
0: Hai visto?
5: Ragazzi,
0: purtroppo abbiamo dei problemi con Raffaele Damanzi.
6: Subito dopo lo svincolo dei cavaldoli è tutto libero un'altra volta.
0: Ah, meno male, meno male.
7: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Emanuele da Napoli.
0: Vai.
5: Allora, ti racconto il regalo più inutile che mi sia mai stato fatto.
0: Vai.
5: Da mia sorella, qualche compleanno fa. Shampoo e balsamo. Sono pelato.
0: Come si Angarillo, fa?
7: Buongiorno. Senti, regalo più che non si può accettare.
0: Sì.
7: Secondo me è la cornice. Peggio la cornice.
0: Non c'è niente. È riciclato Angarillo, sicuro.
8: Buongiorno.
0: Giorno.
8: Il regalo più inutile ho vinto io, secondo me.
0: Vai.
8: Una volta un cliente del. Io avevo un'attività. Un cliente che aveva una sola gamba.
0: Sì, attenzione.
8: Aveva solo la gamba destra.
0: Solo la gamba destra.
8: Mi portò le scarpe sinistre. Diceva io, boh, tieni lo stesso numero me. Sono 9-9, mai usato.
0: Hai vinto.
8: Solo le scarpe sinistre. Però.
0: Hai vinto. Cioè, non c'è più niente. Dopo questo, se c'è qualcosa, 342 00 00 100, il regalo più assurdo mai ricevuto.

0: Ovunque, grazie anche alle vostre segnalazioni. Per esempio Gigi mi dice: traffico in tilt da inizio Ulderico Masoni direzione Ponti Rossi. Nellino Iorio è arrivato adesso qui, traffico sulla tangenziale direzione Capodichino o dall'altra parte? No, dov'è il traffico? Un attimo che asse mediano, uscita Piscino. Ah, tu risparmi la tangenziale, te ne vai dall'altra parte e fai bene. Pure dall'altra parte traffico. Fate attenzione, tutto bloccato a Napoli come al solito. Poi c'è un messaggio di Giuseppe, dice: Manganiti, mangiate tutti i soldi Raffaella da Mainz. Almeno portalo da Gigino Barbiere. Giuseppe da Pozzuoli. Ma è lì in Germania. Poi lì ho scoperto che i barbieri sono molto cari. Quando andai a Mainz, 35 euro per fare un taglio, ragazzi. E poi sono tutti stranieri, non sono tedeschi, non sono neanche italiani, sono tunisini, indiani che fanno i barbieri. Là, Raffaele, se ci sei, fatti sentire, perché da un bel po' di tempo, se ti ho fatto qualcosa, lo dici con un vocale, non c'è problema. Noi stiamo parlando dei regali più assurdi che avete mai ricevuto nella vostra vita. E c'è Giovanni, un amico mi regalò una confezione di 20 uova, non per scherzo, proprio serio, mi disse: le ho trovate in offerta, era il mio compleanno. 20 uova, ma stiamo scherzando? Ragazzi, però non mi prendete per il culo, io non ci credo. Ancora, mia moglie mi regalò un corso di cucina, questo forse lo abbiamo già letto, è arrivato di nuovo. Il regalo più assurdo, una confezione da 6 di tonno. Beh, con quello che costa il tonno, voglio dire, me l'ha regalata mia moglie per San Valentino. Quando ho protestato mi ha detto: almeno questo non tradisce. Mamma mia, che messaggio subliminale. Ancora traffico direzione Napoli da Torre Annunziata Nord, cioè praticamente stamattina ci vuole l'elicottero. E Francesca: regalo più assurdo, la mia amica, un regalo a mia figlia per il suo compleanno. Il regalo è stato un vestito usato un mese prima da sua figlia. Come l'ho scoperto? Un mese prima mi aveva invitato, o meglio, mi aveva inviato lei stessa una foto della figlia che con quel vestito stava mangiando un gelato al cioccolato. Ma tu ti rendi conto? Probabilmente poi lo ha sporcato di cioccolato e non si è tolto bene diciamo il cioccolato e lo ha venduto, anzi te l'ha regalato. Secondo me è andata così. Sentiamo un po' di vocali, Ciruzzo, giusto qualcuno, vediamo che succede. Regalo inutile.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il regalo più brutto?
0: Sì.
1: L'ho avuto doppio. Mia suocera un anno mi regalò una maglia viola.
0: Sì, viola, mamma mia. Faccio una grattata,
1: non
0: guarda.
1: Non ti potevo guardare. Io onde evitare che qualche volta mi chiedesse: ma non la metti mai? La lavai subito.
0: No.
1: Massima temperatura, massima centrifuga.
0: L'hai sbiadita.
1: E si fece che non si poteva indossare.
0: Hai fatto benissimo.
1: Poi l'anno successivo
0: sì,
1: me l'ha regalato uguale.
0: No.
1: Però invece di scolla V agito corpo.
0: Ma sempre viola. No, è incredibile,
2: oggi
0: vabbè.
2: Pure un nome Rosario Verde, se esci tiro fro caffè.
0: Vediamo se si purga.
3: Magari chi ti ha trattato pure un babilace, ma ne fu 35. Luca, capo che dire, quando si faceva uscire tutto, tu qua ce ne affanno.
0: In effetti è vero, hai ragione.
3: Sì. Il tuo papiro in Germania, via 35.
0: Ma no, aspetta. No, ma non sia lì prima, perché non mi ha fatto i capelli in Germania, ma ci mancasse pure. Li ho fatti da Gigino il barbiere a Cicciano e poi sono partito per la Germania.
4: Buongiorno, scusatemi, io non tengo la gamba destra, ma che l'amico non è che mi volesse la mia di farlo.
0: Sei un grande.
5: Mariano, Mariano.
0: Vai, Mariano.
5: Mai ricevuto un regalo.
0: Mai.
5: Li ho com'è? Fatti.
0: Cioè, mai ricevuto
5: ma
0: un regalo.
5: Non ho mai ricevuto un
0: Mariano,
5: regalo.
0: Mariano, è molto facile
5: un
0: regalo.
5: Da famiglia, da... E né da nessuno.
0: Allora, ma Mariano, scusa,
5: non ho mai ricevuto un regalo.
0: Allora, Mariano, non sto scherzando, queste cose mi colpiscono tanto. Invia un messaggio scritto, nome, cognome, indirizzo, ti mando un regalo io fino a casa tua e poi testimonierai che è stato così. Non sto pazziando, Mariano, nome, cognome, tutto, ti mando un regalo fino a casa. Voglio fare un regalo a Mariano, voglio il regalo per Mariano, tu facci, non sto scherzando. Detto questo, 342 00 00 100 per raccontarci il regalo più assurdo che avete mai ricevuto.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: inutile, assurdo, bizzarro che avete mai ricevuto? Che fine ha fatto poi la domanda di stamattina nel pipistrello con Antonio Manganiello? Viaggio in Grecia, scrive Tonia, mercatino del porto di Zante, come souvenir per le nostre mamme, io e mio marito compriamo due scopettini per il BC. Avete capito bene, colorati e con acquario incorporato. Ritorno a casa, la faccia delle nostre mamme è allibita, non furono molto contente. Ti posso dire, invece a me l'idea mi piace tantissimo. Se non l'hanno ancora usato, io posso tranquillamente comprarlo. Ma veramente, non sto scherzando, lo scopettino per il BC con un acquario incorporato è veramente straordinario. Mi ricorda un po' quella penna degli anni 80-90. Ciruzzo, tu hai la mia età, te la ricordi quella penna con un liquido all'interno, con una donna che se tu giravi si toglieva il costume, se la rigiravi se lo rimetteva. Sentiamo un po' di vocali, gli ultimi che riguardano l'argomento, poi ci affacciamo nel bar dello sport con Gianlucone Vigliotti. Pronto? Vediamo.
1: Ehi, Antonio, buongiorno. Io è la prima volta che mando un messaggio a voi.
0: Veramente, la prima volta.
1: E comunque volevo dirvi
0: prima volta che
1: io
0: un messaggio.
1: Una volta ho ricevuto per la festa della mia cresima fatta prima di sposarmi.
0: Sì.
1: Ho ricevuto dal mio compare un'ancoretta di oro giallo, quella che va sotto alle collanine.
0: Sì.
1: E, mentre invece io ho ricambiato con un regalo,
0: sì,
1: un set di valigie.
0: Vabbè, ma non c'è niente di strano qui, devo dire. Pronto?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno, questa non è per noi.
2: Taylor,
0: ciao, ciao, ciao Pippo, guarda, hai sbagliato il numero, devi chiamare sopra, capito? Devi chiamare, attenzione. Devi chiamare so, Adriano, guarda, cioè questo pipistrello maledetto, guarda, ci toglie gli ascoltatori, capito? Allora dobbiamo andare avanti con la trasmissione, dobbiamo chiamare l'editore.
3: Comunque nell'inquadratura si vedono i capelli di Vigliotti che sono pieni.
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Andò però pensando, c'è 30 milioni di regali, se li vendiamo a 5 euro a pezzi sono 150 milioni di euro.
0: Ti rendi conto?
4: Si potrebbero
0: che
4: fare belle cose.
0: Bravo, bravo.
5: Mangani, ma quale regalo? Sì. Che la figura è merda, la che le casse
0: più
5: velluto.
0: Ma stai scherzando?
6: Mangani, ma suaglione. Ci vuole regala cornice.
0: Ma scusa, lui non ha mai ricevuto un regalo? Mi sono promesso di fargli un regalo.
6: Maria,
0: glielo spedisco.
6: Non c'è a Manganielli, chi si deve fare che regalo riciclato?
0: Certo. Ma lui non ha mai ricevuto
6: un regalo. A te, ma cominciamo. Ecco.
0: Buongiorno.
6: Si fa questa cosa, si
0: fa
6: questo vero, se
0: la
6: ci
0: faccio.
6: Mando regala Mariano.
0: Allora.
6: Tanto, sono Antonio da Monza.
0: Comunque
6: il regalo più brutto che ho ricevuto.
0: Sì.
6: È quello, l'ho ricevuto dalla mia ex moglie. Praticamente lei tra l'altro ha fatto pure un corso di fotografia.
0: E ti ha regalato?
6: Sai che io ho la passione per la fotografia.
0: Sì.
6: Comunque per Natale mi ha regalato un puzzle. E sto puzzle che era una macchina fotografica da comporre. E mi ha detto, ho scelto questo perché so che a te piace la fotografia.
0: Adoro. Okay.
6: Ma che fida mi ha fatto.
0: Va bene, io sto montando
7: una. Ma è normale che non si fa di più la fede. Tu ti hai scoccato tutte cose, la macchina speed ti pigliato.
0: La macchina speed.
7: Tutti i soldi.
0: Ma che stai a dire? Ma quando mai?
7: Ti ha fatto friccini,
0: ma non è vero. Raffaele da Mainz non chiama più. Ma oh Fernio, no, ma come ti permetti? Gianluca Vigliotti, buongiorno.
7: È arrivato già Attillo.
0: Ma chi?
8: Cioè, io?
0: Perché buongiorno. Sai, Posillipo, queste cose stereotipate, capito?
8: Cosa?
0: Le stereotipate.
9: Mangani Purina, ci ha avuto mai niente. Mo fai pure a me un regalo.
0: Mo facciamo un regalo. Allora, Gianluca, ti dico la verità, buongiorno.
8: Avere da te, buongiorno a tutti. Avere da te un regalo già mi sembra che sia un'impresa storica.
0: Mariano ha detto che non ha mai ricevuto un regalo in tutta la sua vita, mai. Io ho detto, mandami qualche l'indirizzo.
8: Qualche dubbio in merito.
0: Tu dici,
8: non no, è vabbè, al di là di questo, manda l'indirizzo, lui te l'ha mandato.
0: No, mi ha detto grazie per la disponibilità, ti voglio bene, il mio regalo è ascoltarti.
10: Sì. Un bel buongiorno a capelli di zucchero.
0: Ogni tanto ci sta questo amico.
10: Mangani e fa la maglia dei Royante.
0: Sto dicendo di sì, non mi hanno mandato l'indirizzo. Che fai?
8: Il problema è che cosa gli regali?
0: Una cosa riciclata, è normale. Scusami.
8: Cioè, non è che spendi un euro.
0: No, no, ho tante cose a casa che non utilizzo più. È tipo il set per la bagna cauda e glielo mando.
8: Ah, il set per la bagna cauda?
0: Sì, sì.
8: Ma ce l'hai a casa, scusa.
0: Ce l'ho perché mia zia
8: te l'hanno regalato.
0: Esatto, è sposata con un piemontese. Mo dico io, tu mi fai un regalo, ce l'ho ancora dal mio matrimonio.
8: Sì.
0: Il set per la bagna cauda che io schifo.
10: Lui.
0: Cioè,
10: ma
0: voglio dire.
10: Tu...
0: Un attimo, vai giù, tengo un minuto.
8: Vabbè, fai presto. Che...
0: Ma vuoi la bagna cauda?
8: No, grazie, ti ringrazio. Non la gradisco.
0: Ma infatti.
10: Capo, Mangani, ma faccio un regalo pure tu. Pigliava via.
0: Ehi, c'è capito. Ma voi siete degli ingrati.
8: Ma non è così,
10: Mangani, a me manna, ma regala la vicenda.
0: niente.
8: Vergara, dobbiamo parlare di Vergara.
0: Vergara si è fatto male, ma no. No, io voglio parlare del basket. Forza, basket.
11: Che si sia mietta a roba, fare gare. Tu la roba gare non uso un buon guaglione.
0: Beh, qual è il problema? Scusa.
11: Si è va proprio.
7: Dovrei fare. Andro, fa una cosa, chi si fa lui? E tu ti fai natura insieme a noi.
0: Ecco.
10: Andro, mo di lì, mo basta.
0: Ce n'è uno per me e uno per te.
8: Ne sono cinque per me e uno per te. Però voglio
12: dire. Mangani, io stanno tutto quando che tiene la cazzimma.
0: Ma non è vero!
12: Quando è un uomo tuo, vai fuori.
8: È vero, questo è vero.
12: E gli anni a Brea.
0: Ma che stai facendo?
12: Mangani, via.
0: Vabbè, basta. Mi sto pigliando collo, guarda, veramente.
8: Ma non te dico.
13: Mangani, sta chiamando Gigino coi ferro.
8: Ecco a ferro.
0: Ma no, oggi è martedì, mercoledì. No, oggi.
12: Buongiorno, ciao, no,
0: ma ci fai sembra una vaga. Ma sono offeso, poi sono
8: devi capire che il momento del batte è lo sport.
12: Ma no, Mangani, a me mi sei buscato da banda.
8: Vai, ciao, vattene.
0: No, devo dire,
8: che sulla... devi dire?
0: Qua giustato, babù.
3: Manganiello, sei il top.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buongiorno da Gianluca Miranda. Spari nel centro di Napoli, in pieno centro storico. I carabinieri sono intervenuti in vicoletto Zuroli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto rinvenuti 7 bossoli all'altezza del civico 4. Non ci sono feriti né danni rilevati. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Una pistola priva di matricola e 26 proiettili sono stati trovati dai carabinieri nel rione Sanità a Napoli durante un servizio di controllo della compagnia Stella. L'arma era nascosta all'interno di un vano contatori della rete telefonica in piazzetta San Vincenzo. È stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o altri delitti. Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione sarebbero stati trovati un panetto e 4 dosi di hashish, 6 sigarette artigianali contenenti tabacco e hashish. Complessivamente i militari hanno identificato 193 persone, controllato 96 veicoli ed elevato 26 sanzioni per violazioni al codice della strada. Oltre 200 grammi di cocaina nascosti all'interno di un vecchio forno è quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia di Giuliano durante una perquisizione che ha portato all'arresto di un 45enne incensurato del posto. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito la sua abitazione e successivamente una cantina nella sua disponibilità. All'interno di un forno abbandonato e di una credenza sarebbero stati trovati 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 220 grammi. Sequestrati anche un involucro contenente 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale utilizzato secondo i carabinieri per il confezionamento delle dosi. Il 45enne è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. La chiusura con lo sport, il calcio, ennesima batosta per il Napoli in questa super sosta per le nazionali. Dopo Favasuli e Olivera il Napoli perde anche Vergara, uscito acciaccato nel finale di gara di Nations League dell'Italia contro la Turchia per l'azzurro. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, starà ai box per circa 3 settimane. Tutti gli approfondimenti nel corso degli appuntamenti sportivi di Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: Ho pagato dazio, abbiamo pagato un dazio veramente amaro, pesante, queste tre settimane che abbiamo raccontato delle nazionali, la Nations League ha portato tre vittime sacrificali in casa Napoli. Cari amici di Kiss Kiss Napoli, cari amici del Bar dello Sport, buongiorno, benvenuti, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, un saluto al nostro Ciro Froio che si trova in cabina di regia, pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873, e arrivano già tantissimi messaggi, insomma c'è da discutere, da commentare tantissimo per quello che è accaduto e sta per accadere. Al 342 00 00 100, lo ricordo, anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il mitico Festival Bar dello Sport che ci sta regalando davvero delle emozioni incredibili. Ma le emozioni incredibili purtroppo ce le stanno regalando queste notizie che arrivano per quanto riguarda l'infermeria del Napoli. L'abbiamo ricordato prima con il notiziario, non c'è Favasuri, non c'è Olivera, lo sapevamo, non c'è ancora Alison Santos, non c'è ancora Anghissa, lo sapevamo, ma adesso non ci sarà neanche Vergara, non è che non ci sarà per tre giorni, adesso da sabato in poi, da quando si comincerà di nuovo con il campionato fino a fine mese, ci sono impegni uno dietro l'altro. Il Napoli sarà impegnato con il Frosinone sabato 20:45, la seguiremo con Diretta Azzurra, poi ci sarà anche il Bar dello Sport post gara con Donna Susi Fiorillo, ma poi ci sarà martedì la Champions e poi il Venezia e poi le altre partite. Insomma, la situazione è davvero particolare e il Napoli deve fare a meno. Fortunatamente c'è un recupero di Meret, c'è il recupero di Spinazzola, c'è il recupero di Giovane in attacco. Cosa farà Allegri? Cosa farà Allegri? Lo sapremo ovviamente in questi giorni. Fortunatamente ieri Lobotka e Gilmour tutto bene, hanno però giocato ancora una partita. Højlund, pensate che ha giocato quattro partite. E se Lucca giocasse dal primo minuto, Allegri fa rifiatare Højlund, fa giocare Lucca titolare col Frosinone per poi giocarlo in Champions. Anche questa potrebbe essere un'idea. Fammi salutare un po' di amici, perché ovviamente c'è anche spazio al Napoli Basketball che ieri domina in Montenegro vincendo contro il Buducnost, 23 punti di Zach Zelias, anche un super Jack White, ci scrive il nostro amico Marco D'Ancona. Buon deal, Napoli Basket fa sul serio, Vincenzo che ce lo scrive. Poi ieri sera ero ad una cena per il premio Vialli a Rimini e mi hanno mandato una foto con il mitico Rambo de Napoli, René, grande Rambo. E poi quando sei a terra l'unica cosa che ti resta di fare è rialzarsi. Forza Napoli. Luigi da Mantova che ci scrive, buongiorno al bar più affollato di Napoli, chiedo per curiosità, sabato ce l'abbiamo 11 giocatori da mettere in campo, ci scrive Maria da Fuorigrotta, non ci lasciano senza campionato, ma pure tutti questi infortuni mi hanno fatto lanciare il telecomando l'altra sera quando ho visto Vergara, come faccio a tifare tale? Chiara da Torino. E poi buongiorno, magari tornasse Sinatti, il capo dei preparatori di Sarri e Spalletti, Gianluca dal Belgio, insomma sono veramente tantissimi che stanno chiamando. Oh, attenzione Ciro, devo darti una notizia, alle 9:01 ci manda un pezzo per il Festival Bar dello Sport Serena. Attenzione, 9:01 c'è Serena, non lo voglio perdere per nessuna ragione al mondo, l'ha visto, bene, grazie. Allora vado da Antonio, il nostro primo amico al Bar dello Sport. Buongiorno Antonio.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Antonio, buongiorno a te. Eccoci.
1: Niente,
0: qua.
1: Avvocato, purtroppo ormai non ci sono più parole.
0: E che parole vuoi che ci siano? Voglio dire, non possono, non possono essere.
1: È inutile nemmeno insomma pensare a quello che è successo, come, perché, per il come, se ce lo vorranno dire ce lo diranno, però voglio dire, a questo punto le chiedo, lei che ha più conoscenza di noi, dove possiamo pescare nella primavera per almeno avere i ricambi, perché ovviamente Spinazzola che recupera ma non avrà tutti i 90 minuti,
0: questo è da vedere, anche perché poi c'è l'impegno con il Villarreal, ecco perché infatti, mi sono permesso di dire che un pensiero, intanto però rientra anche Marianucci, attenzione, anche Marianucci fortunatamente dopo un lungo periodo, ricorderete, si era infortunato durante un amichevole quest'estate a Castel di Sangro e quindi è stato fuori per Castel di Sangro, parliamo di agosto, settembre, ottobre, insomma due mesi fuori anche, ecco, anche lui, e vediamo, no, insomma,
1: niente, in primavera secondo lei qualcosa possiamo pescare, insomma?
0: Ho qualche perplessità, devo dirti la verità. Il Napoli gioca oltretutto la primavera 2 dopo la retrocessione molto triste dello scorso anno. Ho qualche seria perplessità. Qualche giocatore viene a fare allenamento proprio per cercare, lo ha fatto in questo periodo perché c'erano lontani tutti i giocatori del Napoli impegnati nelle nazionali, ma giocatori che possono andare in prima squadra, essere utilizzati da Allegri, insomma, mi sembrerebbe ancora un po' prematuro. Ah, però insomma vediamo come
1: lasciamo le dita, avvocato.
0: Sì, assolutamente sì, il Frosinone è partita tosta, anche il Frosinone però non credo che abbia un po' di assenze, soprattutto l'attaccante Raymond. Io al momento se devo fare un pensiero su quella che può essere la formazione, al di là della diciamo così dell'incertezza tra Meret e Milinkovic Savic, ma se sta bene Meret gioca lui, la difesa rimane a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, con Marianucci però torna disponibile, anche Beukema penso che possa essere ormai utilizzato, con Gilmour, con Lobotka e con De Bruyne a centrocampo, Politano a destra con l'alternativa di Neres, avanti sì Højlund, però abbiamo la Champions, perché non Lucca, e a sinistra rimane soltanto Noah Lang. Questa è la situazione, ragazzi, siamo in difficoltà, ci scrive Paolo. Il grande De Bruyne che fa? Se ne va con la moglie alla Fashion Week a Parigi, seppure squalificato in nazionale non era rientrato a Napoli. Oggi ci chiedono Michele di McTominay, sapremo, ovviamente è in programma un altro appuntamento importantissimo, perché c'è McTominay che va a fare la visita di idoneità per poter avere l'ok, il via libera per ritornare a giocare, allenarsi con la squadra e essere disponibile per la partita di sabato. Vedremo, anche questa potrebbe essere una notizia davvero interessante. Il Napoli Basket fa sul serio, lo so. Carlo da Secondigliano, forza Napoli sempre per gara autunnese. Lucca e Lang avranno ancora tante occasioni adesso per dimostrare di essere da Napoli. Patrizio da Napoli che ci saluta, lo salutiamo. E Gianluca deve giocare, Giovane deve giocare di più. Speriamo di non pagare la cessione di Gutierrez, chi farà il terzino? Ci sono 9 partite in pochi giorni, ce lo scrive Adele. Anche Giovanni però rientra da un infortunio, non so se può essere pronto per essere lanciato dal primo minuto. Facevo il tifo per Vergara che non giocava perché me lo sentivo, come è possibile, come dicono a Bolzano o Petrusina, eccetera eccetera. Stiamo a posto. Antonio da Agerola che ci saluta. Ciro, perdonami, ma io ho un impegno, abbiamo un impegno con il nostro mitico Eddie Monello da Fuorigrotta, che dice, come da suo cortese suggerimento, le ripropongo ieri il brano, era la prima volta che ci scriveva per il nostro amato Napoli, spero che possa far piacere. Insomma, è Eddie Monello, anche lui alle 9.01 hanno mandato mille, ragazzi, non li possiamo mandare in onda tutti, Eddie Monello però lo avevamo promesso, che ieri non eravamo riusciti a trasmetterlo, cioè è il finale del numero di Eddie Monello è 968 968. Ciro, vengo da te, buongiorno.
2: Ciao Gianluca,
0: eccolo qua.
2: Forza Napoli.
0: Eccolo qua, in attesa, ovviamente sai che c'è tutta Napoli che aspetta di ascoltare le tue notizie.
2: Gianluca, posso fare gli auguri a un mio caro amico?
0: Sì, se questo è il motivo per.
2: Enrico Fedele oggi compie 80 anni,
0: abbiamo festeggiato, grazie.
2: Quindi
0: grazie.
2: Io lo conosco.
0: Lo salutiamo, meno male, ma tu conosci tante persone, voglio dire, quindi sei un uomo di mondo. Grazie Ciro per questo ricordo.
2: Gianluca, posso?
0: Ma già hai salutato, va bene, salutiamo la prossima volta. Sono felice, ci scrive, noi l'abbiamo superato il vecchio detto, sia chiunere la mezzanotte non può venire, e poi questo degli infortuni è un incubo senza fine, finalmente si rigioca con il nostro Napoli. Martina, però ragazzi, che bella Serena, Martina, Chiara, Adele, Maria da Fuorigrotta, guardate quante donne che frequentano il nostro bar dello sport. Oh, c'è padre Federico, oggi beata Vergine del Rosario, auguri a Rosario e a Rosaria. Sì, abbiamo il nostro Rosario Verde, tra poco gli faremo gli auguri. Repecia sta facendo un grande percorso, così come l'ha fatto con il Trapani. Ciao Gianluca, quest'anno il Napoli Basket sarà calmo Francesco da Ferrara, grande spissu, sì, ha giocato una grande partita. Solo Maurizio, visto gli infortunati, ci può bozzare una formazione per sabato. Te l'ho detta adesso, l'ho ribadita proprio adesso. Mi auguro, caro Maurizio, che mi abbia seguito ed ascoltato. C'è qualche incertezza, aspettiamo. Oggi rientreranno anche Gilmour e Lobotka, vediamo in che, pure Lobotka ha giocato 4 partite, Gilmour 4 partite. Cioè, ragazzi, è incredibile. Credo che Allegri debba anche fare un punto della situazione per capire, visto che c'è l'impegno col Villarreal a breve, io ritengo che lui nell'emergenza comunque faccia una valutazione su quei giocatori impegnati in nazionale che le hanno giocate praticamente tutte. Højlund le ha giocate tutte, Lobotka le ha giocate tutte, Gilmour penso le abbia giocate tutte. Mamma mia. Salvatore, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno avvocato.
0: Buongiorno.
3: Salvatore della pianura, guarda. Senti, poiché io di origine sono del centro storico, a Sagnatore Almeno hanno aperto gli addobbi di Natale e a Ciro ci vogliono parecchie palline alla città.
0: Sì, sì, sì, è vero.
3: Se ci vuole fare una passeggiata,
0: sicuramente
3: laggiù per le varie palline che lui, logicamente, okay. Lui sa che tratta palline.
0: Sì.
3: Volevo dirti, ho degli amici oltre 100 per te. Tu mi permetti di. Allora, amici azzurri, in una chat che la parliamo di notte, da New York, Silvestro,
0: sì,
3: col suo nipotino Vincenzi, sì, dal Canada, Montreal, professor Fiorenzo, penso che lo conosci, professor Fiorenzo Petrone,
0: no? Certo.
3: Ti manda tanti saluti,
0: Gambia.
3: E da un pizzaiolo dal Cile, la mamma da Castellammare che ti saluta.
0: Ah, grazie, sì, grazie, me li ricambi, tanto tu di notte non dormi.
3: No, dopo sto svegliato, volevo dirti, io sono d'accordo con te, mentre Luca c'è davanti.
0: Vediamo, è un mio pensiero che ho fatto, quindi grazie Sasà, salutami gli amici del mondo che contatti di notte. Ciao Gianluca, nemmeno Marinucci sarà a disposizione, Peppino da Modena. No, Marinucci, ti ho detto che si sta di nuovo allenando con il gruppo, però i Marianucci, i Böckema, i Neres, tutti i Giovane, tutti quelli che hanno ripreso, io non so se però hanno i 90 minuti di autonomia, insomma è parecchio che non giocano. Darei fiducia a Lucca, Gabriele ce lo scrive, per la partita col Frosinone. Ho visto tante partite del settore giovanile del Napoli, credetemi, qualità molto scadente. Credo che quando non si ha intenzione sul settore giovanile si verifica questo dato. Buongiorno da Ic Napoli, Ic con questi infortuni è un attimo, che schifo, vabbè, schifo proprio, no. Angelo da che sfortuna, ecco, che sfortuna. Angelo da Varcaduro. Buongiorno, una canzone per voi, Festival Bar, Raffaele da Fuorigrotta. Raffaele, non so se c'è spazio. A proposito di Vergara, si è infortunato perché ha corso tanto, non avevi 90 minuti nelle gambe. Caro Strato da Quarto, che lui abbia cercato sicura Raffaele da Fuorigrotta. Raffaele, non so se c'è spazio. A proposito di Vergara, si è infortunato perché ha corso tanto, non avevi 90 minuti nelle gambe. Caro Strato da Quarto, che lui abbia cercato sicuramente, ma chi è che non lo farebbe? Cioè, voglio dire,

0: Mario. Ragazzi, mi voglio segnalare soltanto che praticamente è già sold out. La partita del 18 ottobre con l'Olimpia Milano è praticamente già sold out. Preso biglietto intanto per Villarreal, Antonio Club, Napoli, Castelli Romani, hai fatto benissimo. Intanto vado da Carlo che è in linea. Carlo, buongiorno.
1: Ciao, ciao Gianluca, buongiorno a te.
0: Ciao caro,
1: forza Napoli.
0: Buongiorno, sempre, forza Napoli sempre. Eccoci qua.
1: Senti, due cose al volo. La prima è su situazioni di infortuni, ormai credo che la società debba cercare la verità, se mai esiste una sola verità, perché non è più possibile. A volte si parlava di tante partite, giocatori logori, in realtà parliamo di gli ultimi due, sono due ragazzi freschi, pimpanti, cioè Vergara e Favasù. Non conosco lo storico degli infortuni di Favasù, ma viene a Napoli, sta due mesi perché è arrivato al
0: lungo,
1: insomma, e si fa male, ma come, cioè, vabbè, è una situazione inspiegabile, paradossale.
0: Sì, veramente incredibile.
1: Lo stesso Vergara, venendo dall'infortunio plantare eccetera eccetera, non giocavo da un sacco di tempo. Cioè, gioco, fa mezza partita, una partita e mezza praticamente, un'altra volta il sole o soleo che
0: dice. E poi c'è anche Oliveira in nazionale con l'Uruguay, quindi
1: Oliveira dire... già c'ha uno storico, secondo me, Gianluca, già voglio capire lo storico, cioè lo Spinazzola che...
0: Ma i due ragazzi ti hanno lasciato perplesso.
1: Ma sì, onestamente è arrivato il momento, non possiamo essere una società che ogni... non lo so da quanto tempo non abbiamo a disposizione tutta la rosa. Cioè quando inizia...
0: Ma chi ci può dare una risposta certificata su una cosa del genere, ragazzi? Chi è che ci potrebbe dare una risposta? È veramente incredibile.
1: No, è scientifica, ci vuole una risposta scientifica, medica, non è che la possiamo dare...
0: Certo, appunto.
1: Io non lo so, io se fossi proprietario in questa società e ho queste problematiche così gravi, dove mettono a repentaglio soldi, introiti, cioè adesso, come dicevi giustamente prima tu, ci sarà un tour de force, la Champions League, però poi ci lamenteremo, io mi auguro di no, come è successo l'anno scorso, dice, ma il Napoli è uscito a playoff, ho capito, ma il Napoli gioca col 50% della rosa,
0: certo.
1: Cioè come si vanno ad affrontare play? Poi quest'altri sapientoni della FIFA, della UEFA si inventano,
0: sì,
1: la Nation League,
0: ma
1: come si fa?
0: Ormai...
1: E poi in realtà le società, scusi, ho capito, però non è che tu mandi un calciatore in Danimarca e quello te lo fa giocare 4 partite, ma stiamo scherzando, quando adesso in Napoli deve fare 9,
0: sì,
1: cioè
0: infatti...
1: questo te lo manda in Danimarca, lo botta la stessa cosa, Gilmour la stessa, no, 4, vai giù. Io te lo mando, ma chi si è da fare due partite?
0: Certo. Dite
1: tu dove lo vuoi mettere?
0: Esatto.
1: Questi, in quale partita?
0: Italia, Germania, la stessa Francia, anche l'Inghilterra hanno fatto una rotazione incredibile,
1: bravissima.
0: Mentre le altre formazioni ho visto hanno praticamente schierato sempre gli stessi, insomma non è.
1: Secondo me il potere politico delle società incide, perché il Real Madrid che ti manda Mbappé, secondo me Florentino Perez chiama a chiesa, chiama, dice, senti fratello caro, Mbappé ti fa due partite, una e mezza, non di più.
0: Però si è fatto male Mbappé, quindi anche per questo,
1: sì,
0: anche lui si è fatto male in nazionale. Carlo, ti ringrazio,
1: grazie,
0: ti abbraccio. Ciao, bellissimo striscione lasciato dai nostri fratelli argentini alla stazione centrale. Grazie a Napolis per Amar Diego, bello. Sono tutti, eccolo qua, che nascono allenatore, forza Napoli, ce lo scrive Angelo. Ma i giocatori, sì, che c'entrano il fatto di fare una vita da atleta. Ma quando puoi chiedere dove posso acquistare il famoso museo di Ciro d'Imperi, che non esiste, lo sapete? Vergara ha voluto strafare, questo è il finale. Poi De Bruyne è rientrato, si rientrava nella giornata di oggi. Forza Lucca, ci scrive Bruno Amabile. Poi ci scrive il nostro amico Rosario, che ha già il biglietto per la partita di basket con l'Olimpia Milano. Però il Napoli deve giocare prima domenica prossima a Cantù, è una partita molto difficile. Forza Vergara, ce lo scrive il nostro amico. E poi buongiorno da Ica Napoli, Ica Ciorta, Armando da Aversa che ci saluta, Ermo da Barra che saluta anche Romano da Marigliano. E poi vado a salutare anche, siamo più positivi, dai, abbiamo recuperato Meret, Marianucci, forse Bechema e Badiashil, e poi vediamo McTominay e Anghissa come stanno. Patrizio da Napoli dà un aspetto positivo. Poi Gianluca, un appello ai tifosi, sosteniamo il Napoli in questo momento di difficoltà, sosteniamo Lucca se dovesse giocare senza fischiare il primo errore. Roberto da Milano, ecco, sarei curioso, non sarebbe male, ove mai Allegri dovesse decidere di far partire Lucca al primo minuto, sostenerlo alla grandissima, si sbloccasse sto ragazzo. Gigi, buongiorno.

0: Ciao Gianluca, Gigi, sempre una G.
1: Una G, infatti ho fatto Gigi, ho fatto molto, molto Gigi. Gigi, buongiorno. Gigi.
0: Il tifoso di prima, mi sembra si chiamava Carlo, mi ha anticipato. Si può dire che quattro partite in 11 giorni è una follia?
1: Sì, assolutamente, cioè,
0: sì. Questa sosta doveva servire agli allenatori per vedere come ha fatto Mancini, ad esempio, un numero di giocatori e poi fare quelle due, tre partite massimo classiche.
1: Infatti ne ha convocati 34 Mancini, e faceva rotazione, lasciava a Coverciano alcuni e gli altri li portava a fare la partita.
0: Esatto, il problema è che non tutti hanno la vasta scelta come l'ha avuta Mancini. C'è Olund che magari è l'unico attaccante della Danimarca, sarà quello che se ne è fatto appunto quattro.
1: Sì.
0: Cioè, non credo che sia una scelta corretta, perché già abbiamo un numero esorbitante di partite, metterne altre quattro con la nazionale secondo me è stata una follia.
1: Sì.
0: E ne stiamo pagando le conseguenze con tre infortuni.
1: Cioè addirittura ci poteva andare anche peggio, cioè questo è il discorso. Infatti ho tremato ieri sera nel vedere Lobotka che ha giocato tutte 90 minuti pure lui, la stessa cosa di Gilmour, insomma, anche perché il Napoli ha tantissimi nazionali impegnati e quindi
0: questo... giocava Allegri, diciamo, quello mi sembra tesserato, può scendere in campo.
1: Questo Bailam, insomma, ne sono crollati purtroppo tre. Caro Gigi, buongiorno, ti abbraccio.
0: Buona giornata.
1: Oh, si unisce anche Patrizia alla nostra grande squadra di donne che segue il VAR dello sport. Ci sono anch'io, dice Patrizia, ma certo, Patrizia. E poi lei tratta, come faccio io. Va bene. Poi andiamo avanti, mandiamo i saluti a Patrizio di Isernia. Come non lo faccio volentieri, sempre Forza Napoli. Angela, ci sono anch'io, anche Angela. Grande Angela. Ciao Gianluca, sono felice, noi abbiamo superato il vecchio detto, sia che un nero alla mezzanotte non può venire, questo l'avevamo già letto del nostro amico. Tre parole ci sono: Forza Napoli Basket. Enzo Lotti, un grande appassionato di basket, che ci saluta. Auguri a me e a mia moglie Rosaria. Un abbraccio, Rosario da Bologna. Che bello, festeggiate insieme Santo Rosario. E auguri, auguri ragazzi. Vediamo una canzoncella. Pure Mister X ha mandato la canzoncella per chi sta lontano a Napoli. Ragazzi, veramente siete scatenati. E mettete in difficoltà il povero Ciro. Adesso in pubblicità cercheremo di risolvere un po' questa situazione. Intanto però voglio salutare Felice. Felice, buongiorno. Ti devo fare
2: buongiorno. E c'è pure Marinella.
1: Chi è Marinella, mo?
2: La nostra ascoltatrice.
1: Ah, come no, Marinella, certo, sì.
2: Antonella Marinella.
1: Scusami Felice, io ti devo fare una domanda, se mi consenti.
2: Come no, tutto puoi fare.
1: No,
2: tu.
1: Ho sentito il mio collega Gianluca Miranda, ma che cosa è successo l'altra mattina che stavi un po'. Che è successo? Felice, che è successo? Felice, dobbiamo chiedere scusa. Penso che dobbiamo chiedere scusa un po'. Ho saputo che c'è stato un momento tuo, diciamo così, un po' strano, che non ti appartiene. Vogliamo approfittare dell'occasione per chiedere scusa?
2: Ma io non mi ricordo, Gianluca.
1: Felice, diciamo così.
2: Dammi un input.
1: Sei scivolato un po' in linea, qualche impropero un po' particolare che non ti appartiene.
2: Ma no, Gianluca, ma guarda che. Con chi?
1: Che ne so, stava Miranda, c'era Miranda, tu hai parlato un po'.
2: Ma no, ma io.
1: È sfuggito qualche cosa che non ti appartiene, vabbè, così mi
2: ha. Ma mi sembra strano, guarda, non mi ricordo.
1: Va bene, non fa niente, Felice. Va bene, tutto a posto. Vabbè, Felice, che cosa mangi oggi? Che cosa la cosa più importante?
2: Non lo so, perché la mia metà è andata fuori, so solo. Voglio solo dire, saluto sempre ai nostri grandi amici, Giorgio, Domenico, Sofia, nonno Guido. Allora?
1: Sì.
2: Grande Napoli Basketball!
1: Anche tu. Anche Felice, anche. Scusami.
2: Tornata mia moglie, ti voglio salutare.
1: Sì, aspetta, no, ma ti faccio salutare anche da Diego. C'è Diego Junior al telefono. C'ho Maradona. Felice, c'ho Maradona, così te lo ricorda.
3: C'è Maradona, vabbè.
1: Signora Alba, un abbraccio, Alba. Fatemi andare un attimo da Diego Junior, perché mi avevano raccontato di sta cosa. Come Felice è nostro mito, eccetera. Diego, ci sei?
4: Eccomi,
1: Diego, buongiorno
4: a tutti.
1: Buongiorno, Diego, che ci fai svegli a quest'ora? Diego, tu dormi fino a tardi.
4: Tu lo sai che quando sono sveglio a quest'ora qualcosa è successo.
1: Che è successo, Diego? Fammi sentire.
4: No, niente di grave, avevo degli impegni. No, allora, Felice l'altro giorno, sì, è scivolato, però io, tu lo sai,
1: Felice è il nostro mito,
4: Felice può fare tutto,
1: è il nostro mito.
2: Ecco, ma non mi ricordo, chiedo scusa allora se ho fatto qualcosa che...
4: No.
1: Gli è scappato qualcosa, gli è scappato, perdoniamolo.
2: Ma forse parla di
4: comunque, avvocato,
1: dimmi Diego.
4: In diretta volevo dire che ieri mi sono arricreato per l'ennesima volta per la grande vittoria dei ragazzi.
1: Tanta roba.
4: Contro il Buducnost, squadra storica.
1: Tanta roba.
4: Perché
1: tanta
4: qualcuno sminuisce.
1: Sì, pensa chi sono questi qua del Buducnost. Sono uno dei favoriti dell'Eurocup.
4: Abituata a giocare in Europa. E in più volevo dirti che vi ascolto tutte le mattine.
1: Ma io pure a mezzogiorno ascolto a te
4: praticamente ti dirò che sono al lavoro per farti avere una mia canzone.
1: No, Festival Bar dello Sport con Diego Armando Maradona Junior, ragazzi. È il massimo, aspettiamo tutti i nostri grandi protagonisti del Festival Bar attendono il pezzo di Diego Armando Maradona Junior. Grande.
4: Esatto, e ti saluto con una domanda.
1: Vai.
4: Ma Ramsey, quando lo vediamo?
1: Devi aspettare un poco, Diego, devi aspettare
4: ancora
1: un attimo. A Cantù partirà, andrà, vediamo con un minutino, due, vediamo, ci siamo quasi Diego, ti aspettiamo. Appuntamento a mezzogiorno con Gianluca Miranda, con Diego c'è qui su Kiss Kiss. Adesso andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
1: Io vi devo ringraziare, amici, come lo faccio sempre qui al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, perché la partecipazione è straripante, clamorosa, come ogni giorno. Gianluca Vigliotti ai microfoni, mancava lui, caro Ciro, ci siamo, c'è Ciro Fro in cabina di regia, pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873, non mi perdete il Festival Bar dello Sport oggi, che hanno chiamato tutti, sono 29.000 canzoni che non so come metterle, e a dire adesso devo fare una cosa, preparati Ciro, voglio dire che ha chiamato anche Diego Maradona Junior, che alle 12 lo vedremo qui con Diego Cè, con Gianluca Miranda, sì, JR, e poi c'è sta preparando una canzone per il Festival Bar dello Sport, anche Diego Junior. Ragazzi, io non, veramente sono emozionato. Sì, Gennaro da Secondigliano. Adesso il vero problema sarà il sovraccarico di chi giocherà sempre, hai ragione. E poi c'è la nostra amica Franci da Licola, alla quale mando un bacio forte. Però Franci è serena, stamattina si è esibita. E tu quando ti esibisci al Festival Bar dello Sport? Sabato massacreremo il Frosinone con doppietta di Lucca. Francesco, mo stamattina tutto quanto stanno dicendo, ah, diamo fiducia a Lucca, Lucca dal primo minuto, così Højlund riposa, Lucca segnerà due gol, voglio vedere se lo sostenete tutti. Buongiorno, Gaetano da Pomezia, Vergara, a lei che comunque non lo fa giocare, anche se è infortunato. Favasuri con il Catanzaro tra campionato e playoff ha disputato 41 partite, solo due volte non è stato convocato, ci scrive Gennaro. E allora, signori, a questo punto io devo fare una cosa, Ciro, ci proviamo, non è detto che, innanzitutto salutiamo il ritorno dopo qualche giorno di assenza del nostro grande Ignazio detto il Torchio.
12: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
1: Caro Ignazio, amico mio, come stai?
13: Cioè, bene, bene, bene, si tira avanti.
1: Molto bene, scusami Ignazio, prima del tuo editoriale, mi permetti, perché voglio dire, è un'occasione unica. Tu sai che tra i tanti personaggi del Bar dello Sport è entrato, diciamo così, in pompa magna un altro grande personaggio che voglio salutare, è nonno Ciro. Ciao nonno!
13: Buongiorno, Bogo.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora io volevo fare un attimo un saluto a nonno Ciro con Ignazio, cioè stiamo parlando di due totem, di due icone del Bar dello Sport che mi ritrovo insieme, non posso. Nonno Ciro, vuoi salutare Ignazio detto il Torchio?
13: Saluto nonno Ciro.
1: No.
13: Saluto nonno Ciro.
1: No. Sì.
13: Dopo che dobbiamo dare spazio ai giovani.
1: Sì, no, che giovani, voi siete voi, l'anima, il motore di questa nostra grande trasmissione. Nonno Ciro, hai un pensiero su questi infortunati?
13: Sì. Devo santuario alla Madonna dell'Arco.
1: Ecco, devono andare al santuario della Madonna dell'Arco.
13: Io sono tutto quanto. Allegri pure, tutti quanti.
1: Tutti quanti anche allegri, io faccio la traduzione simultanea. Hanno, diciamo così, un occhio particolarmente addosso di sfortuna. Ecco, questo
13: è troppo sfortunato,
1: È vero, è così, nonno Ciro. Hai un rimedio?
13: Sì. Col Frosinone 3 a 0
1: col Frosinone 3-0, tre polpette con il Frosinone. Grazie nonno Ciro.
13: Saluta.
1: Io devo sentire Ignazio, l'editoriale di Ignazio detto il Torchio. Nonno Ciro, scusami, vado da Ignazio. Ignazio, com'è la situazione? Parlaci tu.
13: Nemmeno il tempo di registrare l'infortunio di Favasulli e Olivera, che si è aggiunto pure
1: Vergara.
13: L'infermeriere del Napoli è sempre
1: piena, è zeppa.
13: Anche le altre squadre hanno assenze per infortuni.
1: Sì.
13: Ma quello che è sconcertante,
1: ecco,
13: è che ai nostri giocatori,
1: sì,
13: ci vogliono mesi per
1: soprattutto gli infortuni muscolari sono così, Ignazio.
13: Tra l'altro, dov'è la responsabilità? È di chi è?
1: Quella è la cosa che dobbiamo scoprire. Quello dobbiamo scoprire, Ignazio.
13: Quindi, comunque, visto che forse non basta più le... Pronto?
1: Sì, ti ascolto, Ignazio, vai.
13: Visto che non basta più le preghiere a San Gennaro, bisogna andare a Pompei.
1: A Pompei.
13: Ma perché no? Magari a Santuario di Monteverde.
1: Sì, facciamo un pullman.
13: Una cosa.
1: È stato un pullman. La Lourdes, Montevergine,
13: sì,
1: Pompei.
13: Vabbè, poi senza dire la parolaccia.
1: No, non si dica, non si dice. Quella non si dice.
13: E Bruino dovrebbe rientrare oggi.
1: Sì, fortunatamente. Sì, fortunatamente.
13: Però se lo avesse
1: Che è successo?
13: Potevo anticipare molto prima,
1: ma
13: non era obbligato.
1: Può darsi che
13: però se l'avesse fatto
1: non era male, ma forse un impegno, aveva un impegno.
13: Sì, poteva anche allenarsi, viste le tante assenze.
1: Vabbè, però ha giocato anche lui 3 partite e quindi anche lui ha rifiatato un attimo.
13: No, vabbè, io so commenti naturalmente, che sai com'è. È il momento che ti
1: lo so,
13: metti in condizione di fare poter cose.
1: Vabbè, non
13: si poteva anche allenarsi, visto le tante
1: sicuramente però aveva già dato.
13: Comunque nel Napoli non rivedremo quel debutin vista al mondiale.
1: Speriamo di sì.
13: Quelle sue prestazioni sono state perché si è risparmiato nel Napoli
1: addirittura.
13: Per essere pronto al suo mondiale.
1: Addirittura.
13: Sì, perché tu quante partite
1: Lo so, ma lui veniva da un infortunio, adesso però ha giocato bene con il Belgio, ha giocato bene queste 3 partite.
13: Ma poi volevo parlare della nuova Italia di Mancini.
1: Che è successo?
13: In questo primo turno si è comportata più che degnamente.
1: Ottimo.
13: Piazzandosi al secondo posto dietro la Francia.
1: Sì.
13: Altrettanto bene ha fatto l'Italia nel 21.
1: Molto bene.
13: Era seconda a 3 punti.
1: Ha vinto 6-2 e si è qualificato.
13: Nello scontro diretto l'Italia ha battuto per 6-3. Così è sobbalzata al primo posto.
1: Si è qualificata per gli europei.
13: Questa è stata grande.
1: Ottimo, Baldini.
13: È stato il gol di Ndur.
1: Ndur.
13: Ha visto il portiere fuori dai pali.
1: È vero.
13: È da 70 metri.
1: Ha fatto gol. Bellissimo.
13: Poi c'è sta gennaio ed è in estate. Bisogna liberarsi di molti giocatori.
1: Liberarsi è la parola brutta.
13: Rinnovare la rosa.
1: Tanto
13: giocatori sani.
1: Ma non è facile. Ma non è facile, Ignazio. Non è facile.
13: Lo so, ma intanto.
1: Ignazio.
13: Sabato c'è Napoli Frosinone.
1: Okay.
13: Io potrei giocare dall'inizio.
1: Anche tu, hai visto? Vedi, tu
13: ma io ce l'ho detto precedentemente.
1: Vabbè. Diamo fiducia a Lucca.
13: Non diciamo che è una partita difficile.
1: No.
13: Perché se abbiamo paura anche del Frosinone,
1: siamo rovinati.
13: E di tutte le altre, non dobbiamo più chiamarci Napoli.
1: Grazie, Felice. Ti abbraccio, Ignazio. Ignazio. Detto il Torchio, ti saluta Felice, ti saluta nonno Ciro, ti salutano tutti, è tornato. Ma che sta succedendo stamattina? Che spettacolo! Ci scrive Enzo. E poi fate fare una trasmissione a parte a nonno Ignazio, Giovanni da San Giorgio. Buon mercoledì anche a te, mancava anche Franci da Mater Dei, che salutiamo con grande affetto. E poi buongiorno Bar, nonno Ciro, Ignazio e poi Nando da Novi di Modena. E poi subito nello staff medico del Napoli Giovanni da Scisciano mi ha mandato una foto e non so chi è, non riesco ad aprirla. Vogliamo la barzelletta da Don Ignazio, no? È stato molto lungo. Buondì Gianlucone, giuro che quando è intervenuto nonno Ciro con la tua traduzione simultanea stavo letteralmente sputando un polmone dalle risate. Siete troppo simpatici, grazie, sei tu che sei un grande. Antonio il criticone, incontro tra titani, nonno Ignazio ed nonno Ciro, sono storici ragazzi, va bene. Andiamo, dobbiamo fare il resto, il festival bar dello spot e 5 minuti il bar, no, non è così. Vediamo che cosa ha combinato Ciro Froio, vai!
14: Festival bar dello sport.

0: senza retorica, lo posso dire, pure lontana ti te porta con me. Napoli vita, Napoli amore, una puritana sa porta vinta, Napoli è dentro di te. Forza Napoli sempre!
1: Ah, Mister X!
2: Mezzo sorriso, come il tifoso avvilito, si sente solo e disunito, lo senti urlare mercato fallito, e presto arriverà pure sabato sera, e al Frosinone ci ammafano mazza così,
1: serena,
2: nella speranza che digeriamo la cena.

0: Uè, guagliù, statevi zitti.
1: Nonno Ciro Nikite, canto cuori wa katteru yo.
2: C'è in giapponese questa, ragazzi.

0: giro. Applausi, applausi. Che bar dello sport, che festival bar dello sport. Complimenti a tutti. Donna Serena, la tua voce suadente che ci ha accompagnato insieme a quella degli altri. Felice va perdonato al di là dello scivolone al programma di Diego Massimo. Ho inviato più di messaggi e non avete letto neanche uno. Leggete sempre gli stessi, ci scrive Morris. Ma Morris, apro adesso il messaggio, vedo che quello prima dici far giocare Luca dal primo minuto potrebbe essere un'ottima medicina per il ragazzo. Sentirebbe la fiducia del mister. Ma Mauri o Morris? Hai scritto due nomi diversi, però ti salutiamo, ti voglio bene uguale. Se io dovessi leggere tutti i messaggi che arrivano al bar dello sport, la trasmissione finirebbe alle ore 20 dopo quella di Calaiò, ma questo lo sapete. Sempre Salvatore, che dire, un grandissimo Napoli. Vorrei offrire a te la mia stima, i tifosi, tra cui Andrea, Lello, Nunziante, che ieri sera... c'è stato qualche incidente ieri sera all'uscita del palazzetto di Pozzorica, è vero, ma purtroppo spero che veramente abbiano preso provvedimenti. Grandissimo, stupenda l'ultima, grandissima Martina da Napoli, molto bello. Cosa gli è successo a Mister X? È un pezzo triste, voto Mister X per essere solidale per la sua probabile tristezza, hai ragione. Peppino da Modena, buongiorno, ma Mister X non si scorda mai? No, non è così. Sono Simone, il nostro ragazzo speciale. Chi paga gli stipendi dei giocatori? Nazionali? No, allora ha ragione De Laurentiis, si gioca troppo. Mi raccomando, ragazzi, diamo la colpa a Conte e Allegri, per favore. Domani sera vediamo la partita. Va bene, ringraziamo i nostri amici, caro Simone. Vado da Pietro. Pietro, buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno, sono Pietro da Pisa.
0: Amico mio, vai.
1: Ciao, fratellone. Senti, mi fai salutare, posso salutare il gruppo Malati e Pulito in Napoli?
0: Certo,
1: è un gruppo
0: già,
1: importante che sta crescendo tantissimo.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Saluto anche a Felice, la signora Alba, sì. A Francesco da Ricola, ciao Francesca,
0: sì.
1: Al nostro Ciro Froio.
0: Ah, pure a Froio, anche a Froio.
1: Senti, ciao Luca, ti volevo dire una cosa, sì. Io, a parte faccio i complimenti al Festival Bar, io quello che io apprezzo tantissimo, tipo Roberta,
0: sì, i cantautori.
1: Bravo, questi che cantano senza intelligenza artificiale.
0: Vabbè, ognuno fa il suo.
1: Sì, certo. Ma Mauro, secondo me, dalla voce che io sento, secondo me lui canterà proprio su, come dice, a Nola, sui gigli.
0: Sui gigli, devo chiedere a Manganiello se lo conosce.
1: È proprio la voce che lui canta sui gigli. E poi canta da Apostolo Antonio Pirigone, sono bravissimi, complimenti.
0: Bravo.
1: Senti, Gianluca.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda questi importi, vabbè, ormai se ne parla tutti quando ne parliamo, queste quattro parti in 11 giorni, ma adesso che succede? Già lui, quindi in 5 giorni bisogna fare tutte queste partite e ci sarebbe il rischio che possono...
0: Lo so, ma il rischio c'è sempre, il rischio c'è sempre, mio caro Pietro.
1: Allora, Giulio De Laurentiis, però vedi, nessuno l'ascolta, anche Carlo Avvino ieri l'ha detto a proposito del salutare.
0: L'indennizzo è parità di materia rispetto al danno che la società subisce per un infortunio.
1: Sì, sì.
0: È molto ridotto.
1: Cosa pensi del commissariato, diciamo?
0: Guarda, è stata una delle storie quasi anche divertenti, insomma, hanno fatto un giro dell'oca e hanno trovato una soluzione proprio classica all'italiana, democratica.
1: Abbraccio
0: Pietro, salutaci tutti, chiedo a Luigi di avere un pizzico di pazienza perché sono in ritardo con la pubblicità, torniamo subito tra poco con il bar dello sport.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora, amici del Bar dello Sport, parte finale della nostra trasmissione. Gianluca Vigliotti ai microfoni con Ciro Froio in cabina di regia. Mi ricorda che c'era Luigi pronto per intervenire allo 081 546 6873. C'è spazio per i vostri ultimi interventi. Proverò a salutare un po' di amici, dei tantissimi che hanno scritti. Sì, hai ragione Enzo, quando canta Serena si ferma l'orologio. Mamma mia, Enzo, cioè anche Enzo da Castaldo che ci scrive. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, chiedo scusa. La partita del Napoli Basket, no, è stata ieri, era su Sky, l'abbiamo vista tutti su Sky. Chicco, sabato andiamo a vincere, speriamo. Gennaro da Napoli, vorrei una diretta con nonno Ciro, felice Ignazio del Tintorchio, non sarebbe male, sarebbe una grande cosa. Michele da Amsterdam, da quando se n'è andato Giovanni Davino dallo staff dei fisioterapisti la squadra non ha avuto più pace. Grande Mario Musella, sono 47 anni che ci manca, che ci scrive il nostro amico. Roberta, festival dalle mille sfaccettature, vero, hai ragione. Festival bar, amo Mauro Perfetto, ci scrive Antonio da Gerola. Raimondo da Magenta Milano, non diamo colpa ai campi di Castel Volturno, può essere che sono i campi di Di Maro oppure quelli di Castel di Sangro. E poi c'è Maurizio da Scafati, forza anche la Gipova Scafati, come vedi a Scafati lavoriamo per il logo delle asciugamani, mi raccomando, eccetera. Vediamo che cosa succede, ci sarà il derby con Napoli. Grazie mille per il programma, un abbraccio a tutti. L'albero dalla Germania, grande festival bar. Ho salutato un po' di amici, ne avevo tantissime. Adesso vado da Luigi che aspettava in linea. Luigi, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato.
5: Ciao caro, buongiorno.
6: Visto che mi avete dato il nomignolo di padre Luigi per fatto di Montevergine.
5: Ah sì, è vero, padre Luigi, sì è vero, ieri
6: abbiamo stamattina vorrei essere un po' blasfemo. Nel senso che voglio dire una cosa che disse tanti anni fa il grande Bruno Pesaola.
5: Fammi sentire, grande petisso.
6: Ai ragazzi delle curve,
5: sì.
6: A e B, ci vuole il sale grosso, molto sale,
5: sì.
6: Molto sale. Sabato inondatelo di sale grosso e vedremo che il Napoli volerà.
5: Buona giornata. Grazie padre Luigi. Il sale, anche il sale, dobbiamo appellarci a qualsiasi cosa. Ah, si ribella Carmela, la donna del Greco, ci sono anch'io. Oggi si festeggia la Madonna del Rosario. Auguri a chi porta questo nome, soprattutto auguri fin lassù al mio grande amore. Forza Vergara, grande Napoli Basket, avvoca con sto pezzo mi è venuta voglia di scazzottare a qualcuno. E poi ciao Gianluca, sono Salvatore da Modena, sto pensando di dipingere il pullman del Napoli con efficienza di San Gennaro e San Paolo per vedere meno infortuni addirittura. Tanti auguri a Rosario Verde, sì, tra poco li rifarete. Antonio dall'Austria, Serena quando canti ci rassereni tutti, ci scrive Vittorio il pacifista. Speravo nella sosta per recuperare qualcuno, invece ne abbiamo persi tre, è vero, hai ragione. Guido da Lucca. Poi Carmela Curva, dovete mandare a Stefano De Martino gli audio dei tifosi del Bar dello Sport. Non lo so, mo vediamo. Brava Serena, ti fai complimenti anche Franci D'Alicola. Il countdown non è quello giusto, quindi abbiamo ancora spazio, quindi potete ancora intervenire in diretta 081 546 6873. Ne approfitto intanto per salutare ancora qualche amico. Ragazzi, una curiosità: i giocatori sono assicurati per gli infortuni? Sì. Il Napoli ha un rimborso? Sì. Non so quando abbia incassato. Luigi Dalla Toffini, non ti so dire quanto è in casa, ma c'è un indennizzo anche per i mondiali, c'è un indennizzo per le società. Poi Giuseppe da Pozzuoli organizza un pullman, e poi ci saluta il nostro amico Biagio da Scafati, che vogliamo adesso la canzone di Diego Junior al Festival Bar. Raggiungeremo il massimo della sua meraviglia. Sì, la sta preparando, ce l'ha annunciata in diretta stamattina. Vincenzo, buongiorno.
7: Ciao Gianluca, buongiorno.
5: Buongiorno caro, buongiorno a te.
7: Allora, io sono uno dei presenti alla partita contro Milano del Napoli Basket.
5: Immagino. Vai.
7: È stato il biglietto già la settimana scorsa.
5: Eh sì, perché sono andati a ruba.
7: Ho quella dolce sensazione.
5: Zitto! Non lo devi dire!
7: No, è una sensazione che ebbi. No, io non ti sto dicendo niente.
5: Ah, ok. Vabbè.
7: È una dolce sensazione che ebbi a Napoli Monza, debutto il Capara a Napoli. Quando vincemmo,
5: sì, lo ricordo, lui fece un gol meraviglioso.
7: E io dissi una frase a mio figlio, dicendo che mio figlio è un amato di basket.
5: Sì.
7: Napoli, 14 anni. Dissi: a me questa squadra mi dà una dolce sensazione. È la stessa che ho provato in queste partite iniziali.
5: Hanno giocato 4 partite, 2 in campionato, 2 in coppa, imbattuti. Mamma mia.
7: Da lui si vede subito quando la squadra
5: calma, dovete stare calmi.
7: Di livello, non sto dicendo nessuna.
5: State calmi.
7: Ai ricambi, non hai quei 3 giocatori fissi.
5: E mancano ancora Ramsey e Totè.
7: Hai capito? Quella è la cosa. Per il Napoli, io dico ai tifosi, è inutile cercare il colpevole. Il colpevole secondo me è uno solo. Le troppe partite, tantissime partite, tante inutili. Per me il Napoli sabato si deve schierare i giocatori che giocano meno, se vogliamo fare queste
5: vuoi fare sì, ti sento male Vincenzo, purtroppo, ma ho capito che vuoi fare rotazione per far giocare poi eventualmente la squadra recuperata un poco con il Villarreal. Sì, anche è un'idea che sta insomma, vediamo se si svilupperà o meno. Quando canta Serena si scioglie sangue in de vene. Che stai? Ci scrive Alex Overtime da Napoli. Gianluca, quindi mi pare di capire che anche tu sei un fautore del cambio modulo? Ti iscrivi al partito che qualcuno gioca male e non ci sta fisicamente con la testa per colpa del modulo? No, Riccardo, non la penso così. La tua non è una giusta valutazione. Bar dello Sport, ci scrive il nostro amico. Un'orchestra di passione, melodia, allegria partenopea, con un grande maestro, grazie per i complimenti, che dirige meravigliosamente questa stupenda sinfonia. Ah, che bello, chi è che ha scritto questo messaggio? Vediamo un po', che voglio ringraziare. Pierluigi, grazie Pierluigi. Io intervengo, ma niente, ma non, anche Lello da Quarto, mamma mia, Lello da Quarto. Perché ogni volta che uno non legge il tuo messaggio ti lamenti? Perché? Lello, ce ne sono migliaia, centinaia, perché ti lamenti? Non mi piace questa cosa. Ha scritto Napoli Frosinone 0-2 e Allegri esonero da Lello. Bravo Lello, complimenti, ho letto anche il tuo messaggio. Chiudo con Franco che è in linea. Franco, buongiorno.
8: Buongiorno Gianluca.
5: Vai.
8: Sì, no, volevo dire, tutte queste partite, giustamente, sì, c'è l'unico modo per farle togliere.
5: Qual è?
8: E non guardarle. Perché loro diciamo mettono tutte queste partite per un fatto economico, no? Sappiamo, quella partita alle 12, alle 18, eccetera. Poi sta Nation League, eccetera. Mo se noi non le guardiamo, diminuisce lo share e automaticamente non le propongono più, perché veramente è una cosa assurda. 4 partite in 15 giorni. Cioè, è vero il suo atleti, ma fino a un certo
5: ma quest'anno punto loro hanno cambiato, per la prima volta c'è stata una pausa tra virgolette più lunga per non spezzettare ulteriormente il campionato, cioè per far sì che i giocatori vadano 15-20 giorni con le nazionali in maniera tale da poter fare più partite e non spezzettare più volte, quindi ne fanno una a ottobre, una a novembre e un'altra a marzo.
8: Una cosa veloce, però. Allora, non ti devi prendere collera né tu né il direttore dei
5: No, però devi fare tutto in 15 secondi che c'ho la sigla, se ci riesci.
8: 15 secondi. anche Radio Kiss deve farci un giro alla Madonna dell'Acqua, perché una cosa che mi è stata all'occhio, ogni volta che Radio Kiss non è la radio ufficiale del Napoli, Napoli c'è, dopo torna la radio ufficiale e Napoli non vince più.
5: Non è così, la storia non ha raccontato questa. La storia non ha raccontato questo, caro Franco, sei poco informato, ma va bene lo stesso, ti abbracciamo forte e ti diamo il in bocca al lupo per una splendida giornata. Allora, non chiamo, anche se vorrei, va bene, troppo tardi, caro Enzo, buongiorno, saluto anche Daniele da Marotta, Città del Mare d'Inverno, e tanti altri che hanno chiamato ma che io non riesco a salutare. Caro Lello da Quarto, non ti devi lamentare, c'è gente che non viene letta mai e tu ti lamenti, non mi leggi, non mi leggi. Lello, rilassati amico mio, ti aspetto domani, aspetto tutti quanti voi qui al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. Ringrazio Ciro Froio in cabina di regia, vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Giorgio Cavigliotti, ciao.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

Care amiche e cari amici, non sono Pesacane che ha il catarro, oppure ha cambiato voce o si sta facendo uno sviluppo. No, sono io, quello che faceva Sasamen, vi ricordate quando eravate ragazzi? E niente, cosa strana che non è mai capitata in questo, cioè proprio rara come cosa, Mark sta facendo tardi, ecco, non... rimasto un pochettino impelagato fra i suoi vari incidenti, fra le varie code autostradali. Ricordiamo che la tangenziale mo gli darà anche una medaglia, la medaglia Salvador Pesacane. Beh, c'è stato questo veicolo incendiato all'uscita della tangenziale, naturalmente usiamola proprio a casa, guarda, sta solo cosa. Va bene, se volete ci possiamo collegare fra poco. Parliamo a chi prima? Un uomo morto a fianco. O tacca panna. Allora ragazzi, sentiamo questa canzoncina e torniamo subito. Apriamo, vai.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: Presenta.
2: Oh, Lore, ti vado per Sacano.
1: È arrivato, è arrivato perché ha saputo che era il mio nonomastico.
3: Cioè mi sarebbe potuto perdere questo caffè, questo mio, cornettino, mio questo pranzo.
1: Io mi chiamo Rosario, vorrei ricordare a tutti quelli che dicono San Rosario, non esiste San Rosario, esiste la Madonna del Rosario, la Madonna che è apparsa a Pompei.
3: Pensate, è l'unico santo che c'ha la Madonna dalla sua parte, c'è una roba veramente.
1: Non so se è dalla mia parte, mi sono attribuito, attribuito questo nome. Allora,
3: ad ogni modo, tanti auguri.
1: Grazie.
3: Me la fa una benedizione.
1: Ma tu faccio ancora di più, io voglio offrire qualcosa a tutti voi ragazzi.
3: Sì.
1: Voi sapete che ogni anno io offro, apro un bar, se volete passare.
3: Posso dare un consiglio? Quest'anno apri una pompa di servizio. Una stazione di servizio.
1: No, niente, anche stessi soldi. Posso offrire cornetto, caffè, se volete, e vi trovate a passare. Questa volta ho voluto premiare un paese della Basilicata.
3: Ah, non è nemmeno tanto si
1: chiama,
3: lontano.
1: Si chiama Venosa. Venosa è una bella cittadina e sanguigna, Venosa, il bar non è molto fortunato, questo bar vorrei anche Venosa sta proprio in piena campagna, sta proprio in piena montagna, sì. E si chiama L'Approdo.
3: Non proprio la scelta.
1: Chiamati il nido del falco.
3: La baita. Il rifugio.
1: Dici no, io volevo un ristorante a mare, ma ci ha aperto un bar in montagna, la ci chiamata. L'Approdo. Allora andate all'Approdo, dite siamo ospiti di Rosario Verde a Venosa. In Basilicata. Si vi trovate là, fermate, pigliate un caffè, un cappuccino, quello che volete. Va.
3: I nostri ascoltatori arriveranno lì con sangue all'occhio proprio. Cioè, con.
1: Sì, vi trovate, volete passare. Ecco, il bar è aperto.
3: Io ci andrei di proposito. L'Approdo hai detto che si chiama?
1: Venosa Napoli, vi con Google Maps.
3: Non
1: ci va assai, ragazzi. Non è che. Cosa banale va a fare a Cappella Canciane, va a fare.
3: Sono 2 ore e un quarto.
1: 2 ore e un quarto.
3: La buona notizia è che su questa tratta non c'è traffico.
1: No, la cattiva notizia è che sono le 10:06. Con 2 ore e un quarto è arrivato là sotto i miei. L'aperitivo. Quindi apriamo anche all'aperitivo. Apriamo per quelli di voi che si stanno muovendo ora da Napoli.
3: Io sto cercando il bar Approdo, ma non lo trovo a Venosa.
1: No, ancora da Fosito. Dice, lo faccio. Su 150 abitanti, mi sanno tutto quanto, come faccio a farlo?
3: Dici tu non ha mai pensato che arrivasse lo straniero, no?
1: Per i commenti, amici, una bacheca fu un bar, i vicciarelli esce ne scrivono, va bene. Allora, se volete, insomma, la salute mia, andate.
3: Scusami,
1: a
3: Venosa. Scusami, ma anche da parte nostra, cioè, se dopo
1: se vuoi andare per Sacane, ti offro anche un aperitivo. Chi ci mette? Andiamo a Luna, arrivo lì.
3: Già dopo un'ora e mezza di macchina, che vuoi che sia?
1: Sotto e quattro l'aperitivo di medicina, va bene?
3: No, dico.
1: Voglio dire, fino a mezzanotte stasera, oggi fa.
3: Se volessimo fare adesso arrivare un caffè qui, per esempio, cioè dovrebbe arrivare comunque da Venosa.
1: Da Venosa. Vogliono con motorino senza targa, con casca e con telefono.
3: Manco la targa polacca, niente, zero targa. Però.
1: Ma chi ha il telefono? Pronto?
4: Pronto.
1: Oui, ciao Enzo, ciao bello.
4: Voglio invece della mia solita stupidaggine, sono stato telefonato esclusivamente per fare gli auguri affettuosi come un figlio che potesse essere un figlio, non gli altro salio.
1: Grazie Enzo.
3: Tu vorresti essere suo figlio.
4: Nomastico, è molto più importante lo compleanno.
1: Grazie, aspetta a pigliare una cosa avvenuta. No. La saluta mia,
4: la saluta mia. Il qual è?
1: Figlio di un treno, una cosa...
4: Ciao,
1: io ci sono Flixbus. Flixbus. Porto là.
3: Vai, mentre vai alla stazione, sai un coppo Flix.
1: Tu sei noi da parte. Ma tu sei proprio così, sei rimbusciato.
3: Ma 5 minuti di caffè ti ha rimesso un coppo Flixbus.
1: Va a fare cosa banale, va a fare un bar Umberto. Cioè, che va a fare? Banale. Banale
3: sarebbe stata la cosa più logica.
1: Banale, che lo posso fermare là? No, banale.
3: No, capite pure le banane.
1: No, banale.
3: Buongiorno ragazzi, Riccardo da Stradella, tantissimi auguri di buon onomastico da Stefano.
1: Ciao, grazie.
3: Vi ricordo che Venosa è la patria di Orazio.
1: Vedi? Grazie a Orazio. Grazie a Orazio che ho messo.
3: Dice un'altra amica, è falla una
1: c'è che ragazzi, volevo fare l'altra volta, ho fatto l'Astrassigna e là mi venite malamente.
3: L'Astrassigna,
1: che ho scoperto che all'Astrassigna stanno parecchi i nostri radioascoltatori, fanno gli autotrasportatori e si vengono proprio a scena all'Astrassigna. Dice, non si sa mai scena, se lo hanno lungo la strada.
3: La cosa incredibile è che lo prendono sul serio. Cioè, se lui dice una cosa del genere, quelli mo, se ce n'è uno che per puta caso penso, sta
1: venuto, sto dicendo che vedo.
3: Chi lo sta cercando mo
1: barra l'approdo proprio in piazza a Venusa.
3: Senti, io sto vedendo qualche foto di Venusa. Ci sono delle rovine.
1: Bella,
3: ci sono...
1: È bella, bella, bella. Guarda, l'avevo Castello Venusa.
3: Ma non mi sembra ci sia una popolazione che abiti.
1: Che è un palazzo scarrubato e un castello. Che non ci sono. Che è là?
3: Sono 10.524 abitanti, meno del condominio di Rosario.
1: Sì, siamo molto ascoltati là. Siamo, siamo molto ascoltati. Tramite app, ma siamo ascoltati.
3: Va bene. Allora.
1: I vostri messaggi a 342-00-00100, pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, giù da Venuso, vero?
3: Città di Venuso.
1: Ma allora, dai, ma dai, pronto?
5: Ragazzi, buongiorno. Sì. Scusate, ma oggi mica è Santo Stefano.
1: No, non so Stefano, ragazzi, sono Rosario, ci somiglia a Stefano.
3: Quello Stefano è il suo nome d'arte ormai, capito?
1: Chi è al telefono? Chi è? Pronto? Ci sta qualcuno al telefono? No, ci sta, pronto?
0: Pronto Rosa, buongiorno, auguri.
1: Grazie, già stanno facendo.
0: Marco, tu lo fai il casino, un bar Umberto e dici, lo sai, ma da bocca, perché lo faccio?
1: No, voglio io. Siamo un po' nervosi.
3: E nervoso. Ti dicono pure, rincella Rosare, come andare a mille.
1: Mille.
3: Buongiorno ragazzi, Rosario, quale bar in Molise ci inviti? Emanuele, che evidentemente si trova da quelle parti.
1: Allora, Venosa, vedi proprio in piazza, in una traversa. C'è il bar L'Approdo.
3: Vi dico solo che stanno arrivando immagini con l'intelligenza artificiale di un bar L'Approdo con una fila chilometrica mai vista. Un altro che si sta addentando una graffa bellissima con dietro scritto Città di Venosa. Cioè. Secondo me il tuo conto corrente oggi se la vede nera.
1: A disposizione, sentiamo.
6: Buongiorno Rosario.
1: Buongiorno.
6: Aspetta, pasticceria Albina, auguri.
1: Ciao, ciao caro. Tanto che bene faccio a tutti.
6: Se vuoi, mandiamo noi una cinquantina di cornetti.
1: Grazie.
6: Si chiamano Essiclo. Comunque pure Santo Rosario. Rosaria e Rosaria.
1: Non è santo, è la Madonna.
6: Un bacio da tutta la pasticceria Albino. Comunque offriamo noi.
1: Grazie, fratello.
6: Mandiamo noi questi cornetti.
3: Però stiamo ancora aspettando, stai dicendo, ma qua.
1: Ma poi mi sono che l'unico, ma qualcosa è giusto sanzi. Va bene, noi ci fermiamo un attimino.
3: Napoletano.
1: No, non posso mai sua dieta.
3: Ah, allora, fare un giro, va.
1: Ora faccio il giro, ora posso muovere.
3: Allora, anche Giuseppe, il papà di Rocco, si trova là a Venosa, città di Orazio. Sono tutti
1: vedi,
3: là,
1: vedi?
7: Se penso alla mia vita Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: Poi che te fa? Un babà, come si chiama? Caspigola?
1: Caspigola.
0: Sì. Posso solo limone, ci metto. Vicino a rum ci metto il limone. Va bene, signori, andiamo, facciamo. E non ci andare, pensare, se ti fa schifo, non ci andare.
1: Questo mi fa schifo.
0: Non ci andare. Già per convincere l'editore che poteva parlare del bar L'Approdo, ha detto, no, che lei non volessimo fare questa pubblicità, su bar. Il bar L'Approdo.
2: E che ne
0: sai, pensa? E che ne sa,
1: comunque vari amici che sono già lì probabilmente ti hanno hackerato il telefono perché già conoscevano la destinazione.
0: Ma potrebbe essere un posto frequentatissimo, cioè, ci passeranno, ci fanno un sacco, cioè, perché poi non è manca tanto lontano, 2 ore e un quarto, che sunga, che sunga.
1: No, niente.
0: Cioè è fuori grutto capo di chino in coppa d'ancienziano, sì, non sì, è che sì, è tanto. Allora, allora, a proposito di macchine, state attenti. Perché arriva la telecamera che capisce se usi il telefonino alla guida, va bene? Dove è installata e come funziona? Il comune di Agliana, l'anno prossimo, anzi il 6 novembre che faccio il mio compleanno, sì, vi porto ad Agliana, Villa Rossa Agliana.
1: Andiamo.
0: Agliana. Va accorto, andate là senza telefonino ad Agliana. Agliana, dove si trova Agliana?
1: Il comune di Agliana si trova a Pistoia, nella provincia di Pistoia.
0: Siamo a Pistoia, Agliana, uno dei primi in Italia a installare un dispositivo di ultima generazione come questo qua. Cosa fa questo dispositivo? Se voi state senza cintura o state controllando il telefono senza telefonare, utilizzate solo mano, o controllate una notifica, o state chiamando, o state leggendo sul telefonino, che fa? Questa app manda la segnalazione subito, immediatamente al posto di blocco più vicino che, vi, okay, che si trova, oppure a qualche volante che vi può raggiungere. Praticamente, automaticamente avrete la multa, avrete fermato, quindi c'è il ritiro di patente e altro.
1: Ma se nel frattempo smesso di usare il telefono, vale.
0: Vale che la
1: vale l'app, però c'è bisogno dell'intervento umano, fisico della polizia per la multa?
0: Sì, per ora. Però c'è qualcuno che dice: a me mi piace questa iniziativa, però è illegale, perché dice voi la dovete segnalare, cioè io devo sapere che su questa strada c'è questa cosa qua, quindi io devo sapere fin dove arriva questa cosa, e se no, e allora gli faccio una domanda, dico, ma come sta a fare?
1: Bravo,
0: i 600 metri ci sta questa cosa, dopo i 100 metri potete telefonare, potete fare, potete ricevere, cioè siete d'accordo con me? Voi la volete segnalata o la volete così anonimo? Perché dice la polizia stradale municipale, dice vabbè, questa è una cosa nuova, quindi non abbiamo una regolamentazione, ma sicuramente in futuro questo sarà regolamentato con il fatto che ti telefoni e dici guarda cazzo, d'accordo, voglio telefono. Ti chiamano proprio a telefono per tu dice, non si è accorto.
1: È la prova del 9, se tu rispondi prendendolo in mano ti fanno la multa.
0: Secondo me almeno questo dovrebbe essere segreto. Dice tu sei a camminare mi servi, non sai se ci sta chi che sa, lo sanno o non sanno. Ma mo non rispondo.
1: È la stessa teoria
0: non rispondo a mia moglie che mi sta chiamando.
1: Scusa, ma è come la tua Velox, capito?
0: Cioè, no, come lei che la tua Velox tu li ricevi.
1: Però pure là dovresti non saperlo, perché se no tu corri quando non c'è, no, e rallenti quando c'è.
0: Non voglio sapere.
1: Grazie, se vuoi tacchinare, ci credo. Perché tu devi correre ad Agliana, no scusami, a Venosa, Agliana è per il compleanno, a Venosa per pagare il conto.
0: Capito? Quindi voi siete d'accordo, bisogna segnalarla sta cosa, non bisogna segnalarla, siete d'accordo proprio a questi tipi di... ma questi dispositivi verranno messi anche in autostrada, insomma, in autostrada, sì, che è proprio...
1: Scusami, ma non dovevano essere messi anche a Napoli, a Via Marina, mi pare, ne parlammo con qualcuno.
0: Piano piano, la tangenziale li mettono, piano piano, piano piano.
1: Io per esempio, vedi, lì dove metti il rilevatore del tutor, no? Per la velocità, ma mettici anche questa telecamera.
0: Ma le macchine di nuova generazione avranno questa cosa, appena piglio il telefono a mano si inghiomma, boom! Sanato di miei macchine, ma la Hyundai, quando tu prendi il telefono in mano, esci in un raccio, in due cuscotti e ti appaccano, pum, e tra uno paccare. Però dici che è pericoloso, perché mentre stai guidando puoi anche smandare.
1: Beh sì, sai, perdere i sensi non sarebbe la cosa ideale, no.
0: Allora hanno suggerito a Napoli di mettere un lama.
1: Anche quello è pericoloso.
0: Ma a me
1: so, ho capito, ma mi prendi negli occhi, non ci vedo più niente. Tu dai delle cose che larghi
0: così. Non muore la macchina, ma ti faccio morire collere.
1: Hai capito, ho affogato in questo caso.
0: Ti mortifico.
3: Buongiorno signor Verde. Buongiorno. Sono il proprietario del bar Approdo a Venosa, signor Peppe di Rosa.
0: Sì.
3: Rosario Verde è venuto uno.

0: Si è preso 100 pezzi.
1: Sempre
0: sul suo conto, tutti sempre.
1: Tu segni, sì,
0: le ha mandati lei.
1: Tu segna, segna.
0: Va bene, quindi stanno sul conto.
1: Segna.
0: Grazie, buona giornata, signor Verdi.
1: Salve. Se il maratone dei barra, voglio segnare. Segna.
2: Oh, 100 pezzi, era così mogio. Io sarei stato contento. Cioè, quando mai Venosa ha venduto più di 8 pezzi contemporaneamente? Cioè. In Ruanda ci sono molto più avanti di noi, ci sono telecamere che controllano in ogni tratto di strada, fotografa la targa, in caso di infrazione arriva immediatamente la multa via SMS. E salutiamo il nostro Pio Russo, che è la nostra redazione esterna, che è sempre molto aggiornato.
1: Ma da pensate, Pio, non dare idee. Non è il caso.
3: Ragazzi, buongiorno. Se la mettono a Napoli, penso che il 75% prendono e multo tutti i giorni, perché è una cosa esagerata. A Napoli non si fa niente senza il telefono quando si porta la macchina.
1: Esagerato.
3: Non si fa niente. Un saluto Ciro da Trieste.
1: Ciao.
3: E forza Napoli, ma giusto in guaia.
1: Guarda, immagini scansato, volevo pigliare a Trieste, volevo più barra. No, ma Trieste è troppo famoso.
2: No, tu troppo a nord, ce ne abbiamo tantissimi ascoltatori. Non ti conviene. Io ti ripeto, metterei veramente così come esistono. Cioè,
1: chiesto a te. Se te lo chiedevo a te, tu metti che manetta proprio al centro.
2: Sì?
1: Cioè, tu metti proprio. Come si chiama? Usata marziale con te, lascia stare. Non te lo proprio chiesto.
2: Perché sarebbe
1: cucini
2: male?
1: A te, cucini
2: sarebbe male?
1: Lascia
2: sarebbe
1: stare.
2: Male?
1: Ma non te l'ho chiesto. No,
2: ma te lo dico lo stesso, sarebbe l'ideale.
1: Ma l'hanno pigliato altri.
2: Ad ogni telecamera presente sul territorio cittadino.
1: Non giuro, pensa che se l'ha segnato pure.
2: E te, lo hai segnato? Fai una PEC. Mandala al ministero dei trasporti. Ci vanno a fare il ministero dei trasporti. Quello pensa ai ponti. Quindi non ci sta niente da fare. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao,
4: il comandante supremo.
1: Tanti
2: auguri.
4: Tantissimi auguri, veramente.
1: Grazie.
4: Babbo, auguri.
2: Come babbo? tu sei il pretendente di Francesca.
1: Ognuno al limite.
4: Oramai dopo 2-3 settimane mi c'è chiamato così.
1: Sì, ci scioglio con lui. Lo vai, dici.
4: Senti, ma.
2: Io fossi nella figlia, farei uno scherzo al papà. Cioè, lo contatterei all'amico e mi presenterei a casa con lui. Papà, questo è il mio fidanzato.
1: Che lei è karma. Giustamente sfruttato a Franca, che a me trova nato ricottato.
2: Capito, te lo meriti.
4: Ragazzi, posso dire due cose? Riguardo alla cosa che ha detto Marco, tu immagina la figlia di Rosario che si presenta a casa con lo stregone.
1: No, che sei cattiverio.
2: Però lui con questa battuta dimostra di essere un fedelissimo di Estanokis Kiss. Bravo, hai superato la prova.
4: Sì ragazzi, sono 10 anni che mi fate ridere 2 ore al giorno, veramente incredibile. E volevo dire un'altra cosa. Noi murmuriamo sempre Manganiello quando viene da Novasti che non offre mai niente.
1: Sì.
4: Ma Rosario, tu che sei ovviamente un comandante supremo, la nostra guida, hai offerto qualche caffè alla radio?
1: Mo li offro, ma avresti Venosa per non voglio una casa. Se non voglio una Venosa, lo facciamo venire.
2: Si hanno fatto teletrasporto a Venosa.
4: No, ma perché se no Rosario faccio mettere altre 2 ore di Carlo Albino.
1: Va bene, 2 mattine e 2 pomeriggio.
2: Carlo, deve fare la staffetta poi. Ciao caro, fermi lì, torniamo subito, fermi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, cari amici e care amiche, in diretta da Venosa, da Kiskis Napoli, ovviamente. Stiamo parlando anche di telecamere intelligenti, cioè queste telecamere che ormai riuscirebbero a vedere se c'è un utilizzo del cellulare sbagliato, ovviamente in auto, quindi tenendolo in mano,
1: guardandolo,
0: eccetera, eccetera, e anche tipo la cintura di sicurezza.
1: Sicurezza, sì.
0: E vi stiamo chiedendo se siete d'accordo, se paradossalmente.
1: In futuro già ci sono dei tratti autostradali che hanno questa, se state sulla corsia sbagliata, se superate che non dovete superare, se non mettete la freccia, cioè sarà insomma
0: sempre più severo. Ovviamente la polemica tra virgolette, la questione è che molti utenti dicono no, ma queste telecamere devono essere segnalate, cioè devo sapere poco prima di arrivare sotto,
1: come dice la legge, tu devi sapere questa strada ha questo tipo di controllo, così non è cattiveri, okay?
0: Ma magari che si
1: è cattiveri, pensiamo che cazzi,
0: però scusami, se
1: dice, io sul telefonino non lo direi. Sul telefonino in tutti, cioè puoi buttarsi pure che sta stato tenendo, però tu non lo sai, però la velocità sì,
0: ma perché?
1: Perché tu bella e buona metti che il limite di velocità state a 3 corsie e 20 orari, ma le dici,
0: vabbè, ma cioè, quello è diverso, però là è la cattiveria del limite,
1: prima della discesa è 80, dopo la discesa è 10, capì? Proprio la dice, dammi i soldi, allora allora facciamo, perché direttamente l'Iban che io mi chiama e faccio bonifiche, capì?
0: Oppure con la tecnologia no touch, che tu metti il telefonino, lo smartphone, cioè passi e si prende direttamente i soldi, a prescindere.
1: Anche se quest'estate sono stato, ve l'ho detto, perché tengo una cosa i soldi, ma posso muovere, cioè sono sì, uno che sempre si ha da muovere, ha da fare viaggio, ma ci mangia dei fiori, proprio dice.
0: È vero, bravo Nello, bravo.
1: Dice, mi hanno mangiato, non piegare il lusso, ma gentile, ecco. Così ci sono un sacco di, in Francia, in Germania, in Svizzera, stanno un sacco di zone 30. Sta proprio scritto in terra 30. E esatto, devi andare a 30 ore.
0: 30 km.
1: Ed è anche controllato.
0: Certo.
1: Dici, ma io da 30 all'ora.
0: È una palla atroce, però se serve per
1: infatti
0: la sicurezza.
1: I figli mi scendevano a Perm, superavano.
0: Papà, fammi
1: sì, voi di. Che come lo faccio, mi sfuttevano. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Oh, ciao nonno.
2: Buon anno Massico, Santa Rosario e Santa Rosà.
1: Grazie.
2: E stamattina voglio fare l'augurio alla tua spalla.
1: A me.
2: A Marca, che lo merita con tutto il cuore.
1: Ma perché? Che da merda chissi? Che merda chissi? Se non merda niente, nonno.
2: Lo sa, lo che dico seriamente. Tu senza di lui.
1: Ma non è versa, come stai spargendo una voce?
2: Lo sai.
1: Stai spargendo una voce, non veri dire.
2: Siete una coppia perfetta.
1: Ma non diciamo queste cose, lui non vuole fare neanche l'ingroppamento. È una.
0: Ma che significa?
1: È una coppia,
0: un'altra cosa.
1: Ma chi c'ha? Se non c'è sesso, mi sa calma. Non c'è coppia. Non.
0: Nonno, vedi, lui pur di non ammettere che siamo una coppia formidabile,
1: messa
0: questi cavilli, queste cose, hai ragione tu, la tua saggezza sicuramente ha ragione, grazie nonno.
2: Ragazzi, buona trasmissione e forza Napoli di vero cuore.
0: Sempre.
1: Bolido, posto mio, chi si trova un buono stesso, non è che vi preoccupate, a chi vuoi, quale comico vuoi, tu vai a pigliare, chi comico vuoi? Io trovo buono
3: stesso.
0: Guarda, se me la metti così.
1: A chi ti pigliassi?
0: Portami Beppe Grillo, va.
1: Beppe Grillo, a chi fa ridere di Beppe
0: Grillo?
1: Ah,
0: come no?
1: Beppe Grillo, va la mattina a Genova.
0: Ah, va, va giù al dente.
1: Che cazzo, è quasi tant'anni.
0: Ma guarda il vantaggio, mi passa per Venosa e porta il caffè da lì pagato.
1: Passa per Venosa a Genova.
0: Pronto?
1: Pronto? Passo per Sacondigliani che è zona nord, no? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, sì. Salve.
4: Buongiorno, a nome di tutte le cellule dormienti e non.
1: Sì.
4: Porgiamo i nostri migliori auguri al colonnello numero uno nel mondo.
1: Aizza, aizza!
4: E per l'occasione verranno distribuiti in tutta Italia, in tutti i nord Italia, mille carnet! €1000 per la lotta armata!
1: Aizza, aizza! Brigata Mosci, una lotta che cresce, riesce o non riesce.
0: Hai appena autorizzato la diffusione di 1000 cornetti.
1: No, chi lo fa un capocellula.
0: Ah, vabbè. Un po'. Pronto?
1: Pronto.
4: Comandante?
1: Aizza, dimmi.
4: Sono a 10 minuti a Venusa, a Meschi. Qual è un bar?
1: L'approdo.
4: Noi abbiamo più punto, ma c'è gnagnara.
5: Vai, vai.
0: Questo ci chiama fra un'ora che non trova il bar, secondo me.
1: C'è certa missa, un bar che si chiama La Prota. Pelosa.
0: Pronto?
1: Che si vede tutti i clienti, ma che è successo? Pronto, chi è?
6: Buongiorno.
1: Ui, ciao Sissi.
6: Allora, diamo gli auguri a questo carissimo
1: Grazie. Mario. Grazie, amica mia, grazie.
6: Grazie, grazie della compagnia che ci fate. Però a Marisa, auguri senza canisse, fabbrica nelle viste, se dice a Napoli.
1: Io volevo pure te canisse, ma chi sei bastardo vanno a mangiare? Cioè, tu porto un canisse, amico.
6: Per mandarmi qualche cosa, ma non lo sacco come mangiare.
1: No, non ti preoccupare, già il fatto che chiami e ci sei amica, già è un bel regalo.
6: No, già voi siete tutto, vi posso dire una cosa, voi fate una compagnia, non crede che compagnia fate alle persone che stanno in casa, che vi ascoltano, e noi vi ringraziamo sempre.
0: E oggi anche a Venosa siamo, amica mia, pensa un po', pensa un po'.
6: Ah sì, ah che bello!
1: No!
0: Io la duro.
1: Chissimo, guai a me, chissimo, che lo vero va bene, non si fa accompagnare
0: qualcuno. Fermi lì,
1: ciao,
0: ciao,
1: fermi.

0: strana, stanno suonando. È una vita canzone.
1: Pezzo di un po'.
0: Che poi io sono musicista, capi? Quindi sa c'è sti cose.
1: Che suoni?
0: Io suono la chitarra. Suono la chitarra, sono, ho studiato 4 anni di chitarra jazz, mi sa. E tu ci chiudi la scuola di teatro?
1: Sì.
0: La scuola di musica. Non posso fare.
1: E porta chitarra.
0: E tu ma fai tutto, fai in fretta, io porto la chitarra, io sempre dico no, non la portare, mi dà fastidio, che canti.
1: Ma devi fare una cosa allegra però.
0: Io c'è una chitarra con maggior fusica, chitarra.
2: Auguri, sì. Sto ancora aspettando a Venusa, capito? Vieni ma piglia, hai detto mamma e veni mamma.
0: Che porto la chitarra, io l'ho imparata, caro Nellino, te la racconto a te perché sei ragazza, perché all'epoca mia si diceva, tu si suona la chitarra, acciappi i guaglioni. Quando ero ragazzo,
1: sì, secondo te per quale altro motivo avrebbe mai potuto
0: è stato un incentivo.
1: Certo.
0: Però succedeva che quando io mi affi falò, perché all'epoca mi sputavano i falò, io suonavo la chitarra e la desamucano, facevo i coni, ma e se ve la cantava la maglietta fina.
1: E ti veniva da ringraziare perché avevi incentrato la canzone.
0: Io suonavo la chitarra soli. Io mi suonavo soli e chi lo faceva te cosa tu, ne capivi? Poi mi ubriacavo e era finita là. Insomma,
1: ed ecco da dove nasce la passione per lo chardonnay.
0: Sono rimasto con la chitarra a mano, capivi? Sa canta.
1: Che vuoi fare?
0: Poi dice, ma tu devi fare l'artista, se vuoi acciappare gli artisti quando è femmine, vira Totò, vira cosa, vira là, non preoccupare. Ma quando mai pisa? C'è una carestia che non hai idea.
1: Vabbè, ha detto una cosa però, vedi, col fatto della chitarra e del falò, magari a te non è andata benissimo, però hai fatto tanta beneficenza, hai fatto del bene. I tuoi amici hanno, grazie a te, magari fatto esperienze che in alternativa non avrebbero mai fatto.
0: La chitarrina, flum flum, dai, ricordo. Pronto?
3: Oggi ho fatto questo cazzo, la puttata della proprio la puttata poi va a puttare sul
0: ma chi è questo? Ma chi è? Chi sei?
3: Lo so, grazie mille, lo so, i guaglioni che stanno facendo, che devo comprare una.
0: Ma lo sai, a Venoso signor.
3: No, a Emboli, tu l'hai fatto arrivare qui a Emboli.
0: No, è Venoso, ha detto nessun asporto, ha detto no. Quello.
1: Manco Glovo ci arriva, niente.
3: E forse lo so, tu hai cacciato con così i soldi, cioè tu puoi muovere, Lucia.
0: Ma è impossibile, posso muovere, ma non muovo, cacciamo.
3: Quasi non fili schiacciato, portatella e provola.
1: Passo chiudo proprio a merenda.
0: Cornetta, che ma scialdigli e provola te l'hai fatto, che l'è buono, lo fa buono là.
1: È un momento di festa.
0: Ciao Brinzoli, ciao, bello che pubblico che c'hai, Pisacane. Che pubblico che c'hai?
1: Il pubblico del tuo nomastico, mo è il mio, non c'hai.
4: Aglio, buongiorno, Mauro da Scampia. Stefano, fangi tanta cura al tuo socio Rosario.
0: No,
4: Marco, fangi lo suo regalo, fatti in groppa.
0: Niente, poi ci può fare tutto.
1: 081-546-6873, pronto?
0: Pronto?
5: Donna buongiorno.
0: Ciao nonna. Nonna Giù, ciao.
5: Bravo. Hai riuscito a
0: no, sono di madre televisione.
5: Auguri.
0: Auguri a te, nonna.
5: Auguri e buona salute.
0: Grazie pure a te, cento. Altri cento.
5: Presto nonno.
0: Spero noi da questa situazione.
1: Ma considerando i corteggiatori che ha la figlia, è probabile che un nostro ascoltatore diventi genero di Rosario. Ad ogni modo, una ultima notizia: installata la nuova telecamera che ti becca col telefonino in mano sul tratto autostradale Napoli-Venosa. Quindi fate attenzione.
0: Metti una sciocchezza, là c'è quella strada che è tutta controllata. Là.
1: Ma meno male, ragazzi. A me ieri mattina uno mi stava tagliando la strada perché stavo guardando il telefonino, ma mi stava proprio venendo.
0: Dici che si scassano in strada, che tagli qua, tagli là.
1: Stai per tutta parte, non si capisce.
6: Ma l'applodo di Venosa, dove sei?
7: Lo sa, Rudy.
0: Grazie, fratello.
1: Il bar più ricercato al momento su TripAdvisor, pronto?
8: Pronto?
1: Sì.
0: Ciao, chi è?
8: Ciao, Enzo D'Arzano, tantissimi auguri al comandante Rosario.
0: Grazie, fratello.
8: Oggi mi messaggi, mi sentite?
1: Mo li stiamo mandando.
8: Ci ho fatto un bello messaggio a Rosario, la città da Cenziano tutta bloccata.
1: Guarda, ci sono centinaia di messaggi, amico mio, è un po' complicato beccarvi tutti quanti.
0: Ma ancora bloccato sta da Cenziano.
8: Ma io sto parlando con Rosario, ma perché parla la macchina?
0: Sì, non so, trazza Miezzi che è una cosa allucinante. Entra a mezzo che. Senti, facciamo un altro servizio, ma è ancora bloccata verso Pozzuoli la tangenziale?
8: È bloccatissima!
0: Anche dall'altra parte?
8: No, dall'altra parte no, ma se ne immagini una quella nata, ve lo giuro.
0: Ma Gesù, ma perché sta bloccando?
1: Ma perché si è poi generato il traffico?
8: La polizia penitenziaria, il cacciatore della palletta a Nanzi, io sopra la Rona.
0: E chi so, io so. Vabbè. Dopo, ciao frate, ciao.
1: Antipatico, ciao, ciao antipaticone. Ciao. Allora, buongiorno ragazzi, volevo fare una domanda. Aspetta un attimo che mi è arrivato un messaggio sotto. Volevo fare una domanda che non c'entra niente sicuramente con l'argomento di oggi, ma secondo voi è normale che la Chiesa mi chieda 20 euro di iscrizione per il corso di catechismo?
0: Poi tu, ma come la da fa chi su catechismo? Cioè, non, no, come un corso di catechismo 20 euro, no.
1: L'iscrizione.
0: Poi no. Il tuo certificato medico, no. No, io vero.
1: Ma manca la palestra.
9: Cucciolo bello,
0: ciao, cucciola.
9: Tanti auguri.
0: Ciao Gioia.
9: Tanti auguri, buon onomastico a te che sei santo tutti i giorni. Ciao, supporta a noi e supporta a Pesacanto
0: Fatale. Soprattutto, soprattutto.
9: Un bacio grande.
0: Ciao
9: Tina.
0: Bella, ciao, ciao Tina, ciao.
1: Tina, però pure tu.
0: Bacio a tuo marito.
1: Una pastiera bruciata, ce la potevo far arrivare.
0: Ma non si scapogno
1: verde. È verissimo, è verissimo. Va bene, fermi lì ragazzi, torniamo tra pochissimo.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Questa prima ora all'insegna del bar di una località molto molto rinomata, Venosa, ribalzata sulle cronache per colpa di Rosario Verde, che ci ha mandato tutti quanti al famosissimo bar La Croce.
1: L'egoismo umano, ho detto, ragazzi, qualcuno vuole qualcosa? Sì. No, ma io stasera c'ho la tinta, ho detto, no, a me non mi piace il caffè, però non ho voglia di niente, fai una cosa, pigliami un caffè. A chi ti manda piace il caffè? A te mi piace oggetto, mi è più freccia.
0: Ha ragione. Cioè, ha ragione. Caffè. Lo offre a sua volta a qualcuno che lo vuole più tardi.
1: Tu dicerai i cattiveri.
0: Vabbè, ma uno che c'entra tu? Hai offerto?
1: Il lato champagnini,
0: ma tu là
1: va bene, lo champagnini prima abbiamo il lato grave.
0: Quel lato lì, ma manco con lo spritz ti salvi, devi salire.
1: Ma non mi fa fu, no, ma due fragole con una bottiglia di spumante.
0: A chi sei? A chi le lato?
1: Ti avevo fatto la din.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Si sa. Sì?
2: Ragazzi,
1: buongiorno.
0: Gianni, ciao.
2: No, perché mamma faceva morire Marco.
0: No, perché?
1: No, perché?
2: Da pure a Rosario.
1: Grazie, frate.
2: Frate, allora a che ora viene?
1: Il tuo cazzo a capo di chi? No, tengo che fa te una. E che giornata? Che c'è proprio oggi? Proprio oggi.
2: I sacci
1: caduti erano punta aperta
2: là.
1: No, tengo i punta aperta là. Che non mi vuole la mia
0: capa. Senti, ti faccio un piccolo spoiler, una piccola soffiata. Starà tutta la giornata in realtà a Piazza Garibaldi. Se lo vuoi, vai lì.
2: A Roe, Piazza. Io conosco Piazza della Ferrovia, Marco.
0: Ciao Gianni, un bacio.
1: Ciao Gianni, ciao.
0: Noi intanto stiamo ancora rimuginando sui 20 euro di iscrizione per il corso di catechismo, ragazzi. Cioè, stiamo ancora ragionando.
1: Ma se davvero, forse stanno proprio il catechismo, ma non so fare volontariato. Cioè, ma che è fornito pure che?
0: Se no, no.
1: Chiedo, Ma come te l'hanno a mangiare? Si può vendere, no?
0: Lì però la carne di maiale entra sicuro perché mica la levano là. Marco, Venosa sotto attacco dai pullman come Roccaraso solo per prendere il caffè e farla prova.
1: Il sindaco
0: lo chiede, stato di disastro ambientale, ci sono, guarda, c'è la foto, c'è la prova di tutti i pullman che stanno girando adesso per Venosa, quella, traffico in tilt.
1: È una bella
3: Buongiorno Rosa,
1: ciao.
3: Quindi si vuole
1: che sono una bella
3: tanto auguri,
1: ma vi ma fa avagurie, tanti avagurie, tanti avagurie.
0: Pronto?
1: Facevi una sitti che siamo tanti auguri, i tarentani, sì. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Anche da parte mia, tanti auguri e volevo dire una cosa.
1: Noi
2: siamo rassegnati. O siamo stati domesticati?
1: Addomesticati, direi.
2: Perché visto stamattina ho fatto la benzina.
0: Ah, beh, era una piccola clausola sull'accisa che non è stata rinnovata dal governo. Ho aggiunto 6 centesimi.
2: Tutti in fila appassionatamente.
1: Certo,
0: vedi perché l'altro giorno ho fatto il pieno? E così almeno ho recuperato
1: momentaneamente. Sopra di diurno.
0: Bravo.
2: E che cosa ci ha guadagnato? Niente.
1: Voi volete venire a prestare a me,
0: non però, ragazzi, io vi do un consiglio: ogni tanto provate a distrarvi anche, perché altrimenti veramente vi si fa un po' troppo di accredine. Cioè
1: voi come fa chi? Voi come fa?
0: Bene, dovete
1: come da fottere il soldo, vedete, le butte nel fondo.
0: Ma siamo.
1: Ma tanto sai, Marca, chi mi pare? La sapita Barzelletti che ha detto, sai, è venuto stamattina uno vicino a me, tu e Antonio e Maradona Pac. Poi è venuto Maradona Cavi, cioè, voi e Antonio e Maradona Cavi, cioè, tu non l'hai detto niente, e che me ne fotto a me, mica sono Antonio, capito? Cioè, lui ha fatto così, dice, vabbè, ma che ci vuoi mandare che ci vattene? Vabbè, diciamo sempre che ci picciano.
0: Ragazzi, quando ormai si è capito che stiamo nella pupù, tanto vale
1: la
0: navigarla.
1: E quando capisci tu non sai, che ci stiamo affogando, ce la ci
0: va bene così, andiamo.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Spari nel centro storico di Napoli, in pieno centro storico. I carabinieri sono intervenuti in vicoletto Zuroli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto rinvenuti 7 bossoli all'altezza del civico 4. Non ci sono feriti né danni rilevati. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Oltre 12.000 banconote false per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro sono state sequestrate a Napoli dalla Guardia di Finanza. L'operazione ha portato all'arresto di 3 persone sorprese mentre, secondo l'ipotesi investigativa, erano impegnate nella falsificazione di banconote utilizzando tecniche riconducibili al cosiddetto Napoli Group, network internazionale noto per l'elevata qualità della contraffazione monetaria. Le indagini hanno consentito di individuare, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un sistema organizzato su 2 distinti siti operativi. La prima fase della produzione delle banconote sarebbe avvenuta all'interno di una tipografia situata nei pressi dell'aeroporto di Capodichino. Successivamente le banconote venivano trasferite in un secondo laboratorio situato nel quartiere Chiaia, dove sarebbero state sottoposte alle operazioni di rifinitura e perfezionamento necessarie prima della loro eventuale immissione in circolazione, proprio all'interno del laboratorio che i militari hanno effettuato il sequestro più consistente. Ancora la cronaca. Oltre 200 grammi di cocaina nascosti all'interno di un vecchio forno è quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia di Giuliano durante una perquisizione che ha portato all'arresto di un 45enne incensurato del posto. L'uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno perquisito la sua abitazione e successivamente una cantina nella sua disponibilità. All'interno di un forno abbandonato e di una credenza sarebbero stati trovati 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 220 grammi, sequestrati anche un involucro contenente 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, il materiale utilizzato secondo i carabinieri per il confezionamento delle dosi. Il 45enne è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. La chiusura con lo sport, il calcio, ennesima batosta per il Napoli in questa super sosta per le nazionali. Dopo Favasuli e Olivera il Napoli perde anche Vergara, uscito acciaccato nel finale di gara di Nations League tra Italia e Turchia per l'azzurro. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, starà ai box per circa 3 settimane. In giornata è attesa la visita specialistica per l'idoneità per quanto riguarda Scott McTominay. Gli azzurri sono al lavoro per preparare la partita di sabato sera del Maradona contro il Frosinone, valida per il campionato di Serie A. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebi Meteo.
6: Napoli Meteo.
8: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Fase dinamica sull'Italia per il passaggio di 2 perturbazioni. La prima attiva in queste ore sul Tirreno meridionale con spiccata variabilità al sud, soprattutto proprio sulla Campania, dove fino al pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche pioggia o rovescio a sfondo temporalesco. Nella giornata di domani poi miglioramento in mattinata, ma entro il pomeriggio nuova accentuazione di instabilità con la formazione di altri rovesci temporaleschi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo o sul nostro sito web.

0: È offrito un gol, offrito un gol. No, per canzone, offrito addosso.
1: Perché hai pagato il bar?
0: No, no, ah, no, no, a parte, aspetta. Sono un po' battuto, ecco, per questa perché? Cosa qua. Io faccio che ci parlo del bar, però non lasciamo stare, mi sa che mi passerà. Io non parli se male male in cui poi mi passo.
1: Un paio di settimane.
0: Ah, per un mese, no? L'anno passato un mese ci mettete. Che buffa.
1: Ma quanto hai speso?
0: Perché mi fissi, capito? Non ci manco lo sapere, agito segno. E tu un po' sapi agito, no, un po' sapi segna, sono grossi, che posso muovere, che muovo.
1: Vabbè, però poi soffri di malinconia, che muovi a fare?
0: E che tengo pensiero, che la cosa, bravo ragazzi. Ah, boh, signori, freddo addosso.
1: Una contraddizione in continuazione.
0: Di freddo addosso. Che freddo? No, perché noi là non stiamo parlando di stipendi bassi, quindi là che sono sposati, però sono separati perché non si possono mettere a casa. O lascia scritta la moglie che chatta l'acqua, luce, il gas, insomma
1: c'entra
0: la
1: moglie che chatta,
0: certo, dice che vuole poche qua un focolare oscuro. Il dibattito politico in Italia dove va? Dove va? E ma chi ne parla? Le proposte legge, chi le fa? Le fanno i costituzionalisti?
1: Sì, dovrebbe.
0: Le fanno persone che sono atte a fare questa cosa,
1: parlamentari, consiglieri,
0: sì, domani E mi viene sotto mano questa cosa che mi è venuto proprio e dice: ci telefonato a Putin, ma risposto.
1: Ma
0: chi è? Lo sai? Sì, aspetta che lo passo.
1: Dopo Lavrov sei tu il suo primo consigliere, eh? Cioè, fatto no, Lavrov no,
0: a me. Penso, per parlare con Putin mi chiama Lavrov a me.
1: Ah, hai scavalcato addirittura Lavrov.
0: Vado oltre. E leggo questa notizia, mi è venuto proprio. A roppo fatti rubare, mi è venuto proprio malingurì, mi è venuto. Sì. Allora, ve la leggo come è scritto, vedete voi, va bene. Cos'è questa storia della proposta di legge Giordano Cruciani sulla legittima difesa?
1: No, scusa, puoi ripetere? Non ho
0: capito. La proposta di legge per cambiare radicalmente i limiti della legittima difesa e rafforzare il diritto di difendere casa e proprietà privata a promuoverla è il giornalista Mario Giordano e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. Chi entra in casa mia perde ogni diritto. L'iniziativa riapre il dibattito politico con Salvini. Con Salvini che commenta: interessante.
1: Cosa?
0: Allora qua ci sta il triangolo delle Bermuda, cioè ci sta Mario Giordano, Giuseppe Cruciani e poi arriva la punta di diamante, pensa cane. Come la c'è?
1: Matteo
0: Salvini, che dice? Interessante. Qual è la proposta di legge?
1: Qual è? Sentiamo.
0: Noi vogliamo proteggere le vittime, chi subisce le rapine, chi vede le proprie case e negozi presi d'assalto dai rapinatori. Se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio di casa mia, non dovrei essere processato. Cioè, nelle vicinanze. Non dovrei finire in galera, ha riassunto Cruciani. Cioè, se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio... Ma dice, ma per esempio, il suo copparà, dice, si spara in mezzo per cappella canciano, riunione alto. Fani. Cioè, sono in vicinanze, capito? Pazzo fa. È proprio per me. Noi facciamo sul serio, abbiamo capito, frate.
1: Vabbè, lui sono mesi se non anni.
0: Noi facciamo sul serio, faremo depositare questo disegno di legge dai nostri deputati di riferimento che si fidano del nostro intuito, dice il conduttore
1: dell'intuito?
0: Del nostro intuito, dice il conduttore della Zanzara, vi giuro che sta scritto un colpo fanbice, che sarà attivo. Vi giuro, vero Renit, ma questo pazzo, io sparo nella vicinanza del mio ufficio, della mia casa, non dovrei essere processato, non dovrei finire in galera. No, allora, ma non è tanta legge a proposito, come dire, insomma, pure io posso mettere a parlare le cucine, non so, ci mettere manca a cavello un coppo fuori. Ma perché non magna?
1: Anche io posso parlare
0: di
1: muratura e pittura senza avere mai alzato.
0: Anche so che casi da una casa, mappa vicino. Però la cosa che mi fa paura è il triangolo delle Bermuda che si mettono attorno alla tavola e parlano Giuseppe Cruciani, Giordano e poi arriva Salvini e dice: che state parlando? Interessante. E chi è un politico di riferimento? Salvini, insomma. Allora qua mi viene il freddo addosso. Allora siete d'accordo a sto fatto? Se io sparo nelle vicinanze.
1: Vabbè, però
0: mio...
1: voglio sperare che stia facendo riferimento al fatto che qualcuno ti è entrato in casa, ti ha derubato, ti ha minacciato e tu per legittima difesa, se lui pure sta scappando ed è di schiena e tu lo spari nei paraggi della tua abitazione, non dovresti andare in galera. Cioè lui questo intende. Perché altrimenti, cioè, se io mi posso affacciare dal balcone di casa e sparo così, pensando che è legittima difesa, che è il Far West, che stiamo facendo?
2: Ah no, mica citto, ma perché?
1: No, sto dicendo.
2: Perché a volte sei un coppa?
1: Rileggi
2: che il balcone spara così la gente.
1: Oh, tu rileggi che
2: e capito? Mi fai rapina, scappi, io esco fuori dal negozio, dice ti sparo, una gesta per seguire, è facile, no? No, che si affaccia con un balcone, ma pure sì, mi ha fatto rapina, sta sfuggendo con un balcone. Cioè, perché non ti piace?
1: No!
2: Ti piace la proposta?
1: No!
2: Allora, dici, ma te la leggo. Che lo Stato si prenda cura dei cittadini minacciati, di quelli picchiati in casa, nei negozi, a far sì che la loro reazione, anche quando sono estreme, rientrino nella legittima difesa, dice il giurista Cruciani. Se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio di casa mia, non dovrei essere processato e non dovrei finire in galera. Un poco si rifà un poco al caso di Ruggero. Così. E poi mi fa venire Cruciani ha detto durante la puntata della Zanzara, noi facciamo sul serio, abbiamo capito, frate tu.
1: Per questo ci stiamo preoccupando.
2: Dovremmo depositare questo disegno di legge in Parlamento dai nostri parlamentari di riferimento, che un giornalista abbia dei parlamentari di riferimento cam venno perché un giornalista deve essere quello che controlla il politico il riferimento. Pronto buongiorno. Pronto? Salve, chi è? Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno
3: sono Mario.
2: Ciao Mario.
3: Senti, per quanto riguarda quello che il triangolo delle Bermude non vale neanche la pena di parlarne.
2: Ma non ne parliamo.
3: No, ormai sono. Vogliono l'Italia come l'America, o Far West. Questo è...
2: Ma pure in America si perseguibili, il mio vero, pure in America.
3: No, quello che volevo dire io stamattina, e vorrei una riflessione di Rosario, sì. E anche tu a Marco.
2: Sì.
3: È quella là che nel mondo. Quando vince la destra in generale si creano sempre guerre, sempre lotte tra nazioni, eccetera. Ma vede che nonostante tutto.
2: Perché dici America, questo? Non è esatto, però non te la posso far passare.
3: No, in Brasile la famiglia Bolsonaro ha eletto tutta la famiglia. In Italia abbiamo la.
2: Bolsonaro in Brasile, frate. Non,
1: però passa un po'.
3: E poi abbiamo il problema di Cuba che stanno facendo morire i fan.
2: Sì, però che tu dici quando ci sono i governi di destra fanno le guerre, non è vero, perché Obama era di destra, Clinton era di destra.
3: È così.
2: Scusa, perché Obama era di destra, scusa.
3: Così, non è di sinistra, non è di centro, comunque.
2: Tu vieni solo là, va boh, sì, ok.
1: Vabbè, diciamo,
2: sì, ho capito la mentalità.
1: Diciamo che attualmente magari tutti quelli coinvolti in questi conflitti di questa epoca nostra...
2: Chi si cacca?
1: Ne sono un po' troppi e fanno riferimento tutti
2: gli Partimamo, yeah, che le prime cancelliamo.
1: No, non è che cancelli,
2: partiamo.
1: È un dato di fatto che...
2: Partimamo,
1: le tre grandi pronto? Questioni attualmente in atto sono gestite da adesso.
2: Partimamo, cioè. Pronto?
4: Rosa, augurissimi di cuore dal tuo amicone Alfredo.
2: Grazie Alfredo, come
1: questo
2: stai?
1: Questo c'è la voce di chi sta venusa.
4: No, Marco, tutto bene, ti ringrazio. Sono solo, dici, ma guarda, tutta la mia comprensione, ma che combinate, papà tu basta
2: stamattina. Non mi dammento per cortesia, ma me la punta l'anzi.
4: Tengo un numero in atto psicologo, che a papà, se non ti preoccupare, non è un problema.
2: Ma c'è la fondo pure sono troppo psicologo, eh? E che se ne voglio farsi cose?
4: La prima seduta, che è gratuita.
2: Faccia la prima, la seconda, la terza.
1: Cioè, quello sta facendo così perché sta sperando che qualcuno qui sulla radio poi per non vederlo così si offra per pagare al posto suo.
2: Ma chi si infame?
4: 14 a 1 a Santa Fredda, è una cosa che non parte.
2: Ma nessuno dà a terra qua, niente proprio.
1: No.
4: Niente, però sai, mi sto dicendo la legge del triangolo delle Bermude.
2: Sì.
4: È praticamente dicendo che se nelle vicinanze dell'abitazione sono 20 metri, ma tu spara 19 metri, ma proiettala va a 25 metri.
2: Vani.
4: Hai capito?
2: E fa niente.
1: Ma diciamo che credo che anche nei paesi dove la legge è gestita male, credo che da nessuna parte, se tu spari alle spalle di qualcuno che sta scappando, sia legittima difesa. Cioè, c'è qualcosa che non va.
4: Io sapevo,
2: ma che vuoi che tenim gol? Cazzo, vannacci che è a chi che non si buona, a chi l'altro. Cioè, capito? Notizie non ci sono che si. Cioè, il notizio qua, mannaggia, è uscito un giornalista, tu sei un invertito, chi l'ha detto, chissà.
1: Già so cosa dirà Rosario, quindi lo chiedo a te, amico all'ascolto. Cioè, se tu sai che puoi sparare entro tot metri da casa tua, no? Mettiamo caso che tu sei al buio in camera tua, affacciato alla finestra. Vedi avvicinarsi qualcuno verso la tua proprietà con un fare che a te sembra sospetto. Sì. È legittima difesa a quel punto prendere un fucile e sparargli? Cioè, a che stiamo? Capito?
2: E quello che lui va a fornire, che senso fa? Perché magari era l'amante, anzi, diceva, ma lui ha pigliato un ulato.
1: Era l'amante che di soppiatto stava cercando di entrarti in camera da letto e tu l'hai ammazzato, no?
2: Ciao fratello,
1: interessante, ciao, ragazzi, interessante.
2: Ciao.
1: Mettiamo un po' di musica, ragazzi, poi torniamo a parlare con voi anche al 342 00 00 100.

0: Ciao Rosario, auguri, ti avviso che sono passato per piazza Capodichino e c'è una bella fila fuori al bar Umberto.
1: Ma
0: io tanto
1: le patrasi te ne ha ammasciato, non mi preoccupare.
0: Salvatore che ti saluta, Salvatore.
1: Ciao Salvatore, ciao.
0: Allora, torniamo anche al telefono 081-546-6873. Ne abbiamo già parlato in passato con delle risposte che forse in qualche caso ci hanno anche impensierito, no? Sul discorso della legittima difesa.
1: Ma soprattutto questa è l'emergenza italiana. Cioè, questo è il discorso. Cioè, l'emergenza in Italia è questa, la legittima difesa.
0: No,
1: cioè,
0: no, l'emergenza è assolutamente...
1: Siamo in emergenza, l'Italia sta... Oppure l'emergenza d'Italia sarebbe Vannacci che dice vicino al giornalista, come si chiama il giornalista? Lei è un invertito. Cioè, quindi tutti ci parlano di questa cosa. Cioè, ma rendersi miscimo, rendersi amico. Esagane.
0: Non è
1: esagane, ci hanno sterilizzato.
0: Non è il titolo. Caccio
1: va una lampada di fuoco, da chiover benzina a da lambia,
0: Dobbiamo
1: morire, pesagane, dobbiamo morire. Pronto?
2: Pronto, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Rosa, ma ti passa la logo, ma questo non scende.
1: Ma no, ma.
2: Già, Rosa.
1: Ma mi fa venire. Ma che mi fa venire l'anzi?
2: Ma
1: perché mi fa male? Ma perché.
0: Vedi, c'è.
1: Mi viene a casa 100 euro. Ma
0: per esempio.
1: Confidenza, ma tu non ricevi niente a Kill.
0: Ma che gli devo dire?
1: Ma come vi permettete? Pronto?
0: Allora, avrà le sue ragioni l'ascoltatore. C'è Michele che dice: si parla di chi ti entra nella proprietà, non nelle vicinanze. Non fate disinformazione.
1: Con Gesù, che se no. Come disinformazione?
0: D'accordissimo con Cruciani Giordano. Amico, però, se sta scritto così dalla viva voce.
1: Andalambiano! C'è. Pesacane!
0: Su questo è ragione.
1: Perché sta a caccia

0: fata. De ce mi-a dat ce? Upatate, numai cum să fac?
1: Cum să fac? Pronto!
2: Pronto, Rosario, auguri!
0: Grazie, frate, grazie.
2: Quando faccia, stavo sono affiancato.
0: Non ce ne sono mai nessuna mani.
3: Come faccio? Mi hai domandato? Non è
2: lo migliore che i soldi, se poi...
0: Mai capite?
2: Bisogno dei soldi.
3: Non siate invidiosi, non siate invidiosi, non fate così, non siate invidiosi, avanti, forti.
2: Che dici? Scordiamo.
0: Ah, no, devo rispondere all'amica, aspetta, il Kait, che non fate disinformazione. Che,
3: su rileggi quel punto che l'avevi letto prima, rileggi. rileggi bene.
0: Allora, no, questa è la telecamera.
3: Mentre la troviamo il bar, la Prodo chiuderà.
0: Vabbè, può pigliare pure una telefonata.
3: Ah, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao, Rosa, auguri. Ciao,
0: grazie, Marco. Fratello, grazie.
3: Ciao.
4: Ma sa, poi ci sono i consumo un bar, allora ci segnate il nome tuo.
0: Segni. È arrivata a Masicchi,
4: Buona giornata.
0: Ciao caro. Ciao
3: ragazzi, ma sono l'unico che si ferma a riflettere su cosa significhi davvero allora sparare una persona?
0: Sì.
3: Durante il servizio militare ho svolto compiti di protezione con un'arma, tuttavia non avrei mai sparato a qualcuno se non in presenza di un pericolo di vita. Saluti da Fabio.
0: Allora, caro amico, dice così, se sei ancora in ascolto, se io, questo è un virgolettato, sono proprio le parole di Cruciani, se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio o di casa mia, non dovrei essere processato e non dovrei finire in galera. No, non, cioè lui dice spalle, cose, cioè qualsiasi cosa. Se io finisci di fare la rapina, scappa, io lo inseguo nelle vicinanze del mio ufficio. Certo, non è che mi ha fatto la rapina a Napoli, io sparo a Mondra uno. No. Però
3: come è successo a Roggero, che ha inseguito,
0: se mi spara qua e spara a Cappella Canciano, se ne può parlare.
3: Soprattutto se l'ha inseguito per un po' di tempo.
0: Ci ha messo a giusto in da casa. Va bene, fino a quando non succede l'effetto collaterale, perché spara a Kiss, uccida qualcuno collateralmente vicino, e che fa? Insomma, facciamo come gli italiani, vabbè, l'effetto collaterale,
3: ma è una cosa che non si può applicare nessun, perché ti ripeto, poi se io riesco a organizzare per bene che ti invito a casa e poi ti faccio violenze pesanti addosso e riesco a dimostrare inventandomelo che era legittima difesa, cioè, capito di che stiamo parlando? Se chi entra nella tua proprietà perde qualsiasi diritto, non è che è solamente il malintenzionato che perde diritto, se la metti così chiunque mette piede in casa tua, certo, perde diritto. Se è così, allora Anello mi sta antipatico, che faccio? Lo metto in mano un gol?
0: So che impressionante.
3: Ma impressionante
0: che tra signora mia no. Signora mia, mi sono impressionato. Ci giudici, sono da proprietà mia.
3: E sono un tipo facilmente impressionabile.
0: Facilmente impressionabile.
3: Fermi lì, va.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: capolavoro di Martin Garrix insieme a U2, Fireflies, in una location poi eccezionale, Wonderland, ragazzi, che eventi che fanno in giro per il mondo. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa state scrivendo, ma nel frattempo vi ricordo che le linee sono aperte.
1: Malinconico.
0: 081-546-6873. Pronto?
1: Buongiorno, chi è?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì.
2: Buongiorno, sono io, sì.
1: Sì, sì, Silvana, ciao.
2: Ciao, bello.
0: Sì.
2: Rosario.
1: Ciao.
2: Ciao Marco. Rosario, auguri.
1: Grazie, Silvana.
2: Ma, veramente, con tanto affetto, lo sai.
1: Grazie, da te sono sempre bella.
2: Ho paura perché c'è il telefono che si sta scaricando, perché io ieri mi dimenticai di farlo mettere sulle basse.
1: Già fai tu solo? Non ce la fai da sola a metterlo sotto carico?
2: No, perché sta giù nel corridoio.
1: Non lascia stare.
0: Ti si vuole bene, un bacio Silvana.
2: Sì, bene. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ah, senti qua, ragazzi, buongiorno, auguri Rosario. Allora, secondo me, se metti il cartello vicino alla tua proprietà con scritto attento o la pistola e il ladro viene lo stesso, lo puoi sparare. Come quando tieni il cartello attenti al cane.
1: Allora, no, vi voglio raccontare questo episodio che è successo negli Stati Uniti, non mi ricordo lo stato, là per esempio lo sapete, nella proprietà privata, quindi ci sta questo signore che la mattina si sveglia e accompagna il figlio a scuola. Il figlio va alle superiori o alle medie, non mi ricordo. Comunque il ragazzo non voleva entrare perché doveva essere interrogato, aveva qualcosa da fare. Che fa? Il padre l'accompagna a scuola e ritorna a casa. Il ragazzo che fa? Se ne torna a casa e per non farsi vedere dal padre si nasconde nel garage per far fare l'orario per tornare a casa. Si nasconde nel garage, naturalmente muovendosi fa dei rumori. Il padre si impressiona, sente dei rumori molesti nel garage. Allora che fa? Prende, perché là tenono un fucile facile, prende il fucile, va nel garage, vede un'ombra muoversi, senza capire manco chi era, piglia e gli spara e uccide il figlio. Quando queste leggi, le leggi le devono fare i legislatori, cioè non io, Marco, Cruciani, Giordano facciamo un altro tipo di lavoro, ragioniamo con la pancia e altro. Il legislatore è un poco come Omire, che no, tra il medico ti dà la medicina che deve ammazzare la cosa, però non ti deve ammazzare altre cose, questo e quell'altro. Quindi questo è il triangolo delle Bermude, non si può discutere di queste cose in maniera, perché quella ha ucciso il figlio, un'altra signora, un ragazzino gli bussa la porta, la signora anziana si impressiona,
0: vede il ragazzino di colore
1: e gli spara, insomma, uccide.
0: Perché il ragazzo aveva sbagliato appartamento, casa, perché stava andando a prendere il fratellino più piccolo che era andato a giocare a casa
1: Napoli. A Napoli una testa gloriosa, giocando a pallone giù al palazzo, buttano il pallone su un balcone, era d'estate, questo scavalca il balcone per andare a prendere il pallone. Ma mettiamo in caso che siamo negli Stati Uniti, tu mi si trasuti in un balcone un primo piano e ti spara.
0: Se metti questa legge qua, questo disegno di legge qua.
1: Questo è, quindi ognuno di noi facesse quello che deve fare. Io faccio il fotomodello, Marco fa il
0: fotomodello.
1: Non riesco a capire, cioè io faccio cicolò, insomma, faccio ragazzi immagini, tu fai un fonico, tu fai un speaker e andiamo avanti, ognuno fa il suo.
0: Questo esempio che hai portato, casca a fagiolo, senti qua, voglio vedere se i ladri entrano in casa vostra con figlio e moglie, come ragionate e come vi difendete. Qui ultimamente hanno picchiato due anziani per rubare poco e nulla. Fate informazione seria senza fare i buonisti.
1: Ti porto un altro esempio, questo torna a casa e trova due rom in casa che gli stanno rubando, li affronta, questo gli va addosso con il coltello, il rom, lui combatte con quello, gli toglie il coltello da mano, lo accoltella e lo ammazza, è stato assolto per legittima difesa.
0: E ci sta, questo ci sta,
1: capisci? Cioè la legittima difesa è se tu stai in casa con i tuoi figli e vedi a uno di notte con la pistola e questo ti sta minacciando che ti vuole sparare, tu gli spari e te la punta addosso e tu gli spari in petto, per esempio, però faccia e faccia, tu vieni assolto. Il discorso è se quello sta scavalcando il cancello e se ne sta andando e tu lo insegui e gli spari alle spalle, che l'è vendetta. Voi state confondendo la vendetta con la legittima difesa.
0: No, ma non è manco vendetta.
1: Vendetta, quello che ha fatto Rogero è vendetta, cioè quando io sono scappati e tu vai a inseguire a quel terzo, non l'ha ucciso perché hanno venuto i colpi, e chi sta in terra e tu continui a sparare, cioè quella è vendetta. Allora voi volete il diritto alla vendetta?
0: Sì,
1: domani, visto, mi sono intelligente. E non è vero che quando uno è bello è pure scemo, non è vero.
0: Sarai illuminato dal tuo onomastico.
1: Sono carino, ma sono anche.
0: Si vede che la Madonna del Rosario ti sta ispirando.
1: E magari già
0: perché se devo dire la verità, hai parlato proprio bello.
3: Allora, volevo dire una cosa, niente, lo so, io abito a Mugnano, no? E a Giusto, due tipi sono aspetti a girarsi intorno a casa mia.
1: E non li spara?
3: Tre sette palazzi. Che dice? Pozzi sparare?
1: Se li reputi i sospetti,
0: io vi dico, no, faccio un'altra polemica tra le altre cose, perché questa cosa di Giordano Cruciani, mettetela come volete, ovviamente loro su cosa stanno facendo leva? Non hanno nemmeno delle basi giuridiche forti su cui stanno muovendo il loro.
1: Ma che lo fa giornale? Che si azzecca?
0: Stanno raccogliendo sull'idea che dicono: no, Roggero doveva essere libero.
1: Cioè, a me mi sfugge, sono sanitari perché ci sono tutori, al tuo mi sfugge. Si dice che voglio fare un neurochirurgo perché ieri sera ci sono film una coppa di neurochirurgia. Dice l'ultimo anno.
0: Beh, sì,
1: cioè, mi dice, chi invece un po' fa,
0: non ci capisci. Ma infatti sto dicendo che non è.
1: Stanno cavalcando
0: un'onda di un consenso popolare che ragiona di stomaco e che non vede. Perché vedi poi Roggero, lo stesso Roggero in carcere, ora si è pentito.
1: Non c'è pentito, l'avvocato sta dicendo che non darà una razza, si continua a dicerà così. Dice che dispiace, sì, mi dispiace.
0: Ma per carità, proprio perché la legge è strutturata.
1: È contento, pensa cane.
0: Vabbè, ferma tutto, basta, sono contento e me ne vado. Basta!

0: Capolavoro dei Duran Duran dal 1984, Wild Boys. E se volete un Wild Boys, ce l'abbiamo qua, Rosario Verde, ammiratelo.
1: Nello, che significa Wild? Wild a chi?
0: Che significa? Diglielo. Lo sai che significa?
1: Non lo so che significa.
0: Selvaggio.
1: Ah?
0: Selvaggio.
1: Ah, tu facci più selvaggio.
0: Lasciala, vedi come sei.
1: Vieni a casa, facci più aliano.
0: Pronto, ragazzi, pronto, selvaggi, pronto, sei un selvaggio.
1: Nel senso sei. Come Tarzan.
0: Sì.
1: Appena da aliano e vai.
0: Tu ma si ti devi appendere all'aliano.
1: Pronto.
2: Rosa, auguri.
1: Grazie, fratello, chi sei?
2: Buongiorno. Rosa, però voi toccate troppi temi delicati.
1: Sì.
2: Io vi ascolto e vi adoro. Questo tema qua è molto opinabile o soggettivo rispetto a chi ha subito dei furti e si è visto sottrarre un proprio bene con tanti sacrifici fatti, no?
1: Allora, però prima che vai avanti, tu mi devi dire, vuoi il diritto alla difesa o vuoi il diritto alla vendetta?
2: No, non è la vendetta.
1: Tu se vuoi il diritto alla vendetta è nata cosa?
2: No, si stravolge anche un discorso etico, perché se la mettiamo così sta passando un messaggio sbagliato, cioè se il ladro entra in casa, ruba la macchina, qualunque furto il personaggio X commette, deve sapere. Allora io faccio l'operaio, no? Il mio rischio è che mi cada una tegola in testa e che muoio. Teoricamente in un paese civile dovrei essere coperto di assicurazione e quant'altro, la famiglia viene esercita, eccetera, eccetera, eccetera. Però sto facendo un lavoro onesto. Qua siamo, passa il messaggio, tu hai deciso di fare l'altro, io ho deciso di rompermi il culo, faccio due lavori per portare avanti la famiglia e non ce la faccio. Poi si spese il personaggio.
1: Quindi vuoi il diritto alla vendetta?
2: Io voglio il diritto che il ladro muoia.
0: Ma no,
1: non è un diritto.
0: Non è diritto. Ma che diritto è che il ladro muoia, ragazzi?
1: Calmati,
0: pensa calma.
1: Una cosa deve calmare. Se vuoi legislatore, ti calma.
0: Senza che lavaggio
1: devi fare giurista,
0: fai giurista questa gente.
1: Calmati.
0: Ma di che stiamo parlando?
1: Scusa, amico mio, ti porto l'esempio. Ci sei ancora? Ti porto l'esempio. Tu hai fatto tanti sacrifici per accattare una macchina. Ma proprio tanti sacri.
2: Io sono una macchina di 22 anni, si sono rubati.
1: No, facciamo caso, io che mi posso muovere, ti regalo 30.000 euro e ti regalo 30.000 e ti dice.
0: Posso fare un bar, capito?
1: Catta la macchina, no? Allora, tu ti accatta la macchina di un abbascio palazzo, all'improvviso stai casinando vasci, facciamo che stai casinando vasci, così no è troppo lontano. Due vasci, bello e buono, sei stata da tavolo con vasci, sai, mugliore ti ha fatto cosa. E
2: vai avanti,
1: per uno che si è imbizzato in da macchina. Fino a uno che si imbizza in la macchina, tu metti in moto e se ne stai in. Allora tu pigli la pistola, gli sciavi fuori, prima spari in il rotolo, no, il rotolo no, perché
0: no, ma
1: sai,
0: no,
1: cosa dice, a calofano si, che si scassa la macchina, lo spara in faccia, lo spara in faccia. Che fai, ti chiami sangue un coppo cruscotto o che ci sa uno?
2: No, Rosario.
1: Che sei vendetta?
2: Rosario, voi state trattando argomenti che voi se fate satira un discorso, se parlate argomenti seri è un altro discorso.
1: E ti sto facendo una domanda, vaccinerà una così.
2: Ma tu l'hai mai subito un furto?
1: Come no?
2: Rosario, l'hai subito un furto?
1: Ma tu vuoi diritto alla vendetta, non è diritto.
0: Ma Rosario non ha mai pensato di voler vedere morti i ladri che gli hanno rubato per esempio la macchina?
1: Ci faccio un esempio.
2: Tu hai tempo di parlare, Rosario, Rosario, però se parli tu.
1: Ok.
2: Se tu apri il microfono, lascia parlare pure chi ti chiama.
1: Esatto, bravo. Hai ragione, però tiene due. Vai.
2: Una cosa. Vabbè, parlate voi, ragazzi.
1: Vai, parla! Parmugero,
0: però fai via collere,
2: Un primo pensiero che avete quando hai avuto il furto. Che cosa gli hai curato all'altro, lo sai? Dimmelo tu, che cosa
1: Senti, tu quindi allora ti rubano a casa, entri in casa,
2: che cosa gli hai curato?
1: Gli ha già capito che andiamo a morire. Ah, quindi vuoi diritto alla vendetta?
0: Posso fargli una domanda?
1: No, non ce la può fare.
0: Certo che gliela faccio.
1: Non ce la può fare perché non lo convincerei mai.
0: Un'idea è dire: ah, mi hanno rubato, Annamurì. Un'altra, completamente diverso, che tu prendi una pistola e lo ammazzi. Ma ti rendi conto che sono due pianeti completamente diversi? Sono due cose. Perché tu diventi un assassino?
1: Noi può fare così 3 euro. Dici.
2: No, allora. Io e come tanti altri che siamo brave persone si scherza pure perché noi facciamo gli argomenti seri ridendo. Io ti dico che sono una persona per bene, figurati se mi metto a cina a cocco. Non lo faccio perché so che vado in galera, ma quel desiderio non so nemmeno se avrei
1: ok coraggio. Ah, beh, non abbiamo capito, quindi tu vuoi la vendetta, vabbè, ciao amico mio, ma ci ha fermato, possiamo seguire,
0: sì sì.
1: Chi sente diritto alla vendetta, ragazzi, non è civile, cioè, poi ci può stare pure.
0: Io sono dell'idea che veramente
1: la legge dei taglioni pure si può mettere.
0: Sono dell'idea veramente che ci sta facendo un lavaggio del cervello su certe tematiche, veramente pericoloso, ragazzi. La vita è sacra.
1: Tu mi sei venuto a rubare casa, io vado a casa e ti violenta moglie.
0: Questa è un'idea, per esempio, che tu sono anni che metti in mezzo e ti dico che la dovresti smettere.
1: Mi trombo tua madre.
0: Non
1: sei
0: va bene.
1: Se è buona, mi trombo.
0: Se non è buona,
1: se non è buona, se la trombo pesa.
0: Ma perché voglio che
1: fa tutta la cosa?
0: No, e che vuoi fare? Guarda là.
1: È
0: una fumata di sigaretta, non ci fai niente. Fermi lì, dai, vabbè, torniamo tra pochissimo.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: oltre
1: allora,
0: parte,
1: io chiedo scusa,
0: a chi?
1: A tutti quelli che mi stanno ascoltando, perché ho sbagliato la domanda.
0: Ah, sì?
1: Io vi ho chiesto cosa ne pensate della legittima difesa o meno, invece la domanda sarebbe andava fatta in maniera diversa. Vorreste voi una legge che vi legittimi alla vendetta? Io sì. Io per esempio sono più sincero di voi, cioè nel senso che
2: ma come la imbastiresti?
1: Allora, io sono sincero, cioè lo dico pubblicamente, dico che c'è una legge che impedisce la vendetta personale, perché c'è la legge, ci sta, però io me la prenderei comunque. Porto l'esempio, fanno qualcosa di male a mia figlia.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Brutto, sì.
1: Anche se devo dire la verità, insomma, la legge me lo impedisce, io mi farei giustizia con le mie mani. Lo dico in pubblica.
2: Vabbè.
1: Sapendo però di sbagliare, nel senso che mi andrei pure a costituire. Prima la pannellina mi ha fatto qualcosa a mia figlia, io vado là, faccio quello che la ci fa, poi vado in questura e dico buongiorno, sono un nome in merda, ci faccio questa cosa, leva fa. Okay. Vabbè, però ci vuole questa onestà intellettuale. Molti mi dicono: ma tu ti rendi conto se chi le mette in mano con la moglie, la buffa di mazzata la moglie, oppure rimane in cionco in coppa una seggia, tu che fai? Rimani così, fai la persona? Sì, ma va a capigliare pure la vendetta, forse perché mi voglio vendere. Però devo ammettere che sto facendo una cosa che va contro la legge, cioè ma la capiglia e pago le conseguenze, poi vado là, riguardatemi, sono vendicato.
2: Tu nella vendetta fai sinonimo della parola vendetta con prendo una pistola e ti ammazzo,
1: la legittima difesa,
2: o provo a
1: spararti. Ho sbagliato io a porre la domanda, perché qua si sta confondendo la legittima difesa e la disciplina difesa. Uno mi punta la pistola, per esempio un gioielliere a Napoli stava con la valigetta e teneva la pistola, va questo con la pistola, gli mette la pistola sotto la pancia, si vuole prendere la valigetta, il gioielliere lo spara e lo ammazza, assolto per legittima difesa. Cioè, a legittima difesa, tu mi spari a me, io sparo a te, tu mi accurtella a me, io accurtella a te, tu cerchi di macinare a me, io da proporzionata all'offesa. La vendetta è un'altra cosa.
2: Secondo
1: però dovete
2: me...
1: essere, chi sta chiamando, anche l'amico di prima, devi avere le palle di dire: io la legge non ammette la vendetta, sennò fosse un far west, no? Immaginate
2: ma
1: un po', mi si è venuto un colpo con la macchina novità CIR, cioè non e devi assumerti anche le tue responsabilità.
2: Ma poi in un momento storico, in un'epoca dove già c'è per una per qualcuno che
1: vuole
2: passare per
1: forza. Ho parlato bello.
2: Hai parlato bellissimo.
1: Ho parlato bellissimo.
2: Cioè, dice la verità, ognuno dell'onomastico tuo, io sono d'accordo con te. Guarda,
1: ma che
2: è
1: già è buono su fatto. Vai,
2: è incredibile. Domani dobbiamo
1: chi
2: cominciare.
1: Mi dà torto 0815466873. Pronto?
3: Buongiorno,
1: sono ciao.
3: Luigi da Piazza Calotero.
1: Ciao Luigi.
2: Ciao
1: Luigi.
3: L'ultima parte del tuo discorso è stata quasi preciso.
1: Quasi.
3: Questa cane invece ancora ci deve andare. Posso dire solo una cosa?
1: Vale, perché?
2: Perché guarda, sono detto che chiunque, sono d'accordo.
3: Chiunque entra in casa come ladro, se un ladro entra in casa, lo puoi anche fare a pezzettini, non paghi niente. Sai perché?
1: Perché?
3: Perché lui non è una persona quello che entra in casa. Non è un ladro, non è una persona, è un animale. Gli animali vanno abbattuti.
2: No, stai sbagliando.
3: Perché loro non tengono conto del quello che provocano in quella casa. Attraverso la moglie, i figli, il terrore, la paura che non.
1: Sì, quindi tu vuoi il diritto alla vendetta, però saresti disposto a pagare l'omicidio? Cioè, questo è nazismo, amico mio, stai facendo un discorso nazista.
3: Non è vendetta, non è vendetta.
1: Non è vendetta. Come non è vendetta?
3: Io sto abbattendo.
2: Ma che stai abbattendo?
3: Un animale.
2: No, ma che animale? È un essere umano.
3: Non
2: puoi sapere lui perché sta facendo quella cosa.
1: Zitto, zitto, animale.
2: Cioè, guarda, io non capirò niente come hai detto tu, ma non mi sembra che tu sia questa grande cima. Ma meno male che la legge italiana sa che quello è un essere umano che sta sbagliando.
1: Non sono divertendo, non vuole problemi. Grazie.
2: Ciao, ciao, bello, ciao. Attacca a questo.
1: Grazie.
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Diverto. Vai, un'altra, pronto.
2: Mamma quanto odio sociale, ragazzi.
3: Pronto, ragazzi.
1: Sì, ciao.
4: Ciao, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao, Vincenzo.
4: Ciao, ragazzi. Allora, per quanto riguarda, è un argomento molto scottante quello che state affrontando. Anche io non sono d'accordo con nessuno di tutti e due, però apprezzo l'onestà intellettuale di Rosario che ha detto se toccano la mia famiglia, eccetera. Il signore di Torino, il gioielliere, non so quante rapine, poi aveva visto la moglie con la pistola in testa, la figlia, ma giù, la testa poi scatta. Io dico solo una cosa, chi fa certe cose deve anche aspettarsi una reazione anche a volte sproporzionata, perché vedere un familiare in pericolo e poi vedere quello che si prende, poi anche quello che c'è, che tu ti sei fatto un mazzo così, non c'è scritto da nessuna parte. Quindi io ho un caro amico d'infanzia, il papà non so quante rapine, aveva un'attività, e vennero una mattina due di loro, un padre, un bagno mio, uno del loro città in terra, un fruttai provi. Non si ha fatto il processo, è uscito perché comunque l'aveva dichiarata la pistola, eccetera. Legittima difesa. Però,
1: ma evidentemente era legittima difesa, che significa?
4: Sì, ma Rosario, ma io non posso, scusami, se tu mi entri in casa, ok? Va bene, o nella mia attività, e tieni non ce la vita un bello pugnale.
1: E tu ci leva la mano, si chi se sta bene, quello è sta cirene, tu ci leva la mano e ci tu vai, è legittima difesa.
4: Ma tu, noi parliamo così, è facile parlare così.
1: Scusami, ti porto un esempio allora. No, voglio capire come la pensi. Scusa, un esempio. Entri in casa, ti accorgi che il ladro si sta scavalcando il balcone e se ne sta scappando, va bene? Sta scendendo, tu ti affacci, c'è la pistola e lo ammazzi.
4: No, forse la pistola no, ma c'è.
1: E boh, chi stabilisce sì sì o no? Chi le sta stabilendo su sì o no? Però, insomma, signori, grazie, abbiamo fatto una bella puntata.
2: Bellissima. Io mi auguro che Vincenzo da Francoforte, l'amico di prima, Antonio, non si trovino mai in una delle situazioni che hanno descritto, perché mi sa che finiranno un giorno in galera. Quindi speriamo che non mi succeda mai niente, perché rischiate grosso. Nel frattempo, facciamo ancora gli auguri a Rosario Verde, che adesso va venosa a saldare il suo conto aperto a Valle Prodo.
1: 2 euro e mezzo di macchina.
2: C'è Diego Armando Maradona Junior che da lì sta venendo, dice che fanno un cornetto. È un ambicioso
1: bonifico.
2: Grazie a Nello Iorio in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, Agiù.
0: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta Diego C'è.
4: Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Vi parla Diego Armando Maradona Junior su Kiss Kiss Napoli. Sono le 12 in punto, da solo. Da solo. Gianluchino, anche oggi mi ha lasciato da solo, ma domani ritorna. Vi avevo anticipato ieri che non avevo buone notizie su Vergara, infortunio abbastanza serio che terrà lontano dai campi Antonio Vergara per 3-4 settimane, infortunio che non ci voleva, che si somma agli altri due infortuni anche abbastanza complessi, quello di Favasulli e quello di Oliveira. Il Napoli in questa finestra dei nazionali, come quasi sempre, non è stato fortunato. Chi non si è fatto male ha giocato praticamente quasi sempre, come Højlund, no quasi, cioè quasi sempre. E come sempre non è andata proprio come volevamo. Per parlare con me, linea diretta 081 546 6873 e i vostri WhatsApp al 342 00 0010. Poco da dire, onestamente, torno a ripetere, su questa finestra delle nazionali il Napoli ne esce con le ossa rotte. Ieri pensavo a quello che diceva De Laurentiis sulla storia delle nazionali. Si sono fatti male anche altri giocatori, si è fatto male Mbappé, che resterà fuori non per molto tempo, però diciamo un'infiammazione, però comunque si è fatto male in nazionale. Non lo so, sì, la storia è che si gioca troppo, ci sono finestre, adesso c'è stata una finestra lunghissima, larghissima per quanto riguarda le nazionali. Speriamo di non vedere più queste soste così. E così lunghe. Il Napoli si prepara, e diciamo fra virgolette, con quello che ha per la partita di sabato sera contro il Frosinone. Ci saranno 7 assenze già oramai ufficiali, e la cosa non è assolutamente positiva, perché ai 3 che già sono out, diciamo, che si sono fatti male con le nazionali, ripeto, Favasulli, Vergara e Oliveira, si aggiungono Allison, si aggiunge McTominay, si aggiunge Giovane e si aggiunge Spinazzola probabilmente, quindi ne saranno quasi 7, però ovviamente la colpa è di Antonio Conte. Vediamo, buongiorno Diego, Gianluca, sempre forza. Buongiorno Diego, buongiorno Gianluca e sempre Forza Napoli, Patrizio da Napoli. Buongiorno Diego, quanto vorrei Zubimendi al Napoli, che ne pensi? Zubimendi è un campione, cioè, un campione del mondo, stiamo parlando veramente di un giocatore molto forte, anche se Merino pure lui non è male. Buongiorno Diego, che ne pensi della Nation League? Che senso ha? Ho già detto quello che penso sulla Nation League. Non proprio l'idea del secolo, ecco, mettiamola così. Buongiorno Diego, che ne pensi dell'addio di Messi? Dell'addio di Messi parleremo un po' più avanti. Andiamo da Peppe. Peppe, buongiorno.
5: Ciao Diego, buongiorno.
4: Eccomi, ti ascolto.
5: Diego, grazie. Diego, io facevo una riflessione, no? La mia è anche un po' una provocazione. Allora, io vedo, visto che l'anno scorso Favasoli fa 41 partite, no? Questo a me non è nessun riferimento a Conte, ovviamente partiamo.
4: No, anche perché non stava qua Favasoli, quindi.
5: Infatti, no, volevo precisare. Vergara quest'anno gioca poco, vanno in nazionale, altri due del Napoli riportano infortuni muscolari. Mo, per l'amor di Dio, al netto che quasi sta giocando troppo, anzi questa cosa sta portando pure un po' alla noia vedere tutte queste partite, sinceramente.
4: Ah, il settimo, scusami Peppe, il settimo era Anghissà, me l'ero dimenticato, il settimo assente, perdona, vai.
5: Cioè dico, cioè, la mia domanda è, c'è un nesso con noi o no? O è pure una casualità? E poi volevo sapere come mai il Napoli, sotto questo punto di vista, silenzio tombale, non si dice niente.
4: In che senso silenzio tombale?
5: Perché per esempio io non vedo mai la società che diciamo magari fa un comunicato su con qualche cosa, magari si stanno muovendo dietro le quinte perché non penso che sono immobili, no? Però di questa cosa in società, di tutti questi infortuni, come se fosse tutto normale, non sento una voce dalla società che magari, non lo so, un medico parlare, un fisioterapista parlare. Questo, cioè, per
4: allora l'anno scorso
5: supposizioni,
4: l'anno scorso Peppe, l'anno scorso ricordo che ci fu un'intervista del dottor Canonico. Il Napoli non è assolutamente immobile su questa soluzione, anche perché il dottor Canonico non c'è più. Quindi diciamo che in sostanza un responsabile è stato, fra virgolette,
5: trovato,
4: ma in effetti non erano responsabili né Canonico a questo punto e né Conte con lo staff, perché come hai detto. Come hai detto bene tu, si è stirato anche Favasoli, che l'anno scorso ha fatto 41 partite senza saltarne una e non aveva nessun nesso con il Napoli, quindi purtroppo è un momento così, è un momento che è lungo, abbastanza lungo. Io ho la mia, ho il mio pensiero. Io credo che i campi di allenamento del Napoli non sono idonei, perché ti torno a ripetere, si è lamentato Sarri, si è lamentato Benitez, si è lamentato Sarri, si è lamentato Benitez, si è lamentato Spalletti, si è lamentato Conte, e un motivo ci sarà, voglio dire, se si sono lamentati tutti. Però voglio dire, facciamo di necessità virtù. Questa squadra l'anno scorso quando si è trovata in emergenza ha fatto il filotto più lungo di vittorie, emergenza totale intendo. Vediamo come affronta in questo momento queste problematiche. Per dovere di cronaca bisogna dire che oggi se McTominay riceve l'idoneità è convocabile, anche se McTominay, a quanto letto dai comunicati e dai report del Napoli, ha fatto solo lavoro specifico in palestra. Quindi voglio dire, potrebbe essere a disposizione, ma non a disposizione al 100%.
5: La forma, sicuramente. Dico, poi un'altra cosa, poi ti ascolto per radio, per quanto riguarda ieri sera l'ennesima pagliacciata tutta italiana, no? Per quanto riguarda il commissario, cioè, il discorso è questo qua, no? Tutti abbiamo capito che questo, diciamo, da presidente è diventato commissario per poi fare delle elezioni a dicembre, dove lui sarà l'unico candidato, riceverà i voti e diventerà di nuovo questa cosa qui. Questo il discorso non è tanto la barzelletta, sì, è che la politica, non so, qualche movimento è voluto entrare in questa cosa, e io adesso da tifoso, no, devo pensare che la prima volta che la politica interviene per cambiare qualcosa nel calcio italiano, che credibilità hanno, che regolarità il nostro campionato? Cosa ne pensi di questa farsa? E ti ringrazio.
4: Ciao Peppe, un abbraccio. Sul fatto della FIGC abbiamo parlato, riparlato e detto che non sarebbe mai cambiato nulla, e come al solito nulla è cambiato, purtroppo. È l'ennesima pagina triste della nostra storia recente. Che possiamo mai dire più di questo? Voglio dire, Vediamo. Buongiorno, no, questo non lo posso leggere perché scrive cita un giocatore che non nomino più. Buongiorno Antonio da Bologna. In merito agli infortuni, bisognerebbe spiegare a quel signore che si sta lamentando dell'immobilità della società Calcio Napoli che l'Arsenal l'anno scorso in tutta Europa è stata la squadra più penalizzata dagli infortuni, che però ha sopperito perché ha 40 giocatori, cosa che il Napoli non si può permettere. Secondo me si gioca troppo ed è escluso che sia solo un problema legato al tipo degli allenamenti. Si gioca troppo e si chiede troppi sforzi fisici ai calciatori. Buona giornata. Io a questo messaggio ho solo una risposta. I miei applausi. Purtroppo non si è firmato, però è la verità. Vediamo. Ciao Diego, solo due esterni difensivi, diciamo così. Potrebbero i vari Bokema, Badiashil oppure Marianucci adattarsi in qualche partita per non uccidere di fatica il capitano Spinazzola? Secondo me in emergenza potrebbero farlo, ma comunque sono giocatori adattati e che non giocherebbero nei propri ruoli. Però qualcuno lo può fare e qualcuno lo dovrà fare, cioè, perché se continuiamo di questo passo, di certo Di Lorenzo e Spinazzola non possono giocare. Per esempio nei prossimi 11 giorni ci sono 4 partite, non credo che le possano. Di Lorenzo forse sì, Spinazzola sicuramente. Sicuramente no. Paolo, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Diego. Senti, volevo fare una considerazione su. Secondo me, se giochiamo con Badiashvili o se giochiamo con Badiashvili, secondo me noi giochiamo con lui meno e quello li pigliamo sistematicamente ogni partita. Perché per me Badiashvili è un giocatore mediocre, può giocare al massimo in squadre di metà classifica di Serie A, perché per me non è nessuno. Poi può essere pure che i fatti diranno una cosa diversa da quello che ho detto io, ma per me Badiashvili è un giocatore che può giocare al massimo in squadre di metà classifica di Serie A, non è un giocatore con il quale puoi competere per vincere uno scudetto, per partecipare a una Coppa Campione e così via. Secondaria cosa, per me il Napoli vedo troppo ottimismo per quanto riguarda il cammino di Champions League. Per me il Napoli nelle prossime 4 partite tra Villarreal, Bodo, sì, City e Porto, l'unica squadra contro la quale probabilmente farà i punti è il Bodo. Le altre 3 secondo me le perdiamo tutte e 3. Volevo sapere tu che cosa ne pensi.
4: E perdiamo, allora Paolo, tu dici che perdiamo Villarreal, Frosinone.
6: Villarreal ha fatto 13 gol. Noi quanti li abbiamo fatti?
4: No, Paolo, aspetta, io ti sto facendo una, ti sto riformulando la domanda. Tu hai detto che noi perdiamo Frosinone, Villarreal.
6: Ho detto in Champions, ho parlato solo di cammino Champions.
4: Ah, quindi Villarreal, Bodo
6: e City perdiamo. Perché il Villarreal ha fatto 13 gol, cioè il doppio di quanti ne ha fatti in Napoli. E mi pare che è una squadra che ha fatto il doppio di gol di quanti ne ha fatti in Napoli.
4: Babbo Paolo, ma il calcio non è una scienza esatta, voglio dire, può essere pure che le prossime tre partite non fanno gol. Il Villarreal.
6: Di sapere tu cosa ne pensi e allora, quanti punti secondo te
4: okay, perfetto,
6: le prossime 4 partite di Champions.
4: Perfetto. Le prossime 4 partite, ripeto, Villarreal, Bodo, City
6: e Porto.
4: Allora, secondo me il Napoli non può competere contro il City, perché è una squadra troppo più forte. Mm. E soprattutto fuori casa.
6: Può competere con il Porto?
4: Secondo me con Villarreal e Porto non so se vince, però sicuramente può competere. Se la gioca almeno alla pari.
6: Con il Porto soprattutto e City, possibili competizioni prossimi allo zero, alla luce degli infortuni e indisponibili che abbiamo in questo momento.
4: Ok, va bene, ho ascoltato quello che tu hai detto. Io non sono d'accordo perché generalmente io non gioco le partite prima che si giocano, però
6: gli ho detto
4: prendo atto
6: il doppio dei gol del Napoli.
4: No, ho capito, il Napoli ha vinto uno scudetto con Conte non avendo il migliore attacco, ma l'ha vinto lo stesso, quindi
6: il Napoli ci ha mangiato il gol del 3-2 a Nanzo Fultiere da Ginni.
4: Va bene, e se io ero un metro perciò Paolo, se fossi stato 1,95 sarei stato il play del Napoli Basket.
6: Una cosa, sento tanto tutti che dicono abbiamo perso la partita per perché Anghissà non ha segnato il gol del 2-3. Ma una piccola domanda, secondo te se Di Marco avesse segnato il gol dell'1-0 su punizione alla fine del primo tempo, il Napoli l'avrebbe ribaltata o pareggiata la partita?
4: Ma Paolo, ma perché? Paolo, a parte che io non tengo la sfera magica, quindi mi stai facendo delle domande difficili. Vabbè, ma con i sei.
6: Mi sta sbagliato voi.
4: Sì, ma.
6: Le partite sono fatte di episodi.
4: E perciò il Napoli in questo momento ha quello che. A quello che merita a livello di classifica, anche se secondo me con l'Inter e con il Como, soprattutto anche alla luce del pareggio, proprio come dire, il pareggio il Napoli aveva pareggiato, secondo me il Napoli qualcosina in più meritava, però questo non vuol dire niente. Paolo, ma ti faccio una domanda prima di staccare, ma perché squadra tifo?
6: Per il Napoli.
4: Okay.
6: In questo momento, se mi dici che il Napoli contro un sì, non contro un Porto, se la giochi non sono d'accordo, perché fino a prova contraria il Porto che ha fatto il triplo dei gol che ha fatto il Napoli e viene da 7 vittorie consecutive.
4: Speriamo che tipo Paolo, allora io
6: per il Napoli.
4: Okay.
6: In questo momento, se mi dici che il Napoli contro un sì, non contro un Porto, se la giochi non sono d'accordo, perché fino a prova contraria il Porto che ha fatto il triplo dei gol che ha fatto il Napoli e viene da 7 vittorie consecutive.
4: Speriamo che tipo Paolo, allora io l'unica cosa che ti posso dire è che spero

0: 10 gol, 15 gol o 25 gol, possono perdere lo stesso. Non è che c'è una regola, il calcio non è una scienza esatta, ringraziando Dio. Sasà, buongiorno.
1: Ciao Diego, ciao, buongiorno, come stai?
0: Va bene, no, bene. Ho detto va bene, volevo dire bene, ho detto va bene. Bene, bene, tutto bene, tu?
1: No, sì, tutto ok, tutto ok. Vabbè, dopo il di fiducia di Paolo, di prima.
0: Sì, devo dire la verità, è stato...
1: Oggi mi è scelato ottimista, Paolo, ma distrutta hai un attimo.
0: Sasà, sai che facciamo? Mo dopo mi faccio dare il numero di Paolo, lo giro ad Allegri per farlo entrare nello staff come motivatore.
1: Oddio, stiamo... Vabbè.
0: Va bene, ti ascolto, Sasà, vai.
1: No, allora, io... in realtà ti avevo chiamato per altro, no? Io non voglio parlare in questo momento del Napoli. Secondo me il Napoli ha bisogno di un po' di equilibrio da parte di tutti in questo momento.
0: Esatto.
1: In primis da noi tifosi, perché stiamo viaggiando troppo su una proiezione negativa, secondo me, su questo Napoli.
0: Che sono d'accordo con te, sono d'accordo.
1: Che secondo me non è la disamina corretta in questo momento. C'è un disfattismo allucinante che gira intorno al Napoli, voci non vere di De Laurentiis che litiga, chiude, vabbè.
0: Ma quando mai?
1: Purtroppo
0: tutta...
1: queste cose qua succedono sempre quando c'è la sosta delle nazionali e inevitabilmente adesso con 3 settimane fermi siamo andati ancora oltre con le queste parafrasi e sti e queste idee assurde. No, volevo dirti
0: vai.
1: Che poi ieri c'è stato l'addio di Messi in nazionale.
0: L'ho visto.
1: Bellissimo tra l'altro. E quindi è ritornato di nuovo il solito tormentone, Messi, tuo padre, Messi, tuo padre, vabbè.
0: Vabbè.
1: Sì, però io voglio dire solo una cosa. Allora, se noi la mettiamo sul piano degli oneri, e dei riconoscimenti, qua non ne usciamo più, secondo me.
0: No, ma
1: dico, perché io sono dell'85, quindi
0: sei un anno più grande di me.
1: Esatto. Evidentemente io tuo padre non l'ho potuto vivere come dire negli anni migliori da un punto di vista calcistico, perché ero troppo piccolo. Però se noi la mettiamo sul piano dei riconoscimenti, no, io sono un appassionato di musica e faccio sempre questo esempio.
0: Sì.
1: Allora, se tu, per esempio Beyoncé, ok?
0: Sì.
1: Beyoncé ha vinto 35 Grammy Awards.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Ovviamente Beyoncé è un artista planetario, è bravissima.
0: Vabbè, certo, è normale.
1: Ok. Michael Jackson di Grammy ne ha vinti 15.
0: Mm.
1: Ok? Possiamo mai dire che Beyoncé è migliore di Michael Jackson?
0: Suppongo di no, almeno a gusto mio no.
1: No, ma a gusto di una persona sana di mente, dico, no, a gusto tuo mio. Io non è il mio, come dire, conosco tutte le sue canzoni ovviamente, però non è proprio il mio cantante preferito. Però,
0: neanche il mio, onestamente, però... Esatto. Però se lo devo paragonare a Beyoncé,
1: esatto, però
0: preferisco Michael Jackson.
1: La musica, punto, capito?
0: Esatto.
1: Non esisterebbe nessuno se non ci fosse stato Michael Jackson. Quello è quello che dico io. Al di là di poi che uno poi nell'ambito della sua carriera possa avere più riconoscimenti, più titoli, faccia più stadi e quant'altro. Ma dopo tuo padre, se non ci fosse stato tuo padre, non ci fosse stato Ronaldinho, non ci fosse stato Messi, non ci fossero stati questi grandi interpreti che poi hanno fatto grande il mondo del calcio.
0: Allora io...
1: questo...
0: Allora Sasà, adesso io sono d'accordo con te. Io dico una cosa. Ieri, non mi nascondo, mi sono commosso a un certo punto.
1: No, pure io.
0: Perché... non, io ho sempre odiato i paragoni nella mia vita. Immagina il paragone con uno che paragone non ha con nessuno, quindi immaginati. Però io per 50% argentino e tifoso della nazionale argentina, io posso solo emozionare.

0: armi all'addio di un giocatore che per 20 anni è stato nelle vittorie e nelle sconfitte il mio capitano. Devo solo e unicamente ringraziarlo per quello che ha fatto. È stato il capitano della vittoria di un mondiale, ha vinto 2 Coppa Americhe.
1: In questo momento lui è stato il più grande. Nessuno glielo toglie.
0: Perfetto. È stato il più grande della sua epoca, per me, certo. Per distacco. Numero due all time di tutta la storia del calcio, per mio gusto e per mio parere. Non esiste e mai esisterà una comparazione, un paragone con mio padre, ma non solo per Messi, per nessun tipo di essere umano e di...
1: No, ma tuo padre era diverso.
0: Non voglio entrare nel merito.
1: No, vabbè, tu sei di parte, quindi non lo
0: dire. Non voglio entrare nel merito, però...
1: Tuo padre a un certo punto non c'entrava quasi più niente con il calcio.
0: Però ammetto una cosa. Ore... 2:10. No, che ore erano? No, 2:15. Al minuto 10 la partita si è fermata. C'è stato un applauso del Monumental e della sua gente, della nostra gente per Leo Messi. Ammetto che mi è caduta una lacrima, perché il pensiero di non vedere più Leo Messi con la 10 della nazionale è una cosa molto triste. Purtroppo il tempo passa per tutti. Non c'è molto più da dire. Vediamo, vedi, per esempio arrivano sempre messaggi, guarda, devo dire la verità, mi sconvolge sempre di più questa trasmissione, perché mi scrivono: Az, ti senti argentino però mangi in Italia, non è che devo andare per pranzo e cena in Argentina e poi ritorno, a parte che io vivo a Napoli e Napoli per me è Napoli, non è... Io sono napoletano, non italiano.
1: Quindi
0: devi andare tutti i giorni al sushi, devi mangiare tutto al sushi, però vabbè, va bene così, voglio dire. Sasà, ti ringrazio, grazie per averci chiamato. Noi andiamo in pubblicità tra poco.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci, eccoci, eccoci rientrati. Diego, buongiorno. Il mangi in Italia evidentemente non era riferito al cibo. Purtroppo la mamma degli stulti è sempre incinta. Forza Napoli sempre, Giona. Giona, ma lo so, tant'è vero che ho risposto così per fargli capire che era un messaggio alquanto sgradevole, ma non vedo che continua a scrivere e non ha capito precisamente quello che avevo detto. Vabbè, comunque non è un problema. Vabbè, ancora questa storia, Sebastiano, ancora perché ti fare Argentina, perché sei italiano. Io sono napoletano, nato a Napoli, con doppio passaporto, quindi Dio mi ha dato la possibilità di essere legato sentimentalmente a una delle due nazioni, e io sento più trasporto per l'Argentina. Non devo dare spiegazioni a nessuno, non devo chiedere scusa a nessuno, quindi voglio dire, non mi sembra il caso di continuare. Vediamo. Vincenzo, buongiorno.
7: Ciao Diego, buongiorno. Io sono del 78 e mi sono goduto tutto tuo padre.
6: Bellissimo.
7: Me lo sono goduto tutto al 100% e non sarà mai paragonabile a nessuno. In primis perché ha giocato per i poveri e non per i ricchi. Era l'eroe del nostro mondo e noi quando entravamo in campo, perché entravamo in campo insieme a lui, eravamo orgogliosi.
6: Grazie.
7: E portava la fascia di capitano. Perciò io Messi mi è piaciuto, penso che nel mio podio di calciatori io primo metto papà, secondo metto Ronaldo e Fenomeno, che per me con le ginocchia che aveva, se non avesse avuto quegli infortuni
6: fortissimo, Ronaldo il Fenomeno,
7: mamma mia, era di una magia, anche lui mi appassionava più lui, e poi metto Messi, penso un po' nel podio mio com'è la classifica. Mi fa piacere aver chiamato adesso dopo il signor Crisantemo, perché vedimi.
6: Paolo, stai dicendo di Paolo.
7: Guarda, dico che ha messo una depressione, ho chiamato al lavoro giorno alle 1:30, ho detto non vengo, sono giorno di ferie. Mamma mia, guarda, vedimi.
6: Meraviglioso.
7: Con tutti i problemi che ci possono stare, Napoli, Allegri, ma un ottimismo del genere, guarda, ti dà proprio il sangue nelle vene. Perché io penso che al netto degli infortuni, il posto con il Napoli al completo, non sono paragonabili. Il Napoli a completo, senza infortuni se li mangio a tutti e due. Purtroppo sono 2 anni che ci gira così.
6: Però posso dirti una cosa, Vince, pure tu che dici certe cose, cioè voglio dire, il Villarreal ha fatto 15 gol e quindi perdiamo. Il City non ne parliamo proprio, il Porto cioè pure ha fatto un sacco di gol e quindi non possiamo competere, cioè forse vinci col Bodo, ma perché ha fatto meno gol di te, cioè, ma che ragionamento è? Cioè,
7: no, è proprio io non ci, ma io, guarda, impazzisco, è una partita per rispondere, perché credimi, io ho giocato a calcio come hai giocato tu. Ho vinto partite con squadre incredibili, perso con squadre veramente... Ma come fai? Io quando giocavo a calcio facevo il calcolo di punti che ero convinto di fare nelle partite che dovevo giocare e succedeva tutto il contrario di tutto. Ma come fai? Non esiste il calcio, calcoli del genere. E come hai detto tu, può essere che il Villarreal nelle prossime 3 fa 0 gol e ne perde tutte e 3. Può essere che noi perdiamo col Bodo e vinciamo così di Porto e di Villarreal.
6: Cioè, il calcio mica è una scienza esatta.
7: No, ma io guarda, partita dopo partita. Guarda, per gli infortuni che abbiamo, non so se sei d'accordo, e poi ti lascio gli altri lo spazio. Io sono più convinto che per poter fare il fratello di Spinazzola e di Lorenzo il Napoli debba giocare purtroppo uno schema che io odio, il 3-4-3.
6: Guarda, può essere che qualche partita adesso per una questione di esigenze si debba giocare così, perché sugli esterni siamo pochi.
7: Lorenzo, Politano ti può sostituire di Lorenzo e ti può coprire tutta la fascia.
6: Esatto, ma già l'ha fatto e l'ha fatto anche bene.
7: Bravissimo, capito? È l'unico che può dare rinfiato a Di Lorenzo. Perché meglio che fare il braccetto di destra, anche se non è ideale, o Marianucci che lo reputo più ideale.
6: No, Bokema.
7: È l'unico
6: che vuole sorri a Bokema quest'anno in campo qualche volta.
7: E Lucca, secondo me, col Frosinone lo devi schierare, gioco forza, perché se no a Højlund lo ricoveriamo anche a lui. Perché è assurdo 4 partite in 15 giorni.
6: Vince, tu lo sai che io su questo argomento non posso più rispondere, quindi va bene, cioè il tuo pensiero va bene.
7: No,
6: per te deve giocare Lucca al Frosinone. Speriamo che se dovesse giocare Lucca con il Frosinone, almeno diciamo dopo un anno e mezzo, un bello gol che ci fa vincere una partita, potesse pure fare.
7: Oppure puoi mettere Giovane. L'unica alternativa, perché tu
6: non sta benissimo Giovane.
7: Lo so, o Neres come fece Conte lo scorso anno con l'Inter.
6: Neres già sarebbe bene, già sarebbe meglio.
7: Ma poi ti capite per gara che ci abbandono Luis quando poi ti sei viva per gara.
6: Che dobbiamo fare?
7: Grazie nazionali.
6: Va bene, Vincenzo, grazie per averci chiamato. Ciao Diego, sono Vito Curva. Ciao Diego, sono Vito Curva, stavo ascoltando la telefonata di Paolo, sono uscito da casa e ci ho trovato il 4 della macchina bucata. Questo è stato veramente veramente bello. Vediamo, vabbè, questo è sempre lo stesso, il messaggio solito di Roberto, che vabbè, sei Messi, è il più grande di tutti i tempi, fatto in una ragione. Guarda che io dormo lo stesso, Robè, non mi devo fare la ragione di niente. Per me il numero uno ha un solo nome e cognome, Diego Armando Maradona, il resto so chiacchiere, se porto vinto. Vediamo, grande Diego, mi hai fatto venire freedom goal, sono napoletano, non italiano, grande. Comunque il nuovo format della trasmissione mi piace, senza Gianluca è il top, scherzo, salutami Gianluca Miranda, Francesco da Napoli Nord. Vota venì sabato, che queste telefonate non si possono più sentire. Ieri l'amico che diceva che l'Inter ha perso lo scudetto è dall'ottimismo di Paolo smisurato. Vi abbraccio e me vado a fare un gin tonic. Ecco, Jailson, il mitico Jailson. Diego, ciao. Per certi tifosi sembra quando vai in ospedale a trovare un amico ed invece di dire dai vedrai che passa e starai bene, gli diciamo stai inguaiato, secondo me non ti riprendi più. Beh, è bella come metafora. Gianluca, buongiorno.
8: Ciao Diego, buongiorno. Non ne sa sentire, sì, perché allora... No, perché mo ti spiego, no? Io sono 31 ottobre 1974, sono nato il giorno dopo tuo padre.
6: sì.
8: 60 tuo padre, io il 74.
6: Sì.
8: E io avevo quasi 9 anni, quel famoso 5 luglio 84. Devo fare 10 anni a ottobre. E solo chi non è stato lì, e io ho avuto l'onore, la fortuna di essere lì in quella giornata, che nella storia del calcio ancora si deve vedere, una presentazione di giocatore con 100.000 persone, perché esisteva 100.000 persone, che all'epoca lo stadio era con i grandi, non era con i sediolini che mo si siedono, o telefonino, selfie, mo fuori cura, all'epoca era stadio. E tuo padre, allora, questi ignoranti calcisticamente che parlano, che io purtroppo oggigiorno, sai qual è il guaio? Social, i programmi vostri, nel senso che date spazio a tutti che non dovrebbero parlare. Perché non.
6: Ma è un filo diretto aperto a tutti.
8: Lo so, però. È un filo diretto, parliamo del Napoli, c'è cioè, da sapere una condizione di causa. Ma quando sento queste cose su. Vabbè, lasciamo stare. Perché poi, se parliamo di tuo padre, no? Tuo padre non è. Allora, chi parla Messi, non Messi, cioè mio nipote, no? Che non l'ha vissuto tuo padre, bensì ha vissuto Messi, e lui è. Perché ha vissuto Messi e dopo tuo padre, Messi è stato il più grande giocatore di tutti i tempi. Cioè, veniva tuo padre, poi veniva Messi come anagraficamente, no? Però tuo padre era tutto al di fuori di un calciatore. E come lo posso definire? Era un messia, era un non lo so. Era, cioè, mi emoziono pure, era tutto un popolo, quando ne siamo 2 milioni racchiuso in quella figura. Questo è tutto.
6: Grazie. Grazie di cuore per le tue bellissime parole.
8: È la verità di noi che abbiamo vissuto tuo padre, e io l'ho vissuto. C'è cose inimmaginabili. Se ti posso rubare un secondo, ti posso raccontare un aneddoto di quando ha fatto il gol più bello della storia, più quello là contro l'Inghilterra.
6: Sì, veloce, vai.
8: Un secondo.
6: Io velocissimo, stavo, vai.
8: Mio nonno e mia nonna abitavano in campagna, in montagna.
6: Sì.
8: E stavamo vedendo la partita e mio nonno. E mio nonno all'improvviso dice: Gianluca, mi manda a prendere un bicchiere d'acqua in cucina. Io, mentre stavo prendendo il frigorifero, sentivo a me dicevo: oh, Gianluca, che è successo? No, guarda qua. E mi sono perso il gol di Maradona a domani in diretta. Voleva Ciro. Dai, forza Napoli.
6: È bello. Ciao, Diego. Grazie, ciao Gianluca, è bello. Bellissimo. Bellissimo, ecco, vedi, dopo tutte queste cantilene negative, voglio solo dire una cosa. Sabato c'è Mamagno Frosinone, punto e basta. Gaetano il Corriere, esatto Gaetano, ecco. Diego, buongiorno, sto per strada in una tempesta d'acqua e si è bucato l'ombrello. Grazie Paolo. Meraviglioso. Meraviglioso. Vediamo. Ciao Diego, sono Daniele. Magari non è l'argomento di cui state trattando, ma un giorno spero di poterti raccontare un sogno che feci su tuo padre. Non per forza in radio, ma anche da vicino, essendo un sogno delicato. Va bene, forza Napoli. Se vieni in radio, Daniele, io ti ascolto. Felice, buongiorno.
9: Gianluca, scusa.
6: No, Diego.
9: Mi sono fatto dare 3/4 di vino, appena più di mangiare.
6: Ecco,
9: allora, ecco. Diego, io stamattina con Gianluca.
6: Che ti sei mangiato, Felì?
9: A parmigiana col pasta al forno, mia moglie. Mi trasta sempre.
6: Vabbè, leggero regime.
9: 3/4 di vino, quello pesano.
6: Va bene. Comunque.
9: Allora, innanzitutto voglio scusarmi, sì. Se non ricordo se ho detto qualcosa di
6: Praticamente secondo me tu pensavi di essere fuori onda e hai detto una parola che non si può dire in radio, però Feli non ti preoccupare, vedo che sei scusato.
9: Diego, e mi scuso anche con tutti i telespettatori perché sono meravigliosi e soprattutto educati.
6: Esatto.
9: Rispetto verso tutti, questa è la bella.
6: Allora Feli, a me mi interessa sapere due cose da te. La prima, sì.
9: Quindi mi hai scusato?
6: Certo, già te l'ho detto, sei scusato.
9: Grazie.
6: Stavo dicendo, Maradona o Messi?
9: Ma non c'è paragone.
6: Esatto.
9: Tutta quella gente che continua a fare paragoni con tuo papà, ma come si può? Non esiste, è fuori concorso. Oli di Finiono. E allora, come dico sempre io,
6: vai.
9: Diego,
6: vai. Grande, felice. Grande, allora, grande, felice. Grazie.
9: Scusato.
6: Sei grazie. Scusato. Ciao, grazie.
9: Grazie.
6: Grazie. E anche Marcello Calvano è arrivato adesso e ha scusato Felice. Anche tu l'hai scusato. Ah, no, tu no. Tu no. Non è vero. Non è vero, Felice. Ti ha scusato. Ti ha scusato pure lui. Diego, posso chiederti da mister che ne pensi di una soluzione in emergenza con la con Lang? No, ragazzi, di Lang non parlo più. Di Lang e Lucca non mi esprimo più. L'ho detto varie volte, spero che vadano bene, che possano ricominciare e possano invertire, fare un possano cambiare quello che stanno facendo in positivo, ma non mi esprimo più su nessuno dei due. Diego, buongiorno.
10: Sono Diego.
6: Diego, buongiorno.
10: Sto chiamando da uno studio medico, quindi se mi senti la voce bassa.
6: Ok.
10: Ma t'accisa proprio, Lang e Lucca t'accisa, la doppia L proprio t'accisa.
6: No, non parlo più di...
10: No, lo so, vabbè, ma penso che gente ignorante quello che ti ha fatto le minacce e roba varie, cioè... La penso fatta nemmeno più di calcio, è proprio ignoranza totale.
6: Ma comunque voglio dire...
10: Io manchi sono d'accordo con te, no? Penso che ti ricordo.
6: Sì, sì, vabbè, sì, mi ricordo.
10: Vabbè, a parte la depressione che mi è venuta pure a me oggi, poi allo studio medico.
6: Per Paolo.
10: Stamattina. Sì, vabbè,
6: tu hai sentito Paolo da uno studio medico, immagino la tragedia.
10: Ti torti alla fine, perché comunque, cioè, pure quando dici, no, gli allenatori vincenti, gli infortuni, annetti degli infortuni, io lo so che non ti potrai mai ricordare di quello che ti stavo dicendo tempo fa, perché comunque ti beccano un mucchio di chiamate, ma quello che ti dicevo qualche settimana fa è il fatto che il Napoli ha avuto degli ottimi risultati con persone tra virgolette competenti, perché il Napoli di oggi penso che sia molto più forte del Napoli che aveva Sarri, oppure quello di quando c'era Cavani, Zemai.
6: Guarda Diego, io credo che non so se è più forte di quello di Sarri, parlo.
10: A livello
6: però
10: economico.
6: Sicuramente sicuramente più lungo, ha più ricambi e ha più soluzioni, questo sicuro.
10: Sì, quello che volevo dire a livello economico è che noi avevamo Insigne costato 1.500 euro preso, avevamo Berami e Zemaini presi dal Genova, tutti e due 20 milioni non arrivavano, l'unica spesa folle che fu del Napoli fu quella di Cavani presi dal Palermo a 17 milioni,
6: sì, 18, l'unica spesa folle.
10: Cioè, l'altra follia è stata fatta quando andò a prendere Higuain. Oggi ci troviamo giocatori, penso che ti ricordo, no? Con i 70 milioni di Cavani abbiamo preso Calderon, Mertens, Higuain, Albiol, Reina, che bene o male ormai gli era piaciuta Napoli e quindi restava a Napoli, però queste sono state le spese folli del Napoli. L'unica roba folle fu quella di Higuain a 40 milioni, mai vista una cosa del genere.
6: Vabbè, poi abbiamo dato Osimhen a 60, voglio dire. Non...
10: Sì, ma dopo
6: hai ragione.
10: Ricordiamoci pure di Osimhen. Osimhen è stato il primo di a Napoli, che lo puoi confermare, faceva vera e per quando c'è stato un...
6: Ma Diego, scusami, però ti voglio dire una cosa, perché poi ovviamente qualche amico nostro
10: io
6: ci sta...
10: Io sento i colleghi.
6: No, ma perché Paolo non aveva tutti i torti, perdonami? No,
10: perché noi forse ci siamo abituati ad una bocca buona, a noi piace il bel calcio, cioè a me, parlo di me, il bel
6: a
10: calcio...
6: A tutti piace il bel calcio.
10: Non ne ho vera, ti devo smentire su questo, perché se tu non la piglia sul personale, non prenderla sul personale.
6: No, ma perché la già piglia sul personale, Diego?
10: No,
6: tu ogni volta che mi chiami mi dici no, io non sono d'accordo con te, ma non la pigli sul personale. Cioè, ognuno ha le proprie opinioni.
10: Però quando parli con le persone, forse vuoi tu esempio Lucca e Lang, comunque ti trovi in difficoltà.
6: Io non parlo più di Lucca e Lang. Credo che sia stato abbastanza. Io ho detto il mio pensiero, che non è cambiato, non cambia. Credo che arrivare a fare delle minacce a una persona perché non gli piace un giocatore, credo che siamo arrivati e veramente alla frutta più totale, ho deciso di non parlare più.
10: Si vedeva pure sui campi di terza categoria che minacciavano l'arbitrello di turno per vincere la partita, quindi lasciamo stare, non parliamo, non ci voglio nemmeno parlare di queste cose.
6: No, infatti,
10: quello che stavo dicendo, no, che oggi abbiamo giocatori da 50-60 milioni in mezzo al campo,
6: sì,
10: dove attualmente i risultati sono peggiori. Sono molto peggiori, e il gioco che oggi costruisce il Napoli, pensando al Bayern Monaco e Ten Hag Company, pensando al Chelsea, pensando al Manchester City, al Barcellona stesso, che comunque vanno in una direzione diversa, in uno schema diverso, in un gioco diverso, io vengo un Napoli e vedo che gioca con un baricentro basso, poi ci lamentiamo di...
6: Però la qualità è un po' diversa, di...
10: Sicuramente, però
6: è un po' diversa.
10: Di Sarri. Ricordiamoci il Napoli di Sarri.
6: Cioè, avanti il Bayern Monaco, c'ha Olise, sì, Kane,
10: Se qualcuno me lo dimentico
6: pure.
10: Non teneva un manca l'attaccante, si è mandato Sarri con Mertens, ha fatto i 50 gol. Cioè, quello che...
6: Stai parlando con uno che pensa che Mertens sia l'attaccante più forte della storia del Napoli, quindi
10: no, facciamo burdellana da voto, per me Cavani, cioè
6: no,
10: non
6: mi
10: dico nient'altro.
6: Secondo per me Mertens, però è gusto.
10: 200 gol. Sì, Cavani secondo me ne avrebbe fatti 200 di gol altri 2 anni a Napoli. 3 anni 104 gol. Non voglio parlare, punto.
6: No, vabbè, ma voglio dire, i numeri non mentono. A me, a mio gusto personale, per me Dries Mertens era più forte, però è gusto personale.
10: Sicuramente, non metto, ma pure a me la stessa cosa, molti parlano di Higuain, io dirò sempre Cavani. Molti dicono Higuain, per me è Cavani.
6: Perfetto. Va bene, Diego, ti devo salutare perché ho obblighi pubblicitari. Un abbraccio, ciao Diego. Andiamo in pubblicità, tra poco.
11: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
16: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
17: Kiss Kiss Napoli.
18: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
19: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: Eccoci, andiamo subito da Giuseppe che ci sta aspettando da un po' di tempo.
20: Diego, buongiorno Diego.
6: Giuseppe, scusami se ti ho fatto aspettare un po' di tempo.
20: No, assolutamente, io conosco il programma e quindi so benissimo che sono più contento che sono dopo la pubblicità, perché chiaramente quando mandano la pubblicità cercate di per mandarla l'intervento deve essere un po' più breve, ma non mi voglio prendere certamente 10 minuti.
6: Vai.
20: Io sono del 1973. Di conseguenza, quando venne tuo padre a Napoli, io ero ragazzotto, avevo 15-16 anni, quindi
6: sì.
20: Praticamente Diego, cioè Diego, io chiamo Dio, no Diego, perché Diego è sminuito quello che tuo padre faceva con la palla. Io ricordo ancora che la NASA sta ancora calcolando la traiettoria di quella palla che entrò nel set, che teoricamente doveva andare in cui si alzò e si abbassò nella porta di quelli là, va bene, non te ne ho nominato perché sennò lo so che ti metto di brutta giornata.
6: Esatto.
20: Che tacconi andò.
6: Sta pure piovendo oggi, voglio dire.
20: Non ho capito.
6: Sta anche piovendo oggi, quindi meglio non nominarli.
20: No, infatti porta sfiga, sì, è vero.
6: Esatto. Andiamo avanti.
20: ti volevo dire, io credo che il gol più bello di tuo padre, poi faccio la domanda tecnica, è stato quello con contro l'Inghilterra, il gol più bello del secolo, chiaramente. Ma a me quello che mi fa voglio utilizzare proprio questo termine, arrapa, tra virgolette, è la traduzione in spagnolo del telecronista che fa tipo.
6: Là siamo a livelli alti.
20: No, lì proprio, cioè, chi non è il tifoso del Napoli, non è il tifoso di Diego, là deve solamente alzare e vedere solo va giù, basta. Ma era una nazione contro un'altra nazione. Ricordo anche, diciamo, i risvolti storici.
6: Siamo a livelli alti.
20: No, siamo poi a livelli proprio che io, quando parlo di tuo padre, che già facevamo, cioè, tuo padre, io giocavo a pallone, ma non a chi è là. E io imitavo sempre tuo padre, allora mi andava a vedere le...
6: Giuseppe, provavi a imitarlo,
20: provavo ad imitare quando lui no, voglio essere blasfemo, no, quando lui per esempio si alzava la palla con l'incrocio con i piedi e poi si fermava la palla in testa e se la faceva passare su. E io lo facevo anche io perché vedevo a tuo padre, capite? Quindi
6: ci abbiamo provato tutti, alcuni ci sono riusciti, altri
20: io
6: no.
20: Io sono riuscito perché...
6: Ma pure io, onestamente, pure a me si fermava la palla in testa, però tante altre cose poi non mi sono riuscite. No, Giuseppe, no, ti ringrazio.
20: No. Senti, Luca, secondo te, vicino a Luca, sulle ali, tu chi metteresti? Perché mi immagino giocheranno col 4-3-3 e io penso che giocherà Luca. Sulla fascia destra e sinistra ti ascolto parlare, sei un grande.
6: Grazie di cuore. E chi metteresti sulle ali? E in questo momento non è che ci stanno solo Politano e Lang. C'è anche Neres però. Allora Politano, Neres a piede, a binario, quindi Politano a destra, Neres a sinistra e Højlund davanti fino a quando non sviene. Cioè, questo è sviene calcisticamente, ovviamente, voglio dire, dalla stanchezza. Non esageriamo. Gennaro, buongiorno.
0: Ciao Diego, sono Gennaro dall'Inghilterra.
6: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Ti ricordi di me? No?
6: Certo.
0: Comunque, volevo dirti un episodio che mi è capitato. Lo sai che ho insegnato fino
6: Sì, a... mi ricordo allora, che sei allenatore.
0: Un episodio. Quando stavo facendo il corso come B license qua in Inghilterra, il patentino della licenza B,
6: sì.
0: Un giorno il nostro, diciamo, professore, il nostro head coach,
6: sì.
0: Ci ha detto di portare un video su tutti i ruoli e le responsabilità dei giocatori, no? Allora io ho portato un video di tuo padre, che l'abbiamo fatto vedere tutti in classe, e parlavamo di tattica e di tecnica. E io mi alzo in inglese sempre dico come fate a marcare a questo qua? Dove lo collocate?
6: È un po' difficile.
0: Allora la gente parla, Diego, Messi, ma era altri tempi, era un calcio non tanto tattico, ma era... Diego è il calcio.
6: Esattamente. Gennaro, sono d'accordo con te.
0: Gli inglesi e tutti i professori erano d'accordo con me. Dicevano, ma come fai a marcare uno così? Dove lo collochi? Lo metti in difesa e quello ti salta in difesa. Lo metti in avanti e lo metti in avanti. Dove lo metti a quello?
6: Lo so, Gennaro, io ti saluto e ti ringrazio per averci chiamato. Intanto qui è diventato il bar dello sport, c'è The Voice, Vincenzo Perna, c'è il principe. Domani torna anche Miranda, che addirittura è arrivato. Miranda, mitico Miranda. Poi ti farò leggere tutti i messaggi che sono arrivati in questi due giorni che veramente non manchi a nessuno. Non è vero. Roberto, buongiorno, ultima telefonata.
21: Ciao Diego. Allora ascoltami, ora ti dico una cosa bellissima che mi è capitata a me. Papà fu presentato allo Stadio San Paolo, che è inutile dirti che non si poteva accedere.
6: Sì.
21: Però io, tramite mio cugino che all'epoca era un caposcalo di servizio all'aeroporto di Capodichino ed era di servizio, capivo che papà dopo la presentazione doveva tornare a Barcellona con Giorgio Fissettile per prendersi altre cose e poi tornava. Allora, tramite questo mio parente, io entrai nell'aeroporto e mi mise proprio sotto all'aereo privato dove papà doveva
6: parlare. Ma no, bellissimo.
21: Quindi io mi emoziono solo a pensarlo, perché andai a casa, presi uno scudetto dove c'erano solo delle Coppe Italia del Napoli e mi mise vicino alla scaletta, stavo passando, ma me lo abbracciai e lui mi mise anche la sigla e quello scudetto con le sue Coppe Italia.
6: Vabbè, grazie, mi stai facendo commuovere pure a me. È bellissimo.
21: Ho avuto il piacere di incontrarlo anche a Castel del Piano quando è andato in ritiro per la prima volta, perché mio figlio è nato il 12 luglio ed era piccolino, e quindi andammo con mia moglie a Castel del Piano in ritiro. E quello che ho visto fare a papà con un limone, è una cosa troppo.
6: Grazie Roberto, io ti ringrazio e mi hai emozionato e è stato bello parlare con te, grazie di cuore.
21: Ciao
6: Roberto, e con questo momento emozionante, il tempo a nostra disposizione è finito, vi lascio all'informazione quotidiana con il dottor Gianluca Miranda, che di dottor non ha nulla, sto scherzando, con Gianluca Miranda, dopo Radio Gol con il mitico The Voice Vincenzo Perna, io ritorno domani sperando che ritorna anche Gianluca Miranda, forza Napoli sempre, a domani ragazzi.
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura la cronaca, un nodo al cordone ombelicale che secondo la procura di Torre Annunziata sarebbe stato creato artificiosamente per far apparire le complicazioni del parto come conseguenza di un evento imprevedibile, è uno degli elementi principali dell'inchiesta sulla morte di un neonato avvenuta a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone, tre medici e un'ostetrica. Il primario pro tempore del presidio ospedaliero è stato posto agli arresti domiciliari. Per altri due medici e per l'ostetrica, il GIP ha disposto per 12 mesi la sospensione dall'attività professionale e dal pubblico ufficio o servizio ricoperto. L'inchiesta riguarda, tra le altre ipotesi, la responsabilità colposa per la morte in ambito sanitario, il falso materiale e ideologico in atto pubblico e la frode in processo penale e depistaggio. Il Comune di Napoli ha diramato un'allerta meteo di livello gialla. Fino alle ore 15 di domani, 8 ottobre, saranno chiusi i parchi cittadini, sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine a causa di fenomeni temporaleschi caratterizzati da un'incertezza previsionale, rapidità di evoluzione con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovute a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e caduta di rami o alberi, possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con inondazioni delle aree limitrofe e anche per effetto di criticità locali. Spari nel centro storico di Napoli, in pieno centro. I carabinieri sono intervenuti in vicoletto Zuroli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto rinvenuti 7 bossoli all'altezza del civico 4. Non ci sono feriti né danni rilevati. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. La chiusura con lo sport, il calcio, enesima batosta per il Napoli in questa super sosta per le nazionali. Dopo Favasulli e Olivera, il Napoli perde anche Vergara, uscito acciaccato nel finale di gara di Nations League contro la Turchia. Per l'azzurro, gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Starà ai box per circa 3 settimane. In corso in questo momento gli esami per quanto riguarda l'idoneità di Scott McTominay. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Radio Gol con Vincenzo Perna. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: 13 in punto, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'informazione sportiva di Kiss Napoli, torna Radio Gol. Un saluto a Ciro Froio che curerà la parte tecnica audio, così come Nello Iorio per quanto riguarda la regia video. E ovviamente un saluto e un ringraziamento a Gianluca Miranda, a Riccardo Catapano, a Lucio Pengue e Marcello Calvano in redazione. Ben ritrovati sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app. Prima di iniziare la nostra carrellata di ospiti e di notizie, direi di partire subito con la consueta anteprima. Con noi c'è Marcello Galvano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Vincenzo, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Sabato ritorna in campo il Napoli contro il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona e Massimiliano Allegri fa la conta dei recuperi e delle assenze. Se da un lato tornano a disposizione Meret, Spinazzola e Giovane, dall'altro il tecnico livornese perde Vergara per almeno 3 settimane a causa di una lesione distrattiva di medio grado al soleo destro. De Bruyne torna oggi ad allenarsi dopo aver goduto di un giorno di riposo in più concordato con la società capitolo McTominay. A breve l'esito degli esami per l'idoneità sportiva. Se l'esito dei suddetti esami sarà positivo, lo scozzese potrà tornare convocabile già dalla sfida col Frosinone. Probabile formazione quasi obbligata per sabato al netto di alcuni ballottaggi possibili. In porta Meret al momento in vantaggio su Milinkovic, in difesa possibile quartetto formato da Spinazzola, Rafa Marin, Rahmani e Di Lorenzo, a centrocampo doppio play Gilmour e Lobotka con De Bruyne. In attacco Lang a sinistra, Politano in vantaggio su Neres a destra ed Højlund al centro dell'attacco con Lucca pronto a subentrare. Ieri addio strappalacrime di Messi con la nazionale argentina. Tutto il mondo dello sport rende omaggio alla leggenda di Rosario. Il basket, altra vittoria di Napoli stavolta in Eurocup, battuta a Bucunost per in trasferta, 4 vittorie su 4 partite giocate per Repesa e i suoi tra campionato e Coppa. E poi caro Vincenzo, un'ultima ora, perché la sfida tra Napoli e Frosinone sarà arbitrata dal signor Feliciani.
0: Grazie al nostro Marcello Calvano che vivrà la puntata con noi quest'oggi. E direi che ovviamente quella che è la notizia del giorno che più riguarda il Napoli e i tifosi del Napoli in particolare da vicino è ovviamente l'idoneità di Scott McTominay. Oggi avremo un responso importantissimo per questo ragazzo che ovviamente scalpita per poter ritornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Allora arrivasse l'idoneità in questa sessione di test, allora a quel punto potrebbe anche cominciare ad allenarsi con i compagni, lui che di solito è sempre relegato al lavoro in palestra e sul campo però a parte. E allora apriamo questa puntata con chi di solito vi tiene compagnia e apre il nostro pomeriggio alle ore 16 con qui Casa Calcio Napoli, il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo. Abbiamo un problema nel collegamento con Carlo, proviamo a richiamarlo magari da un'altra linea. Grazie ovviamente a Ciro Froio e a Marcello Calvano poi che sta curando il coordinamento. Proviamo a sentire il nostro Carlo Alvino e ne approfitto per ricordarvi che finalmente torna anche Diretta Azzurra, perché con l'appuntamento di sabato alle 20:45 con Napoli Frosinone, gara che come sempre vi racconteremo in diretta in esclusiva su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, reti unificate con la mia Radio Cronaca insieme a Paolo Del Genio al commento tecnico, poi partirà alle ore 19 anche Diretta Azzurra con il nostro Carlo Alvino che ritroviamo. Eccoci Carlo.
3: Eccoci qua. Spero meglio.
0: Benissimo. Carlo, no, dicevo, probabilmente questa è la notizia che ormai da un bel po' di tempo aspettano i tifosi del Napoli, aspetta il Napoli, aspetta anche non solo il calciatore ma anche Massimiliano Allegri, quella a proposito di Scott McTominay.
3: Sì, è la notizia sulla quale insomma oggi è puntata l'attenzione di tutti quanti noi, perché dovesse andare tutto per il verso giusto e io credo, senza voler anticipare nulla, ma credo insomma che la strada ormai va verso questo ok, io credo che sia la notizia che faccia piacere a tutti quanti, in primis al calciatore stesso, così si getta alle spalle questo momento e questa ansia che comunque lo ha accompagnato in queste ultime settimane. Farà piacere al Napoli, farà piacere a noi di raccontiamo il Napoli, perché poi avere uno Scott McTominay significa molto. C'è un Napoli che piace o no, io lo dico di numeri, c'è un Napoli con McTominay e un Napoli senza McTominay, e quindi quello con McTominay è un Napoli che a me piace decisamente di più. Poi dai anche delle soluzioni ad Allegri, voglio dire, Allegri gioca con il doppio play perché il gioco forza, devi stare lì con Lobotka e Gilmour, un eventuale recupero McTominay, ti dà la possibilità anche ad Allegri, dà la possibilità anche ad Allegri di incominciare a fare qualcosa di più in un settore nevralgico come quello del centrocampo.
0: E non solo, Carlo, perché purtroppo sono troppi gli infortuni, ancora una volta quella situazione spiacevole degli infortuni in nazionale, che spesso e volentieri ha voluto sottolineare Aurelio De Laurentiis anche in maniera molto colorita e spesso e volentieri veemente nei confronti delle grandi organizzazioni che governano il calcio. Purtroppo ancora una volta una pausa delle nazionali che non ha detto giusto agli azzurri.
3: È stato un bilancio devastante per il Napoli, con tre calciatori che si sono fermati, e tra l'altro con Vergara con tempi insomma per Antonio non proprio brevi, decisamente meglio i tempi di recupero di Oliveira, ma Papasura e Vergara hanno tempi di recupero insomma non proprio di pochi giorni. E dico devastante perché insomma è una storia vecchia, partono, raggiungono i nazionali e poi arrivederci e grazie. A pagare le pene sono i club di appartenenza e a pagare le pene sono i tifosi. Qua bisogna uscire fuori da un equivoco, lo ha detto spesso De Laurentiis, prendendosi non troppi consensi, e non so perché poi i suoi colleghi non siano tutti su questa linea De Laurentiis. Bisognerebbe cominciare a rivedere, a riorganizzare un po' il calendario dei nazionali, a prevedere dei ristori. Il ristoro economico serio è un vantaggio per i club, ma certamente non è un vantaggio per i tifosi, non è un vantaggio in termini di punti. Chi ti può quantificare l'assenza di 2, 3, 4 calciatori importanti? Chi ti può quantificare quanti punti puoi perdere? Cioè bisogna cominciare a dire, hanno valore i campionati, hanno valore i club, e allora si riorganizzasse il calendario di questi impegni nazionali. Pensa dell'infortunio di Oliveira per una partita amichevole, poi non parliamo di questa Nation League che sinceramente per me continua a lasciare il tempo che trova, però meglio la Nation League che le amichevoli, questo sicuramente, però anche qui una calendarizzazione diversa sarebbe quanto me opportuna.
0: Carlo Albino lo ritroverete alle ore 16 in qui Casa Calcio Napoli, intanto buon lavoro e grazie Carlo, alla prossima.
3: Grazie a te, buon lavoro e viva Radio Bolla.
0: Grazie davvero a Carlo Albino. Chi ha vissuto appieno la sosta e l'ha vissuta tra l'altro insieme alla nazionale italiana, che ha visto tra l'altro protagonisti alcuni calciatori del Napoli, e li analizzeremo ovviamente entrambi, è Andrea Stramaccioni, che ritroviamo in diretta con noi e lo voglio salutare e ringraziare. Ciao Andrea, benvenuto.
4: Ciao Vincenzo, ben ritrovato.
0: Si chiedeva a Mancini di aprire questo nuovo corso senza i risultati, si pensava soprattutto a vedere un po' qual era la rosa a disposizione, però inevitabilmente quando poi i risultati arrivano anche, no Andrea, è sicuramente un dato positivo, però rivedere questo entusiasmo, questa compattezza, questa qualità anche dimostrata dall'Italia nel corso di queste partite di Nations League fanno ben sperare per il futuro.
4: Io credo di sì, Vincenzo, totalmente, perché poi si è respirato qualcosa di diverso, di cui tutti noi italiani che amiamo il calcio, che amiamo gli azzurri, avevamo bisogno. Anche la freschezza, no, di vedere in campo giocatori, magari chiamiamoli nuovi, giovani, che possono dare una mano, parlo da Cagliote a Dumbia, a vedere più Esposito così protagonista, a vedere Vergara l'ultima partita, secondo me ha fatto una grande partita, cioè è oltre alla spina dorsale, a Donnarumma, a Bastoni, Tonali, oltre alla spina dorsale era importante, no, avere proprio la sensazione di avere un ricambio generazionale e giocarsi le partite a viso aperto comunque con squadre come la Francia, come il Belgio, la Turchia, quindi sicuramente è l'inizio, però è l'inizio di un percorso che a me piace.
0: Piace sicuramente a tantissimi. Un percorso che, per quanto riguarda per esempio il Napoli in nazionale, ha forse una doppia veste. C'è il veterano Giovanni Di Lorenzo, che con la maglia della nazionale ci ha già vinto un europeo, e poi, lo sottolineavi tu, c'è Antonio Vergara. Partiamo prima da Giovanni Di Lorenzo, perché è sicuramente sempre, resta un top player, è un punto fermo del Napoli, lo può continuare ad essere anche della nazionale, però ovviamente bisogna anche far crescere gente come Caiote, che ha fatto delle prestazioni eccezionali. Però il suo ruolo all'interno della nazionale di Mancini non credo sia in discussione, Andrea.
4: Ma Giovanni è un ragazzo straordinario, io ho un debole per lui perché ha delle qualità, lasciamo perdere il calciatore, ha delle qualità umane che nello spogliatoio io lo voglio sempre, un giocatore così, perché è positivo, è vincente, è una mentalità sempre di sostegno dei compagni. L'ho visto, io ero lì a Bologna in campo e lui ha fatto tutto il riscaldamento insieme a Vergara, erano insieme, ci parlava, consigli, sarebbero stati sulla stessa fascia, quella destra, 10 anni di differenza, e insomma lui è sempre un elemento importantissimo per il gruppo. E tra l'altro a me piace perché poi, per dirti, è stato anche, gli capita spesso questo, no? Di mettere la faccia nei momenti
0: stessi. Sì, certo, certo.
4: Perché lui è venuto da noi a bordo campo dopo la partita col Belgio.
0: Sì.
4: Io ti dico che quelle sono le partite che non vuole andare a nessuno a parlare.
0: Invece non solo è venuto, ma non le ha mandate a dire, Andrea.
4: Bravo. No, ma io lo capisco e l'ho anche, diciamo, tu portato nella sua analisi, perché era anche la mia analisi, cioè nel senso che comunque quei 30 minuti difficilissimi, bruttissimi, in cui hanno fatto tutti male, tranne Gigio, in cui hanno fatto tutti male, erano sì negativi, ma io vedevo il bicchiere della reazione del secondo tempo, perché se tu con gli stessi 11 calciatori che Mancini lascia in campo prendi una bambola così nel primo tempo, brutta, che va nei spogliatoi, che potevi essere 2-3-0, e con gli stessi ragazzi li chiudi nella loro area, il portiere fa 2 miracoli, poi ritorniamo, Vincenzo, ne abbiamo parlato tante volte, il calcio si divide fra chi guarda le partite,
0: sì,
4: e chi guarda gli highlights. Se guardi le partite, in quel secondo tempo c'era una speranza, c'era quello che lui aveva detto, io la penso come lui, infatti poi il campo ci ha dato ragione.
0: È verissimo. E l'altro invece protagonista è Vergara, la personalità con la quale si è presentato a Saint-Denis, allo Stade de France, non era assolutamente preventivabile che un ragazzo all'esordio potesse avere quel tipo di atteggiamento, però noi da queste parti Antonio lo conosciamo molto bene, è uno che non si fa problemi a fare il suo lavoro, perché lui dice semplicemente: io quando entro in campo devo fare il mio lavoro, non ho spazio per le emozioni, per pensare a quello che mi sta capitando, a questo ci penso dopo, e sicuramente poi ti lascia tanta emozione. E poi la conferma nella gara con la Turchia, direi che buona la prima e anche la seconda, Andrea.
4: Sì, e sicuramente speriamo, ci auguriamo la terza, la quarta, la quinta e tutte quelle,
0: certo,
4: dopo, perché ha dimostrato che in questa nazionale il suo contributo lo può dare. Le cose che saltano all'occhio di Vergara ovviamente sono la sua qualità, la sua, chiamiamola, cazzimma, no, per dirla in dialetto, e la sua fame. Io però te ne sottolineo un'altra che a me personalmente ha colpito tantissimo, la fase di non possesso, cioè lui si è applicato in una maniera maniacale sia allo Stade, al Saint-Denis, sia nella partita contro la Turchia, perché la Turchia comunque ha avuto dei buoni momenti nel primo tempo, e lui ha fatto la fase di non possesso con grande applicazione, taker, contrasti, aiutava, e questo è importante perché nel calcio moderno un giocatore di qualità così, per esempio io l'avevo visto un pochino in difficoltà a San Siro quando era stato messo nella posizione di mezzala, e secondo me lui, se riesce a trovare il suo angolo, il suo spazio, perché nel Napoli analizzavamo proprio a fine partita nel nostro studio che nelle 3 partite che ha giocato, ha giocato una volta a destra, una volta a sinistra e una volta da mezzala. Ecco, io credo che se Allegri riesce a trovargli una consacrazione definitiva, lui possa trovare continuità. Per Mancini è un esterno destro cui piace, che lui vuole, che tagli dentro al campo. Infatti l'abbiamo.
0: E a te piace in quella direzione, Andrea?
4: Per me è la posizione migliore che lui può occupare nel 4-3-3. Poi se parliamo di altri moduli.
0: Può fare magari sottopunta nel caso.
4: Sì, certo, se parliamo di altri moduli si aprono scenari diversi, 3-4-2-1 e quant'altro, ma se giochi 4-3-3, lo dico perché è il modulo della nazionale,
0: certo, ed è anche quello del Napoli,
4: anche quello,
0: no?
4: Di Allegri. Quindi sicuramente il Napoli ha una certezza lì, che è Matteo Politano, però Antonio ha caratteristiche anche differenti, nel senso che Antonio piace da quella posizione diventare un 10, cioè riesce a arrivare sotto la punta. Matteo è un giocatore che dà più ampiezza, più cross, e poi possono anche, come dici tu, ci sono dei momenti della partita che magari lo puoi inserire anche sotto punta. Ma queste sono tutte buone notizie per il Napoli, perché poi tu trovi fiducia e dimensione internazionale. Quando fai queste partite tu dici: ma allora io posso.
0: Oh, è caduta la linea con Andrea Stramaccioni. Proviamo un attimo a recuperarlo per fargli finire il ragionamento che stava completando, perché effettivamente era molto molto interessante. A volte le linee fanno un po' le bizze. Non abbiamo iniziato, diciamo, benissimo questa puntata, ma confidiamo di poter recuperare a breve. Eccolo qua, ce la riapriamo. Eccolo qua, Andrea Stramaccioni. Andrea, stavi completando, ci hai lasciato così a metà. Eccoci, ci senti?
4: Eccomi, mi sentite?
0: Sì, adesso sì, eccoci qua.
4: No, dicevo che sono partite, sono palcoscenici che ti danno dimensione, cioè giocare contro la Francia, giocare contro piuttosto che un difensore della Francia, è ovvio che ti fa crescere. Mancini dice che i nostri giovani hanno bisogno di queste partite, e questo è il senso.
0: È verissimo. Andrea,
4: mi è piaciutissimo a livello nazionale anche per il suo infortunio. Questo adesso parla anche per la nazionale, perché proprio non c'è.
0: No.
4: Una maledizione un pochino.
0: Non ci voleva. Andrea, purtroppo non ti sentivamo benissimo, però fortunatamente almeno abbiamo capito la conclusione del concetto. Intanto ne approfitto per salutarti e ringraziarti per essere stato in diretta con noi. Ti abbraccio forte. Grazie ad Andrea Stramaccioni. E proseguiamo con i nostri ospiti. Abbiamo Carlo Verna al telefono con noi. Ciao Carlo.
5: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, coloro che nelle varie espressioni sono in ascolto.
0: senti Carlo, varie espressioni, così come varie nazionali, e così come Verna al telefono con noi. Ciao Carlo.
5: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, coloro che nelle varie espressioni sono in ascolto.
0: senti Carlo, varie espressioni, così come varie nazionali, e così come vari infortuni, cioè il Napoli si

0: Automaticamente ormai da tempo accade che con le nazionali qualcuno si firmi. Il punto è che per quanto riguarda il Napoli piove un po' sul bagnato, perché da molto tempo il Napoli è vittima di una sequela di infortuni che non va bene, soprattutto in questa fase, perché io sono personalmente convinto che la vera stagione del Napoli cominci sabato, nel senso che questa novità dei 20 giorni di pausa, che equivalgono a quello che è il tempo di un ritiro, possono avere dato modo ad Allegri di ripensare, di sistemare, attendere uno stato di forma diverso, perché ovviamente se vuoi competere su più fronti non puoi fare una preparazione che ti valga da agosto fino a maggio, passando anche per tutte le varie competizioni non solo internazionali del club ma anche delle nazionali, visto che Napoli ha un buon numero di nazionali. Da questo punto di vista ci rallegriamo di quelle che sono state le prestazioni di Bruyne e di Højlund, e riattendiamo con ansia contro il suo signore, perché adesso inizia un ciclo ininterrotto di 9 partite in cui si svela il vero Napoli. Io direi che dobbiamo attendere meno 3. Tra 3 giorni cominceremo a capire se la musica possa essere diversa, al di là di qualche segnale che io ho intravisto positivo nonostante tutto, perché ricordiamoci che non c'è stato nessun episodio favorevole al Napoli in tutte le partite che non sono andate bene, sia con l'Inter in particolare, con Como, ma anche con la Fiorentina. Ricordiamoci che poi il pareggio di Viola è stato raggiunto fondamentalmente da quello che un tempo sarebbe stato definito autorete di Rafa Marin.
1: È vero, è verissimo. E adesso c'è da rimboccarsi le maniche, c'è da stare calmi e ovviamente andare avanti, e su questo Massimiliano Allegri lo possiamo considerare una garanzia, un allenatore che sa come si fa e deve farlo. Lui l'aveva detto, dopo la sosta si attende un periodo nel quale dovremo inevitabilmente cominciare ad assottigliare la differenza con le prime della classe. Sono d'accordo con te, si riparte già dal Frosinone, è il primo vero e proprio test, no? Per capire anche se magari durante la sosta avrà provato qualcosa di diverso.
0: Sì, purtroppo torniamo all'appunto precedente, quello che non poteva essere programmato e né poteva essere messo in preventivo era questa sequenza di infortuni che continua, e quindi il problema sarà non tanto la singola partita, perché se avessi saputo per esempio che Vergara non poteva giocare col Frosinone avrei detto è poco male, c'è bisogno comunque di un turnover visto le partite ravvicinate, ma il problema è che adesso si spera di poterlo recuperare dopo 4 partite, ovvero sia direttamente con la Roma, almeno queste sono le ultime notizie che mi constano, e questo diventa poi un problema, perché devi fare un ciclo ravvicinato di più partite con gli uomini contati, e questo potrebbe essere un problema che complica la situazione. Però io dico che queste cose vanno affrontate passo dopo passo, adesso ci vuole soprattutto il piglio giusto e l'orgoglio nella partita contro il Frosinone per dire dobbiamo rimettere la barca sulla rotta giusta, e la rotta giusta è quella che porta i punti.
1: Senti Carlo, non sono successe soltanto le partite ma anche qualche scaramuccia a livello di governance nel nostro calcio. Ci raggiunge in diretta uno che se ne intende, perché abbiamo Franco Carraro, ex presidente VGC. Come sta presidente? Benvenuto.
2: Buongiorno, bene lei?
1: Bene. Buongiorno,
0: presidente.
1: C'è anche il collega Carlo Verna che la saluta. Presidente.
2: Buongiorno, arrivederci. Poi e soprattutto ai radioascoltatori di Radio Kiss.
1: Presidente, è stato un po' turbolento questo periodo per la FIGC, con queste scaramucce da una parte il CONI, dall'altra l'elezione di Malagò, poi alla fine si è deciso per il commissariamento del quale però si fa carico lo stesso Malagò. Come la possiamo interpretare? Mi affido alla sua esperienza.
2: Ma guardi, io ho partecipato a Radio Kiss 10 giorni fa, vi avevo detto guardate, io non ho preoccupazione per l'autonomia della federazione, perché o rimarrà Malagò oppure faranno le elezioni prima della fine dell'anno. Ecco, e alla fine fanno le elezioni prima della fine dell'anno, però li porta alle elezioni Malagò stesso. Certo. Io capisco perfettamente che la gente sia un po' disorientata.
1: Sì, abbastanza.
2: No, hanno perfettamente ragione le persone. Ma diciamo, se si può fare una rozza sintesi, la situazione è questa. Malagò era stato eletto.

0: Però c'era la federazione e i collaboratori di Malagò nel predisporre le carte hanno fatto un errore formale perché non c'era un tesseramento, che era una cosa estremamente banale. Sì. Però siccome il CONI è un ente pubblico, siccome c'erano stati fatti i ricorsi, siccome c'era il rischio di andare poi al TAR, al Consiglio di Stato e non finirla mai, il CONI ha detto si facciano le elezioni. E poi è stato deciso che per portare alle elezioni fosse necessario un commissario, e l'ha identificato nella stessa persona di Malagò. È una cosa un po' complicata, si è perso tempo, non c'è dubbio, e capisco che la gente sia frastornata, ma la sostanza è molto semplice. L'assemblea della federazione, la palla passa alla federazione calcio, la federazione nomina, io penso che nomineranno Malagò. Si starà attenti oltre che alla sostanza, alla forma. Dopodiché il 14 dicembre
1: si andrà poi alle elezioni.
0: Sarà tutto finito perché ci sarà l'assemblea.
1: Certo. Presidente, la fermo un attimo perché vorrei coinvolgere proprio su questo argomento, prima di salutarlo, anche il collega Carlo Verna, che poi non so se ha una considerazione. Certo. per il presidente Carlo.
2: Io innanzitutto penso che nessuno meglio di un uomo dell'esperienza di Carraro potesse spiegare, l'ha fatto in maniera estremamente lucida. Malagò è un grande uomo di sport, ha il consenso, non c'è dubbio, di tutti, ma c'è un ente pubblico. Io ho avuto anch'io una responsabilità in un ente pubblico, avendo certo. presieduto l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, e so perfettamente che il dato formale è un dato sostanziale.
0: Grazie per averlo spiegato bene, grazie. Ma no, ma è così, ma capisco che la gente ci piglia per matti.
2: sì, è una percezione, Presidente, è una percezione, ma in realtà non si poteva fare probabilmente in maniera diversa, si poteva solo discutere se lo stesso Presidente del CONI attuale potesse in qualche modo, Bonfiglio, assumere in se stesso la carica di commissario, ma data, come dire, l'esperienza di Malagò e il fatto che
0: ma poi è stato scelto così anche perché Bonfiglio, tra l'altro, è stato scelto come commissario della Federazione Pesi, poi c'era sembrava un malintesi eccetera, si è scelta questa strada. Però la questione allora, l'unica questione importante è che la nazionale, dopo la prima partita orribile, le altre tre sono state buone partite, come la no? gente è contenta, e questa è la cosa più importante di tutti. La cosa ancora più importante è che l'Under 21 si è qualificata, per cui speriamo di far bene all'Europeo e di riqualificarci per le Olimpiadi, perché se nel 2028 fossimo protagonisti ai campionati d'Europa, magari speriamo di vincere, ma comunque essere protagonisti e poi andare anche alle Olimpiadi sarebbe
1: finalmente un segnale.
0: Cominceremmo un po' a respirare.
1: Esatto, un segnale positivo. Presidente, grazie davvero per essere stato con noi. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie.
1: Grazie davvero a Franco Carraro e un abbraccio speciale anche a Carlo Verna. Grazie davvero, Carlo, ti abbraccio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
1: A te, buon lavoro. Grazie a Carlo Verna. Pubblicità, torniamo tra poco.

Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: E rieccoci, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con Radio Gol. Saluto e ringrazio in avvicendamento in regia Nello Iorio per quanto riguarda la parte audio, così come Simone Zagaria per la regia video. E intanto vado a dare il buon pomeriggio a quello che è il mio compagno di viaggio nel racconto di tutte le gare del Napoli, sia interne che esterne, sia in campionato, sia in Champions League che in Coppa Italia, ovvero Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
6: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
5: E ricominceremo finalmente sabato, ci siamo lasciati alle spalle la sosta per le nazionali, si ritorna al Maradona contro il Frosinone alle 20:45 e sicuramente Paolo cominciano a ritornare i problemi di Massimiliano Allegri in termini di formazione, sono tornati in tre infortunati, però qualcuno lo si recupera e allora pian piano diciamo vedremo anche se ha provato qualcosa di diverso durante la sosta per le nazionali.
6: Sì, ora il problema non è tanto fare la formazione anti-Frosinone, il problema può essere, visto che i tre che si sono fatti male non è che rientreranno immediatamente dopo, ma ci vorrà un po' di tempo, per qualcuno parecchio direi, Fasuli, per Vergara non abbiamo capito ancora bene, ma anche lì non pochissimo.
5: Probabilmente Olivera dopo la sosta.
6: Anche Olivera non è molto chiaro, ci sono tante partite. E il problema è quello lì di non poter, soprattutto in alcune zone del campo, gli esterni di difesa innanzitutto, ma anche qualche cosina, anche se li recupera però Giovane e si spera fra un paio di partite di poter recuperare Alisson per avere più possibilità di fare quelle rotazioni che sono necessarie visto che si giocherà ogni tre giorni. Col Frosinone insomma possiamo anche provare aspettando le notizie su McTominay potremmo incominciare a capire qualche cosa in più per la formazione anti-Frosinone.
5: Anche perché potrebbe ritornare già ad allenarsi, però difficilmente, no Paolo? Anche se si allenasse lo vedremo in campo dal primo minuto, l'abbiamo visto comunque provato da questo momento, come inevitabile che sia, era un intervento delicato e che comunque poi ti tiene lontano dal campo e quindi inevitabilmente non sei al meglio.
6: Sì, assolutamente. Penso che la speranza è che sia tutto ok, che possa andare almeno in panchina, perché in questo momento con l'Andistare ancora non si sa bene quando potrà tornare. Abbiamo anche lì, come sugli esterni difensivi, dove ci sono Di Lorenzo e Spinazzola, e poi bisogna inventarsi qualche cosa, adattare un po' sull'esterno un Beukeman, un Badiashile, ma comunque non ci sono veramente giocatori di quel ruolo. E lo stesso si può dire per quanto riguarda la coppia centrale, in questo momento non si può andare tanto oltre Lobotka che Gilmour, che pure hanno fatto tutte le partite con le loro nazionali, quasi tutte quante intere, 90 minuti insomma di titolari quasi inamovibili per Scozia e per Slovacchia, e ora dovrebbero sobbaccarsi un altro po' di partite consecutive senza cambi e diventa un po' complicata la situazione.
5: Effettivamente diciamo avere così tanti minuti nelle gambe e averceli già da inizio stagione, poi abbinandoli ai tanti viaggi effettuati nel corso di queste settimane, di questi mesi, non può fare bene, ecco, alla salute del calciatore. Stiamo parlando di questa ripresa del campionato, ovviamente stiamo parlando di Napoli. Ci raggiunge in diretta anche Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, benvenuto.
7: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno a te, siamo in compagnia del collega Paolo Del Genio. Discutevamo di quelli che possono essere, ovviamente, Antonio, le difficoltà dei vari calciatori impegnati nelle varie nazionali. Lobotka e Gilmour le hanno giocate tutte e anche con 90 minuti nelle gambe. Kevin De Bruyne si è speso tanto con il suo Belgio, anche se finalmente lo abbiamo rivisto brillare con la maglia della nazionale. E poi Rasmus Højlund, 3 gol in 4 partite, direi che torna un bomber, diciamo, con ancora più convinzione nei propri mezzi.
7: Beh sì, diciamo che De Bruyne forse potrebbe essere l'acquisto nuovo. Io mi sembrava anche l'anno scorso, dopo un inizio così così, vidi fare una partita mi sembra con la Lazio, quando entrò lo vidi bene, poi invece, diciamo così, ha avuto qualche problema. Credo che quest'anno sia un altro De Bruyne e queste partite gli hanno fatto bene, come anche ad altri magari meno, perché ovviamente con gli infortuni sentiremo magari anche qualcheduno che dirà la sua, nel senso di andare in nazionale, gli infortuni come vengono poi. D'altronde la maglia della nazionale è qualcosa di speciale, di unico, che bisogna purtroppo accettare. Certo, questa lunga sosta di 3 settimane in queste partite ravvicinate fa capire un po' che, insomma, nel mondo del calcio, sia italiano che europeo, magari certe situazioni non vengono mai prese, diciamo, come organizzazione, come gestire queste manifestazioni. Quindi credo che per alcuni calciatori gli ha fatto bene, ripeto, in particolar modo De Bruyne, sugli altri certo il recupero possa essere, diciamo, fattibile, perché magari qualcuno che si è infortunato, vedi Vergara, vedi Gutierrez e quant'altro, Olivera, vedi quant'altro, magari possono avere dei periodi lunghi di stare fuori, ma anche l'anno scorso il Napoli ha patito questa difficoltà, quindi bisogna fare necessità virtù, e quindi riprende un campionato dove il Napoli credo che non possa più sbagliare, diciamo, neanche una virgola, nel senso che deve recuperare il passo, e quindi diciamo, l'organico diventa fondamentale, anche i recuperi, insomma, quelli lunghi, Buongiorno e quant'altro, questi magari possono pesare a lungo andare.
5: Paolo, non so se hai una domanda o una considerazione per Antonio Di Gennaro.
6: Il problema che le società di calcio devono affrontare questo qui è dei calendari così fitti, e quindi diventa complicato gestire anche rose abbondanti, poi si riducono improvvisamente a lumicino, e non lo so quale può essere la soluzione. Provo a dirne una, che oramai tutte le squadre importanti, quelle che devono fare le coppe europee, quindi sono costrette a giocare anche le partite infrasettimanali, probabilmente molte già ce l'hanno, ma dare ancora più peso all'Under 23, cioè avere dei giocatori pronti da poter portare dalla Serie C, dalla Serie B, dalla loro Under 23, poterli portare in prima squadra, perché altrimenti poi faccio l'esempio del Napoli.
7: Paolo, ciao, scusami, ma non succederà mai questo, perché anzi tutte le grandi squadre nel settore giovanile vanno a pescare poco e poi non hanno fiducia, non hanno coraggio di farli giocare. Questo è un po' il trend degli ultimi anni per quanto riguarda il nostro calcio, purtroppo è questo. Io sono d'accordo su questa analisi, su questa, diciamo, eventuale prospettiva, ma la vedo difficile soprattutto per le grandi squadre. Cioè, il Napoli manda i giocatori a giocare a Bari. Che ha tirato fuori il Napoli di giovani? Parlo di Napoli perché
5: ovviamente, certo, ovviamente perché
6: a disposizione, se li tieni con l'Under 23, se hai un'emergenza nella prima squadra, li prendi e li integri nella rosa della, vai a integrare la rosa della prima squadra.
7: Però sai, Paolo, anche il fatto degli infortuni, allora, però nessuno dice quando si fanno i ritiri, una volta si facevano le 3 settimane piene, adesso dopo 10 giorni, 12 giorni si va a fare le tournée fuori per i soldi, magari c'è i fusi orari, c'è i voli magari interplanetari, si va a trovare delle difficoltà, o possono arrivare delle difficoltà. Perché? Perché è un discorso prettamente economico, è inutile che stiamo qui a... Io sono d'accordo su quello dell'Under 23, che una volta si chiamava, quando giocavo io c'era, non mi ricordo, era quella che magari poi si attingeva, ma le società poi prendevano atto di questo. Adesso i giovani nostri, e lo dico sempre con, magari anche con dispiacere, purtroppo gli stranieri hanno creato delle problematiche nel nostro calcio, inutile stiamo qui a parlare, noi il 68% sono stranieri in Italia, se non cambiamo certe situazioni sarà sempre così. Perché i nostri giovani non vengono, a parte poi il nazionale che Mancini lui ha sempre visto lungo su queste scelte, ma nei nostri club è difficile. Ti faccio un nome, Liberali, è andata a Como, 2007, sì, un talento,
5: sì,
7: giusto?
5: Sì, sì.
7: Lui giocava nel Milan, è andata a Catanzaro, ha fatto un campionato strepitoso l'anno scorso con Aquilani, ha sfiorato la Serie A. L'ha preso il Como, che sicuramente sarà anche una, diciamo, un'idea importante, anche il suo calcio come quello fa Fabregas, ma perché non gioca Liberali nel
5: gioca Diao su quella fascia titolare?
7: Sì, esatto, ora non sta giocando, però l'ha preso a 6 milioni, ha speso il Como, sì. Perché non gioca nel Milan Liberali? Ditemelo.
5: Diciamo che rispetto a quelli che ha il Milan, effettivamente Liberali
7: poteva comprare un giocatore quest'estate in quel ruolo di 18 anni, straniero, a 32 milioni di euro, poi non l'ha preso, non mi ricordo il nome. Per far capire che purtroppo è questo il nostro mondo adesso, questa, la nostra difficoltà anche perché ci sono queste situazioni. Io non lo dico perché sono contro gli stranieri, per l'amor del cielo, ben vengano, ma vengano quelli veri, quelli forti, che ti cambiano le prospettive, che ti cambiano anche il nostro prodotto, te lo migliorano.
5: È quello che dici tu, giustamente, Antonio, sono d'accordo con te. Comprare tanto per comprare, spendi di meno, però compri la qualità italiana e non la non qualità straniera.
7: Si va sul discorso fisico,
5: certo.
7: Poi il fisico, se non è compensato con la tecnica, sì, magari poi non è, diventa un po' anche problematico. Purtroppo il nostro calcio, ma non lo dice Di Gennaro, l'hanno detto anche professionisti che stanno in federazione. Io ho lavorato nell'Under 21 per un anno e mezzo, l'ho commentata, e questo era il discorso. Si va su un fatto fisico. I giovani hanno paura a dribblare, i nostri giovani, perché non sono messi neanche in condizioni
5: di poterlo fare. Paolo, una considerazione su quello che diceva Antonio?
8: No, ascoltavo con interesse, aggiungerei più che altro che forse è auspicabile per i nostri giovani, come è capitato ora per esempio per Caiode, come è capitato anche per Calafiori, che entrino nel mirino di squadre della Premier League, che è un campionato più forte, quindi probabilmente più allenante, arrivano più pronti poi per la nazionale.
5: Che ne pensi, Antonio?
7: Poi Palestra, ma assolutamente sì, Caiode era la Fiorentina, ha preso un 20 milioni, sono soldi,
5: sì.
7: Però Caiode mi ha messo lì che c'è un problema a destra tra Dodò, se si rinnova, oppure Jimenez, oppure Joao Mario, Caiode era un prodotto nostro, del settore giovanile, ma va via e poi si vede che è una forza della natura, ma ce ne sono tanti. Poi abbiamo Mancini che sui giovani ci ha sempre creduto, ci ricordiamo 2018, prima convocazione del nuovo corso dell'Italia, io c'ero,
5: convocò
7: Zaniolo, che non aveva mai giocato in nazionale, né in club, né nel campionato, né Champions League della Roma. Quindi questo, da quel lato lì siamo per certi versi avvantaggiati. Poi il nostro calcio ci vogliono, come hanno detto tutti, ci vorrebbero anni per sistemare, ora gioco di parole, il nostro sistema, il nostro prodotto. Non sarà facile, però se non diamo delle regole, ripeto, dovrebbero ritornare a giocare meno stranieri il nostro campionato. È inutile. Ma ripeto, non ce l'ho con gli stranieri, a meno che non vengano quelli forti, che cambiano le squadre, poi migliorano i giocatori stessi. Ora De Bruyne, criticato l'anno scorso, è finito quella. E poi il giocatore, se sta bene, fa ancora la differenza, secondo me. Certo, va gestito, per l'amor del cielo. Però io sono contento, lo dissi l'anno scorso, che sono arrivati De Bruyne, Modric, ora Dzeko non è andato bene. Giocatori che bene o male ancora fanno la differenza.
5: Antonio, grazie. Quindi, come sempre, per essere stato con noi, un piacere.
7: Ciao,
5: grazie davvero,
7: ciao.
5: Ad Antonio Di Gennaro per essere stato in diretta con noi. Paolo, ci raggiunge anche un altro ospite. Prima di salutarlo, però, abbiamo un aggiornamento live esclusivo su Scott McTominay, perché le doveva fare a pranzo visite di idoneità, i test di idoneità per poter ritornare ad allenarsi in gruppo. Ebbene, ancora non sono state effettuate le visite di Scott McTominay, quelle specialistiche per le idoneità, probabilmente tra un'oretta. Vediamo se ce la farà tra un'oretta poterle effettuare. Poi ovviamente speriamo di potervi dare live tutti gli aggiornamenti proprio sulla questione Scott McTominay. Intanto ci raggiunge Carmine Gautieri. Ciao Carmine.
9: Buongiorno a voi.
5: Siamo anche con Paolo Del Genio, che ti saluta.
9: Ciao Paolo.
5: Ciao, Carmine.
9: Ciao Paolo.
5: Carmine, fa parte finale del ragionamento, diciamo, con Antonio Di Gennaro, partiva sui giovani, no? E dispiace che giovani che abbiamo noi nel nostro organico, italiani come Favasulli e Vergara, purtroppo non potranno essere impiegati in questi prossimi 9 test in 30 giorni per il Napoli. Infortunio per entrambi questi ragazzi, che in nazionale avevano dimostrato una volta di più di meritarsi tutte le chance del mondo anche con la maglia azzurra del Napoli.
8: Sì, mi spiace, perché comunque sono due giocatori che stanno facendo veramente benissimo e potevano essere anche un valore aggiunto per le varie nazionali, però sai, questo fa parte del percorso del gioco, del proprio lavoro, e dispiace per questi infortuni. Ci sono troppe partite in riavvicinate, questi erano giocatori che comunque potevano servire anche per ciò che hanno fatto vedere in queste partite precedenti, ma soprattutto quello che potevano far vedere. Speriamo che ci sia un recupero importante, però c'è da dire anche che le nazionali hanno trovato due giocatori veramente forti, e due giocatori che possono fare il caso della nazionale per i prossimi anni.
5: Paolo, non so se hai una domanda anche per Carmine Gautieri.
9: No, Carmine, che ha avuto allenatori con mentalità, diciamo così, per farla breve, molto offensiva, non so se lui ritiene fattibile nel Napoli uno schieramento proprio definitivo, un 4-2-3-1 con De Bruyne tra due esterni, che poi lì c'è l'imbarazzo della scelta, perché può giocarci Vergara, che può giocare anche al posto di De Bruyne. A destra abbiamo Neres e Politano, e c'è anche Giovanni, a sinistra comunque Lang, e c'è anche Alisson che sta per rientrare. Quindi c'è una bella abbondanza di giocatori, se secondo te Allegri la può sfruttare per dare una connotazione maggiormente offensiva, perché il dato è che il Napoli non ha segnato molto, perché ha prodotto non tanto da un punto di vista delle palle gol, degli XG, ha prodotto numeri abbastanza bassini. Non è che gli attaccanti hanno sbagliato gol clamorosi, ma la produzione è stata un po' scarsa.
8: Ma sai Paolo, io la mia idea nella rosa che ha in Napoli, per me questa è una squadra da 4-3-3, perché c'ha gli interni di centrocampo di grande inserimento, di gamba, c'ha gli esterni che comunque ti vanno a creare la superiorità numerica, e dove ti
9: possono... De Bruyne vedi mezzala, Carmine?
8: Ma De Bruyne potrebbe essere una mezzala adattata giocando con Lobotka e Gilmour, perché sono due giocatori che comunque ti potrebbero dare equilibrio, giocando poi nel senso in un 4-3-3 saresti anche ultra offensivo. De Bruyne secondo me la mezzala la può fare, con compiti completamente diversi, cioè nel senso, sul discorso di non possesso è un giocatore che va coperto, e soprattutto è uno che può giocare sul centrocampista avversario quando parte l'azione dal basso. È un giocatore di grande intelligenza, un giocatore che comunque ha anche il tiro da fuori, ha il filtrante, quello lo potrebbe fare, ma avrebbe sicuramente bisogno di un supporto di giocatori veramente importanti, perché non solo i due centrocampisti accanto a lui, ma poi la difesa avrà bisogno anche di uno schermo importante per il discorso delle azioni offensive delle squadre avversarie.
5: Come si fa a valorizzare un po' di più Højlund e anche lo stesso Lucca, considerando che per esempio il danese, quando è andato con la nazionale, è riuscito in 4 partite a fare 3 gol, a metterci lo zampino anche nella quarta, poi dato autogol per la squadra avversaria? Cioè, questo è un ragazzo che se gli dai il pallone poi alla fine te lo butta dentro, no Carmine?
8: Si è visto anche, io ero presente in Napoli Como e ha fatto un gol veramente straordinario, uno che in area di rigore, anche se lì poi ha fatto gol da fuori area, è uno che non perdona, è un giocatore che deve essere messo in condizione di finalizzare, di esprimersi al massimo, che non solo è un giocatore che ti attacca l'area e ti può anche determinare sotto l'aspetto finalizzativo, ma è un giocatore che viene anche a ricucire il gioco, ecco, nel discorso del 4-2-3, con un giocatore come Højlund che ti viene fuori, con i centrocampisti che è Napoli di grande inserimento, potrebbe essere veramente un qualcosa di importante. Højlund per me è un giocatore forte, va messo solo in condizione di esprimersi al massimo.
5: Ciao Carmine, grazie, alla prossima.
8: A voi, ciao Paolo.
5: Grazie davvero. Ciao. A Carmine Gautieri. Paolo, io e te ci ritroviamo domani nel corso di 4-4-2, che però ovviamente torna puntuale quest'oggi alle 18 con te in studio, ma soprattutto ci ritroveremo poi sabato alle 20.45 per Napoli-Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona, la mia radiocronaca, il commento tecnico di Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon lavoro.
9: Ciao Vincenzo, grazie, buon pomeriggio a tutti.
5: E per conoscere meglio i nostri prossimi avversari, tra pochissimo arriva Marcello Calvano, prima un pizzico di pubblicità.
10: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
14: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
13: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
14: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
13: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Facciamo un salto in chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva a Frosinone per cercare di capire come se la passano i prossimi avversari del Napoli in campionato. Lo chiediamo al collega Andrea Campioni. Ciao Andrea.
16: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Un Frosinone che ha avuto un inizio di stagione davvero incredibile, possiamo annoverarla tra le sorprese, se non la sorpresa di questa prima parte di campionato. Quali sono secondo te i punti forti sono stati messi maggiormente in evidenza dalla squadra di Albini?
16: Beh sì, sicuramente insieme al Cagliari è una delle note più liete di questo inizio di stagione in Serie A. Il fatto di aver dato continuità alla squadra che lo scorso anno ha vinto credo che sia stata un'arma a favore della squadra di Albini, perché in queste prime cinque giornate l'allenatore toscano ha dato continuità a quella che è quella squadra che ha vinto la scorsa stagione, andando ad aggiungere solo due fondamentalmente dei tasselli nuovi arrivati dal calciomercato, che sono Schmidt e Masini, mentre per gli altri si è parlato più di un impiego a gara in corso, ecco. Quindi una squadra collaudata che si conosce, che conosce molto bene le volontà dell'allenatore, che come avrete visto in questo inizio di stagione utilizza un sistema di gioco molto fluido, come alcune delle big europee. Non scomodo paragoni importanti, ma comunque il Frosinone attua un gioco molto molto offensivo. Quindi ha dato fiducia a questi ragazzi che lo scorso anno hanno fatto bene, che si sono calati alla grande con il salto di categoria e che stanno oggettivamente ben figurando, ecco.
5: Parliamo proprio dell'allenatore, il tecnico Albini, che da alcuni viene paragonato a Maurizio Sarri, magari per la tanta gavetta fatta, magari anche per i principi di gioco che è riuscito a dare al suo Frosinone. Ci sta questo accostamento, tu che lo conosci molto bene?
16: Assolutamente sì, banalmente perché sono entrambi toscani, certo. Poi Albini ha sottolineato più volte la sua stima per Maurizio Sarri, tanto che la tesi del Master UEFA Pro a Coverciano è stata proprio dedicata interamente a Maurizio Sarri, quindi sicuramente ci sono delle similitudini, ma ne ha parlato qualche giorno fa al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta Albini, che con gli allenatori toscani, ce ne sono tanti in Serie A, Allegri, Spalletti, quindi sono davvero tanti, ha un buon rapporto, ma possiamo dire che per quanto riguarda Sarri ha un occhio di riguardo, ecco. Credo che gli leghi proprio un'amicizia, un rapporto di stima reciproca.
17: Tra poco ti chiederò la tua probabile formazione del Frosinone in vista di sabato sera, però prima voglio chiederti, dopo aver elencato i punti di forza di questa squadra e le qualità che l'allenatore è riuscito a trasferire ai suoi ragazzi, ti chiedo dov'è che invece il Frosinone potrebbe mostrare dei punti deboli o i punti deboli che ha mostrato in questa prima parte di campionato.
16: Guarda, può sembrare assurdo quello che sto per dire, ma il Frosinone diventa terribilmente vulnerabile quando si abbassa. Quando non attacca diventa molto molto vulnerabile, non è una squadra capace di fare partite sotto la linea del pallone, partite attendiste, aspettare la mossa degli avversari. Il Frosinone deve giocarsela necessariamente a viso aperto, perché ha dimostrato in queste prime uscite che quando si abbassa, quando abbassa il suo baricentro, quando vuole essere più attendista, è molto molto vulnerabile. E poi uno dei punti deboli nella fattispecie per la partita di sabato al Maradona potrebbe essere il riferimento centrale, perché come sapete Raimondo al 99% sì, è indisponibile, Pirligea sarà sicuramente indisponibile, Bobček è l'acquisto più caro della storia del Frosinone, ma fin qui fondamentalmente non l'abbiamo mai visto, perché ha giocato una manciata di minuti in campionato, uno scampolo di partita in Coppa Italia, quindi è un ragazzo che è sicuramente un ragazzo di belle speranze, ma fin qui ha lavorato poco con Albini, perché poi durante questa sosta è partito per disputare gli impegni con la nazionale slovacca, quindi sicuramente non ha avuto questo tempo a disposizione per comprendere quali sono i dettami di Albini, e potrebbe essere quello un po' il punto debole nella partita di sabato.
17: Probabile formazione del Frosinone secondo te quale potrebbe essere?
16: Non credo che cambierà molto rispetto all'11 di partenza che abbiamo imparato a conoscere nelle prime 5 giornate, eccezione fatta ovviamente per Raimondo, quindi Palmisano in porta, in difesa sulla corsia di destra Antonio Ionu, a sinistra Bracaglia, al centro il calciatore sicuro di una maglia come è stato in queste prime 5 partite è sempre stato Calvani, poi l'altra se la giocano Cittadini e Monterisi, quindi il ballottaggio è tra loro due, a centrocampo Calò e Masini, sulla tre quarti Schmidt, gli esterni sono Kvernadze e Gecemi. A questo punto per il gioco dell'esclusione in attacco dovrebbe giocare con ogni probabilità Bobček.
17: Tra le altre cose, per tutti coloro che ci stessero guardando al canale 76 del Digitale Terrestre, abbiamo mostrato la probabile formazione che avevamo messo insieme questa mattina in redazione ed è esattamente corrispondente a quella che ci hai raccontato tu, quindi almeno su questo aspetto, qualora dovessimo fare una bella figura, la condividiamo, stesso discorso se dovessimo fare una brutta figura, naturalmente sto scherzando. Hai fatto riferimento naturalmente a Kvernadze, questo calciatore georgiano che viene paragonato, proprio per restare in tema, anche a Kvicha Kvaratskhelia, con tutto il dovuto rispetto, naturalmente è un auspicio, è un augurio che noi facciamo a questo ragazzo che comunque ha già carpito l'attenzione dei club importanti italiani, tra questi c'è anche il Napoli, me lo confermi?
16: Guarda, sono sincero, non mi sarei mai aspettato che Bernazze potesse fare un inizio di stagione del genere. Mi spiego, lo scorso anno che il Frosinone era gecemicentrico, perché fondamentalmente è stato lui il calciatore che ha tirato su di sé tutte le attenzioni della scorsa stagione, ha fatto un campionato incredibile, 15 gol, e Bernazze è sempre rimasto un po' nell'ombra di Gecemi. Quest'anno invece si è ribaltata completamente la situazione, anche perché Gecemi è stato assente nelle prime due partite, visto che c'erano delle voci di mercato ricorrenti su una sua possibile partenza. Kvernadze è iniziato alla grandissima, ha messo anche una struttura fisica molto molto importante, io lo vedo molto cresciuto sotto il punto di vista muscolare e questo ovviamente nel campionato di Serie A ti fa gioco. E è un giocatore forte che ha tanto margine di miglioramento. Con Kvaratskhelia non c'entra molto al di là della nazione, perché Kvaratskhelia è molto più tecnico, molto più di classe rispetto a Kvernadze, che è sì un esterno offensivo ma va più al pratico, mentre Kvara, lo conoscete ovviamente meglio di me, spesso ti deliziava con delle giocate anche spettacolari, mentre Kvernadze è molto più pratico. E sono molto amici tra l'altro, perché condividono la nazionale, certo, insieme, e anche vacanze, sono andati recentemente in vacanze insieme, come abbiamo potuto vedere dai social, e quindi l'auspicio è che possa intraprendere il percorso che ha fatto l'altro georgiano. Ecco, l'inizio di stagione è stato sicuramente molto importante, ed è ovvio che un inizio di stagione del genere abbia attirato le attenzioni delle squadre più importanti in Europa, tra cui c'è anche il Napoli. Però Stirpe qualche giorno fa in un'intervista ha dichiarato che fino a questo momento per Kvernadze e Palmitani, che sono i due giocatori che in questo inizio di campionato si sono messi più in mostra, non ha ancora ricevuto offerte, non ha ricevuto chiamate. Ecco, quindi sicuramente ci saranno degli sviluppi, ma sono altrettanto convinto che Claravista, il fondo statunitense che ha acquistato l'80% delle quote societarie del Frosinone, non lascerà partire Kvernadze in maniera leggera. Ecco, io ritengo che ci vogliono almeno 20 milioni per portarlo via.
17: Fatto riferimento a Palmisani, proprio nell'ultimo minuto di questo collegamento, ti chiedo anche di raccontarci un po' i margini di miglioramento di quest'altro ragazzo che, come giustamente ci ricordavi, si è messo particolarmente in evidenza.
16: Sì, la sua è una storia incredibile, perché è un Ciociaro Doc, è nato a 10 minuti dallo Stirpe, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, e poi, come quasi tutti i ragazzi, nel momento stesso in cui c'era da fare il salto in prima squadra è un po' stato frenato, nel senso è stato aggregato con la prima squadra ma non aveva mai giocato. Lo scorso anno invece doveva andare via perché era in scadenza di contratto, quindi il suo entourage giustamente auspicava una sistemazione anche in Serie C per potergli consentire di proseguire la sua carriera e di crescere. Invece il Frosinone ha deciso di tenerlo. In Coppa Italia a Monza calò da un calcione in faccia a Sherry, rompendogli diverse ossa per fortuna del portiere albanese. Deve stare fermo tantissimo tempo, Palmitani entra in campo e non esce più, fa 40 partite e fa veramente veramente tanto bene. Ecco, quindi si è conquistato la maglia di titolare un po' per caso, ma è riuscito a mantenerla con delle grandissime prestazioni, quindi anche lui ha avuto una storia molto bella, e quest'anno sta dimostrando di valere anche la Serie A, quindi non è lì per caso, insomma si è ritrovato lì per caso, ma poi è stato bravissimo a mantenere il suo posto, ed è anche in uno stato di grazia, perché la partita contro il Como sì, ha fatto dei numeri incredibili.
17: Incredibili, è vero. Grazie mille Andrea per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
16: Grazie a voi, un piacere, buona giornata.
17: Grazie al collega da Frosinone Andrea Campioni, ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, al rientro nuovamente Vincenzo Perna.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Rieccoci, seconda ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Berna, ben ritrovati sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio Nello Iorio che sta curando la parte tecnica audio, così come Simone Zagaria e Flavio Esposito per la regia video, Marcello Galvano, Lucio Pengo, Riccardo Catapano e Gianluca Miranda in redazione. Così come saluto il nostro prossimo ospite, si occuperà di raccontare, così come noi faremo in radio, lui attraverso gli schermi di DAZN, quello che sarà il match tra Napoli e Frosinone, finalmente la ripresa della Serie A, Alberto Santi. Ciao Alberto, benvenuto.
0: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
5: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Finalmente si ritorna a giocare, finalmente ritorneremo a vedere il Napoli di Massimiliano Allegri. Certo, continuano a fioccare gli infortuni per gli azzurri, però la gara col Frosinone già può essere considerata un piccolo esame per il Napoli di Allegri.
0: Sì, più che esame, comunque una gara chiaramente importante, perché intanto è la prima dopo una sosta lunga. La prima dopo un inizio di campionato non particolarmente convincente, visto che insomma gli ultimi risultati e prestazioni non hanno colpito in positivo, ecco, al di là della pareggio con la Fiorentina, la vittoria col Bologna, anche la sconfitta con l'Inter, insomma sono risultati che anche e soprattutto a livello di prestazioni penso abbiano fatto preoccupare un po' qualche tifoso. È chiaro che questa sosta sin qui ha portato tante notizie negative e poche positive. Tra le positive ci metto sicuramente un De Bruyne apparso in grande forma con il Belgio, poi però, come giustamente citavi tu, tanti infortuni e soprattutto infortuni di giocatori che sembrava potessero finalmente diventare protagonisti. Penso soprattutto a Vergara e Favasuri, insomma due giocatori, certo, che avevo voglia di vedere in campo e che invece saranno indisponibili
5: per affrontare quello che possiamo considerare un 11 di Alvini, davvero grande rivelazione fin qui del campionato. È un allenatore che pratica il suo calcio a prescindere da quello che può essere l'avversario, infatti l'abbiamo visto già nella conferma della gara contro il Como, e che sicuramente è molto scomodo, no, per il suo modo di mettere la squadra in campo, soprattutto per uno come Massimiliano Allegri, grande esperienza e ovviamente conoscenza della tattica. Sarà una bella sfida vederli a confronto allo stadio di Armando Maradona.
0: Molto, mi è fatto bene evidenziarlo, perché il Frosinone è una delle migliori squadre di questo inizio di stagione. La partita con il Como è stata veramente bellissima, ritmo altissimo, tante ripartenze, insomma idee chiare, due squadre, Frosinone come dell'identità calcistica netta e che, stando meno alle parole sia di Fabio che di Alvini, vogliono metterle in campo tutte le partite, motivo per cui io dal Napoli mi aspetto una reazione sabato sera, insomma una squadra che ha avuto tempo per lavorare con però tanti giocatori in giro con le nazionali, tanti infortuni, però insomma io mi aspetto una reazione di orgoglio, no, soprattutto anche per le voci che c'erano state attorno a Napoli dopo la partita con la Fiorentina. Mi aspetto una reazione d'orgoglio. Leggevo in questi giorni, insomma, il Maradona dovrebbe essere sold out quasi, quindi sì, questa è sicuramente una bella risposta da parte del pubblico, però è chiaro che insomma è un Napoli che deve fare meglio rispetto alle prime partite di campionato, ha evidentemente il potenziale per farlo sia a livello di giocatore che a livello di allenatore, però insomma il potenziale non basta più, bisogna metterlo in campo a partire dalla prima con il Frosinone.
5: Bisogna fare di più. Tu prima citavi quelle che sono state le ottime sensazioni che ha lasciato Kevin De Bruyne in questa pausa per le nazionali, le ha lasciate anche Rasmus Højlund. A Castelvolturno invece ha provato a mettersi in evidenza Lorenzo Lucca, però ritornando al ragionamento che si deve fare di più e ovviamente relazionandolo ad Højlund e Lucca, la prima cosa che mi viene in mente è servire meglio gli attaccanti. Il grande lavoro che devono fare gli esterni, il Napoli in questo momento ne ha un po' penuria, soprattutto sulla corsia di sinistra, probabilmente anche quello di mettere qualche palla in mezzo in più rispetto a quanto fatto. È un Napoli che fraseggia molto anche al limite dell'area, andando troppo poco forse all'interno dell'area di rigore a occupare gli spazi, soprattutto da quando manca Kevin De Bruyne. Probabilmente è questo che manca ancora al meccanismo di Allegri per mettere definitivamente in moto questa squadra.
0: Sì, manca un po' di velocità, di pensiero, perché poi la qualità non manca, è evidente che la qualità ci sia, no? Giustamente evidenziava adesso come agli attaccanti faccia fatica a arrivare il pallone, poi uno guarda e hai De Bruyne a disposizione, uno che di assist forse gli fa pane colazione, con pane assist per colazione. Quindi insomma è chiaro che è un Napoli che deve velocizzare la manovra, deve sbagliare meno, deve insomma osare un po' di più. Giustamente dicevi, arriva davanti all'area di rigore, poi la sensazione che perda un po' il ritmo, ed effettivamente così, cioè deve tornare ad alzare il ritmo, deve avere più velocità, perché poi il calcio in questo biennio soprattutto sta andando verso una riaggressione molto alta, grande velocità, grande intensità, un calcio molto verticale, quindi insomma mi aspetto un Napoli che in questo senso possa mettere in campo quello che poi è un po' nel DNA del Napoli, lo è da sempre, che era con Conte, con Spalletti, con Sarri, fino a Mazzarri, insomma un Napoli che ha da sempre fatto molto bene all'attacco in campo aperto, giocando in velocità, giocando un calcio verticale. Ecco, questo chiaramente lo deve ritrovare se vuole arrivare tra le prime quattro, detto che poi il Napoli anche secondo me è una rosa che permetterebbe alla squadra di pensare non solo alla lotta tra le prime quattro, ma anche evidentemente di essere competitiva per lo scudetto. È chiaro che l'attacco deve far di più, i giocatori in campo devono fare di più, penso a uno come Alisson Santos, un altro giocatore che mi piace tanto, Neres, che per gli infortuni è stato insomma bloccato nel momento migliore, se pensi a cosa aveva fatto nella scorsa Supercoppa in quel periodo. Insomma è una squadra che è evidente che ha giocatori per fare meglio, non dico sicuro perché poi nel calcio le certezze non esistono, però sicuramente Allegri sa la strada che deve prendere per far scattare una volta per tutte la stagione del Napoli. Non va dimenticato come poi il Napoli avrà anche la partita in Champions, ci sarà il Champions League, insomma dopo la sosta ci sarà un mese di ottobre con tantissime partite, quindi serviranno tutti i giocatori. Nessun allenatore dirà mai che gli infortuni sono un alibi, però è chiaro che nel momento in cui sono così tanti poi anche le rotazioni si accorciano.
5: È vero, è verissimo. Chi la vedrà in TV attraverso DAZN ritroverà la voce di Alberto Santi a raccontarla, e io ti voglio augurare buon lavoro e a sabato ci vediamo al Maradona. Ciao Alberto.
0: Assolutamente sì, grazie, buon lavoro a voi, buona giornata a tutti.
5: Grazie davvero al collega Alberto Santi, con il quale abbiamo aperto questa seconda ora di Radio Gol. Il Frosinone. Frosinone evoca sempre dei ricordi bellissimi, c'è chi si ricorda il record di Gonzalo Higuaín, però anche di un gol meraviglioso da parte di Trotta, però in quel caso si era in esterna, in Serie B. Ricordi che sicuramente avrà anche Gennaro Iezzo, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Jenny, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Una gara importantissima, no? Perché innanzitutto, se non sbaglio, il Napoli salì al secondo posto grazie a quei tre punti, approfittando della contemporanea sconfitta dall'altra parte, e quindi diciamo sono ricordi che un po' ci lasciano quella piccola emozione che poi quando vai a affrontare una squadra alla fine ti ricordi sempre. Anche questa volta può essere una gara importante, Gennaro.
1: Ah sì, è una gara importante perché il Napoli, diciamo, dopo la prima parte di campionato dove ha affrontato squadre di livello importante, diciamo che adesso, almeno sulla carta, che poi le partite non sono mai facili, certo, vanno sempre giocate al di là di come si chiama l'avversario che c'è di fronte. È una partita dove il Napoli la deve vincere, ma deve convincere. Deve convincere, però il Frosinone, visto in questo inizio di campionato, è una squadra che veramente sta sorprendendo un po' tutti quanti, perché è una squadra molto propositiva, gioca a viso aperto, rischiando, però giocando un calcio piacevole. È una squadra che ha dei giocatori molto veloci anche sulle fasce, c'è un attaccante che comunque si sta mettendo in mostra. È una squadra da non sottovalutare, questo sicuramente, però il Napoli è il Napoli e deve ripartire e deve convincerci un po' tutti quanti, perché sentivo prima il commento
5: di Alberto Santi,
1: che,
5: no?
1: Di Alberto prima, che diceva comunque il Napoli deve cercare di trovare quella verticalità, quello che abbiamo visto anche negli anni passati, però la verticalità la trovi se giochi in velocità, questo che forse sta mancando un po' al Napoli, perché i De Bruyne della situazione non viene sfruttato proprio perché è un palleggio molto molto lento, e invece il Napoli deve cercare di essere un po' più veloce nel costruire, nello sviluppare e mandare, ecco qua, giocatori come Roy Lund, come lo stesso Alesso Santos, lo stesso Politano, lo stesso purtroppo, anche se non sarà della partita, i Vergara della situazione, giocatori veloci che possono far male agli avversari. Però questo lo puoi fare se giochi in velocità, e il Napoli questo lo deve ritrovare.
5: Ecco Gennaro, forse a volte quando si compra una nuova macchina o si acquista, diciamo, un nuovo prodotto, si parla sempre di rodaggio. Quando inizia una nuova stagione probabilmente il rodaggio è doppio, soprattutto quando si cambia guida tecnica, e ovviamente mi rifaccio alla tua grande esperienza. C'era un Massimiliano Allegri nuovo, c'era ritiro che anche lui stesso per la prima volta ritrovava dopo tanti anni, quello classico, due addirittura per il Napoli, prima Di Maro, poi a Castel di Sangro, questo inizio con nuovi calciatori, e poi arriva subito la pausa per le nazionali, quindi probabilmente vedremo anche dopo i frutti del lavoro effettuato in estate da parte dello staff tecnico, perché magari all'inizio, nelle prime gare, le gambe sono ancora un po' impastate.
1: Ma quello sicuramente, quando si cambia allenatore si devono assimilare le sue idee, la sua filosofia, è un periodo, ci vuole di apprendimento, anche se tu comunque in campo hai giocatori di livello internazionale che capiscono subito qual è l'idea dell'allenatore, anche se questa nazionale, ti dico la sincera, cioè questo periodo di sosta dovuto alle nazionali non penso che faccia bene a tutte le squadre, perché alla fine le squadre di primissimo ordine come il Napoli ha tantissimi calciatori nelle nazionali, e tu non riesci in queste tre settimane, ecco qua, di sosta, a lavorare col gruppo al completo, anche se vuoi cambiare qualcosina, perché poi sentivo il Napoli sta pensando, Allegri, di giocare a tre, qualcosa di diverso, ma questo lo puoi fare quando hai a disposizione tutta la squadra e magari qualche idea nuova per cercare di sopperire a qualche mancanza che abbiamo visto in questo momento. Purtroppo non lo puoi fare, perché la sosta è servita forse soltanto per recuperare quegli infortunati che ci avevi in sede, anche se adesso con Favasuli e lo stesso Vergara, purtroppo la maledizione degli infortuni continua ancora, e questo purtroppo in questo periodo dove Napoli avrà un tour de force di partite tra Champions League e campionato, avere lo staff a completo, avere il gruppo a completo poteva essere veramente una manna dal cielo, però ripeto, il Napoli deve ripartire e deve farlo con convinzione.
5: Senti, a proposito di ritorni, c'è anche quello di Alex Meret, che sicuramente stanno aspettando i giocatori e i tifosi del Napoli, un leader silenzioso dello spogliatoio, ma che nella nostra intervista realizzata tra l'altro settimana scorsa dal nostro Gianluca Miranda ha dimostrato ancora una volta di avere grande personalità, di avere grande voglia di ritornare a dimostrare il suo valore con la maglia azzurra.
1: Ma sicuramente Alex, al contrario di tanti che pensano che sia un portiere, ecco qua, con poca personalità, invece per quello che ha subito in questi anni, quelle critiche anche gratuite molto spesso, lui è sempre entrato in campo con professionalità, con grande sicurezza, e ha dimostrato il suo valore, anche nulla togliendo a Milinkovic Savic, che comunque ha fatto bene in queste partite che ha giocato. Il Napoli nel parco portieri penso che sia a posto, che il Napoli ha due portieri forti, importanti, chi va in campo la domenica da ampie garanzie.
5: E deve darle inevitabilmente, no Jenny? C'è da fare un bel percorso per ritrovare il successo, ne parlavamo già prima a proposito del Frosinone. Ti aspetti in caso, diciamo, di queste settimane anche magari qualche novità già a partire col Frosinone, pure il turnover al quale ci dovremo comunque abituare nelle prossime 9 gare in 30 giorni, magari già da Frosinone vedremo qualche piccola novità?
1: Ma io penso che sicuramente al ritorno delle nazionali lo staff medico insieme all'allenatore capirà anche la condizione fisica dei calciatori che ritornano dalle nazionali e verrà programmato sicuramente nei minimi dettagli quello che sarà questo tour de force di partite. Penso che vedremo tanto turnover, secondo me, da qui a queste 8-9 gare non mi ricordo adesso in quanti giorni. Però sicuramente vedremo, secondo me, tanto turnover. Però questo fa bene anche
5: alla crescita di tutti,
2: ma,
5: no?
2: Ma anche per chi ha avuto meno spazio e si vorrà mettere in mostra, e Allegri da questo punto di vista è un maestro, l'abbiamo visto anche negli anni passati alla Juve, al Milan. Lui fa molto ruotare i calciatori, e questo, ripeto, come ho detto prima, in un periodo dove affronterai tante squadre, avere a disposizione tutti diventa fondamentale.
5: Grazie Jenny, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao. Buona serata.
5: Grazie davvero a Gennaro Iezzo. E ben ritrovato anche Marco Bucciantini, che ci raggiunge in diretta. Ciao Marco.
21: Ciao, buongiorno a te e a tutti.
5: Buon pomeriggio a te. Senti Marco, prima di parlare di Napoli, ne approfitto della tua presenza per parlare anche un po' di nazionale una volta di più, perché l'Italia di Mancini, nonostante diciamo un inizio soppicante, ma ci può stare assolutamente, cioè stiamo parlando di un nuovo percorso, di tanti calciatori che per la prima volta approcciavano al gruppo azzurro della nazionale maggiore, poi alla fine ha dimostrato già di avere un'idea, e ben precisa secondo me, di come vuole andare a fare calcio nei prossimi anni e di come voler risollevare anche l'amore che diciamo un po' negli ultimi anni è scemato rispetto alla nazionale italiana.
21: Sì, è stato un inizio promettente in questo, c'è una discontinuità anche nella proposta di calcio, ma anche nella scelta dei giocatori, andare un po' più avanti, no? Andare un po' bucare un po' un gruppo che comunque è anche un po' mai gravato, appesantito dalle delusioni, no, di questo europeo andato male e a cavallo fra le eliminazioni del mondiale, perché c'erano tanti nelle ultime eliminazioni del mondiale. Nella scelta, come sempre, c'è un occhio di riguardo a chi ha talento tecnico. Va detto che qualcuno non ha potuto utilizzare perché sempre è andato male e a cavallo fra le eliminazioni del mondiale, perché c'erano tanti nelle ultime eliminazioni del mondiale. Nella scelta, come sempre, c'è un occhio di riguardo a chi ha talento tecnico. Va detto che qualcuno non ha potuto utilizzare perché serviva Baldini per compiere la rimonta nel

0: ovviamente accollando a chi se le meritava, cioè al presidente del CONI e per certi versi anche al governo, la figuraccia di dover poi scendere a patti con Malagò, e si è deciso di conservare questo inizio, perché se no era veramente incomprensibile come tutto dovesse essere congelato, bloccato e commissariato dopo un mese, no? Cioè, per un tesserino che mancava di fronte a un membro permanente del Comitato Olimpico Internazionale.
1: È vero, è verissimo anche questo, però diciamo anche qui resteranno tanti dubbi, però ce lo ricordava anche prima il presidente Carraro, era la soluzione più logica probabilmente, come ricordavi anche tu, per riservare
0: era non cominciare nemmeno questa battaglia.
1: Esatto.
0: Perché non era una battaglia significativa, doveva concludersi con un richiamo, una messa in regola, ma cominciare una battaglia che addirittura aveva uno sfondo totale per poi riportarla, come diceva Carraro, nell'unica soluzione possibile, è stato proprio, cioè, è stato quell'appetito che si è scatenato da tanti anni intorno alle federazioni calcistiche, ma come dico sempre, in questo paese non mi prende il punto più estremo a sinistra e il punto più estremo a destra e congiungermeli, la politica non ha troppo da rivendicare, si occupano di risolvere i problemi e devono risolvere, lasciano stare le federazioni, ci hanno i propri problemi, ma non hanno niente da rivendicare per dire meglio se lo facciamo noi, cioè non siamo davanti a questa, a questo portento di classe dirigente che ha saputo risolvere i problemi.
1: Senti Marco, si riparte col campionato, il Napoli affronterà il Frosinone, un impegno sicuramente non semplice, tanti infortunati, qualcuno potrà recuperarlo, lo staff azzurro, bisogna in qualche modo ripartire e ripartire magari da un successo, visto che saremo al Maradona con tantissimo pubblico, quasi sold out per adesso al Maradona, immaginiamo che si possa raggiungere entro sabato.
0: Sì, ma sì, devi ricostruire un po' la classifica, lo fai con due vittorie in Serie A. Due vittorie bastano, le devi fare in fretta, prima possibile, poi da qualche settimana guardare in lontananza la classifica, il calendario e capire tutto sommato con due avversarie dirette e qualcosina anche meglio in questo momento come Como e Inter. Si può anche perdere, meglio perdere come si è perso con l'Inter, come si è perso col Como,
1: certo.
0: E sistemare la sedia sì con le vittorie, così è una squadra che è partita benissimo, è davanti, entusiasmo, a gamba, concetti, e quindi è una partita difficile perché loro correranno spavaldi e freni dentro il campo, quindi bisogna essere attenti in tutte e due le fasi di gioco. Però il Frosinone è anche una squadra che prende moltissimo e ti importa. Io anche nelle due vittorie che fanno la classifica del Frosinone, che hanno dato al Frosinone.
1: Vabbè, col Como migliore in campo Palmisani, questo lo possiamo dire.
0: Col Como con la Fiorentina, comunque si sta parlando di due partite in cui ci sono stati 7-8 pali, 7-8 grandi parate e almeno 4-5 pali dell'avversario, non mi ricordo, ma la Fiorentina ne prese due nel primo tempo, quando la poteva essere iniziata in un altro modo. Il Como praticamente nella stessa azione, cioè si sta parlando di una squadra alla quale si
1: concede.
0: Staccarla bene.
1: Esatto,
0: concede. Cioè, quindi, però è vero che queste due settimane sono state particolarmente sfortunate per il Napoli, perché qualcuno non era sano e non è andato, qualcuno stava bene, è partito e è tornato acciaccato, cioè, quindi in questo momento per esempio Favasuri e Vergara erano due giocatori che servivano Allegri a fare una cosa che gli piace fare, cioè a intervenire sulla partita, a cambiare la partita, ad aggiungere qualcosa in partita, anzi forse dei giocatori in panchina erano i migliori a fare questo, perché entravano sempre con entusiasmo, con voglia, con velocità e tecnica, quindi per me sono due assenze, magari non te ne saresti accorto alla lettura della squadra titolare, ma erano due giocatori con i quali Allegri poi pensava e costruiva la partita.
1: È vero, è verissimo. Prima di salutarti Marco, ovviamente anche in questo caso approfitto della tua presenza per cambiare un attimo argomento, perché è ovvio che si è chiusa un'era calcistica con l'addio di Messi alla nazionale argentina, e ovviamente ci sono state tante lacrime, anche gol spettacolari che in qualche modo possono sembrare un passaggio di consegne come quello di Nico Paz, però vedere comunque un giocatore straordinario tra i più forti di sempre lasciare la propria nazionale con quelle emozioni sicuramente ci fa ricordare che il calcio non è soltanto numeri e soprattutto non deve per forza spaccare, non per forza bisogna dire che l'uno è più forte dell'altro.

0: altro chi è il migliore e chi non è il migliore. Calciatori del genere vanno semplicemente celebrati per quello che hanno saputo dare a questo sport.
1: Almeno in questo giorno sono feste, le celebri, è una festa che l'Argentina ci ha messo un po' di tempo ad arrivare a Messi, no? Messi è stato il più grande giocatore del mondo nei suoi due decenni, ma per gli argentini per tanto tempo è stato il fuoriclasse del Barcellona, perché poi in nazionale era schiacciato da quello che era successo con l'altro grande numero 10 della loro storia, Mancino, e invece quella partita che a Messi mancava e veniva giudicato per una cosa che non riusciva a fare, e per certi versi per un'uguaglianza ineguagliabile, perché come Maradona non c'è nessuno, ma non sto nemmeno intendendo più forte o meno forte, forse Messi è il più forte di tutti, ma come Maradona, la potenza del messaggio di Maradona, il linguaggio di Maradona, la disgrazia di Maradona, ma anche la direzione tenacemente ostinata e contraria di Maradona, non avrà mai nessuno, nessuno può essere quella Maradona. E finché hai voluto leggere Messi così, gli hai sempre trovato quello che mancava. Hanno fatto pace, hanno dovuto vincere un mondiale per farci pace, ed è diventato adesso anche lui un eroe popolare e nazionale. E va detto che per noi è un po' l'addio al calcio di Messi, che freudianamente lo stavi per dire lì, perché alla fine quello che era rimasto di Messi era l'Argentina, no? Cioè, certo, nessuno di noi qualifica Messi
0: per quello che fa l'Inter Miami, certo.
1: Sì, potrà anche fare altri 20, 30 gol, ma nessuno di noi aggiungerà o toglierà niente a Messi per quello che succederà nelle major americane. Era rimasta l'Argentina, quindi oggi sì, è un po' un addio, cioè non è solo un addio alla nazionale, è un addio di Messi al calcio che lo qualifica, no?
0: Che al calcio che conta.
1: Una lezione, secondo me, che ha preso l'aereo, ha fatto 7-8 ore di volo ed è atterrata a Lisbona, ecco, però bisogna anche capire le lezioni. È inutile dare lezioni se poi nessuno le capisce, no?
0: È vero, è verissimo. Tra l'altro oggi ha annunciato attraverso un video, tra l'altro al Camp Nou, anche Pedro, che ha voluto ringraziare anche l'Italia, che gli ha toccato il cuore, il suo addio al calcio giocato, e sicuramente è rimasto anche nel cuore dei napoletani per quel rigore a San Siro che diede poi lo scudetto al Napoli di Conte. Quindi
1: quel rigore non era facile da battere.
0: Certo.
1: Non era facile da fischiare, da battere, da segnare, ma Pedro, stiamo parlando di una generazione eccezionale, cioè quel Barcellona lì ha lasciato miti,
0: È vero.
1: Dall'allenatore a 6-7 giocatori.
0: E poi è un altro calciatore che ha vinto tutto, quindi va ricordato anche l'addio di Pedro, perché è un calciatore che davvero anche lui, sebbene ovviamente in una misura minore, ma piuttosto direi straordinaria, comunque ha dato tanto al calcio, quindi davvero un grande in bocca al lupo anche a Pedro, e grazie soprattutto a Marco Bucciantini. Ciao Marco.
1: A voi, ciao.
0: Grazie a Marco Bucciantini. Ci fermiamo, pizzico di pubblicità e poi un disco e poi ancora Radio Gol, state lì.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: secco giro di boa di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna e andiamo a salutare il nostro prossimo ospite che abbiamo al telefono con noi, che è Jeddah, giusto, mister? Ciao, come stai?
1: Buon pomeriggio, ciao, tutto bene, grazie.
0: Ciao, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Si ritorna a giocare al calcio per quanto riguarda il campionato, ovviamente c'è stata la sosta per le nazionali, qualche problemino in più per il Napoli. C'è sabato Napoli-Frosinone, un match che può dire tanto, no, su quello che possono essere i tentativi di rimonta da parte del Napoli rispetto alle squadre che sono lì davanti, però il Frosinone non è una squadra da approcciare con facilità.
1: Purtroppo qualcuno direbbe ma Napoli è Napoli, quindi devi vincere per forza. Nel calcio non esiste quello, cioè il calcio ci sono tante componenti, ci sono tante variabili che possono condizionare un match, e una delle variabili si chiama proprio Frosinone. Cioè Frosinone in questo momento è una squadra in salute, che gode di una fiducia, di una leggerezza in questo momento, direi anche che fa sì che loro vadano in campo con la massima serenità, tranquillità e fiducia, come per dire non abbiamo paura di nessuno. Questa è una delle caratteristiche in assoluto che si vede di questo Frosinone: non ha paura di nessuno, non ha paura di giocarsela. Intanto voglio dire, se perde, perdo, se non perde, cioè intanto me la gioco. Ecco, questo secondo me è una filosofia giusta. Ovviamente non è che se perdo, perdo così a caso, cioè è una filosofia che va interpretata in quel momento, nel senso io comunque me la gioco, e secondo me questo coraggio paga moltissimo, perché quella serenità, quella tranquillità ti permette di far sì che tutte le giocate, tutte quello che riescono a fare, quello che provano a fare, riescono. Quindi ovviamente guidato da un ottimo allenatore, questo va detto secondo me, da un ottimo allenatore che sa toccare quei tasti giusti per far rendere al massimo la squadra. Per quanto riguarda Napoli, è una quelle classiche partite trappole che pensi, ma io non credo che Napoli secondo me pensa questo, che sia una partita facile, perché ha visto l'ultima partita del Frosinone prima della sosta, il quanto il Frosinone è una squadra pericolosissima.
0: Ecco, Jeddah, a proposito di allenatori esperti che conoscono molto bene le situazioni, Massimiliano Allegri spesso e volentieri viene additato come un allenatore difensivista. Io non sono assolutamente d'accordo, se penso soprattutto alla sua esperienza a Cagliari e anche nella sua prima esperienza con il Milan. Solo che a volte ci sono anche gli avversari, non vogliamo andare, diciamo, a citazioni come quella del Pedisso: io li metto bene in campo ma poi loro si muovono. Però quando ci sono gli avversari, quando gli stessi calciatori poi devono interpretare quella partita, poi bisogna anche vedere la partita dove ti porta, e spesso e volentieri è questo, no, che fa più all'interno di un match l'atteggiamento della squadra, non quello che vuole essere l'atteggiamento di partenza.
1: Hai toccato un tasto assolutamente giusto, e sottoscrivo tutto quello che hai detto sul fatto che quando dicono Allegri difensivista, perché Allegri ha fatto questo, no, perché Allegri, poi cos'è che poi siccome ci sono tante componenti, il calcio non è una matematica, l'unica cosa che riguarda la matematica nel calcio sono i numeri. Quando tu vinci 5-2, 5-3, 4-0, cioè questi sono i numeri che riguardano la matematica, perché il calcio non è matematica, cioè non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di... Io guarda, quello che hai detto proprio adesso in questo momento lo riporto proprio alla partita con l'Inter, in cui hanno detto no, ma perché ha tolto Tizio, perché ha tolto... non perché si è... Allegri ha abbassato la squadra, ma non è che Allegri ha abbassato, è stato nel secondo tempo dell'Inter che è stato straripante, stratosferico, che fa sì con cui tu ti abbassi, cioè non è tu che sei
0: che dici ok, adesso mi abbasso perché poi voglio difendere.
1: Cioè, è una cosa, poi sai cosa, questa cosa del difensivista che io sento sempre, no? Questa tiritera del difensivista, cioè una cosa che poi non ha, sinceramente non trova nessuna... Ovviamente l'allenatore deve essere comunque pragmatico, perché questa è una parola che magari usano pochi, però adesso tutti quanti dicono sempre ma il calcio è cambiato, andatene. Nel momento in cui giocatori di questo livello sono in maniera totale a livello di prestazione, a livello di performance, sono al top, loro riescono poi. Io il discorso del Napoli rientra molto in questo, perché ci sono giocatori di un certo tipo che comunque sono fuori. Il Napoli non ha questa squadra, molti fanno detto Sarri giocava così, ma Spalletti giocava così. Allora prendiamo per un secondo le squadre che avevano questi signori e la squadra che adesso c'è il Napoli, con tutto rispetto assolutamente per i calciatori, perché va detto questo anche prima di tutto, però sono situazioni completamente diverse, interpreti completamente diversi, in cui giocatori che comandavano il gioco, ma non perché gli altri erano scarsi, perché il Napoli era forte, fortissimo in tutti i reparti, in tutti i suoi componenti, in tutti i suoi interpreti. Ovviamente c'era un discorso di gioco diverso, anche perché se non stiamo sempre a dire le cose, no? Dire, ma perché quella roba? Allora scusatemi un attimo, prendiamo l'Atalanta di Sarri, che è uno che fa abituato a giocare bene la squadra, perché certo. Non è primo in classifica allora? Perché non gioca bene? Perché non è spumeggiante? Perché il calcio non è solo quello, non è solo l'allenatore, ma sono i giocatori, sono tutte le componenti che devono funzionare in quel momento. Perché Spalletti con la Juve allora non domina il campionato? Perché non ce l'hai davanti Osimhen? Perché tu non ce l'hai dietro Kim che sa difendere? Cioè non ce l'hai due giocatori che erano tutti simboli di quella. Cioè, quindi, come vedi, sono tutte componenti che devono stare in una squadra. E in questo momento quella, secondo me, completa in tutto e per tutto, per me è l'Inter, secondo il mio punto di vista.
0: E gli altri, e però, non è detto che non possano lavorare in quella direzione.
1: Bravissimo, ma assolutamente, ma infatti ci vuole tempo per questa cosa, ci vogliono i componenti e tutti, perché poi adesso ci sono anche tanti infortunati in cui devono recuperare.
0: E sarà importante.
1: Ci sono, secondo me, tanti giocatori che se recuperano, secondo me, per me il Napoli torna a dire la sua, secondo me, in questo campionato. Io questo sono assolutamente convinto e sicuro, ma se vogliamo dare la colpa ad Allegri perché il Napoli non sta andando bene, secondo me questa è una maniera assolutamente sbagliata.
0: Gedaias, grazie per essere stato con noi, ti abbraccio fortissimo, grazie davvero.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Grazie a Geda per essere stato con noi e voglio ringraziare anche il nostro prossimo ospite, che è un grande amico di Kiss Kiss Napoli, Maurizio De Giovanni. Ciao Mauri, benvenuto.
2: Ciao, ciao Vincenzo, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un abbraccio a te. E torna il nostro Napoli, Maurizio, finalmente, questa lunghissima sosta per le nazionali sembrava non voler finire più e proprio sul finale ci ha regalato qualche amarezza con l'infortunio di Favasuli, di Vergara e di Olivera, però l'importante è che si ritorni a giocare, magari recuperiamo altri e nel frattempo pensiamo a questi qui.
2: Sì, sì, sono le partite queste, sono le partite più difficili, lo sai, innanzitutto perché si rientra da una sosta che ha portato come al solito, direi, perché sta diventando una triste tradizione,
0: sì,
2: questa
0: sì,
2: di uscire dalla sosta con nuovi infortunati, e infortunati anche fondamentali, che giustamente sono nazionali, quindi sono giocatori fondamentali, sono giocatori forti. Poi sono quelle partite, perché se tu non vinci con il Frosinone in casa, parliamoci chiaro, e il Frosinone è una squadra tutt'altro che facile, perché il Frosinone ha battuto il Como, perché il Frosinone è una squadra in crescita, perché il Frosinone è pieno di giovani e atleticamente molto forti, squadra ben allenata, squadra che viene qui senza avere appunto niente da perdere. E invece tu hai tutto da perdere, perché devi giocare e devi vincere la partita, perché se cominci a non vincere col Frosinone in casa cominciano a cambiare un sacco di cose, anche dal punto di vista prospettico. Quindi è una di quelle partite che sono tutto il contrario, perché se tu vai a giocare a Londra contro il Chelsea, diciamo, contro l'Arsenal, è una partita che tu puoi fare con lo spirito leggero, questo è il contrario, quindi io non sono contento di questa partita adesso, però devi giocare contro tutte e quindi affrontare questa partita adesso è forse diciamo anche un modo per misurarti, ecco.
0: Quello sicuramente, quello che probabilmente diciamo salterà agli occhi, Maurizio, almeno da quelle che sono le nostre informazioni, che la linea tracciata nel precampionato da parte di Massimiliano Allegri sul modulo e su determinate scelte e anche sui calciatori stessi, su come impiegarli, continuerà diciamo ad essere quella la strada, senza farsi trascinare diciamo da idee che arrivano dall'esterno. Massimiliano Allegri vuole tenere la barra dritta per tirarsi fuori da un momento che magari può non essere come magari se lo aspettavano i tifosi del Napoli, ma che comunque ci si poteva immaginare considerando il calendario iniziale di questa Serie A.
2: Ma sai, non è che da lei che abbia tante scelte. Torno a dire, è stato venduto Gutierrez, è stato fatto bene, è stato fatto male, balzai quando seppi questa cosa, perché per me Gutierrez era il titolare nel ruolo, no?
0: Vabbè, non dirlo a me che è stato venduto. No, mai fatto, nascosto che era il mio preferito.
2: Non è stato venduto a 100 milioni di euro.
0: No.
2: Insulta. Sì. Non è, ti hanno dato 75 milioni di euro, per cui tu gliel'hai incartato e gliel'hai portato tu. È stato venduto Gutierrez, non è stato sostituito. È stata fatta la scelta, si è detto abbiamo tre difensori esterni sinistri, si può cedere uno e rimanere con due.
0: L'unico spendibile era quello, parliamoci chiaro ragazzi, l'unica plusvalenza forte il Napoli la poteva fare con Gutierrez, non la poteva fare di certo con
2: Oliver Spinazzola. Quello che diciamo ci ha colpito un po' di sorpresa era che era la necessità di fare una plusvalenza. Non credevamo ci fosse così bisogno di una plusvalenza forza urgente, ma tant'è, è stata fatta questa scelta. Adesso tu hai, siccome lo storico dice con chiarezza che sia Spinazzola, che sta rientrando oggi da un infortunio, sia Oliveira, sono giocatori che non fanno una stagione intera, mai, da anni, da molti anni, tu oggi hai 9 partite in un mese, correggimi se sbaglio, 9 partite in un mese e hai soltanto Spinazzola. Perché per Oliveira il rientro è previsto oltre il mese. Quindi tu hai solo Spinazzola. Spinazzola è un giocatore che non ha, perché Fasoli si è fatto male ed era l'unico impiegabile su entrambe le fasce, quindi oggi tu hai da un lato solo Di Lorenzo e dall'altro lato solo Spinazzola. Due esterni che hanno tutti e due più di 30 anni, due esterni che l'anno scorso hanno fatto buona parte della stagione fermi per infortunio, due esterni che devono fare 9 partite fondamentali, perché 9 partite tra un mese tu potresti anche aver detto una parola, perché se tra un mese, Dio non voglia, tu hai 7 punti di distanza dalla quarta, dico per dire, o hai fatto 2 sconfitte e un pareggio in Champions, tu hai orientato la stagione.
0: È vero, è verissimo.
2: Quindi queste partite sono partite fondamentali.
0: È vero, e non bisogna,
2: partite
0: non bisogna
2: che tu fai col solo Di Lorenzo esterno destro, col solo Spinazzola esterno sinistro. Questo è il punto centrale.
0: Bisognerà adattare qualcuno.
2: Abbiamo attrezzato per adattare qualcuno, ma chi? Perché anche lì adattare qualcuno chi? Perché chiedi a Neres, che so, di fare tutta la fascia sinistra?
0: No, quello no.
2: Chiedi a Beukema di giocare terzino? O a Marianucci di giocare terzino? Nel frattempo tu a centrocampo
0: Marianucci più potrebbe farlo. Marianucci più, Beukema mi ricorda un po' l'esperimento fatto su Maximovic da parte di Ancelotti.
2: Esatto, a centrocampo tu ti ricordo hai Gilmour e hai
0: Lobotka.
2: Che hanno giocato tutte le partite della nazionale,
0: certo.
2: E non hai alternative in quel ruolo.
0: È vero.
2: Cioè, quindi voglio dire, io
0: si rischia di usurare ancora di più delle gambe che sono già state usurate.
2: Sarò noioso per i nostri ascoltatori e chiedo scusa, no? Ma tutta questa necessità di dare via Garofalo, Prisco, Rao, De Chiara, io non la vedevo. Cioè questa era gente che in lista non andava, che non ti prendeva posto in lista. Era gente affamata. Stiamo parlando di ragazzi di 20 anni, non di ragazzi di 15 anni. No, altrove i ragazzi di 18, 19, 20 anni giocano titolari in squadre di primo rilievo. Ma tutta questa fretta di mandare Ambrosino, tutta questa fretta di mandare questi giocatori a giocare fuori, c'era? Questo è il punto. Se noi avessimo fatto un'operazione tipo Favasuli per ogni reparto, noi oggi avremmo una squadra pronta anche a supplire a queste assenze.
0: È vero, perché no, come ricordi non andavano a occupare spazio in lista e questo ti avrebbe favorito, ecco, nell'inserimento graduale.
2: Sì,
0: poi
2: perché capisco il discorso delle liste, no, è giusto, però questi giocatori qua del tuo vivaio che hai utilizzato in io non è che dico lanciarli nelle rotazioni, ma utilizzarli. Il Napoli non ha oggi con una primavera che bordeggia nella bassa classifica della Serie B, non ha giocatori da inserire in questi, da utilizzare in caso di necessità. Questo è il problema.
0: Grazie Mauri, ti abbraccio, alla prossima.
2: Grazie Vincenzo, un abbraccio a te.
0: Grazie davvero Maurizio De Giovanni, andiamo in pubblicità, poi un disco e poi ritornerà Marcello Galvano perché parliamo dell'ennesima straordinaria vittoria del Napoli Basket. State lì.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue e dobbiamo parlare assolutamente di basket, perché ieri il Napoli Basketball di Jasmin Repes è andata ad espugnare un campo molto difficile lì in Montenegro e mantiene l'imbattibilità in Euro Cup. Time out. E parliamo dell'impresa di ieri in Montenegro, lo facciamo con Stefano Prestisimone del Mattino. Ciao Stefano, come stai?
1: Ciao Lucio, tutto bene, grazie.
0: Allora, che la squadra fosse forte un po' l'avevamo intuito, poi ne abbiamo parlato a lungo con te, che però potesse essere imbattuta in campionato e un Euro Cup un po' è una sorpresa, dai.
1: Ma sì, guarda, io insomma, come tutti ero ben conscio che quest'anno la squadra era tutt'altra roba rispetto a quello che avevamo visto precedentemente. Si è visto dal budget, si è visto dai giocatori presi, tutti ingaggi importanti, giocatori esperti, forti, qualificati, quindi mi aspettavo sicuramente un Napoli basketball, come preferisce dire Rizzetta, essendo americano giustamente, insomma anche competitivo almeno per i primi 5-6 posti, diciamo playoff, insomma ecco, questo era un po' le aspettative, e che è una squadra che potesse far bene anche in Eurocup facendo la sua degna figura. Adesso insomma le prospettive sono un po' cambiate, perché stamattina insomma ho scritto una cosa sul sito del Mattino, dicevo cercati avversarie per il Napoli Basket, cioè è un po' forzato ovviamente, è un po' insomma un gioco di parole, però effettivamente al momento insomma tutte quelle che si presentano prendono legnate pesanti. E chiaramente adesso
0: questa è una squadra che non solo vince, ma anche supera alcune difficoltà, ad esempio con la pallacanestro reggiana sabato è andata sotto, l'arbitraggio è stato secondo me penalizzante con tanti falli fischiati, spezzettare il gioco, non era facile ritornare nel match con la testa e l'ha fatto, poi ieri ha dominato e ha saputo conservare il vantaggio contro il Bourg-en-Bresse, era sopra di 20, poi dopo si è fatta rimontare, è arrivata fino a meno 3 la squadra francese, ed è Napoli poi ha piazzato la zampata vincente, a Roma ha dominato, cioè questa è una squadra tosta, con spalle quadrate.
1: Sì, assolutamente, è una squadra che ha innanzitutto un'identità molto precisa, ed è secondo me la cosa più importante che ha fatto Novosel durante i 25 giorni di ritiro.
0: Stefano, hai detto Novosel, è un lapsus ovviamente, ma fa capire quanto è forte Repesa se lo paragoni o nella tua testa a Mirko Novosel.
1: Esatto, no, l'assonanza c'è, perché ne parlavo con Massimo Sbaragli e lui l'altro giorno, e lui mi diceva c'è molto, lui ha giocato con Novosel, c'è molto di Novosel nel modo di allenare di Repesa, nei dettami principali, no? Quindi difesa forte da cui poi ripartire cercando di trovare il campo aperto, cercando di fare canestri facili in soprannumero, grandissima diciamo intensità dal primo al quarantesimo senza mollare una palla, tiro rapido se c'è il tiro aperto, io trovo tutto questo nel basket di Repesa che ovviamente esprime concetti semplici, non è tutte quelle, sai, tu hai anche allenato i rigori, i svolazzi, i schemi con 400 tagli, Napoli Basket gioca una marchezza semplicissima, proprio di una semplicità estrema, però di un'efficacia clamorosa. Effettivamente oggi io noto che
0: poi devo dirti anche la verità, ci sono delle spaziature incredibili, e poi ovviamente se la prima opzione non c'è, c'è la seconda, c'è la terza, c'è la quarta, perché è una squadra molto organizzata dal punto di vista dei movimenti.
1: Assolutamente sì, però è tutto, capito, molto semplificato, non ci sono cose particolari come vedevamo per esempio con Milicic, no? Che si vedeva sì, che c'era dietro tutto un pensiero, tutta una sua filosofia particolare. Coach Repesa è proprio essenziale, non so, nella sua filosofia, e tutto ciò ha portato oltre a vincere benissimo, poi sì qualche partita un po' più tirata, però diciamo la verità sempre con un vantaggio importante durante la partita, e io noto che si è riacceso in città, a Napoli, un po' quel tipo di passione che noi vivemmo ai tempi della Carpisa, no? Quando anche per strada, anche nei mezzi pubblici, anche nei bar, sentivi parlare di basket, che è una cosa a Napoli assolutamente anomala. E io noto questo.
0: Ma l'ho notato anch'io. Stefano, l'ultima domanda te la volevo fare. Bene, domenica si gioca alle ore 17 a Cantù di Vitucci, partita delicata, anche se Cantù ancora deve ottenere una vittoria in campionato. E quando rivedremo, secondo te, perché noi stiamo parlando molto bene di tutto quello che sta esprimendo il Napoli Basketball, ma mancano ancora Totè e Ramsey.
1: Ecco, questo è un punto delicato secondo me, perché quando in un meccanismo così preciso poi inserisci due giocatori comunque ingombranti, tra virgolette, nel senso che uno è il pivot destinato a fare il titolare, che è Leo Totè, e l'altro è la guardia, diciamo, proprio il go-to guy, come dicono in America, cioè il giocatore che deve avere tanti palloni perché è un grandissimo realizzatore. Io spero solo che subentrare di questi due giocatori così importanti non metta un piccolo granellino in questo meccanismo quasi perfetto che è stato creato in questi mesi. Questo poi tocca ovviamente a Jasmine Repesa, diciamo, mettere a posto le cose e far quadrare tutto, e credo che lui abbia l'esperienza, la qualità per farlo.
0: Grazie davvero Stefano, buon lavoro e buona giornata, grazie sempre.
1: Grazie a voi, ciao Lucio.
0: Ci dobbiamo fermare, le ultime notizie per quello che riguarda il meteo, e quindi affidiamoci al notiziario di 3B Meteo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cielo grigio coperto sulla Campania per il passaggio di una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso. Nella giornata di giovedì questi fenomeni saranno intermittenti nell'arco della giornata, dunque non mancheranno anche delle pause asciutte ed assolate. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 25 e i 27 gradi. Attenzione al vento che tenderà a rinforzarsi specialmente nella seconda parte del giorno. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Inizia questa terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Radio Gol in onda con voi fino alle ore 16, sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio un avvicendamento alla regia audio. Arriva Fabio Esposito, così come ringrazio Nello Iorio che fin qui ci ha accompagnato, e alla parte invece video Simone Zagaria e Flavio Esposito, in redazione Marcello Galvano, ovviamente anche Lucio Pengo e Riccardo Catapano e anche Gianluca Miranda. Andiamo a salutare il nostro prossimo ospite che il nostro buon Marcello Galvano mi informa dal coordinamento. Vediamo se ho capito. Sì, Davide Giubilato. Ciao Davide.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Davide, ma stavolta guarda, noi di solito lo sai, ti chiamiamo perché ti vogliamo bene, perché ci allieti sempre con la tua presenza, grande ex azzurro, però in questo caso in questo caso però come ti preannunciavo oggi sei in doppia veste, perché sei doppio ex di Napoli e Frosinone che si affronteranno sabato, una sfida che per Massimiliano Allegri sa un po' d'esame, non di quelli definitivi, ma bisogna cominciare a macinare punti per poter iniziare bene quello che sarà un ciclo di 9 partite in 30 giorni tra campionato e Champions League, che potrebbero dire tanto, no, sull'indirizzo della stagione azzurra.
4: Assolutamente sì, ma soprattutto bisogna iniziare bene questa con il Frosinone, perché non sarà una partita semplice, perché non a caso il Frosinone sta facendo benissimo, è una squadra che corre a più di 100 all'ora, danno tutti qualcosa in più, hanno entusiasmo, hanno ottimi giocatori e hanno soprattutto un allenatore che è molto stimolante. Dipende molto dai risultati del Frosinone e l'allenatore, quindi non sarà una partita semplice. Ma detto questo, il Napoli deve pensare a se stessa. Se ho parlato bene del Frosinone, il Napoli è una squadra che deve iniziare a fare punti se vogliamo stare attaccati al carro dei tre là davanti, barra massimo 4. Bisogna iniziare dalla prima, perché poi quando si vince anche a livello psicologico è un'altra storia, si lavora meglio, si lavora bene e si è stimolato sempre di più a fare meglio. Detto questo, le 9 partite è un ciclo terribile, dopo una lunga sosta che non è mai successo, bisogna vedere anche come si è lavorato, che tipi di carichi sono stati fatti. Ci sono tanti componenti, visto che è la prima dopo 3 settimane di sosta, diciamo, anche questo è importante da valutare.
3: È vero, anche perché tanti calciatori, diciamo Davide, ritornano dalle nazionali. Forse il dato positivo è che per quanto riguarda invece i difensori, quelli sono rimasti al di là di Giovanni Di Lorenzo e l'infortunio ovviamente di Favasuli e Olivera. Si è lavorato tanto nel corso di queste settimane, soprattutto no, sull'atteggiamento che possono avere i difensori centrali del Napoli, magari tirando anche un po' a lucido gente come Badia Scile, che invece era sembrato un po' in ritardo di condizione, oltre a ritrovare Marianucci che finalmente dall'altro ieri è in gruppo.
4: Questa è una super notizia per quanto riguarda Marianucci, perché è un ragazzo promettente, è un ragazzo forte, aveva iniziato benissimo quest'anno, purtroppo l'infortunio, ma fa parte del gioco. Sì, secondo me il mister, avendoli a disposizione per queste settimane, non giocando la domenica, ha lavorato tantissimo sul reparto difensivo, ha avuto l'occasione di prepararlo e di dare anche la possibilità che aveva bisogno di recuperare qualche forza sia muscolare che fisica, diciamo. Sì, c'è da dire anche una cosa, che chi torna dalla nazionale staranno valutando durante la settimana quanti minuti hanno giocato. Ecco, questo intendevo prima, il discorso della prima è molto difficile, ma non solo per il Napoli ma per tutti, anche perché anche il Frosinone ha tanti nazionali. Valutare le condizioni, minuti giocati, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, piccoli infortuni, botte, insomma, quando fai queste competizioni internazionali devi valutare tutto quando si ritorna nel club, e sarà, ripeto, una partita molto difficile.
3: Ecco, una partita molto difficile contro giocatori, oltre che molto molto bravi, anche tra l'altro molto molto giovani, che hanno voglia di mettersi in evidenza.
4: Corrono tantissimo.
3: Che corrono tanto. C'è da un lato, ad esempio, che c'è Miss, dall'altra parte c'è per esempio Cavernazze. Attaccante centrale, visto che purtroppo un nostro ascoltatore, ne approfitto anche per ricordarlo, perché ci dicevano: no, ma di Raimondo non ne avete parlato prima con il nostro Marcello Galvani. Sarà infortunato, quindi non lo vedremo al Maradona, però vedremo ad esempio Bobček, calciatore che nonostante una squadra retrocessa l'anno scorso nel campionato polacco è riuscito a diventare però capocannoniere con 20 reti del campionato polacco. Quindi essere capocannoniere con una squadra retrocessa vuol dire che tu le qualità ce le hai, e bisogna stare molto attenti. Anche lui molto giovane, 25 anni, sarà molto difficile, no, approcciare anche alla freschezza atletica di questi ragazzi, difensivamente parlando, David.
4: Assolutamente sì, quello che tu hai detto adesso, quel ragazzo è molto valido. Io ho rapporti con una persona a Frosinone e me ne parla benissimo di questo calciatore. Hanno fatto un ottimo acquisto. Sì, ha fatto 20 gol su una squadra retrocessa, ma quando fai gol lo fai sia quando va bene che quando va male la tua squadra, che è un ottimo attaccante, e ha fatto bene a sottolinearlo, perché bisogna stare molto molto attenti, e soprattutto sotto l'aspetto fisico, perché veramente il Frosinone ha dei numeri importanti anche sotto l'aspetto fisico, perché corrono tantissimo, veramente tanto.
3: Sì, corrono e non soltanto, diciamo, accettano passivamente quello.
4: Molto bene.
3: Esatto, non accettano soltanto passivamente quello che è il palleggio dell'avversario, spesso e volentieri si impongono anche nel palleggio, però probabilmente quella che è la caratteristica ancora migliore, che quando poi accettano di soffrire un po', sanno anche ripartire molto rapidamente, tagliare il campo in verticale, e questo diventa anche per quanto riguarda la materia delle preventive molto importante studiarlo bene, no, Davide?
4: Assolutamente sì, ma questo ad oggi ci sono dei mezzi che ti permettono di valutare veramente a 360 gradi ogni singolo giocatore della squadra avversaria. Si lavora tantissimo anche durante la settimana, quando finisce l'allenamento, allenatore e staff continuano a lavorare veramente a volte fino a tardi per limare tutti quegli aspetti che tu hai appena detto.
3: Sì.
4: È un lavoro importante anche quello di tutto lo staff.
3: Senti, ma sarà importante anche recuperare il gol di Rasmus Højlund, no? Questo ragazzo in Danimarca, Danimarca, è riuscito a far vedere le sue qualità, però vogliamo vederlo in rete anche con la maglia azzurra, oltre che con quella della nazionale.
4: Magari uno in meno con la nazionale e qualcuno in più col Napoli, no? A parte la battuta, ma ce l'ha nelle corde. Il ragazzo è veramente un ottimo attaccante, sa fare gol, perché sappiamo che sa fare gol, deve solo ritrovare la via del gol, nient'altro, perché è uno che poi anche quando non fa gol si impegna sempre al 300%, non al 200%, quindi non gli si può dire niente. Speriamo che il prima possibile, perché poi per gli attaccanti è vitale il gol, anche se c'è l'aspetto psicologico. speriamo che il prima possibile, già dalla prossima, possa iniziare il suo percorso di gol qua a Napoli.
3: Siamo con Davide Giubilato, ma prima di salutarti, David, ti lascio salutare il nostro prossimo ospite, perché vi siete incrociati proprio a Napoli, perché abbiamo Maurizio Domizzi. Ciao mister, benvenuto.
5: Salve, ciao Davide.
4: Ciao Mauri.
3: David,
4: bellissima sorpresa.
3: Ti abbraccio forte e ci sentiamo alla prossima.
4: Grazie, un abbraccio Mauri.
5: Grazie. Ciao.
3: Grazie davvero a Davide Giubilato. Mister, innanzitutto grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Il Napoli si appresta a affrontare finalmente un altro match di campionato. Ormai le 3 settimane cominciano a trascorrere, queste di sosta. Una pausa molto lunga per un calcio che ovviamente spesso e volentieri ci regala sempre situazioni nuove, come è capitato all'epoca per esempio dei mondiali durante l'inverno. Stavolta la prima sosta di 3 settimane che qualche complicazione agli allenatori la dà sempre.
5: Sì, sicuramente, perché al di là che insomma sono le prime, quindi ci si deve un po' abituare nell'organizzazione, nella programmazione del lavoro. Di fatto, proprio dal punto di vista pratico, secondo me almeno dal mio punto di vista, qualche problema te lo dà, perché 3 settimane sono lunghe e soprattutto ti ritrovi poi parte del gruppo che magari è stata 3 settimane senza giocare, mentre parte del gruppo che in 3 settimane ha giocato 4 partite di fatto, chi più e chi meno, quindi anche proprio prettamente dal punto di vista atletico del recupero sicuramente potrà creare qualche cosa di diverso che andrà gestito e ci si dovrà un po' abituare. Ecco
3: proprio su questa gestione, no? Perché devo dire la verità, Maurizio, mi stai dando uno spunto davvero interessantissimo, cioè anche andare a gestire poi e centellinare quelli che saranno gli ultimi allenamenti prima del match tra domani e dopodomani, e quindi la rifinitura poi prima del sabato quando si andrà a giocare. Immagino che per un allenatore sia ancora più complicato riuscire a trovare quell'equilibrio tra chi ha più gamba e anche più agonismo, che ti dà magari una maggiore continuità, rispetto a chi invece, come ricordavi tu, è dovuto stare fermo per 3 settimane, se non ovviamente lavorare a Castelvuorturno.
5: Sì, ma anche poi dal punto di vista proprio tecnico-tattico, perché sai, avendo giocato lunedì, metti in preventivo che sia martedì che anche mercoledì i rientranti dalle nazionali non possono svolgere un allenamento in gruppo, quantomeno non lo possono svolgere ad una intensità elevata.
3: Certo.
5: E quindi di fatto fino a giovedì, al di là di quello che è il discorso atletico, fino a giovedì proprio dal punto di vista tecnico-tattico non hai spazio o maniera di preparare la partita, ecco.
3: Non ci puoi lavorare,
5: tutto il gruppo.
3: Non ci puoi lavorare, certo, hai ragione Maurizio. Senti, per quanto riguarda Varia Scilla, calciatore che è arrivato a fine mercato come diciamo difensore che potesse andare in qualche modo a occupare la casella lasciata libera da Buongiorno, abbiamo ipotizzato che inevitabilmente prima o poi una chance dal primo ce la debba avere in questo tourbillon di partite che ci saranno nei prossimi 30 giorni. Ben 9 match tra campionato e Champions League sui quali bisogna avere, oltre che alto livello tattico, soprattutto grande fisico, perché con le trasferte e le varie partite importanti che si avvicenderanno per il Napoli devi fare affidamento su tutto, su tutti, e allora mi immagino che qualche volta anche lui possa partire dal primo minuto. Maurizio,
5: credo di sì, poi insomma un giocatore sul quale la società ha puntato, adesso non so di preciso bene i termini con i quali è stato acquistato, sia dal punto di vista del economico che dal punto di vista insomma della formula, però è un giocatore insomma che poi ha un trascorso abbastanza importante a livello europeo e si è stato preso sicuramente perché pensano che poteva essere utile a quel tipo di ragionamento, a maggior ragione adesso dove magari c'è qualche giocatore infortunato fuori e le partite sono ravvicinate e sono tante, quindi credo assolutamente di sì che in una di queste partite lo vedremo partire dall'inizio.
3: E vedremo poi anche quelli che saranno i risultati che servono, una gara sicuramente complicata contro il Frosinone, al di là dell'incertezza visto che si viene dopo la pausa per le nazionali, però potrebbe aiutare quel Diego Armando Maradona che tu conosci molto bene, anche se all'epoca si chiamava San Paolo, caro Maurizio, deve ritornare anche a essere un fattore, perché ultimamente anche le presenze cominciavano un po' a scarseggiare, però finalmente ritroveremo il sold out poi a Fuorigrotta sabato sera, e anche questo questo può diventare una svolta rispetto al resto della stagione.
5: Sì, sicuramente, deve prima o poi ritornare ad essere così. Credo che se da una parte sicuramente Frosinone avrà avuto modo e maniera in più rispetto al Napoli di poter preparare la partita, visto che sicuramente avrà avuto meno giocatori impegnati nei vari nazionali, da una parte il fatto di aver interrotto un trend così positivo sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista fisico magari potrebbe essere anche un altro piccolo vantaggio per il Napoli.
3: Un vantaggio che ovviamente per adesso hanno le altre squadre rispetto agli azzurri. Che campionato ti aspetti di qui al futuro? Perché magari adesso si comincia, se vogliamo, a fare sul serio, potrebbe iniziare un vero e proprio nuovo campionato per gli azzurri.
5: Sì, ma un po' per tutte, dai, perché la cosa è stata veramente lunga, quindi potrebbe riazzerare un po' di discorsi in bene e in male, quindi diciamo che la prossima tirata da qui a novembre, dove poi ci sarà l'altra pausa, sarà quella che delimiterà, non dico in maniera definitiva, insomma, ma in maniera importante e sostanziale quello che poi sarà il proseguo in campionato del Napoli, come un po' di tutte le altre squadre. Quindi credo che assolutamente adesso il Napoli debba concentrarsi, cercare di riguadagnare quel terreno perso dall'obiettivo che aveva davanti, perché non riuscire a riguadagnarlo da qui alla prossima sosta poi dopo potrebbe significare una cosa un po' più definitiva, no? Rispetto a quella che è adesso.
3: Maurizio,
5: per il Napoli come per chiunque altro, insomma, ecco.
3: Certo. Maurizio, risentirti in diretta è un po' come quasi, perché non può toccare quei picchi come quei due rigori a Buffon. Quindi ti auguro ti auguro una buona giornata e alla prossima. Grazie davvero.
5: Mille, buona giornata anche a voi.
3: grazie davvero a Maurizio Domizzi, e ben ritrovato invece a uno dei nostri padroni di casa, chi di fatto ha le chiavi della nostra informazione sportiva, perché tutti i giorni apre su KissKiss Napoli con il suo bar dello sport. Abbiamo Gianluca Vigliotti. Ciao Giallo.
6: Eccoci Vincenzo, buongiorno a te e gli amici di KissKiss Napoli.
3: Buon pomeriggio anche a te, ricordando che ritornerà il bar dello sport speciale post gara già sabato, subito dopo Napoli-Frosinone, e aggiungendo, caro Gianluca, che diciamo questo weekend ci vedrà avversari diciamo diametralmente opposti, fantacalcistici. Sarà una giornata molto particolare, però ovviamente ti faccio anche in diretta un grande in bocca al lupo. Ci mancherebbe altro. Un grande bocca al lupo però se lo merita sicuramente Massimiliano Allegri. C'è da andare a dimenticare tutto quello che è accaduto fino a questo momento, rimettere la testa bassa, pedalare e iniziare da Frosinone.
6: Sì, non ricambio l'in bocca al lupo per quanto riguarda il calcio, no, ma che credo che non possa interessare a tantissime, ma quello che voglio dirti invece che a me interessa molto, lo è sempre, però la conferenza di venerdì dopodomani di Allegri. Allegri di solito è questa

0: quanto da qualche giorno sono aggregati al gruppo degli altri giocatori.
1: Quindi tu dici Marianucci, Spinazzola,
0: Meretti, Marianucci, Spinazzola, insomma anche Giovane, felicemente anche Giovane è stato reintegrato. Quindi questi, sai, se sono soltanto reintegrati per un discorso di allenamento a pieno ritmo è un conto, la partita ne è un'altra, perché al di là di Meretto, di Spinazzola, Marianucci e Giovane non giocano una partita dal 1421, cioè insomma
1: Marianucci dall'anno scorso, quindi quello è proprio poco,
0: esatto,
1: ma sicuro,
0: no? Nel senso che si è fatto male
1: durante
0: sotto i tuoi occhi, certo. Nei racconti delle tue amichevoli a Castel di Sangro su chi scrisse Napoli, quindi allora mi chiedo, recuperati in che senso? E poi c'è questa attesa oggi spasmodica sulle condizioni di McTominay. Abbiamo capito che non avremo, oltre i tre nazionali che si sono infortunati, non avremo ancora neanche Easton, Alisson, Santos. Insomma, hai ragione tu, c'è da stare molto vicino alla Lega, perché la partita già di per sé era una partita, diciamo, un po' come quella che era stata Napoli con il Bologna.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: la partita con il Bologna era un'altra delle partite che lo stesso Allegri disse alla vigilia è una partita da vincere, punto.
1: No, ma addirittura una settimana prima disse ripartiamo dalla vittoria sul Bologna, cioè lui non voleva parlare di cose diverse dalla vittoria sul Bologna.
0: E la classifica ti impone di fare lo stesso tipo di ragionamento con però l'aggravante e il coefficiente di difficoltà elevato di una condizione a dir poco particolare che si sta sviluppando in casa Napoli.
1: È vero, è verissimo. Tra l'altro per adesso ancora non abbiamo aggiornamenti su Scott McTominay, che circa un'oretta fa doveva iniziare questo test di idoneità. Speriamo di potervi dare aggiornamenti a breve, ricordandovi che poi a partire dalle 16 comunque avremo qui Casa Calcio Napoli con il nostro Carlo Alvino, e anche lì eventualmente sapremo darvi altre informazioni utili. A proposito di formazioni, invece, abbiamo detto nel corso degli ultimi giorni che difficilmente ci saranno dei cambiamenti tattici. E allora quello che mi chiedo non è tanto come iniziare, ma più che altro come poi proseguire un match. Se ipotizziamo il 4-3-3, i terzini sono due, caro Gianluca.
0: Non c'è discorso, non hai scelte.
1: Esatto, sono Di Lorenzo e Spinazzola.
0: Perché, ti ripeto, non vuoi lanciare, noi non sappiamo come, ecco, prima abbiamo colpevolmente, assumo le responsabilità, abbiamo dimenticato di Bekema, che è la stessa cosa, anche Bekema, perché anche Bekema potrebbe essere...
1: Però Bekema sta benissimo, quello lo sappiamo, sta benissimo da tempo, credimi.
0: Sì, e perché non gioca?
1: E questo è il grande interrogativo, bravo.
0: Nel senso che, voglio dire, se Bekema ti può dare l'alternativa di giocare a tre dietro, ma su questo ho qualche dubbio, sui dubbi c'è un aspetto che secondo me deve essere considerato in questa valutazione, ecco perché ribadisco diventa importante la conferenza di venerdì di Allegri. La partita con il Real di Champions martedì,
1: sì,
0: perché stamattina fortunatamente, per fortuna, finalmente mi permetto di dire, insomma, non c'erano i soliti improperi o invettive nei confronti del povero Lucca, e dicevano, ma insomma Olung ne ha giocate 4 in 11 giorni, si è ammazzato, ha segnato 3 gol, un altro la rete, insomma si è veramente distrutto per la Danimarca, che fa? Arriva e dopo 2 giorni ne gioca la quinta, e se partisse Lucca e poi lui entra in gara, oppure lo preserviamo per il Villarreal. La stessa cosa si può dire, probabilmente non sappiamo, Noah Lang e Neres, come sta Neres per esempio, potrebbe partire anche Neres dal primo minuto, e insomma ci sono veramente tantissime ipotesi e dubbi che ti fanno considerare. Meret è pronto per rigiocare, sta bene, gioca lui o torna Milinkovic Savic? E insomma ci sono un po' di cose sulle quali sono veramente molto incuriosito.
1: E noi questa curiosità ovviamente proveremo a svilupparla nel corso dei prossimi giorni, e si svilupperà inevitabilmente anche nel corso del Bar dello Sport, già a partire da domani, come sempre, alle ore 9, con il nostro Gianluca Vigliotti. Ciao Giallo.
0: Ciao ragazzi, ciao Vincenzo, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, ciao. Grazie davvero a Gianluca Vigliotti. Un pizzico di pubblicità, un disco e poi l'ultima mezz'ora di Radio Gol.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: l'ultima mezz'ora insieme. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati con Radio Gol insieme fino alle ore 16. Ne approfitto per salutare e ringraziare ancora Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica audio, così come Simone Zagaria e Flavio Esposito che stanno invece curando la parte tecnica video. E andiamo a salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite. Ha vestito la maglia del Frosinone e noi ce lo ricordiamo molto bene in una gara in particolare, Massimo Zappino, ex portiere. Ciao Massimo, come stai?
1: Ciao a tutti, grazie mille di video, tutto bene, grazie mille.
0: Grazie, a tutti. Grazie a te per averlo accettato. Massimo, prima di chiederti dei ricordi, ti voglio chiedere di questa tua nuova avventura, perché nonostante diciamo non siamo più giovanissimi, perché ti svelo abbiamo la stessa età, diciamo hai deciso di rimetterti in gioco perché la passione per il calcio era più forte di te.
1: Quello sicuramente, sì, ho avuto questa opportunità, diciamo, che mi hanno chiamato la Frosinone, di rimettermi i guanti e quindi, diciamo, ho fatto questa esperienza di quattro mesi, però ho capito che fisicamente non ce la faccio più, quindi alla fine ho fatto quattro mesi dove, diciamo, mi sono divertito, dove ci stavo pure con i ragazzi, la maggior parte di tifosi di Frosinone, quindi diciamo che mi sono divertito soprattutto. Poi diciamo come portiere ancora qualche cosa sì, però non so più come prima.
0: immagino. Senti Massimo, sicuramente quella gara al Maradona difficile da dimenticare calcisticamente, un momento bellissimo, così come in generale poter giocare in Serie A in uno stadio del genere con così tanto pubblico, che ritroveremo poi anche sabato in questo nuovo Napoli Frosinone targato 2026-2027.
1: Quell'esperienza, quell'annata là in cui ho preso il record di Higuaín, no?
0: Sì.
1: Diciamo da un lato sono, diciamo, contento, orgoglioso, no? Da un lato non tanto, perché sempre quattro gol ho preso, quindi non è bello quando ci
0: non erano pochi,
1: però allora diciamo il Napoli era una freccia, non si sa, cioè, era una squadra devastante, quindi fenomeni.
0: Vero.
1: E quindi posso soltanto dire che sono stato veramente orgoglioso, no? Di aver fatto, diciamo, la storia, cioè, la storia di Higuaín, nonostante poi, diciamo, abbiamo perso 4-0, però eravamo consapevoli che Napoli quell'anno era una squadra allucinante, capito? Era imbattibile, nel senso, poi soprattutto noi che eravamo una squadra diciamo partire dalla cadetta, no? Dalla Serie C, quindi già il fatto di giocare a Napoli, Maradona contro diciamo questi campioni, per noi c'era una grande soddisfazione, una bella cosa.
0: È cambiato un po' il percorso del Frosinone, perché all'epoca sicuramente si approcciava, no, alla Serie A con come giustamente dicevi tu, con quell'umiltà di chi ha fatto, certo, tutta la trafila per arrivare a quel palcoscenico. Stavolta invece ci è arrivata un po' più beffarda all'inizio di questa Serie A, perché Alvini ha le idee tutte sue e ha voglia di dar fastidio a chiunque. Comunque, magari, chissà, già sabato al Maradona, anche se noi ovviamente non ce l'auguriamo.
1: Giusto, hai perfettamente ragione. Guarda, il Frosinone, diciamo, non è più una, al di là che, diciamo, fa 55.000 abitanti, ma non è più una squadretta, capito? Il Frosinone ormai negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, sta dimostrando di essere, diciamo, uno squadrone, ma una squadra con cui stavo giocando con tutti, per mettere, senza mancare rispetto, diciamo, alle squadrone, no? Quindi certo, Napoli, certo, Roma, Milan, Inter, però per il gioco che sta facendo il Frosinone quest'anno con un grandissimo allenatore che sta dimostrando di essere un fenomeno in Serie A, perché sta dimostrando di intanto di non aver paura di nessuno. Quindi poi c'è la squadra che gioca a calcio e affronta gli avversari, chi sia, come se fosse una finale, capito? Cioè io ricordo, cioè tu da Frosinone altri anni, no? Frosinone quando giocava contro le big, oppure anche con gli scontri diretti, giocava sempre con, non la paura, però sai,
0: con quel timore reverenziale.
1: Col timore, capito? Perché invece quest'anno il Frosinone si sta giocando con tutto a disaperto. Cioè, può avere il Napoli davanti, può avere il Sassuolo, può avere il Genoa, può avere la Juventus, la Fiorentina, chi sia sia, capito? Certo. Ma questa è la mentalità del mister. E quest'anno, già, diciamo, in queste prime partite sta dimostrando che può dare fastidio a tutti. Bisogna vedere, speriamo che continuerà così, non dico che era col Napoli, però in generale durante il campionato, che continuerà così, perché se continua così, chapeau, è giusto che si meritano anche a salvezza, perché stanno facendo, diciamo, ad oggi la squadra, diciamo,
0: rivelazione, noi l'abbiamo chiamata così. Massimo, grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: Grazie davvero a Massimo Zappino per essere stato in diretta con noi. Saluto e ringrazio anche il collega ed amico di Sport Italia, Vincenzo Credendino. Ciao Vincenzo, benvenuto.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, grazie a te per l'invito.
0: Buon pomeriggio, grazie per averlo accettato. Senti, ci apprestiamo, ecco, a vivere questi ultimi giorni prima del ritorno del campionato. Poco fa Gianluca Vigliotti diceva: sono molto curioso di conoscere le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa per capire quanti calciatori saranno realmente a disposizione dell'allenatore, però almeno a giudicare dai report qualche notizia positiva comincia ad arrivare finalmente.
2: Eh sì, alla fine il buono di questa sosta, se vogliamo, è proprio questo: dare l'opportunità da un lato a mister Allegri di recuperare gli infortunati, poi vedremo tra pochissimo nel dettaglio quali, e dall'altro con coloro che magari infortunati non erano, ma che non avevano mai raggiunto il sufficiente status di forma, provare, ecco, appunto, a far sì che questa cosa accadesse. Ci risulta che, insomma, vabbè, ma non ce l'abbiamo visto fare sessioni complete col gruppo, stesso dicasi per il percorso di avvicinamento di Giovane, di Meret, lo stesso Spinazzola, quindi qualcuno comincia a effettivamente dare dei segnali positivi che possa essere arruolato. Differentemente però dobbiamo ricordare che mentre qualcuno recupera, qualcun altro invece deve dare un forfè. Gli ultimi di Favasoli e Vergara onestamente non ci volevano, e riaccendono il sempiterno dibattito sul discorso del gioco, dell'ammontare dei minuti, e anche concentrare in una sola sessione tutte le partite della nazionale. Il problema è che se gliene fai giocare 10, o le diluisci durante l'anno o le fai tutte e 10 in quel mese, faccio per dire un esempio, è comunque una mole di lavoro che va ad appesantire i calciatori. Ma questo è ormai un qualcosa di comune anche ad altri sport, lo sfruttamento dello spettacolo sportivo.
0: Senti, ci raggiunge in diretta Gianluca Comotto, che voglio salutare e ringraziare. Ciao direttore, benvenuto.
3: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Piacere nostro. Senti, direttore, noi siamo con il collega di Sport Italia Vincenzo Credendino e ovviamente ci interrogavamo anche un po' su quanti calciatori Napoli può recuperare per la sfida al Frosinone. Frosinone che noi in grafica anche abbiamo definito rivelazione e ci abbiamo messo ovviamente la foto del grande protagonista, perché Alvini aveva già fatto vedere di essere davvero un allenatore molto ma molto bravo. Quest'anno lo sta dimostrando, lo vuole dimostrare una volta di più. Tu lo conosci molto bene perché lo hai avuto quando eri direttore al Perugia. Cosa ti fece scegliere, ecco, quel percorso per quel Perugia?
3: Sì, lo conosco bene perché l'avevo fortemente voluto, e arrivava da una retrocessione con la Reggiana, ma la cosa che mi aveva colpito prima di conoscerlo era il fatto che si vedeva un'impronta di gioco, le sue squadre giocavano un calcio piacevole, si vedeva che c'era qualcosa di costruito in settimane. Poi, conoscendola come persona, un motivo in più, perché questo è un personaggio davvero, davvero speciale. Tra l'altro una bella storia del calcio, perché è arrivato dove è arrivato vincendo tutte le categorie, quindi è uno che ha fatto la famosa cosiddetta gavetta, no? E
0: quindi sì, sì.
3: Sono quelle storie belle che fanno bene anche al calcio.
0: Sì, lui racconta sempre poi di quell'incontro con Mourinho, quando entrambi avevano fatto nel 2010 il triplete, ognuno, diciamo, nella sua categoria, però ci fu questo bel siparietto nel quale Mourinho gli fece i complimenti. Lui all'epoca, se non sbaglio, col tutto cuoio forse fece quel triplete. Vincenzo Credendino, non so se è una domanda o una considerazione per Gianluca Comotto.
2: Vorrei chiedere al direttore anche in considerazione di quello che è stato il suo vissuto da calciatore, come immagina il lavoro di Allegri nel adattare due centrali di ruolo come Badiashile e Boghe, ma all'occorrenza a fare gli esterni, vista l'emergenza che si potrebbe trovare ad affrontare con gli infortuni di Olivera e Favasuli.
3: Logicamente ci sarà stato un lavoro tattico, ma lì dove si va deve andare a incidere su questo Allegri e maestro e sulla testa di giocatori, no? Facendogli credere o comunque dandogli sicurezza sul fatto che si può fare, perché poi dopo se uno è concentrato, sono tutti calciatori di livello anche alto, tutto si può fare, ecco. Certo, per una partita o due, poi dopo il problema è quando se dovesse diventare una circostanza troppo ampia.
0: Senti Gianluca, invece a proposito della crescita di Favasuli, questo ragazzo che è arrivato dal Catanzaro l'anno scorso aveva fatto vedere di essere anche già pronto per determinati livelli, uno dei calciatori che più risaltava agli occhi degli addetti ai lavori in Serie B, un ragazzo che addirittura è riuscito in Champions League ad entrare in mezzo al campo con quella spensieratezza dei giovani, però anche con la convinzione dei propri mezzi. Che percorso può fare questo ragazzo?
3: Sì, adesso intanto questo infortunio proprio non ci voleva, no? Però sì, sono cose che possono capitare nell'arco di una stagione, di una carriera, formano anche il carattere, però è un giocatore che potrà tranquillamente diventare un inamovibile nel Napoli e magari anche nella nazionale, perché oltretutto gioca in un ruolo dove i giocatori ce ne sono sempre di meno, ma colpito il fatto che oltre alla sicurezza che mette in campo, la spregiudicatezza, è uno che sa fare tutte e due le fasi e le fa con grande grinta e con grande forza entrambe.
0: Direttore, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
3: È un piacere, grazie a voi.
0: Grazie davvero a Gianluca Comotto. Vincenzo, chi ti immagini che possa giocare come formazione titolare sabato?
2: Onestamente ormai ci siamo, è vero che forse converrebbe capire un po' anche qualche rientro, lo status di forma di qualche rientro, però magari, ecco, considerando che Milinkovic-Savic è andato in nazionale, Meretta ha lavorato queste tre settimane quasi in quel di Castelvolturno, chissà che non possa tornare a essere lui il titolare. Dell'emergenza in difesa abbiamo detto in maniera abbondante, non so se con il Frosinone verrà già il momento degli esperimenti. Quello che sappiamo è che effettivamente quel di Castelvolturno ci ha lavorato mister Allegri su Boghema esterno a destra e Badiashile esterno a sinistra, da Famarin e Rachmani centrali, però ecco, credo che ci sia ancora spazio inizialmente per Spinazzola e effettivamente lo stesso Di Lorenzo, poi Lobotka, Gilmour, anche se ecco pure loro impegnati,
0: ne hanno macinate di chilometri
2: con la nazionale.
0: È vero.
2: Quindi insomma vanno fatti ancora dei ragionamenti, va capito come rientrano, poi pure là davanti non è che ne hai tantissimi, hai De Bruyne, hai Neres che con l'Avellino è stato provato fino anche da mezzala, far capire un po' quello che è il discorso che oggi sta affrontando Max Allegri, e poi chiaramente Politano non l'hanno ritrovato.
0: Vedremo. Intanto grazie Vincenzo, buon lavoro.
2: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie davvero al collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Chiudiamo i nostri ospiti con un grande dirigente come Stefano Capozzucca. Ciao direttore, benvenuto.
4: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Si ricomincia a giocare, una pausa lunga che sicuramente non favorisce gli allenatori, in particolar modo non favorisce il Napoli che aveva già tanti infortuni, ne riceve altri tre, insomma una stagione davvero, un inizio molto complicato per Massimiliano Allegri.
4: Beh, sicuramente, anche perché Napoli rispetto agli ultimi anni diciamo che non ha fatto mercato rispetto anche alle squadre di alta classifica, e forse anche il motivo per cui se n'è andato Conte, però Allegri è uno che sa sopperire a questa mancanza con la sua esperienza e con quel suo palmarès che insomma è sempre importante.
0: Sì, e ha tra l'altro Allegri lo standing, no? Anche per trovare le soluzioni alternative a quelle che magari possono essere delle situazioni difficili. Io immagino che questo inizio così complicato di stagione, anche dettato dal calendario, se non ci fosse stato Massimiliano Allegri ma qualche altro allenatore, poteva anche andare peggio rispetto a quello che poi abbiamo visto fino a questo momento.
4: Beh, sicuramente, diciamo che ha avuto anche delle situazioni non favorevoli, no? Poi ci sono state partite che sono state un po' strane, cioè come quella di San Siro, dove era in vantaggio, poi la partita è cambiata nel secondo tempo. Non ha avuto, diciamo che dalla parte sua il Napoli non ha avuto neanche un pizzico di fortuna, perché poi in certi incontri, al di là della bravura e della qualità della squadra, magari un pizzico di fortuna a volte ti aiuta a ottenere un risultato.
0: Eh sì, perché sono piene, no, le storie di calcio dove magari un piccolo episodio fortunoso ti può cambiare letteralmente una stagione oltre che una partita.
4: Beh, sicuramente.
0: Quindi magari a volte bisognerebbe anche cercare questo. Si parte col Frosinone, poi ci saranno anche le gare di Champions, parecchie trasferte nel corso dell'ultimo periodo. Bisognerà partire forte subito con il Frosinone, però poi verranno sfide importanti. Penso alla Roma dopo il Bodø/Glimt, penso alla Juventus e poi subito dopo la Lazio. Non c'è da stare troppo tranquilli e soprattutto dosare bene le forze. Proprio per questo mi immagino anche parecchio turnover nel corso di queste partite.
4: Eh beh, sicuramente poi adesso, dopo questa lunga sosta, ci sono tante partite ravvicinate, specialmente per quelle squadre come appunto il Napoli, la Roma, l'Inter, che hanno la Champions, quindi si fanno molte partite e purtroppo a volte si è penalizzati da queste partite, dagli infortuni che hai avuto, perché sai, l'organico al completo magari puoi sopperire meglio, però devi affrontarle sempre una per volta. Adesso impegno è con Frosinone, che è un po' la rivelazione di questo inizio di campionato, e non è un incontro facile, perché l'abbiamo visto col Como, che Frosinone ha fatto un'ottima gara, anche se il migliore in campo poi alla fine è stato il portiere del Frosinone.
0: Grazie direttore per essere stato con noi, alla prossima.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Arrivederci, grazie a Stefano Capozzucca, con il quale chiudiamo i nostri ospiti, ma finalmente vi possiamo dare una bella notizia. È assolutamente garantito, Scott McTominay ha superato i test di idoneità e quindi è già al lavoro con la squadra e ovviamente effettuerà poi tutti gli allenamenti con il gruppo e probabilmente lo rivedremo tra i convocati, chissà, magari, speriamo, già dalla partita di sabato. Quindi è ufficiale, finalmente Scott McTominay ritorna ad allenarsi con i suoi compagni di squadra e Massimiliano Allegri probabilmente tira un grosso sospiro di sollievo. Tra pochissimo Marcello Galvano con gli highlights, adesso un pizzico di pubblicità e poi un disco. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma state lì perché torniamo tra poco.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo pronti per la chiusura di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Come consuetudine andiamo a ripercorrere i momenti salienti di questa puntata di Radio Gol attraverso gli highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Si è respirato qualcosa di diverso, di cui tutti noi italiani che amiamo il calcio, che amiamo gli azzurri, avevamo bisogno. Anche la freschezza, no? Di vedere in campo giocatori, magari chiamiamoli nuovi, giovani, che possono dare una mano. Parlo da Cagliote a Dumbia, a vedere più Esposito così protagonista, a vedere Vergara l'ultima partita, secondo me ha fatto una grande partita. Cioè, è oltre alla spina dorsale, a Donnarumma, a Bastoni, Tonali, oltre alla spina dorsale era importante, no? Avere proprio la sensazione di avere un ricambio generazionale e giocarsi le partite a viso aperto comunque con squadre come la Francia, come il Belgio, la Turchia. Quindi sicuramente è l'inizio, però è l'inizio di un percorso che a me piace. Giovanni è un ragazzo straordinario, io ho un debole per lui perché ha delle qualità, lasciamo perdere il calciatore, ha delle qualità umane che nello spogliatoio io lo voglio sempre, un giocatore così, perché è positivo, è vincente, è una mentalità sempre di sostegno dei compagni. L'ho visto, io ero lì a Bologna in campo e lui ha fatto tutto il riscaldamento insieme a Vergara, erano insieme, ci parlava, consigli, sarebbero stati sulla stessa fascia, quella destra, 10 anni di differenza, e insomma lui è sempre un elemento importantissimo per il gruppo. E tra l'altro a me piace perché poi, per dirti, è stato anche, gli capita spesso questo, no? Di mettere la faccia nei momenti, sì, che lui è venuto da noi a bordo campo dopo la partita col Belgio,
3: sì.
2: Io ti dico che quelle sono le partite che non vuole andare a nessuno a parlare, lo capisco e l'ho anche, diciamo, tu portato nella sua analisi, perché era anche la mia analisi.
4: Piove un po' sul bagnato perché da molto tempo il Napoli è vittima di una sequela di infortuni che non va bene, soprattutto in questa fase, perché io sono personalmente convinto che la vera stagione del Napoli cominci sabato, nel senso che questa novità dei 20 giorni di pausa, che equivalgono a quello che è il tempo di un ritiro, possono avere dato modo ad Allegri di ripensare, di sistemare, attendere uno stato di forma diverso, perché ovviamente se vuoi competere su più fronti non puoi fare una preparazione che ti valga da agosto fino a maggio, passando anche per tutte le varie competizioni non solo internazionali del club ma anche delle nazionali, visto che Napoli ha un buon numero di nazionali. Da questo punto di vista ci rallegriamo di quelle che sono state le prestazioni di Bruyne e di Højlund, e riattendiamo con ansia contro il Frosinone, perché adesso inizia un ciclo ininterrotto di 9 partite in cui si svela il vero Napoli. Io direi che dobbiamo attendere -3, tra 3 giorni cominceremo a capire se la musica possa essere diversa, al di là di qualche segnale che io ho intravisto positivo nonostante tutto, perché ricordiamoci che non c'è stato nessun episodio favorevole al Napoli in tutte le partite che non sono andate bene, sia con l'Inter in particolare, con Como, ma anche con la Fiorentina. Ricordiamoci che poi il pareggio di Viola è stato raggiunto fondamentalmente da quello che un tempo sarebbe stato definito autorete di Rafa Marini.
0: Chiudiamo qui questa puntata di Radio Gol. Per tutti coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto in questo momento, ricordiamo che Scott McTominay ha superato gli esami clinici ed ottenuto l'idoneità sportiva. Torna ad allenarsi con il resto del gruppo già nella seduta pomeridiana odierna. Io mi fermo qui, la linea adesso va alle ultime notizie da Napoli e dalla Campania con Riccardo Catapano.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Napoli, la radio della città.
1: Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, quattro misure cautelari nell'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sulla morte di un neonato avvenuta nel marzo del 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La Guardia di Finanza ha eseguito gli arresti domiciliari per il primario pro tempore del presidio, mentre per altri due medici e un'ostetrica è stata disposta la sospensione dell'attività professionale per 12 mesi. Al centro dell'indagine, tra le altre ipotesi, la responsabilità colposa per la morte in ambito sanitario, il falso ed il depistaggio. Secondo l'accusa, sarebbe stato creato artificiosamente un nodo al cordone ombelicale per far apparire imprevedibili le complicazioni del parto. Sarebbero state inoltre alterate cartelle cliniche e concordate versioni dei fatti. Il neonato era morto dopo 35 giorni di ricovero in terapia intensiva. Ancora cronaca, maxi sequestro di banconote false al Napoli, oltre 12.000 pezzi contraffatti nei tagli da 20 e 50 euro per un valore complessivo di circa 400.000 euro. Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza durante una perquisizione. Secondo le indagini, la falsificazione avveniva in due diverse siti, una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino ed un laboratorio nel quartiere di Chiaia, dove le banconote venivano rifinite prima della possibile emissione in circolazione. Sequestrati anche macchinari professionali e materiale destinato alla falsificazione dei documenti. Cambiamo argomento. Via libera del CIPE assai 150 milioni di euro destinati al rifacimento dello stadio Maradona di Napoli. Un passaggio definito fondamentale dal sindaco Manfredi per la candidatura della città a ospitare le partite di Euro 2032. Il progetto è già stato trasmesso a FIGC e UEFA, che dovrà ora valutarne la rispondenza ai requisiti. La candidatura non riguarda solo lo stadio, ma anche aeroporto, mobilità, strutture ricettive e connettività. La chiusura con lo sport, il calcio, buone notizie per il Napoli che ritrova Scott McTominay, il centrocampista scozzese, dopo l'operazione per ablazione, ha ottenuto l'idoneità sportiva e sin da oggi si aggregherà al gruppo di Massimiliano Allegri per preparare la sfida di sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Una boccata d'ossigeno per il tecnico partenopeo, che dovrà fare a meno di Favasulli, Olivera e Vergara, che si sono infortunati in nazionale. Intanto domani, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, intervista Luca Marianucci, che sentirete a partire dalle 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

0: Buonasera, buonasera, buon pomeriggio, ma sempre solo Forza Napoli, qui Casa Calcio Napoli, ci siete, siamo insieme qui a Radio Kiss Kiss Napoli e questa è la casa dei tifosi del Napoli. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera a Fabio Esposito in regia radio, a Flavio Esposito in regia video. Eccoci qua, l'avete già sentito da Riccardo Catapano nel notiziario. La migliore notizia di oggi è quella che riguarda Scott McTominay, perché l'idoneità è stata superata e il giocatore si può allenare in gruppo con i compagni. E io non escludo una convocazione già sabato col Frosinone, magari, perché no, anche qualche scampolo di partita. Però idoneità superata, allenamento con i compagni in gruppo, il peggio è passato, il brutto ormai alle spalle, e quindi sono queste le belle notizie che vorremmo sempre dare. Un calciatore come Scott McTominay è di fondamentale importanza, e averlo abile e arruolabile, beh, è tanta roba per Massimiliano Allegri. Quindi apriamo con una buona notizia. Insomma, dal punto di vista degli infortunati è difficile aprire con le buone notizie. Oggi lo facciamo, e lo facciamo veramente con il piacere di farlo, perché Scott McTominay è nel cuore di tutti i tifosi del Napoli, e qui Casa Calcio Napoli i cuori azzurri battono forte, perché a noi piace condividere con voi la passione per la maglia azzurra. Lo facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Oggi siamo a metà settimana, ma siccome si gioca sabato siamo veramente proprio quasi già a ridosso del match. Giovedì, domani, come anticipato da Riccardo Catapano, sentiremo in esclusiva Marianucci, il difensore del Napoli che ha recuperato completamente dall'infortunio. Venerdì, conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ah, finalmente si inizia sul serio a riprendere quella corsa. Il Napoli vuole correre, vuole veramente rimettere in sesto la classifica e regalare soddisfazioni ai propri tifosi. 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, ma soprattutto 081 546 6873, e siete in diretta con noi, e quindi ci scambiamo questa passione per la maglia azzurra in diretta. Carle, ma Neres come sta? Carissimo Patrizio, fammi fare esempi debiti scongiuri, perché quando mi fate questa domanda, chi mi conosce lo sa, io sono molto scaramantico. Ogni domanda che mi fate su un giocatore infortunato, soprattutto per chi sta bene, e io sono costretto a dire sta bene, non ci sono problemi. In me scatta un meccanismo particolare per il quale, insomma, faccio tutto quello che posso fare. Neres sta bene, facciamo i debiti scongiuri, anche perché era un giocatore che già stava bene, durante questa pausa ha migliorato la sua condizione, come l'ha migliorata Sam Beukema, e quindi abbiamo dei calciatori che possono finalmente dare sul serio il loro contributo alla causa, e quindi questa è una cosa che ci fa piacere. Facciamo, accompagniamo queste considerazioni sempre con gli scongiuri. Pasquale, questa sera apriamo con te. Pronto, Forza Napoli.
1: Ciao, buonasera Carlo.
0: E Forza Napoli, amico mio.
1: Io volevo solo analizzare una cosa con te.
0: Dimmi.
1: Ma tutti quelli che l'anno scorso accreditavano a Conte gli infortuni, ora dove stanno?
0: Devo dire che qualcuno di questi, che io ho combattuto ferocemente dal punto di vista dialettico, ci mancherebbe altro, devo dire che qualcuno ancora oggi ha il coraggio barbaro di dire che è sempre colpa di Conte, perché per smaltire, ho sentito anche questo, per smaltire, per mandare via le scorie di 2 anni di allenamenti di Antonio Conte, bisogna aspettare, quindi questi infortuni sono colpa di Conte. Qualcuno poi ha dimenticato, di questi illustrissimi professori, che si è fatto male Costantino Favasuli, che a Conte lo conosce solo perché sa che è stato l'allenatore del Napoli. Però anche questo ci dobbiamo sorbire da questi mentecatti, i quali purtroppo hanno un seguito sui social, prendono i like perché attaccano a uno, attaccano all'altro. E mo si sono mandata sta storia che bisogna aspettare molto tempo ancora per smaltire gli allenamenti di Antonio Conte. Pensa un po'.
1: Ma poiché io sono un pro Conte per tutta la vita, mi domando, ma forse aveva proprio ragione lui quando parlava dei campi di Castelvolturno che non erano all'altezza?
0: Questo non lo so, perché io so che il Napoli il Napoli campi li ha rifatti completamente, andando incontro ad una spesa non da poco. I campi sono stati rifatti, però voglio, in questo momento vale tutto il contrario di tutto, nel senso che per me restano più cause da analizzare, però il problema c'è, non possiamo mettere la polvere sotto al tappeto, il problema c'è, mi piacerebbe che ci fosse un'analisi attenta. Resto dell'idea che non possiamo pensare che sia una sola causa, ecco, tu hai detto il terreno, ecco, non posso pensare che il terreno di gioco possa, però qualcosa insomma, un punto fermo bisognerebbe metterlo per iniziare a discutere.
1: Dire che sta succedendo solo a noi per il secondo anno consecutivo.
0: Non succede solo a noi, ma
1: gli infortuni dopo 5 giornate mi sembrano.
0: Dicevo, non succede solo a noi, ma succede principalmente a noi. Ecco, questo lo possiamo dire ultimamente. È così.
1: No. Vabbè. Comunque volevo dire solo un'altra cosa. Sposo per sempre il tuo modo di essere giornalista. Fin quando qualsiasi giocatore o allenatore indossa la casacca del Napoli,
0: ti ringrazio infinitamente per questa tua considerazione, mi dai anche l'occasione, anzitutto ti ringrazio perché ricevere complimenti fa piacere, a me fa un piacere enorme, ma mi dai anche l'occasione per ribadire quello che io da un paio di giorni vado dicendo. Quando il signor presidente Aureo De Laurentiis si è presentato a Castelvolturno, ne ho lette, ne ho sentite di tutte e di più, il faccia a faccia. Io mi sono permesso, molto sommessamente, mi sono permesso di dire che De Laurentiis è andato a Castelvolturno perché prima di Castelvolturno era passato per Qualiano. L'incontro di Castelvolturno era con il dottor Versiero, che ricopre una carica molto importante nel calcio Napoli. Bravi. ed era legato al discorso del centro sportivo di Qualiano. Poi è chiaro, tu vai nel tuo ufficio, passa Manna, lo saluti, lo abbracci e fai una domanda a Manna, che si dice? Passa Allegri, lo saluti, lo abbracci e dici che si dice? Di qui poi a romanzare su
1: questa è normalità.
0: A me
1: questa
0: piace fare informazione corretta, a me piace raccontare i fatti per quelli che sono, perché il tifoso del Napoli non deve essere preso in giro. A me di prendere il mi piace non me ne frega una mazza, non me ne frega, anzi più male parole mi dicono sui social io più mi diverto, però continuerò a dire le verità e continuerò a fare onestamente il mio lavoro. Grazie Pasquale.
1: È un grande, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. Andrea, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli. Forza. Allora, io sarò velocissimo.
0: Prego.
2: Io mi reputo un semplice tifoso del Napoli.
0: Sì.
2: Semplicemente ti dico questo perché qui il tifoso ormai secondo me ha perso un po' di vista la sua figura predominante che c'è nel calcio, di fare il tifoso. E invece negli ultimi anni il tifoso è diventato direttore sportivo, direttore generale, consulente di mercato e quant'altro. Quindi io da semplice tifoso, quale mi ritengo di essere, banale, stupido, ottuso e vecchio stampo, mi permetto di dire questa cosa qui. Allora, il calcio è fatto anche gli episodi,
0: certo.
2: scusate, botte di culo.
0: È vero.
2: E tutti che stanno idolatrando la Roma. Che la Roma sta facendo un bel inizio di campionato e
0: certo.
2: Ci resta appresso.
0: Certo.
2: Penso che tu abbia visto Roma-Atalanta.
0: La sto seguendo con attenzione la Roma.
2: Ok. Tu hai visto il gol di Hermoso al 90esimo, cercato tra virgolette di Hermoso, dove ha sbagliato un colpo di testa
0: ed è diventato un pallonetto imprendibile, lo ricordo bene,
2: ha uccellato Carpi Secchi, certo. Che fino a quel momento aveva fatto parate pazzesche.
0: È vero.
2: Con quel colpo di testa sbagliato la partita è ribaltata, con quell'episodio
0: è cambiata la partita.
2: È bravissimo. Fino al 90esimo, se quel colpo di testa non entrava, la Roma probabilmente avrebbe forse pareggiato, ma nemmeno, avrebbe perso la partita e tutta questa prosopopea sulla Roma sarebbe crollata.
0: Ecco, io ti porto a ricordare quello che è successo in Inter-Napoli. Cioè,
2: esatto. E io la stavo arrivando. Allora, il Napoli avrà giocato comunque male alcune partite, sarà stato comunque poco, tra virgolette, ammaliante dal punto di vista del gioco, però se dobbiamo parlare di episodi e quindi di botte di culo, scusa il termine, se tra Inter-Napoli la palla di Anguissa o la palla di Neres entrava dentro, o magari come Napoli, se magari i difensori non sarebbero stati così un po' ballerini, probabilmente il Napoli aveva quei 2-3 punti in più, per non dire 4, che avrebbe comunque in qualche modo ribaltato tutta la scena.
0: Beh, perché tu stai dicendo una cosa giustissima, nel senso che vale sempre il discorso legato poi al risultato, perché poi cambiano le considerazioni, cambiano i momenti a seconda del risultato. Perdi la partita, come l'hai persa per esempio a Milano, e partono i processi. Ma se a Milano quel pizzico di fortuna che ha accompagnato l'Inter avesse invece accompagnato il Napoli, saremmo qui a raccontare tutt'altro. Però funziona così, carissima Andrea. Però hai detto anche un'altra cosa che io sposo in pieno: il tifoso che torna a essere tifoso, a supportare, dall'inglese supporter, quindi meno presenza sui social solo per criticare, solo per quel like, e più presenza vera ad accompagnare il Napoli, è una cosa che a me piacerebbe molto, sinceramente.
2: Ti lascio andare velocissimamente anche l'Inter, che comunque è il primo posto grande. Inter Cagliari, Inter, abbiamo visto, ha fatto quanti, 35 tiri a porta all'Inter, ha fatto un gol all'ultimo minuto, se Bissek non fa
0: ma prima o poi girerà a favore del Napoli, Andrea, vedrai, ti abbraccio forte. Prima o poi gira, intanto sta girando bene, perché è tornato Scott McTominay, perché ha ottenuto l'idoneità sportiva. Ma quante volte lo voglio ripetere, fino alle 6 lo voglio ripetere per esorcizzare Malalengo, per esorcizzare Maluocchia. Avevo letto anche da qualche parte, ma non voglio essere cattivo, perché è tornato McTominay, ora può tornare ad allenarsi con i compagni, non voglio essere cattivo, ma qualcuno si era avventurato in un percorso di recupero molto lungo. Avevo letto: quando torna nel 2027, pure questo l'avevo letto. E perché noi abbiamo fatto terrorismo mediatico, a mandusso con tifoso Napoli, se fa male McDonald's ci vanno 6 mesi, se fa male Olivera ci vanno un anno, se fa male Buongiorno ci vanno 10 anni. Invece no, aspettiamo quello che dice la scienza, quello che dice la medicina, non le previsioni del meteo di Carlo Alvino o et similia. Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, ora torna ad allenarsi, già oggi torna ad allenarsi, abile e arruolabile sabato. Io resto dell'avviso che la convocazione ci sarà, e lo spero ardentemente, perché sta in due ora Scott McTominay. Luigi, buonasera, forza Napoli.
3: Forza Napoli, Carlo, io mi allaccio un po' alla cosa che ha detto il tifoso precedente, cioè nel senso che ognuno deve limitarsi a farsi il proprio ruolo, no? Cioè nel senso che tu, quando, come si dice, quando uno sa fare tutto non sa fare niente.
0: La cosa bella, allora, il tifoso, noi non possiamo limitare al tifoso, che sia Carlo, che sia Luigi o chissà chi altro, la discussione. Però la discussione sul Napoli, che è bella, perché vedi il confronto, le domande, i suggerimenti e tutto, però mantenendo fede ad un ruolo, che è quello del tifoso da una parte, in questo caso del giornalista dall'altra, cioè questo senza andare ad invadere ruoli che non sono nostri. Io posso fare il medico, io posso dire, potevo mai dire McTominay torna fra un mese, perché faccio un medico, cioè conosco le dinamiche mediche del recupero di McTominay, cioè allora ognuno di noi dovrebbe rimanere nel proprio ambito.
3: Carlo, scusami, ti do una risposta a quello che hai detto prima, questo interrogativo, il fatto degli infortuni, sì, e tutte queste cose qua. Io un po' ne vedi, non mi avventuro a livello tattico, non mi avventuro a livello di gioco, non mi avventuro su niente, perché non capisco, non sono esperto in quella cosa, quindi cerco di ascoltare, stare zitto e poi fare una mia opinione. Però detto questo, anche sulla parte fisica, sulla parte atletica, qualcosina conosco, no?
0: Sì.
3: Stendo nel campo, e ti dico questo. Allora, Carlo, ascoltami un attimo, ti faccio un esempio di vita così capisci Ambresta e capisco, cerco di far capire agli altri tifosi del Napoli. Allora, non esiste una, non è vero, non esiste una cosa conservativa, non esiste un qualcosa che dici non ti faccio infortunare. Non esiste, e non esiste, credimi, non esiste prevedere una cosa del genere. Ovviamente è un qualcosa di molto soggettivo, cioè ogni essere umano
0: ha fatto, su questo non c'è dubbio.
3: Sarebbe una dinamica tecnica medica che saprebbe dire guarda tu si fai che si indagi non ti ammala mai, campi 100 anni e tutto cosa facessimo tutto quanto, Carlo. È impossibile, non c'è, pure a livello atletico che ci sto dentro, credimi.
0: Vabbè, a livello Luigi, grazie.
3: Cioè, credimi, non ci sta, non esiste. Succedono perché succede. Si può prevedere i carichi, meno carichi e tutte cose, ma non si può prevedere.
0: Diciamo che il medico cura la difficoltà della prevenzione, resta una difficoltà. Grazie Luigi, grazie. Carle, fatti un grattazia pallorum su ogni domanda riguardante un calciatore infortunato, come sta? Forza Napoli sempre, Rino Molosso Doc. Contro le civette che dicevano che non giocava più, se ne parlava dopo Natale, forse addirittura a gennaio. Si sono avventurati coloro che hanno scritto e hanno detto certe cose, sono avventurati in zone che non sono le proprie, perché la medicina è la medicina e la deve trattare chi ha gli strumenti adatti. Luigi, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao, forza Napoli sempre, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
4: Allora, premesso che ti seguo sempre e condivido ogni cosa che fai, ogni cosa che dici.
0: Grazie.
4: Perché ti stimo molto, in quanto veramente sei un giornalista che merita ampia considerazione, perché sei imparziale, tifi per il Napoli, lo dici, lo ammetti, però sei dici le cose come stanno, ed è una cosa che veramente è apprezzabilissima.
0: Grazie mille Luigi, grazie.
4: Due cose. Una, non era il mio intervento, però mi voglio appoggiare un attimo a questo discorso del tifoso.
0: Sì.
4: Premesso che ho 60 anni e sono abbonato da 52.
0: Mamma mia, complimentissimo.
4: Quindi avevo
0: fatto le nozze d'oro, già hai superato le nozze d'oro con l'abbonamento.
4: Esattamente, bravo, esattamente. Il primo anno di Vinicio, quindi
0: E qua però quanto... bisognerebbe, vedi, mi dai l'occasione per dire una cosa che io ho suggerito tempo fa anche al Napoli. Quando con prova testimoniale arriva un tifoso e dice io ho l'abbonamento da 50 anni e riesce sul serio a testimoniare che per 50 anni non ha abbandonato questa fede, il Napoli deve tra virgolette premiare con dei benefit, non lo so come, però mi piacerebbe che il club avesse una particolare attenzione nei confronti di chi ha sempre manifestato l'amore per questi colori, soprattutto con una così lunga militanza come la tua.
4: Questa
0: mi piacerebbe molto.
4: Avrei anche dei dati per poterlo dimostrare.
0: Perciò.
4: Però va bene così. In ogni caso, diciamo che oggi, al giorno d'oggi, una cosa che mi preoccupa più degli infortuni e più di ogni altra cosa è il rapporto con gli ultras e la società.
0: Sì.
4: Questa è una cosa di cui non ne stanno parlando molto, però durante una partita, ovviamente, quando senti i cori contro De Laurentiis e che tolgono spazio all'incitamento alla squadra, che comunque ci sono, comunque c'è, non è che è una cosa che non stanno facendo gli ultras, però è una cosa che bisognerebbe approfondire e qualcosa si deve fare per risolvere questo problema. Io so anche le problematiche, quello che perché è sorto questo problema, al di là delle ultime dichiarazioni De Laurentiis legate al discorso che gli ultras sono tutti in certo qual modo, questo è stato un pochettino il di più, però la causa è sorta dal discorso dei festeggiamenti, perché è sorto questo problema, al di là delle ultime dichiarazioni De Laurentiis legate al discorso che gli ultras sono tutti in certo qual modo, questo è stato un pochettino il di più, però la causa è sorta dal discorso dei festeggiamenti, lo sappiamo un po' tutti quanti, quindi

0: richiamandosi alla logica del tifo ultras, ed è una cosa che può piacere o non può piacere, ma se sei una persona per bene e vuoi fare l'ultras, perché non farlo? Allora, generalizzare, lì io ho criticato il termine, non bisognava generalizzare. Ci sono delinquenti, benissimo, abbiamo la possibilità oggi di individuarli e colpirli come vanno colpiti, con dei daspo a vita. A me piacerebbe che ci fossero dei passi in avanti da una parte e dall'altra per trovare un punto di incontro. Io credo che tra persone di buon senso un punto di sintesi per il bene del Napoli, perché poi il bene ultimo è il bene del Napoli, credo e spero che si possa trovare.
1: Infatti, l'ultima considerazione invece la faccio legato al discorso di Allegri.
0: Sì.
1: Io mi appoggio sempre a te, perché ripeto, perché condivido quello che dici. E quando dopo Napoli-Bologna tutti quanti uscirono con la famosa frase a corto muso,
0: sì,
1: tu dicesti una cosa che io ho condiviso in pieno. È
0: sì,
1: molto facile al giorno d'oggi dare diciamo, il mettere l'Allegri sulla graticola dicendo ha vinto, ma ci vuole a culo,
0: certo,
1: ha vinto perché ovviamente la maggior parte della gente,
0: sì,
1: tende a prendere il like se tu dici che Allegri out, Allegri,
0: allora adesso guarda, io questa telefonata sembra combinata, perché mi stai dando degli assist a porta vuota e io devo fare gol. Oggi, se da questo microfono o da qualsiasi altro microfono radiofonico, televisivo, su social o quello che sia, inizi ad accodarti a quella cantilena del cortomuso, del non gioco, dell'allenatore che ha fallito negli ultimi anni, che non si è aggiornato, che gioca solo in difesa. Se ti accodi a questo carrozzone e dici la tua, prendi il like, ti riprendono i siti, perché se vai a vedere siti che si occupano 24 ore al giorno molto bene di tutto quello che accade attorno al mondo Napoli, riprendono tutte dichiarazioni, prese di posizione e quant'altro di personaggi che attaccano Massimiliano Allegri. Se un fesso come il sottoscritto si permette di dire si permette di dire molto sommessamente, guardate, ma forse tutto questo accanimento contro Allegri è sbagliato, portando anche dei dati, vieni zittito, perché non fa audience difendere Allegri, fa audience esatto, continuare ad attaccare Allegri. A me dispiace che una parte di tifoseria, che spero sia minima, si faccia così condizionare da questo sentire comune di attaccare Allegri, tirando fuori teorie astruse, e ti dico di più e poi veramente mi taccio, con una presunzione di poter dare lezioni ad un allenatore che fa questo per mestiere da 40 anni. Non voglio parlare del curriculum, di quello che ha vinto, non mi interessa, perché non l'ha vinto col Napoli e non voglio sapere. Ma la presunzione di suggerire ad una persona che fa questa da 40 anni come bisogna giocare, come bisogna fare per far segnare di più l'attacco, come bisogna fare per creare il pressing e quant'altro, questa è presunzione, mera presunzione. A me sinceramente essere presuntuoso in una professione che non è la mia, non è un gioco al quale non mi piace partecipare.
1: Questo va bene, Carlo, va bene.
0: Scusami se ti ho rubato tempo, però tu mi mettevi gli assist a porta vuota e io facevo gol. Ti abbraccio e ti saluto. Perché veramente è diventato stucchevole questo giochino. Basta parlare di Allegri, attaccare Allegri sul modulo, sul sistema di gioco, sui principi di gioco, su tutto, diventi virale, perché fa piacere, perché il sito ti riprende, perché prendi quel cuoricino. Se invece porti un contributo alla discussione cercando di difendere tra virgolette Allegri, perché questo è diventato un attacco sistematico a Massimiliano Allegri, se cerchi di difendere Allegri, perché va difeso in quanto in primis perché allenatore del Napoli e poi 40 anni di carriera, sinceramente, sentire il suggerimento da un ragazzino ventenne che si diverte con la PlayStation o con giochini simili, beh, sinceramente è una cosa che non rende onore a chi fa un altro tipo di professione. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Casa Calcio Napoli, eccola qua, la casa più bella di Napoli, ma che dico, la casa più bella del mondo, perché è la casa del Calcio Napoli. E siamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, vi do subito le coordinate, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, lo scozzese è nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri. Ah, lo voglio ripetere fino alle 6, non so quanti volte lo voglio ripetere, perché è una gioia poter dire che Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva. Ah, ma quando doveva tornare? A gennaio, a Pasqua, a Ferragosto, e già è pronto. Sabato Napoli Frosinone, già è pronta. Carlello, fanno allerta Berlino per i vecchi abbonati. Ah, quel discorso che facevo io per i vecchi abbonati. Un certificato sul terreno di gioco prima di una partita, più foto con i calciatori e un piccolo buffet. Vivo a Berlino, chiaramente sono napoletano, sabato sarò al Maradona, vive Napoli Frosinone, forza Napoli, ciao. Bello, beh, mi piacerebbe che il Napoli, però ci vogliono proprio le prove, devi portare gli abbonamenti, bisognerebbe organizzare una cosa bella e premiare cioè 50 anni d'abbonamento, ragazzi, ma 50 anni d'abbonamento, ma ci vuole un premio, come minimo ci vogliono 50 abbonamenti gratis dei prossimi 50 anni. Va bene, napoletano in Irlanda, ciao Carlo, complimenti, sei un grande, grandissimo, grazie, sostegna ad Allegri e ai ragazzi sempre, forza Napoli. Sergio da Cork, napoletano in Irlanda. Alessandro, buonasera, forza Napoli.
8: Ciao Carlo, forza Napoli sempre, forza finalmente Napoli. Una bella notizia.
7: Finalmente.
8: McFadmo deve rimanere a vita, però McFadmo.
7: Qua diventa un poco più difficile.
8: Lo so, perché
7: qua diventa un po' più difficile.
8: Poi, al di fuori del marziano, che è l'innominabile, non è che ci fossero passati già a Napoli, chissà quanti fuori classe di quello ce l'ha mantenere stretta.
7: Lo so, ma qua bisognerebbe capire sul serio la richiesta per rinnovo a quanto ammonta. Perché se le cifre sono quelle che girano.
8: McDonald's,
7: a chi lo dice? A me, io sono innamorato, ho detto che sta in tuo cuore.
8: Chi lo sa, però, il tuo cuore mio.
7: Bravo, bravissimo, esattamente.
8: Speriamo bene che pure per gare che con McDonald's c'è il 2027 se lo pigliamo. Speriamo pure che per gare Favasuli ritorna da Ambresso, Carlo, perché
7: Favasuli, Favasuli e Vergara, i tempi non sono molto molto brevi, purtroppo, purtroppo.
8: Lo so, Carlo, però veramente molto.
7: Però abbiamo, però facciamo gli scongiuri, abbiamo recuperato Spinazzola, Meret, Giovane, Neres, Beukema, piano piano li portiamo a dama, piano piano.
8: Carlo,
7: piano,
8: senti, piano. Ma con qualche svingolato di nuovo?
7: No, niente. A gennaio il Napoli farà mercato, su questo non c'è alcun dubbio, però non pescherà e non pesca il mercato dei giocatori.
8: E che ti risulta, Carlo, il fatto di Zeballos, fatto che il Monza l'ha preso comunque il Napoli?
7: Al momento
8: il fatto che ritorna a Napoli, ti risulta qualcosa di,
7: ti dico la verità, potrebbe, perché insomma c'era stato più di un discorso col Napoli, però al momento non ho notizie in merito, ti dico la verità, quindi vediamo quello che succede innanzitutto con McTominay può mettere la Roma 2, sempre McTominay,
8: quindi Højlund sta, per dire,
7: facendolo giocare un po' più vicino ad Højlund, non sarebbe male. Intanto deve recuperare, perché insomma è stato fuori, quindi deve recuperare il tono muscolare, non è che mo sabato pronti via abbiamo McTominay, se gioca 10 minuti, un quarto d'ora pur assai, però averlo poi già martedì prossimo in Champions League, quello già significa molto. Ti abbraccio, Ale, ciao, buona serata.
8: Io vengo dalle tue labbra, parlo
7: due mesi
8: in Bibbia.
7: Sì, nessuno di noi ha la verità in tasca, ricordati, nessuno.
8: A fare a me che Tommy,
7: grazie assai, poi mi emozionate quando mi dite queste cose. Carla, spesso non sono d'accordo con le tue opinioni, tuttavia rispetto la passione sulla quale è nato anche il tuo personaggio, che oggi più che mai fa solo bene al Napoli e a noi tutti tifosi del Napoli, specie noi che siamo lontani. Tuttavia ti prego, Carlo, non indossare più del dovuto su temi molto più seri. La gente si lascia condizionare da TV e social che non sono per nulla attendibili. Carlo, forza Napoli, un abbraccio da Tenerife, forza Napoli sempre, con il Napoli al completo eventualmente si muoveranno critiche, cioè ci saranno da muovere. Alfredo, grazie Alfredo, belle anche queste tue considerazioni, bravo Carlo, dillo che comunque ha bisogno di tempo, però almeno una bella notizia, un saluto da via Iannelli. No, a te ragazzi, non è che, ma allora, McTominay ha superato l'esame di idoneità, è abile e arruolabile, a disposizione di Massimiliano Allegri, ma che nessuno pensi pronti via che sabato possa scendere in campo da titolare, perché nessuno ha la bacchetta magica, ci sono i tempi di recupero, la riatletizzazione è un argomento molto serio, riatletizzare un calciatore tra l'altro come McTominay obbliga il Napoli ad avere la giusta cautela. Io non escludo convocazione per sabato, gara contro il Frosinone, e se tutto va come deve andare, perché no, anche un piccolo scampolo di partita, su questo non c'è dubbio, però calma, perché il McTominay martedì a Villarreal è lì sì che serve, e non dico poi dopo, figuriamoci. Fulvio, buonasera e forza Napoli.
9: Sempre forza Napoli, solo, unicamente.
7: Grande Fulvio.
9: Il motivo della mia chiamata è uno solo, devo dire la verità.
7: Sì.
9: Io ascolto tutti i giorni.
7: Sì.
9: Guardo molto la qualità dei tifosi,
7: sì.
9: La qualità delle telefonate.
7: Sì.
9: Veramente oggi io devo fare i complimenti fino alla penultima chiamata che hanno fatto, perché veramente noi abbiamo bisogno di, è vero, i tifosi siamo tutti,
7: certo,
9: però persone che sanno parlare con educazione,
7: che
9: con
7: bello,
9: rispetto,
7: è vero,
9: veramente ti viene voglia di ascoltare,
7: perché sono arrivate, tu dici una cosa giustissima, sono arrivate fino a questo momento, la tua compresa, sono arrivate bellissime telefonate, proprio come posso dire, ricche telefonate che hanno arricchito anche il programma stesso, è vero Fulvio, grazie.
9: Sì, perché comunque alla fine vedo che la maggior parte della gente che chiama, io ascolto tutti i giorni,
7: sì,
9: per il lavoro che faccio su A parte obbligato ad ascoltare,
7: ma ti fa anche piacere, immagino.
9: Mi fa molto piacere. Inizio dalla mattina alle 7.
7: Che bello.
9: Fino alla sera
7: ci facciamo compagnia a vicenda. Allora, ci facciamo compagnia.
9: Sì. Anzi, due secondi colgo l'occasione, perché stamattina non ci sono riuscito a fare gli auguri a Rosario Verde.
7: Perché oggi. Oggi era
9: Madonna del Rosario.
7: È vero, è l'onomastico. Allora faccio ammenda anche io. Facciamo gli auguri a tutti i Rosario, tifosi del Napoli, e alle Rosaria, naturalmente, tifose del Napoli. Bravo, grazie.
9: Carlo, se mi permetti veramente di fare questo appello alle persone che chiameranno in futuro. Veramente, cerchiamo di essere leggermente un po' più rispettosi ed educati. Parlare il meno possibile nel modo sguaiato, perché comunque per lavoro che faccio io ho sempre lo sportello aperto.
7: Se esce a mala parola qualcuno ascolta, facciamo una brutta figura. Hai ragione.
9: No, perché veramente non è da noi, siamo dei figli.
7: Assolutamente, bravo, io lo dico spesso.
9: Certa gente che parlano in modo sguaiato, vogliono dire la
7: noi napoletani non ci appartiene questa.
9: Questo atteggiamento. Ma anche per dare pure lustro a questa radio.
7: E io ti ringrazio, Fulvio, grazie veramente.
9: Io vi ringrazio, io a voi, veramente.
7: Buona serata a te, forza Napoli, e buon lavoro se non è ancora finito. Non c'è ciro di sciuna, hai ragione, non c'è ciro di sciuna, lo possiamo dire ad alta voce anche dopo la bella notizia di Scott McTominay. Carlè, i professori del Piffero dicono di non crederci troppo su un impiego di McTominay quasi imminente, ma di aspettare ancora qualche settimana. Secondo te è vero, Lino? Guarda, ti dico la verità. Dal Napoli avevano assoluta certezza del superamento del test da parte di McTominay. Già ieri, l'altro ieri, mi davano per il Napoli era una mera formalità. Però io non mi sono permesso di dire supera il test, perché poi magari sono argomenti che, sui quali bisogna affidarsi alle persone competenti, in questo caso alla scienza. Quindi, ma il Napoli era fiducioso, per il Napoli era una mera formalità. E lo stesso discorso che il Napoli faceva era quello: se il giocatore riesce ad avere l'idoneità in tempo, quindi giusto oggi mercoledì, non è da escludere la convocazione per sabato. Che però sia giusto ed opportuno ricordare che la riatletizzazione prevede un tempo, insomma, non brevissimo. Io non escluderei convocazione per Napoli Frosinone di sabato, poi magari se facciamo anche in questo caso i debiti scongiuri, un eventuale impiego di McTominay lo possiamo legare allo svolgimento della partita. Magari mettiamo in frigo la vittoria e Scott non si alza e ce lo ritroviamo bello pronto per la trasferta di Villarreal. Anche questo va detto. Arturo, buonasera, forza Napoli.
10: Ciao Carlo, Giacino Nisciuno, nemmeno gli infortuni qua, Giacino Nisciuno.
7: Pure hai ragione. Ma chi so peggio, gli infortuni o il qua?
10: E qua.
7: So peggio gli infortuni.
10: Gli infortuni passano, e qua, no?
7: Hai ragione, ma grande Arturo.
10: E io dicavo, i Prisong sono abbonato dal 76, uno solo anno non sono abbonato, quando è stata la pandemia che non hanno fatto gli abbonati.
7: Caspita, mamma mia,
10: dal 76, quanti anni sono abbonati?
7: Mamma mia, dal 50 anni praticamente.
10: Mamma mia. E comunque una partita mi ha perso, perché me l'ho persa, ha fatto malamente i calcoli. Mia figlia è sposata di sabato, Napoli, quando segnai con i balli all'ultimo, che te ne chiedo regalo, tutto qua. E capito? Solo quella partita ho perso, tanto.
7: Mamma mia, che storia, bellissimo.
10: E capito? E poi poi che ho di cavicino che ho portato a Diego, da macchina con mica a fianco a me, l'ha buttato Orione Cescal, e tu lo sai, a Diego con mica a fianco a me, tu li hai. L'ha buttato Orione Cescal a dei bambini che dovevano regalare una targa d'oro. Poi con da vicino fatta, ma ho freddo gol. E capito?
7: Mamma mia.
10: Carlo, ti ricordi quando ci siamo visti a Svizzera?
7: Certo. In Svizzera, eccomi.
10: Andiamo a cagnare il scappo che faceva freddo.
7: Faceva freddo, mi ricordo, grande Arturo.
10: Che si sanno.
7: Ti voglio bene.
10: Voglio allegrare così, ma pensiamo a stallere e poi pensiamo allegri.
7: Grande Arturo, ti abbraccio forte. Mi hai sbloccato un ricordo, poi è bello ogni tanto quando ricordate questi aneddoti. Eravamo in Svizzera, faceva un freddo incredibile e Arturo si cambiò le scarpe. Una cosa del genere accadde anche a me in Svezia, con il mio amico Gigi Pascariello, e il freddo improvviso anche lì. Io fui costretto a comprarmi delle scarpe. Buonasera, zio Carlo, sono Ciro da Pollena. Stamattina si è parlato con un tifoso, con Diego Armando Maradona, e si è emozionato, anche io ho pianto, che ne sanno gli altri, e posso immaginare la gioia. Ciao Carletto, complimenti per la trasmissione, sabato amma vincere e basta, come direbbe Eddie, come diceva sempre Eddie Rea, amma vincere, Eddie Rea appena lo sa, ciao mister, lui guardava, sorrideva, amma vincere. Tommaso da Olten, dalla Svizzera. Peppe, buonasera, forza Napoli.
11: Buonasera, forza Napoli sempre.
7: Sempre, amico mio.
11: Io volevo dire una cosa, no? Io non sono un grande fautore di Allegri, no?
7: Sì,
11: rimasto contento quando è stato scelto lui al posto di Italiano, poi vabbè, la querela la sanno loro. Però allo stesso momento voglio dire, non gli imputo tante colpe per come, diciamo, per questo avvio, diciamo, un po' stentato, dai, possiamo dire così.
7: È stato da mille motivi.
11: Potrei adesso sono il primo tifoso di Allegri.
7: Ah, perché è l'allenatore del Napoli.
11: Assolutamente sì. Ma ciò non toglie, vedi, noi non dobbiamo confondere la critica con l'offesa oppure il giudizio.
7: Ah, perché la critica, ma io quello che voglio spiegare una volta e per sempre, la critica è legittima, guai se non ci fosse la critica. Io mi batterò sempre a favore di chi dice io devo criticare, ma la critica va fatta, uno, se, dal mio modestissimo punto di vista, e non voglio dare lezioni a nessuno, ma a me piacerebbe che ci fosse critica, uno, nel momento giusto ed opportuno, quando c'è da criticare. Due, senza pregiudizio, perché quella persona che critichiamo mi è antipatica e io lo critico a prescindere. Tre, mi piacerebbe che ci fosse non ci fosse il superamento del confine tra la critica e quella che invece diventa maleducazione. Queste sono le tre, è l'offesa, bravi. Sono i tre punti. Ma io la critica, ma per l'amor di Dio, il Napoli gioca male e lo critichiamo, il presidente sbaglia e lo critichiamo, l'allenatore voglio dire, perché pensare che non si può criticare? Ma si può criticare, però il pregiudizio mettiamolo da parte.
11: No, Carlo, ma se niente, cioè, ma è criticare, io volevo un attimino specificare questa cosa. Criticare, no? Non è significa, che ne so, dire cose brutte.
7: Offese.
11: Magari farsi una domanda, perché, come mai abbiamo giocato così?
7: Questo, vedi, è una domanda legittima. Uno vede una brutta partita. E poi un'altra cosa, la critica va fatta, la vera critica, va fatta senza puntare il dito. Cosa voglio dire? Non devi obbligatoriamente, tu che critichi, già individuare il colpevole e condannarlo, perché noi che muoviamo la critica, noi condanniamo già, secondo il nostro punto di vista, colui il quale è, dal nostro sempre punto di vista, il responsabile. Quindi non accettiamo neanche un dibattito. Cioè, io lancio una critica, Allegri è un allenatore difensivista, dico per dire, allora incominciamo ad aprire un dibattito. Non è che io nella mia critica ho trovato il colpevole e lo condanno, non è critica. È un processo sommario, cosa che è stata fatta fino a questo momento nei confronti di Allegri. Sono stati fatti processi sommari ed è stato condannato senza avere neanche l'avvocato difensore.
11: C'è molto pregiudizio.
7: Molto pregiudizio. Ma prima che arriva. Allora, Allegri è stato criticato quando il suo nome è uscito nella lista degli allenatori che piacevano a De Laurentiis. Poi è stato criticato quando è stato presentato al Teatro San Carlo. E poi continuamente, ti ho detto prima, se oggi io mi metto a criticare cari Allegri, da questo microfono divento virale, mi riprendono tutti i siti, Carlo Alvino, due punti, Allegri non è buono. Se invece dico difendiamo Allegri perché Allegri è un allenatore esperto, in questo momento di difficoltà è un valore aggiunto, non mi pensano neanche di striscio. Perché? Perché non sono virale se difendo Allegri. Se lo critico è pure maleducato, è volgare, bingo, perché mi piace la volgarità, ma a me non piace la volgarità e quindi sto fuori da questo gioco.
11: No, ma non ne siamo in due, tu pensa, io comunque sabato sarò allo stadio a tifare Napoli, a tifare Allegri, sperando di vedere un calcio un po' più propositivo, ecco, questo, ma non propositivo perché in senso di spettacolo, in senso di produrre più palle gol.
7: Certamente tutti voi, ma hai detto una cosa giustissima, mettere in condizione Højlund, Lucca, chi per esso, di avere più possibilità di andare a rete, quindi una manovra offensiva migliore di quella attuale. Però ci sono tanti alibi, ci sono tante giustificazioni, queste però nessuno le prende in considerazione, questo va detto, va bene?
11: Assolutamente, grazie mille Carlo.
7: Ciao, forza Napoli sempre. Antonio da Nantes, confermo quello che dice Arturo, ho lavorato con lui alla Legna di Capodichino, lo chiamavamo Maradona, un grande. Ah, non sapevo di questo straordinario soprannome, oggi si direbbe nickname, è bello, è simpatico. Questo è bellissimo. Usiamo il uno che c'ha WhatsApp, il suo si chiama Usiamo il cervello, e poi scrive una cosa che mi fa capire che evidentemente è in antitesi con il suo WhatsApp. È in antitesi col suo WhatsApp. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Qui casa Calcio Napoli, siamo tornati 081 546 6873 per intervenire in diretta 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Carle, buonasera, forza Napoli e stop. Secondo te ci sarà differenza tra Malagò, commissario della FIGC, e quello invece presidente FIGC Enzo Dagione Alto? Non lo so, uno è alto e l'altro pure. Uno si chiama Giovanni e l'altro pure. Divertente. Novità su Qualiano? Beh, le novità su Qualiano io preferisco dire solo che quando De Laurentiis è stato a Castelvolturno, prima di arrivare a Castelvolturno, per comodità a Castelvolturno dopo Qualiano e non l'Hotel Britannic c'è il suo quartier generale quando è a Napoli, prima di andare a Castelvolturno, che ci è andato per comodità, è stato a Qualiano. Poi vediamo, io credo che i prossimi saranno giorni molto intensi sui quali bisognerà così raccontare. E poi magari può darsi pure qualcuno dirà: ma veramente non ci credevo. Non lo so, può darsi. Va bene, Antonio, buonasera e forza Napoli.
9: Buon pomeriggio, Carlo.
8: Ciao,
9: Napoli.
8: Forza Napoli sempre.
9: Ti volevo fare i complimenti perché sei bravissimo. Volevo fare i complimenti a Vasco De Maggio, che ha costruito, perché vi sento proprio veramente tra te, De Maggio, Emanuele La Sera, un progetto radiofonico sportivo di informazione sportiva.
8: Sei molto caro, grazie, che belle parole, grazie.
9: Volevo chiamare ieri e non sono riuscito a prendersi la linea, quindi diciamo ce l'ho fatta oggi. Volevo agganciare a quello che tu dicessi ieri, una cosa che devo dire la verità, ho condiviso molto. Dicesti ieri pomeriggio che avessi voluto che, diciamo fu una provocazione.
8: Sì. Sul centro sportivo, la questione del
9: Su Lucca.
8: Ah, su Lucca.
9: Secondo me è giusto che giochi Lucca.
8: Io mi sono permesso.
9: No, però ti volevo dire questo però. Ma noi 50.000, perché Pulito è stato allo stadio, dobbiamo incoraggiarlo sabato. Non esiste minimamente il discorso. Io sono convinto che
8: ci sono 9 partite da giocare, una più importante dell'altra, in meno di un mese. È chiaro che una logica dice deve giocare sempre il migliore, e non c'è dubbio, no, deve giocare quello che sta bene fisicamente e mentalmente, ma 9 partite in meno di un mese, neanche Robocop le può giocare, neanche Batman, Spider-Man, non lo so, gli Avenger, e quindi c'è bisogno di andare a fare delle valutazioni.
9: Ovviamente tu, ci saranno molti di voi, dici, ma quando mai deve giocare? Invece no, tu hai fatto proprio una diagnosi giustissima, perché secondo me Lucca sabato deve giocare.
8: Io tra l'altro ho letto con piacere che oggi qualche quotidiano sportivo importante ipotizzava questa probabile scelta da parte di Massimiliano Allegri. Mi ha fatto piacere, insomma, leggerlo proprio per soddisfazione personale.
9: Però noi dobbiamo rifare per Lucca,
8: cioè, noi dobbiamo rifare per il Napoli e per le scelte di Allegri. Se Allegri decide di far giocare Lucca, avrà avuto i suoi buoni motivi. E sperando che Lucca, viva Dio, colga l'occasione, se dovesse essere così, come molto probabilmente potrebbe accadere, io spero che Lucca però stavolta l'occasione riesca a coglierla, per dare soddisfazione ai tifosi
9: di Napoli. Ti voglio un casino di bene. Ciao.
8: Ti voglio bene pure, stati buono. Maradona sold out per sabato è un gran segnale, ma tifiamo nei 90 minuti e aiutiamo i ragazzi. Vittorio il pacifista. Domenico, buonasera, forza Napoli.
10: Ciao Carlo, buon pomeriggio e forza Napoli.
8: Sempre, buonasera a te.
10: Io di solito chiamo per parlare del nostro amico Lucca. Io mi sto zitto stasera e faccio i scongiuri per e che ti chiamo poi lunedì a Safadì.
8: No, ma allora, premesso che fortunatamente per il Napoli la scelta non la faccio né io né tu né Riccardo, nessuno la fa, Massimiliano Allegri, e fa la migliore scelta possibile, ma io dico, se dovesse ricadere questa scelta dall'inizio su Lorenzo Lucca, l'augurio è che uno, Lucca possa essere accompagnato dall'incoraggiamento e dal supporto dei tifosi; due, che il ragazzo finalmente, aggiungo, possa cogliere l'occasione per ce lo vago con soddisfazione. Questo è il nostro auspicio.
10: Esatto. Il suo bene, il nostro bene.
8: Il suo bene, il nostro bene, ed è il bene del Napoli. Esatto, il bene ultimo,
10: esatto,
8: è questo.
10: Poi volevo dire una cosa, Carlo, se mi permetti, ma sì. Ed è rivolto a te.
8: Sì.
10: Nell'arco della tua carriera,
8: sì,
10: quanti stadi, Marco, sì, grosso modo hai girato?
8: Quanti stadi ho girato?
10: A grosso modo un numero.
8: Fratello caro.
10: Una marea.
8: Ne ho girati. Ma non lo so, ma tanti.
10: Esatto.
8: Gli stadi più belli d'Europa li ho fatti tutti. Dall'altra parte dell'oceano ho fatto l'Argentina, il Brasile.
10: Scusami Carlo, quante partite belle e importanti hai visto?
8: Tante.
10: E quante partite hai visto che i tifosi contestavano, presidente, non tifavano nelle partite importanti?
8: È accaduto a Napoli qualche volta.
10: Esattamente, ragazzi. Cioè, noi giudichiamo a uno, giudichiamo a Napoli, ma non ci giudichiamo mai stesso noi.
8: Purtroppo a Napoli è accaduto qualche volta. Va bene, speriamo in tempi migliori sotto questo punto di vista, con il buon senso che trionferà. Ti abbraccio e ti saluto. Ciao, buona serata.
10: Ciao.
8: Forza Napoli sempre. Ciao Carlo, vorrei che ti unissi a me e molti altri amici nell'esprimere solidarietà a Diego Junior per le offese subite durante la sua trasmissione da parte di un maleducato che lo ha attaccato personalmente. Diego è un grande e non per luce riflessa, Bruno Amabile, ma lo faccio con immenso piacere. Lucca gioca in Coppa Italia, sabato ci giochiamo il campionato, è stato imbriaca tutto quanto, imbriaca, perché devi accettare, carissimo amico mio, devi accettare anche magari che qualcuno possa pensare in maniera diversa dalla tua. Non per questo tu sei sobrio e io ho bevuto, potrebbe essere l'esatto opposto, io sobrio e tu alticcio. Vediamo, è un modo di pensare, ma io non è che sto battendo, a me vale sempre la regola nel calcio, chi sta meglio fisicamente e mentalmente gioca, e su questo non c'è dubbio, e qui non dovrebbe esserci partita, gioca sempre Højlund al posto di Lucca, ma mi sono permesso molto sommessamente, e sono lucido, non ho bevuto, sono astemio, e mi sono permesso di dire che praticamente alla luce di tutte queste partite magari vedi, primo tempo come va, magari va bene, non lo so, vediamo quello che può succedere. che, perdonami, c'è un pizzico di pubblicità, me lo conferma il buon Fabio dalla regia. E allora, prego Fabio.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando ci fa sentire

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Let's go.

0: Qui Casa Calcio Napoli. Allora subito 081 546 6837, siete in diretta con noi, e 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Carlo, perdonami, lungi da me andare in contrapposizione con te, ma anche questa narrazione degli infortuni di quest'anno è una narrazione tossica, e mi spiego. Buongiorno, Beukema, Neres sono infortuni dell'anno scorso, McTominay è giovane, sono infortuni extracalcistici. Oliveira, Favasuli, Vergara si sono fatti male in nazionale con una pausa assurda che gli ha cambiato tutto. Marianucci, infortunio da campo traumatico. Alisson Santos, unico vero infortunio di questa gestione. Anghissà, mi sa più di mal di pancia. Antonello, il camionista, ci sta tutto quello che hai detto, per l'amor di Dio. Sergio, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, forza Napoli sempre, dovunque, qualunque, dovunque.
0: sempre.
1: Eccoci. Allora, con questi infortuni, un'altra maledizione. Io mi auguro che prima di gennaio, Carlo, quante partite di Champions fino a dicembre sono che deve giocare il Napoli?
0: Deve giocare con il Bodo e Glimt da Fuorigrotta, deve giocare col Villarreal in Spagna, ci sono partite importanti.
1: È pronto con questi infortuni, quindi che Dio ce la mandi buona.
0: Speriamo. Se
1: vogliamo andare avanti, Carlo, qua non lo so come possiamo fare, Carlo, che ne pensi?
0: Penso che ci dobbiamo affidare a qualche divinità che ce l'ha una mano, che ti devo dire?
1: La va speranza, bene, Carlo, io ti saluto, forza Napoli, e speriamo di vincere quante più partite.
0: È possibile.
1: Vicino.
0: Speriamo che sia proprio come dici tu, amico mio. Vincere quante più partite è possibile. Ti abbraccio forte. E sul discorso di Lucca, naturalmente c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma per l'amor di Dio. Allora, Riccardo dice: sabato non si può sbagliare, perché sabato, se si sbaglia, è finito il campionato. Di quali partite successive parli? Dice Riccardo: non avranno valore se non si batte il Frosinone. Non c'è dubbio su questo, non c'è una singola, carissimo Riccardo. È così. Però poi leggo Pietro da Quarto e dice: sarò controcorrente, ma se Lucca non gioca col Frosinone, quando gioca, Carlo carissimo, forza Napoli sempre. E potrebbe poi giocare, che ne so, se stiamo al discorso di Riccardo, che la partita più importante è Napoli-Frosinone, dopo Napoli-Frosinone c'è Villarreal a Napoli. Faccio fatica a credere che Lucca possa scendere in campo in Champions League. Quella successiva è di nuovo di sabato alle 15, si va a Venezia, e potrebbe essere quel Venezia-Napoli poi l'eventuale partita per Lucca. Però poi subentra lo stesso discorso: ma come, noi abbiamo battuto il Frosinone, noi magari abbiamo fatto punti a Villarreal, che facciamo, cambiamo? Allora, è un cane che si morde la coda. Ma buon per il Napoli, c'è un allenatore esperto, navigato, con 40 anni di carriera alle spalle, la sua scelta sarà quella giusta, certamente non quelle che noi così ci divertiamo a ipotizzare in questo spazio. Sarà la scelta giusta. Renato, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli sempre, comunque e dovunque.
0: È così.
2: Questa è la prima volta che prendo la linea e mi fa molto molto
0: piacere. E per me è un doppio piacere.
2: Volevo chiederti un piccolo parere su un argomento che secondo me potrebbe essere anche fonte di dibattito tra di noi tifosi azzurri. Secondo te, visto che in primavera abbiamo due diamanti, secondo te, credi, da poter portare, che sono Milton Pedro, secondo te Allegri potrebbe chiamarli, visto l'emergenza che abbiamo attualmente?
0: Guarda, ti dico la verità, io credo che qualche...
2: gli infortuni.
0: Ti rispondo molto sinceramente, secondo me Milton Pereira... che già ha avuto modo di allenarsi più e più volte con la prima squadra, secondo me la convocazione poi vediamo anche le cose come vanno, nel senso che
2: ovviamente
0: poi se recuperi, insomma, però è uno di quelli che secondo me se la può giocare la convocazione sicuramente.
2: Ottimo, ottimo, va benissimo. Allora, grazie mille per
0: grazie a te, grazie per la telefonata.
2: Napoli sempre e dovunque.
0: Grazie, grazie a te per la telefonata. Quando poi chiamate, dite la prima volta, e per me è sempre doppia felicità. Allora, Carlo, ne approfitto, visto che hai girato gli stadi mezzo mondo, qual è la tifoseria che ti ha fatto sentire un sound a far tremare le gambe? Due tifoserie, il Boca, ragazzi. Assistere ad una partita del Boca alla Bombonera è un'esperienza per chi ama il calcio indimenticabile. E la Vodafone Arena, Beşiktaş, l'unico stadio al mondo che quando sono uscito dallo stadio io avevo mal di testa per il tifo, per il baccano infernale fatto dai tifosi turchi dal primo all'ultimo minuto. Vi assicuro, mai avuto un dolore fisico come l'ho avuto in quello stadio, proprio il dolore fisico. Io sono uscito distrutto, mal di testa, fischi nelle orecchie, è stata una cosa atroce. Pareva Milano che finiva quella partita, finì 1-1 e pareva Milano. Poi un'acustica particolare, saranno stati gli architetti straordinari, ma si sentiva proprio addosso, li sentivo quei tifosi, ed è un dolore fisico sentire quei tifosi. E poi la bellezza, quando senti ballare tutto lo stadio e dici mamma mia, questo mo crolla, è la Bombonera, mamma mia, ti trema tremano i gradoni di quello stadio quando si fa tifo. Che spettacolo. Vincenzo, buonasera, Forza Napoli.
3: Buongiorno Carlo, Forza Napoli.
0: Buongiorno a te, eccoci qua.
3: Ci siamo già sentiti qualche volta. Io sono un poverente, ho 78 anni.
0: Complimenti.
3: Clausi di un giovanotto.
0: Che bello.
3: Senti Carlo, a parte anticolorata vita, perché io...
0: E ce l'ho.
3: No, ti spiego, io sono stato a Torino a vedere la sindrome tempo fa, no? Ci vediamo, una parte c'è mia moglie, perché a destra va a sinistra, a sinistra va a destra, la sera va a dire, si vuoi tutti tre infetti, che lo faccio? Cagliamo marciapiedi, senti Carlo, una cortesia, per cortesia, dovete a tutti quanti, facciamo i tifosi, siamo tutti quanti, chiede tecniche, chiede dottori, chi tanto anni, ma troppo campo fa 80 90, che si va a comare ad una cosa, sono stato uomo. Ma il tifo è un'altra cosa, bisogna di fare e basta. Ce l'hanno con presidente, ce l'hanno con Allegri, noi dobbiamo fare il Napoli, né con presidente, né per Allegri, e né per nessuno, dobbiamo fare la maglia, il resto secondo me non ci interessa, non so se sei d'accordo, non lo so.
0: Io la penso così, poi magari qualcuno la vede in un altro modo, però mi piace insomma questa valutazione che dal tuo punto
3: sì,
0: di vista.
3: Sì, perché stanno i paesi loro che fanno tutte queste cose, no? Ma secondo me tutti queste persone che chiamano, non si tifosero Napoli. Perché non è possibile fare una cosa del genere. Chi lo si è a Diego oggi a mezzogiorno, perché ti senti povedendo, ma metti chi si sa, ma vi ringrazio per la compagnia che mi
0: grazie
3: state.
0: A te, grazie a te.
3: Ha telefonato un ex, dimmi come la realtà, dimmi come bota,
0: mamma mia, ma già uno che si approccia così, ma che tifoso è? Ma come può essere tifosa? Ma io tante volte ormai ho l'esperienza per dirti che tante volte sono solo dei provocatori non tifosi del Napoli che lo fanno proprio apposta per cercare di movimentare un po' le acque per dare fastidio, molte volte è così.
3: Altrimenti non è possibile una cosa del genere. Dici, ma il Matteo Napoli gioca con una squadra, se fosse 10 banali di Maradona, e dici, ma per dirmi, vado là, dici, non c'è mai la partita, non esiste che perda. Cioè, non lo so, come si fa a dire una cosa, oggi mandavate provare su, non fate che lo tifoso con Napoli, faccio sta guerra, che la mamma l'ha fatto con questa mattina.
0: Vabbè, Carlo, ti abbraccio forte.
3: Ti ricordo, no, un'altra cosa, ti ricordo sì. Che si è fatto delle radio rondi di Pomerenti.
0: Sì, come no?
3: Là c'è lì, ma andiamo su di giù, però andiamo su di giù.
0: Perché?
3: Perché la vedo con mia moglie e mio figlio.
0: Ah.
3: O con la prima mezz'ora prima.
0: Giustamente.
3: Non posso fare niente.
0: Ma tu guarda, incredibile.
3: Perché io non amo, no?
0: Pazzesco. Bella storia, grazie Vincenzo.
3: Che ci fate?
0: No, grazie a te anche per condividere con noi questi piccoli aneddoti. Buonasera Carlo, un Forza Napoli sempre, sarà dura la salita, ma non bisogna mollare e neanche criticare i giocatori del Napoli. Dino da Scampia. Cortesemente puoi salutare mio nipote Francesco di 4 anni, lo faccio con immenso piacere. Carlo, facciamo venire il cardinale Sepe, anche se è in pensione, lui è un tifoso del Napoli e ci fa una bella benedizione. Gennaro, Fabio, ma credo che il presidente abbia già coinvolto anche il cardinale Mimmo Battaglia, lo spero almeno. Beh, se può servire, magari, perché no. Pasquale, buonasera, Forza Napoli.
4: Ciao carissimo, sono Pasquale da Pisa.
0: Quella.
4: Complimenti per la conduzione. Forza Napoli, sempre. Guarda, a dire al tifoso di primi, io sono tifoso del Napoli, anche il pedigree se lo vuole vedere. Quindi, per quanto riguarda, io volevo invece sfrogoliarti su una Marcord.
0: Sì.
4: Infatti, non so se ti ricordi, quando il Napoli non si presentò a Torino per il Covid. Infatti, io vi ricordo che il Napoli stava andando benissimo, la Juventus stava arrancando. Sì. E io mi dicevo, madonna mia, ma questi ci fanno perdere 3-0 a tavolino. Noi stiamo andando così bene, ho detto io. Rovina, no? E sono stato sempre con quell'angoscia fino a quando la domenica sera per televisione sono uscì fuori in uno show televisivo, mi sembra, uscì fuori Andrea Agnelli che disse noi rispettiamo.
0: Ah, quella è rimasta nella storia. Quella è stata una delle quella è stata una delle dichiarazioni più comiche ascoltate. Ma quella dichiarazione di Agnelli si è fumata a Zelig, a Made in Sud. Là ci vogliono 10 anni di trasmissioni comiche. Te lo ricordi Tele Garibaldi che c'era da? Ci vogliono 10 anni di trasmissioni comiche per apparare quei 30 secondi di dichiarazione.
4: Noi, mi sono rasserenato subito, appena ci sono stato stiamo apposta.
0: Agnelli che dice noi rispettiamo le regole, mamma mia, vai, ma il lacrima all'occhio per un anno ho riso.
4: È un grande.
0: Ma tu mi hai allietato il pomeriggio con questo ricordo.
4: Lo sapevo, ciao, buona serata, buon lavoro, ciao,
0: mamma mia, che storia straordinaria. Era il periodo del Covid, noi rispettiamo le regole, mamma mia, bellissimo, è stato divertentissimo questo ricordo. Buonasera Carlo Brusciano, l'amico. Io credo che Lucca potrebbe giocare titolare col Villarreal, perché l'allenatore è consapevole che la società interessa maggiormente posizionarsi nei primi 4 posti in campionato anziché in Champions League. Invece no, è proprio no, è così, ma tutte e due cose. Napoli vuole quest'anno tagliare il traguardo almeno degli ottavi, quindi non è che, ragazzi, allora il giocatore, la regola non cambia. L'allenatore dovrebbe sempre scegliere chi sta bene fisicamente e mentalmente. Chi sta meglio, non c'è dubbio, Rasmus Højlund. Poi, dovesse decidere diversamente, avrà avuto i suoi buoni motivi. Quindi l'ipotesi che possa giocare Lucca l'avrà valutata sicuramente meglio di noi. Poi gioca Højlund tutta la vita, perché Højlund sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, perché Højlund tiene poco più che 20 anni, è un toro e si mangia a me, a te o Torrene, insomma, e quant'altro. Quindi è un altro discorso. Però, ripeto, cioè, dovesse cambiare idea Allegri e non mantenere fede a questo vecchio detto del calcio, gioca sempre chi sta meglio fisicamente e mentalmente, cioè non è che si casca il mondo, voglio dire. Poi un allenatore fa le scelte e si assume le responsabilità delle scelte che fa, questo è, né più e né meno. È chiaro che sulla carta chi gioca, ma gioca sempre Højlund, ma cioè non ci vuole un'archiscienza per dire questo. Però se poi dovesse decidere diversamente avrà avuto i suoi buoni motivi. Giuseppe, buonasera, Forza Napoli.
5: Ciao Carlo, Forza Napoli sempre.
0: Sempre, buonasera a te.
5: Mamma mia Carlo, io ho sempre i tuoi ricordi nella mia mente, siccome che io ho vissuto molto tempo fuori da Napoli,
0: sì,
5: per più di 20 anni, quindi osservavo le partite del Napoli con il tuo commento.
0: Ah, a Sky, Sky.
5: Quella che mi è rimasta impressa, Carlo, è il gol di Cavani con Lecce all'ultimo.
0: Cavani con il Lecce in casa, mamma mia, col salvataggio di Grava sulla linea, parte il contropiede. Mamma mia.
5: Carlo, io penso che se i calciatori gli mettessero un auricolare con la tua telecronaca, vinciamo tutte le partite.
0: Quella partita particolare là, veramente, mamma mia. Che emozione, quel gol all'ultimo respiro, bellissimo.
5: E con la Lazio, mamma mia.
0: Anche con la Lazio, il 4-3 in casa, la vittoria con il gol di Lavezzi, a Cagliari all'ultimo istante, insomma, quelle partite veramente erano emozionanti, molto
5: sudate
0: emozionanti.
5: Sudate fino alla fine, quelle erano partite sudate fino alla fine, proprio veramente.
0: Poi era il Napoli che iniziava sul serio a dare fastidio alle cosiddette grandi.
5: Alle grandi,
0: bello. Bello,
5: ma
0: veramente.
5: Bello è il ricordo della tua voce e le mie orecchie.
0: La mia fastidiosa voce.
5: Mi hai fatto piangere, Carlo, ti giuro.
0: Sei molto caro, bei ricordi, grazie. è stato un periodo. Ciao, grazie, è stato un periodo professionalmente bellissimo. Dai tempi di Diego ho frequentato lo stadio di Napoli e dico che fino a Sarri tremava tutto, poi dopo qualcosa è cambiato. Ai tempi di Diego una bolgia, tutte le partite, le proteste quando si facevano all'esterno dello stadio. Allora, voglio leggere questo WhatsApp, ma è difficile, no, non è difficile, però voglio aprirlo, eccolo qua. Ma è difficile capire che sabato è il crocevia della stagione. Se si vince sarà un campionato, se si perde sarà tutt'altro campionato. Sabato non è difficile, non è ardua, ma potrebbe esserlo se qualcuno dovesse inventarsi qua. Che effetto speciale per stupire. E questa è fine la parte finale di questo WhatsApp, è bellissimo. Riccardo Antonio, buonasera, forza Napoli.
6: E che tu dica qua?
0: Eccolo qua, il nostro missionario di fede azzurra.
6: Quando termina ieri mi faccio dice una bella parola.
0: Non ti ho fatto mettere una scopa, non ti ho fatto
6: niente. Mi hai proprio. Vabbè.
0: Ma perché? Perché poi? Io so, vabbè, mi venne la crisi.
6: No, ma che è giusto, è così, perché quando uno deve dire le cose è giusto che le dica. No, vabbè, a parte quello, ma vabbè, vogliamo ricordare il 3-2, vabbè, non c'è di te, ma vogliamo ricordare il 3-2 di Jamsik.
0: Mamma mia, lo sta scrivendo Gennaro da Milano. A me invece quella che è rimasta più impressa è proprio a Torino 3-2.
6: Là veramente io sono cascato per terra, ma lo dico proprio veramente. No, nel senso del lato della parola, proprio sul cascato, perché sono talmente strillato, mi è mancata l'aria a un certo punto, e mi sono trovato dopo qualche secondo, penso, e mi sono ripreso, perché là, cioè, lì è stata l'apoteosi, mamma mia, che poi Marek, Marigaro mio, che è andato sotto alla cupa di
0: Juventus, mamma mia.
6: Che soddisfazione. E chi l'ha fatto tutte queste soddisfazioni? Cioè, chi è stato il creatore? Perché il creatore è uno solo. Il creatore calcistico ce n'è sempre uno solo. Chi è stato, Carlo? Tu che sei più intelligente di me, sei giornalista.
0: No, non conosco.
6: Ma non conosci?
0: No, non saccio niente.
6: Ah, non sai niente?
0: No, non mi sai neanche.
6: E tu non sai neanche che telefono dal mio gruppo per sponsorizzare Felice, per togliere il posto a quel nostro amico.
0: Allora, è inutile che sponsorizzi. È inutile che adesso vuoi chiamare un sindaco equaliano, presidente. Allora, il posto di guardiano ufficiale del nuovo centro sportivo del Napoli è già stato assegnato.
6: Non facciamo il nome.
0: Però non vivi a Napoli,
6: non
0: il guardiano.
6: Non vive a Napoli,
0: il guardiano vive in Sicilia, almeno questo. In Sicilia, Sicilia è grande, Messina, Palermo.
6: Stai spoilerando.
0: No, non voglio spoilerare.
6: Ti faccio Walter De Maggio da parte. Stai spoilerando, non puoi farlo.
0: Non spoilerò.
6: E quindi, ma a parte gli scherzi, ma se, tu che c'hai, che stai, eccetera, che stai, vabbè, che non sai, tu che non sai, stai spoilerando, non puoi farlo.
0: Non spoiler.
6: E quindi, ma a parte gli scherzi, ma se, tu che c'hai, che stai, eccetera, che stai, vabbè, che non sai, tu che non sai.
0: Io che non so.

0: ragazzi, una comicità. Cioè, proprio da prenderlo in compagnia e portarlo a Zelig. Vittorio, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera, Carlo, sempre forza Napoli.
0: Sempre forza Napoli.
1: Carlo, scusami, tu prima ci mi sei telefonato, fatte Agnelli.
0: Che risale.
1: Io stavo, in quel periodo stavo ricoverato per il peso Megher e non l'ho visto. Ma che dice Agnelli?
0: Noi rispettiamo le regole.
1: Tu stai dicendo?
0: È rimasto in da storia.
1: È stato denunciato.
0: No, fu ingaggiato da Zelig per le serate.
1: Mannaggia,
0: papà.
1: Noi rispettiamo le regole.
0: Noi rispettiamo le regole.
1: Ma mostra un'altra volta una Daniela va in Daiuva.
0: Un altro.
1: Dai, di 50 milioni.
0: E chi lo sa come va a finire? Vediamo, ti abbraccio Vittorio.
1: Ciao.
0: Allora, Max dice: secondo lei la prima pietra del nuovo centro sportivo quando la metterà nel 2030? Max, no, secondo me, al di là della battuta ironica, secondo me nell'anno del centenario, che è questo che si concluderà a maggio, ci saranno le ruspe in azione. Questa è una mia previsione, la tua ironia, la mia potrebbe essere ironia, potrebbe essere realtà, non lo so. Io non parlo di prima pietra, parlo di ruspe in azione nell'anno del centenario. L'anno del centenario naturalmente termina a maggio. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli e siamo tornati. Allora 342 00 00 100 è il numero di WhatsApp, 081 546 6873, e siete in diretta con noi. Carletto, buonasera. Io penso già da un po' il problema del Napoli sono solo gli infortuni. Avendo una media, diciamo così, alta di età e giocando quindi spesso sempre gli stessi, diminuisce l'energia e aumentano gli infortuni. Sì, ma sono fatto male a Vergara e Favasuli, che sono giovani e non giocavano spesso. Vabbè, detto ciò, andiamoci conto, il problema è questo, ragazzi. Io resto dell'avviso che non c'è solo un problema, ma evidentemente ci sono più cause. Luca, buonasera e forza Napoli.
1: Carle, buonasera e sempre forza Napoli.
0: Buonasera a te, eccoci qua.
1: Carle, io ricordo, non fischiare, fischia, non fischiare.
0: Cagliari Napoli, e chissà scopo.
1: Biondino, quando avevo Napoli, diventava Gerardo, era pure uno proprio di piscozzese, un russulil malovino, quando avevo Napoli diventava Gerardo.
0: Mamma mia, e lui era lui il protagonista del calcio di punizione alla fine, Biondini.
1: Poi Cavani recuperava.
0: Velocità di Cavani, e poi
1: fischia,
0: è certo, perché a quello punto l'occasione era ghiotta.
1: Pensa quanti meme oggi sarebbero stati fatti,
0: no? Fischia, non fischiare.
1: Comunque, al di là di questo, io faccio tipo un gioco, no, con mio figlio,
0: sì,
1: e lo alleno ad amare il Napoli nei momenti più bui, perché lui mi manda dei video su TikTok, me li gira su WhatsApp, della festa scudetto, del famoso straordinario pullman sul lungomare che noi ci siamo stati insieme. Dice: papà, guarda che bello, se il Napoli rivince facciamo le stesse cose. Io che faccio? Mi vado a cercare i video più tristi del Napoli, no? Di quando abbiamo perso la finale con la Bellino,
0: mamma mia,
1: di quando abbiamo perso la finale col Vicenza, di Coppa Italia,
0: certo.
1: Allora dice: papà, ma perché mi mandi quelle che Napoli perde? E ci dico: perché io a papà, io vedi questo video, io qua c'ero,
0: è giusto,
1: però l'amava ancora di più,
0: perché così lo hai forgiato, facendo capire al
1: figlio. Nove anni
0: che ha visto solo scudette, vittorie, per lui un Napoli e un Real Madrid
1: stanno abituando malamente.
0: Ma è bene,
1: allora noi fortunata, ma noi i firmas dove,
0: ma
1: come e quando per questo, però dobbiamo far capire che l'amore non è solo nelle vittorie, è nei momenti,
0: e soprattutto è bello quando io tifo il Napoli, anche
1: nei
0: quando
1: momenti più io ho fatto una promessa a me stesso: quest'anno le partite di cartello non le porterò mai. L'ho portato Napoli-Bologna, sabato saremo a Napoli-Frosinone.
0: Napoli-Bologna è andata bene, quindi un ragazzo
1: porta bene perché fortunata.
0: E allora Napoli-Frosinone sabato lo devi riportare.
1: Io già ho fatto i biglietti, andiamo Napoli-Frosinone,
0: ottimo.
1: Però non le porterò nelle partite di cartello, e ho fatto una promessa a me stesso che spero di non doverla mantenere. Qualora il Napoli non dovesse andare bene, io porto tutte e due meno costate. Cioè, più si fa difficile e più lo posso fare.
0: Allora io spero
1: abituare, devi amare il Napoli nei momenti più bui, perché
0: fai benissimo. Allora però l'augurio mio è che non lo porto proprio mai più costato.
1: Spero che sta a casa. Però bisogna amare nei momenti più bui questa maglia, perché purtroppo quando ci stanno i vittori, quelle sensazioni che ho provato io
0: sono
1: una cosa spettacolare.
0: Impagabili, veramente.
1: Perché su vittorie belle, pulite, mamma mia, che belle. Che
0: poi sai, la vittoria conquistata dopo la sofferenza ha un sapore particolare, diciamo la verità.
1: Sì, ma io, Carli, io te l'ho detto, te l'ho raccontato l'altra volta, io il primo scudetto del Napoli, cioè gli ultimi giorni dalla tensione sono stato male, avevo nausea, perché c'è stato proprio, sai quando scoppia una pendola a pressione dopo tanti e tanti e tanti anni, perché si era arrivato qualche Coppa Italia, Supercoppa, ma la soddisfazione di uno scudetto, perché poi dopo quello dei 91 punti ci eravamo quasi rassegnati perché avevamo l'attaccante più forte d'Europa che fa 30 gol in Serie A. L'anno dopo facciamo noi 91 punti trasformando a Mertens dall'attaccante più forte d'Europa e manca 25 campionati, era arrivato quasi una rassegnazione.
0: E
1: invece poi c'è stato l'esploit, perché comunque però è dovuto succedere una cosa triste prima che accadeva questo, perché penso che ci sta sempre a mani Dios.
0: E chi lo sa, nessuno ce lo toglie dalla testa, non sei l'unico. Ti abbraccio Luca,
1: sempre
0: un abbraccio forte, un abbraccio fortissimo. 081-546-6873 per intervenire in diretta e 342-00-00100 per i vostri WhatsApp. Carletto, buonasera. Leggo su Facebook che non appena hanno saputo dell'idoneità di Scott McTominay hanno già scritto che è interessata la Premier League per questo calciatore, per un'eventuale cessione. A Napoli non c'è coesione e certa stampa che rema contro. Forza Napoli sempre, Salvatore da Napoli. Beh, sui social non è la stampa, sui social naturalmente trovi di tutto, carissimo amico mio, e non è da escludere insomma anche qualcuno che sta lì a rompere un po' le scatole, a dare un po' di fastidio. Ciao Carletto, sono Gennaro da Parma, sono convinto che con il Frosinone il Napoli farà un partitone. Forza Napoli sempre, un abbraccio a tutti i tifosi Ro Napoli. Io mi auguro che il Napoli col Frosinone sabato possa fare una gran bella partita, perché serve per l'ambiente, serve per la classifica, una gran bella partita, quindi applicando il detto gioco bello non può mai perdere, serve anche al pubblico, serve al tifo, serve alla classifica, inizia il Tour de Force nel migliore modo possibile, c'è poi la trasferta successiva martedì in Spagna col Villarreal, quindi aprire con una vittoria questo ciclo sarebbe la cosa migliore, quindi bisogna crederci assolutamente. Ciao grande Carlo, l'importante è aver recuperato il nostro grande Scott McTominay, il resto arriverà. Forza Napoli sempre, con affetto Anna e Tito da Bellinzona. Importante il recupero, vediamo come lo utilizzerà il buon Massimiliano Allegri e vediamo quello che accadrà. Carle, Ciucciuettola non debbono morire subito, debbono soffrire. Forza Napoli sempre. Luigi, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera a te Carlo.
0: Ciao, eccoci qua.
2: Siamo un po' accomunati dalla classe di nascita.
0: Ah, quindi.
2: Io ho visto il Napoli che mi ha entusiasmato, è stato quello di Vinicio.
0: È il grande Luis Vinicio, un Napoli all'olandese, ti ricorderai, si diceva così.
2: Era certamente la prima squadra d'Europa a fare la zona dopo l'Olanda.
0: E dopo l'Olanda fu il Napoli a fare la zona.
2: E la zona totale, prima che la facesse lì Dolmanella Roma. Ma noi, rimanendo nell'argomento amare una maglia, eccetera, io dico che quelli che hanno voluto più bene al Napoli, sì, non è che ne sono pochissimi, ma non ne sono nemmeno tanti. Giuliano,
0: sì.
2: Diego Armando, non è inutile.
0: È fuori classifica, quindi.
2: Però voglio essere onesto, per me De Laurentiis è stato il miglior presidente che abbiamo mai avuto.
0: È difficile fare una classifica, però.
2: Non l'ha portato Ferlaino. Maradona a Napoli l'ha portato Giuliano.
0: Su questo non c'è dubbio. La storia io l'ho vissuta in prima persona e posso dire che Ferlaino aveva abbandonato l'idea, disse testuali parole a Giuliano: lasci perdere Giuliano.
2: La fideiussione.
0: No, ma lui voleva a quel punto, viste le difficoltà, disse: andiamo su Hugo Sanchez. Il giocatore che poi doveva arrivare a Napoli era Hugo Sanchez.
2: E lui disse quella famosa: qua voglio irmi, da qui me ne voglio andare.
0: Sì, sì, vero.
2: Io lo dico e faccio fatica
0: I ricordi di Diego, come si fa a non commuoversi, assolutamente.
2: Ok, non riesco ad andare avanti, ti saluto.
0: Ti abbraccio forte, vedete cosa significa per un napoletano, basta il semplice ricordo per un'emozione che resterà per tutta la vita, questa è la grande differenza. Carle, buonasera, mi fate un sacco di compagnia, grazie mille, sempre Forza Napoli, Sergio Omiciona, che soprannome, a Napoli non ci facciamo mancare niente dal punto di vista dei soprannomi. Carle, sono anni che non ci vediamo, abbiamo le foto insieme, il Napoli ce la farà, Max è bravo, ti abbraccio. Alfredo, mi fa piacere se non ci incontriamo, se non ci vediamo da anni, prima o poi ci rincontreremo, amico mio carissimo. 081 546 6873, e siamo insieme. 342 00 00 100 invece per i vostri WhatsApp. Signora Antonella, buonasera. Io aspetto sempre un'esplosione di Lucca, ci spero ancora. Speriamo insomma un'esplosione positiva di questo ragazzo, magari perché no, quando sarà chiamato in causa da Allegri, perché prima o poi Allegri lo chiamerà in causa. Speriamo che il ragazzo si faccia trovare pronto. Il calcio di Vinicio spettacolare, dopo l'Olanda ha anche anticipato il grande Milan di Sacchi, mi riferisco a calcio totale zona, ma non c'è dubbio, visti i tempi, perché parliamo a metà anni 70, era proprio Vinicio, era proprio votato a quel tipo di calcio, il calcio all'olandese, i difensori in linea, fu capace di far cambiare il modo di giocare a Tarcisio Burnic, si inventò la difesa in linea con Burnic, che era invece un difensore vecchio stampo. Torniamo al telefono, Clemente, buonasera e forza Napoli.
3: È sempre, vabbè, ci mancherebbe. Io non sono di Napoli, però sono campano, però di Napoli.
0: E ci mancherebbe altro.
3: La squadra
0: come fa un campano a non avere il Napoli come squadra di riferimento?
3: No, a parte il fatto che allora, io ho studiato a Napoli. Le mie prime opportunità di lavoro le ho avute a Napoli. Ritengo Napoli la città più bella del mondo e quando sono stato in giro per il mondo, e ti dico che sono stato nel posto più lontano da noi, è Darwin, Cairns, in Australia, conoscevo dell'Italia Napoli, la pizza e Maradona. Ho detto tutto. Per la verità c'erano anche dei baresi, ma i baresi da questo punto di vista sono un po' sparsi nel mondo, però per dire, Napoli è una città mondiale, e quindi al di là di tutto, seppure uno non ha un minimo di affetto per Napoli, deve per forza.
0: Ma ricorderai quell'aneddoto che racconta spesso, c'è un aneddoto particolare che viene raccontato dal maestro, adesso mi sfugge, che dice insomma loro non erano di Napoli, però la mamma decide di scegliere Napoli come città, come luogo di nascita, perché dice poi durante la vita prima, è il maestro Muti, grazie a Fabio Leggeri, Riccardo Muti, dice mamma ma partori da Napoli, perché poi dice vedrai che nella vita sarà molto più importante per te dire dove sei nato, a Napoli. Insomma, c'è questo aneddoto che Muti racconta spesso.
3: Ma io mi ricordo che quando un po' nei miei viaggi sono stato, per esempio sono stato importante a Stoccolma, mi dicevano questa è la strada, una sorta di, a fianco c'era un fiume, e questa è la strada più importante dove ci sono tutti i VIP di Stoccolma, che ne so, c'erano la casa degli ABBA, c'era Björn Borg e via cantando, Europe eccetera eccetera. A me mi veniva in mente il lungomare di Napoli, io se avessi i soldi comprerei una casa a Vercellina, oppure a Posillipo con la vista, cioè se avessi i soldi comprerei un appartamento,
0: la vista vado sul golfo, non è uguale.
3: Mamma mia,
0: veniamo a
3: noi. Per dire che voglio dire, Napoli, anche se per uscita, per una pizza, per un caffè, per una passeggiata, che sia mattutina, notturna, perché poi i locali sono sempre aperti, è sempre comunque un qualcosa che appassiona il mondo. Tu a Milano alle 10 i ristoranti sono chiusi, a Napoli cominciano a lavorare. Pensami. Tu d'estate a Napoli alle 5 di mattina trovi il bar col cornetto caldo e a Milano non lo trovi. Voglio dire, ci sono tante cose che fanno pensare, fanno capire che Napoli è una città da questo punto di vista stupenda. E mi fa molto piacere per il commercio napoletano che questo è il terzo anno che Napoli è la città più visitata d'Italia, e mi fa veramente molto piacere.
0: Figurati quello che succederà poi con la Coppa America, già abbiamo visto
3: dire una cosa,
0: le regate preliminari.
3: Il Napoli, vabbè, sicuramente ADL ha portato il Napoli ad una dimensione europea tale per cui Napoli gira da
0: casa.
3: Però bisogna anche dire che da un punto di vista, diciamo, della strategia politica, Napoli che diventa punto di riferimento per manifestazioni importanti,
0: molto importante.
3: E poi voglio dire una cosa ai napoletani, al di là del fatto, e lo dico non da napoletano perché io quel giorno non c'ero, perché non si poteva entrare a Napoli, ma la Rai che trasmette la festa del secondo scudetto in diretta non l'ha fatto per lo scudetto in sé, ma
0: l'ha fatto il terzo scudetto, l'ha fatta per mostrare la bellezza bellezza del,
3: la bellezza di Napoli,
0: il secondo scudetto dell'era De Laurenti, dici tu giustamente.
3: Sì, volevo dire,
0: certo.
3: L'ha fatto per il contorno. Oh, venendo al discorso,
0: tu hai capito? Tu sai bene, ci sono dei dati d'ascolto riferiti a quella diretta in tutto il mondo che sono pazzeschi. Cioè, quell'avvenimento è diventato mondiale proprio grazie alla bellezza del.
3: Anche io, questo invece l'ho visto, perché stavolta ho maggiorato la testa. Però anche il fatto della Coppa
0: America,
3: Della
0: sì.
3: Nelle altre situazioni, location, bisognava stare in barca e non è per tutti.
0: Qua invece,
3: qui da lungomare,
0: poi con quelle piattaforme, che spettacolo! Che spettacolo.
3: Cosa magari,
0: Clemente, se qualcuno ci ascolta, dice: vabbè, questi sono due napoletani troppo innamorati di Napoli. E quindi,
3: scusa, Alvi, sono innamorato Robella. Di Napoli, perché si chiama Napoli. Sono innamorato Robella.
0: Mi piace.
3: Detto questo, parliamo degli infortuni. Io volevo dire solo una cosa.
0: Sì.
3: Al di là di quelli che possono essere i carichi di lavoro maggiori, minori, eccetera, eccetera, io credo che a questi livelli i carichi siano personalizzati, per cui nessun allenatore, tizio che sia, si permette col suo staff di caricare più di quanto un giocatore possa sopportare. Però è innegabile che la storia calcistica, la storia infortunistica, di alcuni giocatori del Napoli parla chiaro, non hanno mai avuto una continuità forte. Purtroppo capita sempre, e questo è il secondo anno, che la stragrande maggioranza di questi calciatori si infortuna dal punto di vista muscolare, non per trauma, e se andiamo a vedere la storia calcistica, la storia infortunistica di questi calciatori, dice questo. È un problema strutturale
0: per qualcuno di loro, dici bene, c'è uno storico ti porta a delle considerazioni.
3: A fare delle considerazioni.
0: Assolutamente.
3: All'interno di una rosa di 25 elementi ci possono stare, ma se si fa male anche sta e si opera McTominay, eccetera, eccetera, e allora tu carichi su giocatori che non hanno quella portata e l'infortunio di Rolando.
0: Grazie Clemente, buona serata e forza Napoli. Ciao. Caro Carlo, buonasera a te e a tutti i tifosi del Napoli. Scott McTominay è un grande campione. Noi tifosi siamo legati a lui e anche lui non manca mai di dimostrare affetto per Napoli e per i napoletani. È stato sicuramente tra i più iconici fautori del quarto scudetto e ce lo ricorderemo sempre con grande stima. Noi tifosi dobbiamo abituarci al fatto che si tratta di professionisti. In quanto tali vanno e vengono ed è giusto così. Diego è e resterà uno solo. I Callejon sono gemme preziose, più uniche che rare. Gigi, Club Napoli, Isola di Schia. Pubblicità.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti. CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super Promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui Casa Calcio Napoli, siamo in dirittura d'arrivo 081 546 6873, ma sempre con le linee ovviamente aperte, 342 00 00 100 invece per i vostri WhatsApp. Salve, volevo dire a Carlo innanzitutto forza Napoli, ma volevo un attimo fare una precisazione. Da napoletana malata di Napoli e del Napoli mi sono dovuta trasferire ad Avellino per il lavoro di mio marito. Credetemi, qui ad Avellino non tifano Napoli, anzi, qui si può tifare gli innominati, la Roma, l'Inter, il Milan, chiunque, ma non il Napoli. Ogni santo giorno lotto contro la mentalità provinciale. Forza Napoli sempre. Carissima Monica, che dirti? Si chiama invidia, non lo so, è una cosa che veramente mi dà... proprio fastidio, mi dà fastidio. Carla, essere innamorati di Dio sia abbastanza facile, ma come ha detto qualche tifoso non si può non ricordare José María Callejón come un ombre vertical, come dicono in Spagna. Forza Napoli sempre, da Nicola, ed è giusto anche così. E poi Giovanni Ciardiello, grande Giovanni, tu ogni oggi non c'è la poesia di Giovanni Ciardiello, però visto che siamo in chiusura mi piace leggere questo WhatsApp. Buona giornata, Carle, frate passione. È stato un piccolo gesto, forse passato inosservato, ma al quale conferisco un significato. Dopo il terzo fallo subito, finito a terra, l'arbitro si è avvicinato a Vergara, tendendogli la mano per aiutarlo a rialzarsi. Sarà perché Vergara, dopo ogni fallo, anziché gettarsi a terra, continuava ostinatamente a mangiarsi le zolle e giocare secondo quei valori sportivi quasi desueti e che un arbitro non può non apprezzare? Non aggiungo altro. Capisci a me? Forza Napoli sempre e non giacire nessuna. Anzi, strisciatamente oltre l'eternità, saluto te ed ogni fede azzurra. O hai un cielo tuo, Giovanni Ciardiello. Simpatici. Ci abbiamo Rocco e questa è l'ultima telefonata di oggi. Rocco, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, che piacere sentirti di nuovo.
0: Piacere tutto mio, carissimo Rocco, eccoci
1: allora,
0: qua.
1: Allora, ho chiamato per due motivi. Uno, innanzitutto per sentirti e dire sempre forza Napoli. E secondo, per dire che io vi chiamo dall'Ispina, dove ci sono tanti tifosi del Napoli.
0: Ah, che bello, meno male.
1: Sia nella testa, come dicevate Crescenzo, ognuno è meridionale di qualcun altro,
0: insomma, è vero.
1: Diamoci un po' una regolata, non... siamo tutti, io dico forza Napoli, forza Sud, e di nuovo forza Napoli. Ciao Carlo,
0: ti abbraccio Rocco, bella questa telefonata, insomma, perché poi ragazzi, ma in Campania, nella nostra terra, in questa Campania Felix, bisognerebbe insomma avere anche qui una certa unità, una certa unione per portare avanti le squadre campane, che sono tante, che sono forti, che andrebbero accompagnate. Il riferimento è il Napoli in Serie A, poi via scendendo di categoria, Juve-Stabia, Avellino e chi più ne ha più ne metta. Invece si vive di queste piccole invidie, insomma è qualcosa decisamente di brutto, però poi ogni tanto arriva una telefonata che ti dice magari succede anche il contrario e ci dà un po' di coraggio. Va bene, ci salutiamo qua perché vedo già pronto Lucio Penguin nella sua postazione per il notiziario. A me non mi resta altro che dirvi da qui casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, l'appuntamento è a domani alle ore 16, forza Napoli sempre e non giacire di sciuno. Ciao.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buonasera da Lucio Pengo in apertura. Attimi di follia a Chiaiano, sul corso Chiaiano, un 57enne con precedenti ha aggredito il compagno della sua ex e poi avrebbe provato ad investirlo con l'auto. Ad attirare l'attenzione degli agenti di polizia di pattuglia sono state prima le grida e poi la richiesta di aiuto della coppia. Secondo la ricostruzione, l'uomo si sarebbe avvicinato al compagno della ex, passando poi all'aggressione fisica e tentando di investirlo con il proprio veicolo. Quando la coppia ha chiesto l'intervento della polizia, il 57enne avrebbe continuato a minacciarli di morte. Ne è nata una colluttazione con gli agenti, che hanno poi avuto difficoltà a bloccarlo. L'uomo è stato arrestato. 4 misure cautelari nell'inchiesta della procura di Torre Annunziata sulla morte di un neonato avvenuta nel marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La Guardia di Finanza ha eseguito gli arresti domiciliari per il primario pro tempore del presidio, mentre per altri 2 medici e un'ostetrica è stata disposta la sospensione dell'attività professionale per 12 mesi. Tra le ipotesi di reato, la responsabilità colposa per la morte in ambito sanitario, il falso e il depistaggio. Secondo l'accusa, sarebbe stato creato artificiosamente un nodo al cordone ombelicale per far apparire imprevedibili le complicazioni del parto. Ancora cronaca, maxi sequestro di banconote false a Napoli, oltre 12.000 pezzi contraffatti nei tagli da 20 e 50 euro per un valore complessivo di circa 400.000 euro. 3 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza durante una perquisizione. Secondo le indagini, la falsificazione avveniva in 2 siti, una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e un laboratorio del quartiere Chiaia, dove le banconote venivano rifinite prima della possibile immissione in circolazione. Sequestrati anche macchinari professionali e materiale destinato alla falsificazione di documenti. Vasco Rossi ha ricevuto dall'Università di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Grande entusiasmo tra studenti e fan per la visita del rocker, accolto con cori ed applauso. Ed applausi gli hanno dato, gli studenti lo hanno applaudito dicendo: hai dato voce ai nostri pensieri. Il via libera del CIPES ai 150 milioni per il rifacimento dello stadio Maradona rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di Napoli verso Euro 2032, lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando la conferma del finanziamento destinato all'ammodernamento dello stadio di Fuorigrotta. Siamo fiduciosi che Napoli, che sta avendo con la Coppa America grande successo, possa essere pronta anche per l'Europeo di calcio del 2032. Andiamo con lo sport, il calcio. Buone notizie per il Napoli, che ritrova Scott McTominay, il centrocampista scozzese. Dopo l'operazione di ablazione ha ottenuto l'idoneità sportiva e da oggi si è aggregato al gruppo di Massimiliano Allegri per preparare la sfida di sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Una buona notizia per il tecnico azzurro, che dovrà però fare a meno di Favasulli, Olivera e Vergara, tutti infortunati durante gli impegni con le rispettive nazionali. Intanto domani, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, intervista Luca Marianucci. La potrete ascoltare a partire dalle ore 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
7: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì variabile ed instabile sulla Campania. Perturbazione attiva che porterà dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte ed assolate. Segnaliamo però dei fenomeni localmente di forte intensità verso sera sull'alta Campania. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 27 gradi. Attenzione al vento, sostenuto principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
7: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
10: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Parole del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, metà settimana, ci avviciniamo quindi alla ripresa del campionato. Lo sapete, sabato sera c'è al Maradona Napoli-Frosinone, inizia questo Tour de Force importantissimo, prima della nuova sosta per le nazionali ci saranno 9 partite in meno di un mese. Queste 9 partite sono 6 partite di campionato e 3 di Champions, e quindi inutile dire che bisogna fare tanti punti sia in una che nell'altra manifestazione, incominciando ovviamente subito a concentrarsi su questo Napoli-Frosinone. Le notizie le conoscete, sapete anche quella che McTominay torna a disposizione di Allegri, ha avuto l'idoneità, ora bisogna vedere in che condizioni è, ovviamente non essendosi potuto allenare mai col gruppo negli ultimi tempi, penso che sia molto facile prevedere che non inizierà la gara, e se ne giocherà o non ne giocherà una parte, questo non lo so, parlando di Napoli-Frosinone, però è importante che sia tornato a disposizione e che nelle prossime si potrà contare anche su di lui. Andiamo con Simone Zagaria in regia a ricordare i numeri: 081 546 6873 per le telefonate, 342 000 100 per i messaggi WhatsApp. Iniziamo la puntata con Valerio.
1: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera a te.
1: Senti Paolo, ti volevo chiedere, visto che auspichiamo sempre, no? Che Allegri cambi qualcosa, eccetera, eccetera, a parte che volevo anticipare quello che volevo dire, cioè volevo fare un'introduzione dicendo che speravo non venisse sicuramente, uno di quelli che speravo che non venisse a Napoli era Roberto Mancini, e invece mi devo ricredere, perché effettivamente almeno fino ad oggi, sia sotto il punto di vista dei risultati, soprattutto considerando l'Italia degli ultimi 10 anni, che sotto il punto di vista del gioco e dell'espressione, almeno diciamo quello che vorrebbe fare, che vuole fare, diciamo, è tra quelli che a questo punto poi mi aspettavo che sarebbe venuto a Napoli, no? Anche perché poi De Laurentiis si parla sempre di gioco, di essere innovativo, e poi invece si torna indietro con Allegri.
0: Guarda, ti posso dire una cosa, Valerio, su Mancini, è un nome che è circolato pochissimo, veramente poco, quando, quando si è saputo che non...
1: No, lo so.
0: Forse non... E mi meraviglia, la cosa mi meraviglia, perché hai ragione tu, sia perché è uno che fa un certo tipo di calcio, sia perché è uno che c'ha il palmarès, quindi partendo da questi due macro temi, aveva le due caratteristiche che piacciono molto a De Laurentiis, quindi ci sarà una terza ragione, perché certamente non si può dire che non fa
1: un... Paolo, io credo che hai ragione tu, cioè nel senso che...
0: Non lo so qual è stata la ragione che non l'ha fatta entrare proprio nel vortice di nomi.
1: Sì, ti dico su cosa hai ragione tu, nel senso che condivido, perché l'ho pensato anch'io, e credo che alla fine poi è andata così, nel senso che lui è stato sempre uno scopritore fondamentalmente sia di giocatori, lui, il suo staff, la società, eccetera, e che di allenatori. Diciamo che nell'ultimo periodo si è un po', non voglio dire juventinizzato, però si è un po' è diventato,
0: sta parola non... Ma stai parlando di De Laurentiis, mo?
1: Sì. La facciamo passare risultatista, anche se a me non piace, perché il risultato viene attraverso il gioco, però la facciamo passare nel senso che ha iniziato con Conte, ha proseguito con Allegri, diciamo si è un po', non so se dire impaurito, e quindi ha voluto essere conservatore, diciamo così, anche se nella maniera sbagliata, perché negli ultimi anni Allegri non è stato sto risultatista come lo chiamano in tanti, che anche perché attraverso il gioco fondamentalmente è uscito fuori dalla Champions, così come Spalletti, con due squadre che sono tra le big negli ultimi 30 anni d'Italia. Ma lasciando questo, quello che voglio dire è, secondo me, questo è il mio modo di vedere, ci troviamo in una condizione, diciamo, molto negativa, nel senso che, mi spiego e chiudo, Conte doveva venire, anche se non è uno tra quelli che ama giocare, diciamo così, non è un Sarri, non è un Guardiola, non è un De Zerbi, ok, però doveva venire dopo un decimo posto, ci ha portato lo scudetto, sì. L'Inter per me l'ha perso lei, l'ha portato lo scudetto, è tutto, però secondo me dopo il primo anno doveva andare via,
0: Adesso tutti arriviamo a questa conclusione.
1: No, infatti io ero tra quelli che lo voleva.
0: Però io dico una cosa, Valerio, io credo che molto probabilmente sarebbe andata così, ma lo scudetto non è una cosa che non cambia tutto, ha cambiato tutto e ha portato De Laurentiis, la vittoria dello scudetto ha portato De Laurentiis a fare di tutto pur di farlo restare, perché poi lui voleva andare via Conte, però poi è stato fatto di tutto. Cosa che non è stata invece proponibile dopo il secondo anno.
1: È convenuto pure a lui, Paolo, fondamentalmente, ma chi lo vuole, cioè nel senso.
0: No, però adesso riguardando tutto a freddo, è chiaro che per tutti i soldi che sono stati spesi, che poi hanno condizionato hanno condizionato quest'altro mercato, gli infortuni e tutto, la situazione ottimale sarebbe stata primo anno scudetto, grazie, ti voglio bene, abbracci e baci, arrivederci. Però è difficile farlo in quel momento, poi
1: è vero, però ti dico solo questo: io spero con tutto il cuore, così come tutti così il Napoli, che finiamo almeno quarti quest'anno, perché fuori dalla Champions, tutti i giocatori, che chi andrà via, chi scadrà il contratto, chi se ne vorrà andare, cioè noi dobbiamo prendere una meno 7-8 l'anno prossimo. Io non so come faremo.
0: Grazie Valerio, ti saluto, grazie.
1: Ciao Paolo.
0: E anche se tu hai ragione che lo scenario sarebbe preoccupante, però il calcio è una materia talmente strana dove a volte sembra che va tutto bene, l'esempio lo teniamo noi proprio sotto gli nostri occhi, vinciamo lo scudetto, teniamo 150 milioni da poter mettere sul mercato e chi ci ferma più, mo ne vinciamo un'altra ancora e faremo grandi cose anche in Champions. Invece non è andata così, nel senso che non l'abbiamo vinto, siamo arrivati però secondi, però in Champions siamo andati male, però gli acquisti li abbiamo sbagliati e i soldi non li abbiamo spesi bene. E quindi una cosa che sembrava fatta non è venuta bene. Una cosa che sembra complicatissima come quella e come che tu hai illustrato, se non andiamo in Champions e tutti questi giocatori che non hanno mercato, è una squadra da ringiovanire, non ci sarebbero le risorse per farlo, uno dice ma che scenario così? Allora vai, semmai chissà su chi vai, vai su giocatori che costano meno, puoi spendere meno, vendi qualche big, indovini due o tre colpi e si ribalta tutto, perché noi non ci dimentichiamo che qui c'era molta preoccupazione quando erano andati via Mertens, Insigne, Fabian e Koulibaly, abbiamo vinto lo scudetto con 16 punti di vantaggio. Quindi il calcio è uno sport talmente strano che quando sembra all'orizzonte la crisi profonda, poi esce fuori la grande stagione, quando sembra che tutto vada nel migliore dei modi, esce fuori la stagione complicata. Quindi io direi di ragionare veramente momento per momento, senza proiezioni molto in avanti. Corrado c'è? Maurizio c'è?
2: Sì, ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao Maurizio?
2: Sì, mi senti?
0: Sì.
2: Mi senti Paolo?
0: Sì.
2: No, allora io ho un mio pensiero, non so se tu lo condividi. Allora, io penso che la prima scelta di De Laurentiis era italiano, tant'è che mi sembra che pure lui andò a Roma, però molto probabilmente italiano non ha accettato le condizioni.
0: Questo noi non lo sappiamo, guarda, perché né De Laurentiis né italiano hanno mai parlato di quell'incontro. E
2: io
0: quindi
2: sto facendo il mio pensiero, Paolo.
0: Sì. No, però io ti dico che ovviamente io non lo so, ma credo che pochi lo sanno e quelli che dicono di saperlo, secondo me, si buttano un po' a indovinare. Io personalmente lo sfizio me lo vorrei togliere, però me lo toglierò quando o De Laurentiis o italiano diranno chiaramente che cosa è successo.
2: No, io so che italiano in intervista rilasciò che lui voleva restare in Italia, però non dice il nome della squadra. Un'intervista di un mesetto fa più o meno, quindi questo è quello che so. L'unica squadra italiana era, penso che era.
0: No, allora io io lo sai, non frequento, non parlo con procuratori, non mi fido. Però c'è una situazione molto particolare che casualmente è arrivata alle mie orecchie, perché c'era un rapporto diretto con persone vicinissime a italiano, che non italiano proprio, ma persone che comunque collaboravano con italiano, che sono persone che hanno un rapporto diretto con una persona della quale io mi fido e che ha avuto telefonate da questa persona vicina a Italiano per chiedere informazioni su dove prendere casa a Napoli. Quindi erano praticamente convinti Italiano e il suo staff di venire qui. Poi che cosa è successo?
2: Quindi noi le cose non le sappiamo, però io ci facciamo un'idea, e quindi io penso che la cosa sia andata così. Poi è chiaro, non abbiamo la controprova. Detto questo, comunque Allegri, ma adesso non è un problema Italiano, Allegri. Paolo, ma secondo te no?
0: Può darsi pure che la risposta sia questa, Maurizio, ora siamo nel campo delle ipotesi. Può darsi pure che De Laurentiis gli abbia detto: tu sei una delle mie opzioni, ma non sei l'unica opzione, tieniti pronto che probabilmente ti prendo, ma non è ancora sicuro che ti prendo. Perché questo? Perché De Laurentiis stava aspettando che cosa succedeva al Milan. Quando ha saputo che al Milan era andato a finire male fra il Milan e Allegri, è andato su quella che potrebbe essere stata la sua prima scelta, perché anche quando le sempre notizie abbastanza sicure che abbiamo, il Napoli aveva contattato persone vicine a Fabregas, è sempre uno. Allora uno potrebbe dire: ma allora Fabregas e Italiano erano preferiti ad Allegri? No, il Napoli non pensava che Allegri si liberasse, perciò aveva contattato altri. Appena saputo che si liberava Allegri, De Laurentiis potrebbe aver ritenuto Allegri la prima soluzione, solo che non era convinto che si liberava. Questa più o meno è una ricostruzione.
2: Certo, mo dico io, Paolo, mo con Scott e Anguissa al meglio della forma, con Alisson, con Neres, con Vergara, adesso che poi possiamo vedere, no? Ma secondo te, io vedendo le partite a Milano con l'Inter, e comunque Napoli, sì, è vero, è stato dominato, però comunque stavamo vincendo la partita, quindi ci mancano forse punti, non prestazioni. Ma secondo te, al migliore di questi giocatori in forma, cioè questo Napoli, pure con Allegri, ma secondo te non può dire la sua? Chi pensa di
0: come
2: sì?
0: No.
2: Cioè, perché la squadra c'è. E quindi
0: no, come no,
2: è sempre
0: come
2: questo, Paolo, questi infortuni che sono come l'anno scorso con Conte. Cioè, adesso sono 11, mi sembra. Cioè, con Favasuri pure, con Vergara. Cioè, ma qual è il problema? Di
0: è difficile dare una risposta secca. No, ma la risposta secca non mi è mai piaciuta. A me la risposta secca non mi è mai piaciuta. Non mi è piaciuto dare la colpa a Conte, non mi è piaciuto nemmeno Conte quando cercava di scaricare con mezze cose dette tutto sullo staff medico, non mi è piaciuto quando si è parlato dei campi, non mi è piaciuto mai niente di quelli che hanno provato a trovare un unico responsabile. Secondo me tenevano la coda di paglia, perché l'unico, cioè la coda di paglia nel senso che avevano una fetta di responsabilità e preferivano scaricare tutto su qualcun altro. Per me invece bisogna suddividere le responsabilità, e anche quest'anno credo che vadano suddivise. Però nella suddivisione delle responsabilità io ci metto pure una percentuale alla dea bendata, perché non è che dobbiamo scartarla del tutto.
2: Ma anni fine 3-4 anni fa eravamo la squadra che ha meno infortuni del campionato. Che è successo all'improvviso?
0: E perciò dico, ci stanno. Perciò per un ciao Mari, grazie. Perciò per un ribaltone tale in negativo, purtroppo, di questa situazione. Cioè, da che eravamo la squadra con meno infortuni, siamo diventati la squadra con più infortuni, con due estremi clamorosi. Allora io credo che non possa bastare una cosa per determinare un cambio così forte, e quindi perciò ce le ho messe dentro tutte quante quelle che sono tema del dibattito, e sono tutte quante valide secondo me come ipotesi, sono tutte valide. Quello che sto cercando di dire è che non mi piace quando si cerca di trovarne una sola per dire: guarda, io la parte mia è perfetta, io non c'entro niente, è tutta colpa di quell'altro. Questo non mi è mai piaciuto. Pasquale.
3: Ciao Paolo, buonasera prima cosa.
0: Ciao, buonasera.
3: Io ti voglio dire soltanto una cosa, a me io non sopporto quando uno dice l'Inter ha perso lo scudetto. Questi signori devono guardare la classifica di tutto l'altro. Ma il Napoli è stato più di 22-23 volte capolista, l'Inter è stato 6-7 volte, ma perché ha perso l'Inter lo scudetto? Io questo è quello che non riesco a capire. Perché parlano così questi napoletani? Non lo so, ma sono tifosi con Napoli, sono tifosi della Reciuola, non lo so. Vabbè, l'unica cosa che ci tengo a dire, io poi sono un tifosissimo del Napoli, io per esempio ti dico, noi teniamo 7 punti, ma ne potevamo tenere 11, pure 15,
0: vabbè.
3: Andava tutto bene.
0: Lo so, però non è che ho capito, Pasquale, però questo è proprio un discorso che facciamo noi come tifosi del Napoli. Poi però ho capito, però questo qua lo può fare il tifoso di tutte le squadre, prendono gli episodi negativi, non considerano quelli a favore, considerano solo le cose che gli sono capitate contro, e a questo punto tenevamo tutti quanti 15 punti, però Pasqua.
3: E lo so, vabbè, io dico, no, se andava tutto bene a noi potevamo tenere più di te.
0: Ho capito, però invece sull'argomento, no, però sull'argomento ci sono le benedette statistiche delle quali io parlo spesso,
3: che
0: dicono che per quello che ha prodotto il Napoli, no, fra azioni offensive, azioni difensive, quanto ha concesso,
3: il
0: Napoli c'ha i punti che merita, questo dicono i dati.
3: Va bene, ma io ho telefonato.
0: Poi hai ragione tu, con un pizzico di buona sorte dalla parte nostra ne potevamo tenere qualcuno in più, però con la buona sorte dalla parte nostra.
3: Sì, la buona sorte, io questo ho detto. E capito? Io quello che non riesco a capire è perché dicono che l'Inter ha perso lo scudetto. Se noi in 38 partite, 24-25 volte siamo stati noi al primo posto, l'Inter è stato 6-6.
0: No, lo sai perché lo dicono? Perché alcuni episodi chiave della parte, soprattutto credo che si riferiscono a quella benedetta penultima giornata, benedetta in senso buono per noi, dove l'Inter
3: se andiamo un po' indietro
0: ci sono pure episodi, ci sono pure partite che noi ci siamo fatti raggiungere al 90esimo, hai ragione.
3: Bravo.
0: Ciao Pasqua, grazie.
3: Lazio, Roma,
0: Genova, Napoli, hai ragione. A Parma avevamo avuto il rigore, ce l'hanno tolto all'ultimo minuto, come no? Ciao Pasqua, grazie. Quindi come è vero che quota 82 bassina per noi e bassina per l'Inter 81, è vero che l'Inter con un pizzico di qualche errore in meno ne poteva fare 86-87, però è altrettanto vero che pure noi ne potevamo fare 87-88-89 se queste partite che ho citato andavano a concludersi in maniera diversa. Ciro.
4: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te. Paolo, io ti volevo chiedere un tuo parere sull'aggiornamento mancato di Allegri, perché vedendo per esempio quello che ha fatto Mancini in nazionale, cioè a me sembra che Allegri sia rimasto un po' nella preistoria a livello calcistico, perché cioè, parliamo di un allenatore Mancini che con la nazionale è stato l'unico che in questi anni ci ha regalato almeno una gioia, quella degli europei, però poi se n'è andato in Arabia, in tutte le sue situazioni.
0: In Qatar, poi dopo in Qatar, dopo l'Arabia in Qatar, sì.
4: A livello economico ha fatto le sue scelte, beato lui che l'ha potuto fare, perché ovviamente si è preso uno stipendio.
0: No, non gli manca la 1000 lire, diciamo, potremmo dire, che non gli manca.
4: Però la cosa che a me ha stupito è il modo in cui si è ripresentato in nazionale, tralasciando l'aspetto umano, però a livello tattico, ma io ho visto è una nazionale.
0: E poi non è molto diversa dalla sua precedente esperienza con la nazionale, perché per fare 36 partite senza perdere, anche diciamo la prima esperienza con la nazionale di Mancini, che poi portò all'europeo, che però portò anche all'eliminazione, però a me tutto sommato il bilancio per me fu molto positivo.
4: Però Paolo, cioè
0: uno che non perde 36 partite in Europa, vuol dire che...
4: Però convieni con me che le idee che ha Mancini sono belle...
0: Guarda, io la vorrei mettere su un altro piano, Ciro.
4: Fa parte di un calcio moderno, cosa...
0: Io la vorrei mettere su un altro piano. Io non vorrei, non vorrei credere e non penso, quindi, che Allegri non sia aggiornato, cioè che Allegri non sia in grado di proporre anche lui determinate cose che abbiamo visto fare con Mancini. Io credo che sia in grado, solo che Allegri è troppo convinto che anche, chiamiamolo così per capirci, quell'altro calcio, quello lì che gli ha fatto ottenere grandi risultati in passato e che secondo me oggi non porta più a ottenere risultati, tant'è vero che lo hanno abbandonato tutti, lui quello lì del blocco basso e tutte queste cose che sappiamo, quell'altro calcio lui crede che ancora in certi momenti delle partite possa essere la soluzione migliore. Io mi auguro che presto si tolga di dosso questa convinzione, perché
4: alla fine sono dieci anni che non vince con questo.
0: Io spero che presto. Io speravo molto nell'ammazzata della fase finale dello scorso campionato, che non è arrivata per caso, come raccontano molti. Cioè, non è che improvvisamente, da una sera alla mattina, il Milan faceva un grande calcio e poi improvvisamente si è spento nelle ultime dieci giornate. Non è vero questo. Il Milan giocava più o meno uguale, solo che in una maniera o in un'altra, anche con un po' di fortuna, e mattina il Milan faceva un grande calcio e poi improvvisamente si è spento nelle ultime dieci giornate. Non è vero questo. Il Milan giocava più o meno uguale, solo che in una maniera o in un'altra, anche con un po' di fortuna, era riuscito a mantenersi al secondo posto.

0: tanta esperienza, io credo che Allegri sia arrivato alla conclusione che forse un certo tipo di calcio va abbandonato.
1: Secondo me no, perché poi tra l'altro per non proporre per esempio un Vergara che abbiamo visto, cioè Mancini è vero l'ha buttata dentro alla terza, alla quarta partita della nazionale, ma si è visto quanto Vergara sia un giocatore propositivo.
0: Ma Vergara ora, al di là di tutto, che a noi siamo molto legati a sto ragazzo, però Vergara disegniamolo come giocatore, adesso lasciamo perdere che è napoletano, che c'ha una bella storia calcistica, che per noi è un giocatore forte, lasciamo perdere tutto questo, prendiamo Vergara, facciamo finta che non gioca nel Napoli e che non è napoletano. Vergara è un giocatore elettrico, cioè c'ha tecnica elettrica, quando entra in campo, questo penso che siamo tutti d'accordo, no? È uno che dà fastidio agli avversari, non si arrende mai, va su tutti i palloni e calcia e dribbla e va in contrasto e si spinge con gli avversari e fa fallo e fa tutto quello, quindi è un giocatore che dà una scossa quando è in campo alla squadra. Porca di una miseria, com'è possibile che due partite non ha giocato nemmeno un minuto? Questo io non me lo riesco a spiegare, hai ragione, fa impazzire sta cosa, hai ragione tu.
1: No, ma è proprio l'idea di quel blocco basso, sempre a difendersi, quando poi...
0: Ma fa quella che vuoi tu, però Vergara mettila a mezzo, se proprio non deve giocare all'inizio, perché tu non vedi insieme lui, De Bruyne, perché io li vedrei benissimo insieme, tra l'altro, però facciamo che non li vedi bene, benissimo, vuoi fare altre cose, va benissimo, ma a mezz'ora dalla fine, quando siamo alla ricerca del risultato, Firenze, Docet, no? Perché la partita del Napoli la voleva vincere, Allegri la voleva vincere come noi, più di noi, come noi, più di noi è impossibile, perché noi le vogliamo vincere tutte come tifosi del Napoli, la voleva vincere come noi, no? A quel punto, se la vuoi vincere come noi, perché i cambi sono quattro? Io addirittura non dico manco di cambiare uno delle sostituzioni fatte. Alla fine ha fatto quattro cambi, il quinto stava lì, perché non è stato fatto Vergara? Ah, ma al posto di un difensore facevi arretrare Favasuli a sinistra e mettevi Olivera centrale e giocavamo lo stesso con la difesa a quattro e mettevi dentro Vergara, c'era Neres, c'era De Bruyne e facevamo un finale alla ricerca di quel gol che tanto volevamo e che abbiamo anche sfiorato, ma forse ne avremmo creato qualcuno in più con questo, con la Fiorentina che era calata e con il Napoli che aveva sicuramente in mano il pallino del gioco nei 20-25 minuti finale. Quando c'ho in mano il pallino del gioco io cerco di avere più qualità possibile in campo, quindi non l'ho capita, non è stata spiegata, non l'ho capita, io non ci arrivo, sicuramente avrà avuto un suo motivo valido, ma io non la capisco.
1: Neanche noi. Paolo, l'ultima cosa e poi ti ascolto la radio, un tuo commento brevissimo sul commissariamento di Malagò alla FIGC, un abbraccio, grazie.
0: Ma ecco ragazzi, cioè alla fine Malagò sarà candidato e tornerà presidente federale, c'è stato un inchippo regolamentare che è stato sollevato come problema, hanno dovuto fare questa sceneggiata perché di questo si tratta e alla fine non è cambiato nulla, purtroppo dovevano stare più attenti prima e non rendere ineleggibile Malagò in quanto non tesserato FIGC, era un cavillo e andava, e chi si occupa di queste cose lo doveva sapere preventivamente, doveva trovare il modo di far sì che il candidato, che molto probabilmente sarebbe stato eletto, infatti è stato eletto, fosse in regola per evitare questa situazione, che non cambierà nulla, non cambierà nulla, però non è certamente una bella figura. Pubblicità.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Andiamo al telefono da... Poi tra un attimo vado con i messaggi. Da Raffaele.
4: Sì, ciao Paolo, buonasera, è un piacere ritornare a parlare con te.
3: Grazie.
4: Senti, io ti ritengo ovviamente uno dei più grandi esperti giornalisti che ci abbiamo qui a Napoli. E approfitto, prima di parlare di, diciamo, di tecnica e tattica, di fare un appello al direttore De Maggio, perché sinceramente nel post partita lasciare l'avvocato Vigliotti, che per carità, però fa un altro tipo di trasmissione, un altro tipo di analisi della partita. Invece sarebbe bello comunque continuare dopo partita a capire perché abbiamo vinto, perché abbiamo perso.
3: No, ma io la facevo io quella parte, che la fa molto bene, la fa molto bene anche Gianluca Consusi, però io quella trasmissione è nata con me qui a... Sono stato il primo a fare il post partita.
4: A me quella manca quest'anno.
3: Solo che quest'anno sto facendo, sai che sto facendo, no? Il commento tecnico alla Radio Cronaca. Quindi non potrei stare in studio e quindi diventa complicato. Altrimenti se potevamo farla insieme con Vigliotti, tranquillamente, sarebbe stata una soluzione ottimale, ma sono impegnato nella Radio Cronaca. Mi fa molto piacere aver accettato la proposta di fare il commento tecnico.
4: A noi fa tanto piacere sentirti, perché ovviamente sei un grande conoscitore.
3: Ho capito però la tua richiesta, tu dici il post partita ti piace,
4: il post partita, anche continuare, che ne so, con Maradona Junior, con Calaiò, cioè qualcuno che ci spiega effettivamente perché è successo questo.
3: L'approfondimento tattico nel post partita, lo faccio chiaramente, lo faccio molto sintetico al termine della radiocronaca. Tu vorresti più tempo, ho capito, ti ringrazio, però quest'anno siamo organizzati in questo modo.
4: Senti, e invece tornando un attimo al campo, diciamo, più tattico e tecnico, secondo me uno dei motivi per cui Lucca fondamentalmente non rende è proprio il gioco al contrario che lui dovrebbe fare, perché lui a Udine giocava più sulla profondità, più sulle palle messe in aria e non spalla alla porta a girarsi. Che ne pensi di questo?
3: Guarda, io non lo so, perché la carriera di Lucca non è una carriera tutta fatta di grandi stagioni, ha avuto spesso stagioni tormentate. La stagione top è stata quella lì della quale tu parli, dove ha fatto 13 gol, dove c'erano delle condizioni di gioco molto favorevoli, ma aggiungerei anche dove c'era un calciatore che ha esaltato le sue qualità, che era Toven, un calciatore fortissimo, sì, per me veramente incredibile, il livello ma guarda, in Italia ci sono tanti addetti ai lavori di grandi squadre che potevano tranquillamente andarsi a pigliare Toven, no? se ne è tornato in Francia. Ma non aver capito che Toven in Italia faceva la differenza, e parlo, devo metterci tutte, ci metto tutte, non c'ho problemi, ci metto la Juventus, ci metto il Napoli, ci metto l'Inter, ci metto tutte le società italiane che non si sono accorte che in Italia c'era un giocatore che poteva fare la differenza. Lui dall'Udinese non è passato in una big italiana, e questo mi preoccupa molto per il livello proprio di competenza dei nostri addetti ai lavori.
4: E poi un altro giocatore che sinceramente io adoro proprio, e non, da amante del calcio non posso fare proprio il contrario, è De Bruyne. De Bruyne, che ogni volta che si apre la discussione con qualche amico o anche per radio, De Bruyne è il giocatore che a fine partita, come media che ti dà Sky, da zone, è il giocatore che ha corso di più.
3: È uno dei giocatori che corre di più, sì.
4: E quindi non è quel vecchio che si è venuto a pigliare la pensione come...
3: Ma come? Raffaele, meraviglio di te. Allora tu non ascolti. Non hai ascoltato quelli che ti hanno... Ma scusa, tu non ti sei fidato di quelli che ti hanno detto che camminava?
4: Appunto.
3: Com'è che non ti sei fidato? Tu sei uno che si va a guardare i dati invece di fidarsi di questi che stanno tutto loro e vedono tutto a occhio. E sei strano, sei tu, Salvatore. Sei strano, Raffaele, scusami. Sei strano tu che molto seriamente ti vai a guardare i dati invece di fare ste pagliacciate, di sparare sentenze a occhio. Sei strano tu, secondo me. Vedi che ti dico, Raffaele.
4: Il problema di De Bruyne purtroppo è capitato.
3: Complimenti, ovviamente. Adesso per Raffaele ha capito la mia ironia. Per chi non l'avesse capito, io sto facendo i complimenti a Raffaele, che invece di sentire a noi fessi che andiamo in onda e spariamo le sentenze, mi ci metto io dentro, anche se io non sono uno sparasentenze, però mi ci metto dentro. Si va a guardare i dati, bravissimo. Così si parla di calcio, bravo.
4: No, anche perché voglio dire, poi uno si domanda, fa la cosa, però in nazionale ha fatto doppietta, ma in nazionale lui gioca almeno 30 metri più avanti da dove deve partire, tra virgolette.
3: Vanno a pressare il 70% dei gol, oggi si fanno su pressing alto e riconquista in alto dopo aver perso palla. I gol contro le difese schierate sono il 20%, il 10%, perché poi ci sono le palle inattive che sono il 20%. Il 70% sono le riconquiste o la pressione alta. Se non ci vai a cercare quei palloni, difficilmente farai molti gol, perché sono la fonte principale di realizzazione. Non lo dico io, lo dicono le statistiche. Non lo dicono solo le statistiche, lo dice pure, per esempio, sai chi? Inter-Napoli, dove noi come li facciamo i due gol nostri? Quando andiamo a pressare, quando siamo alti, loro fanno errori e ne approfittiamo. Ma se noi ci stavamo, come ci capita a volte, a guardare la metà campo avversaria col binocolo, perché stiamo nella nostra metà campo, Barella, Bastoni potevano addormentarsi quanto si sono addormentati contro di noi. A inizio secondo tempo non sarebbe successo nulla. Bravo il Napoli in quella occasione di stare lì e approfittato di queste situazioni. Ma bisogna farlo sempre, però.
4: Sempre, anche perché mo le piccole squadre lo fanno loro, non è più quel calcio di Allegri che faceva l'1-0, chiudeva la partita, perché tanto le piccole squadre non andavano proprio più avanti.
3: Cioè il Frosinone sabato viene a Napoli perché si chiamano, sì, Frosinone, ma... perché si chiamano, con tutto il rispetto, che sono ottimi giocatori, Cittadini, Calò, Calvani, Raimondo non c'è, Gemidis che è fortissimo, che Vernazzi, non lo so, con tutti i nomi mezzi sconosciuti per il grande pubblico, che c'hanno, che fanno, vengono a Napoli e contro De Bruyne, contro Højlund, contro i campioni, i grandi giocatori che abbiamo noi, che fa? Si mettono paura? No, ci vengono a prendere altissimi, ci vengono a pressare il Frosinone, sicuro questo ve lo anticipo. Il risultato non lo posso anticipare, mi auguro che sia favorevole al Napoli, ma che il Frosinone ci viene a pressare con grande forza lo possiamo anticipare, basta conoscere il Frosinone, i dati del Frosinone, aver visto le partite del Frosinone.
4: Sì, questo è sicuro proprio. E poi un'altra cosa, a me piace da pazzi la coppia Lobotka Gilmour, cioè come si dividono il centrocampo.
3: A me piace, però muoviamoci, cari McTominay e Anghissà, perché loro non le possono fare tutte, questo è poco ma sicuro. No, grazie. Raffaele.
4: Ciao, grazie, complimenti ancora.
3: Grazie. Salvatore.
5: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Complimenti. Grazie. Allora Paolo, qualche anno il fatto che sia cambiato il calcio se ne sono accorti anche i bookmakers. Io ogni tanto faccio qualche scommessa, no? E ho notato che la quota diciamo che segnano entrambe le squadre e la quota che fanno almeno 3 gol per partita si è clamorosamente abbassata.
3: Abbassata, sì. Perché quasi succede più spesso, per la semplice ragione che succede più spesso.
5: Ogni partita ci sono almeno 3 gol, oppure entrambe le squadre segnano, sì. 1-1, 2-2, 3-1.
3: Siamo usciti dagli 0-0 e dall'1-0 li abbiamo abbandonati, che erano i risultati più frequenti in Italia, oramai capitano poche volte.
5: E se ne sono accorti anche i bookmakers, ovviamente, perché quelli ci mettono soldi.
3: Sono cambiate le regole, sono cambiate le tattiche, non si può passare più la palla di dal portiere.
5: Il tempo effettivo.
3: Sono cambiate tante. Quest'anno c'è stata questa ulteriore spinta verso un calcio con più gol, perché si perde meno tempo. Quindi effettivamente è un dato che andrà solamente a crescere. E quindi bisogna prenderne atto, e prenderne atto significa adeguarsi tatticamente.
5: Paolo, invece, quando gioca il Napoli ho notato che queste quote sono leggermente un po' più alte, perché l'unico che non se n'è ancora accorto che il calcio è cambiato è Allegri. Quindi
3: anche se abbiamo prodotto però un 3-2 in Inter-Napoli, tu dici però quella è stata la partita, è venuto fuori 3-2 perché l'Inter ha voluto quel tipo di partita e noi ci siamo...
5: Esatto, quelle partite, esatto, Paolo, che capitano poche volte, però c'è la statistica, è quella lì, l'andamento della quota è quella, capito? Poi capita la partita che giustamente fai molti più gol.
3: Però hai fatto bene, io non sono uno scommettitore, quindi
5: no,
3: non...
5: Però
3: dobbiamo prendere in considerazione quello che dicono gli scommettitori, quelli che dicono gli analisti, perché loro non è che ci vogliono perdere i soldi, quindi sono valutazioni molto accurate, poi nessuno è una scienza esatta, però sono molto accurate, quindi molto vicine alla verità. A proposito di chi fa indagini molto accurate, approfondite, prima di esprimere un parere con una proiezione, sono molto preoccupato, perché mi fido di chi fa questo lavoro, degli analisti di Opta, che in questo momento, non so se lo sai Salvatore, non so se lo sanno gli amici che ci seguono, hanno fatto una proiezione sulla base di quanto accaduto e mettono dentro tutti i dati possibili e immaginabili.
5: Arriveremo settimi.
3: E hanno fatto questa triste proiezione che il Napoli arriverà settimo.
5: Vabbè, poco ci credo.
3: No, non è questione di crederci, perché quelli loro non fanno una profezia. Loro fanno, esatto, gli algoritmi mettono insieme tutti i dati e dicono i dati portano a questo. Poi ecco perché io dico che i dati sono importanti, perché tu per non arrivare settimo non è che devi vincere il rito voodoo che ti hanno fatto contro, quindi non dobbiamo andare nella magia, dobbiamo andare semplicemente a cambiare i nostri dati.
5: Esatto.
3: Se noi cambiamo i nostri dati, fra due mesi Opta farà una nuova proiezione, ti faccio vedere come ci metterà terzi.
5: Sì. Paolo, invece l'ultima cosa e chiudo, una critica alla società, no? Che è stata molto ottimistica quest'estate, perché nel reparto in cui avevamo due terzini sinistri, anzi tre, e si è tolto quello là migliore. Io ho capito che sono arrivati 30 milioni.
3: Solo per lui sono arrivati i soldi.
5: Ha lasciato due che hanno pregressi storici.
3: Io non andrei sui migliori o peggiori, io andrei su quelli lì, purtroppo. Su tre c'era uno che non aveva uno storico di infortuni ed era Gutierrez, gli altri due ce li hanno tutti e due, quindi il rischio era alto.
5: Invece sono stati bravi sulla fascia destra a mettere uno giovane come Favasuli, che l'anno scorso ha fatto 41 partite.
3: E là è stata sfortuna che si è fatto male.
5: È stata sfortuna. Invece sulla fascia sinistra sono stati molto ottimisti e hanno sbagliato, perché
3: sono d'accordo.
5: Gutierrez in Bundesliga sta facendo sfracelli.
3: Lo so, ma era prevedibile questo. Grazie Salva, grazie.
5: Ciao, grazie a te.
3: Walter.
6: Paolo, buonasera, Walter, Club Napoli Strasburgo.
3: Ah, ciao.
6: Io voglio rilasciare un po' tutto quello che avete detto già, no? Soprattutto quello che sottolinei tu quasi sempre, no? L'emblema Mancini e le squadre che giocano la trazione anteriore l'abbiamo avuto nel pareggio dell'Italia contro la Francia. La Francia fa un errore, lì si trova Bastoni nella metà campo della Francia, difendendo nella metà campo degli avversari, ruba il pallone e se ne va in porto.
3: E sei praticamente in porto.
6: Io quello che mi auspico, quello che dici spesso pure tu, è che, perché Allegri poi è intelligente, ha esperienza, non è che è l'ultimo arrivato. Però poi se prendiamo un dato, questo non è una critica, Milan-Cagliari, che non si qualifica in Champions League, passa in vantaggio, abbassa la squadra, lascia campo al Cagliari e il Milan non va in Champions League. Cioè, ammazzala la partita. Io a Firenze, personalmente, Paolo, a Firenze avrei messo la seconda punta, perché va a Firenze, non so se è una lettura giusta la mia. Io ho visto un Di Lorenzo e un Politano che si sovrapponevano benissimamente, no? Anche perché la Fiorentina su quel lato lì non si opponeva, arrivavano i palloni in area di rigore, ma non riempiamo l'area di rigore.
3: Cioè, questo sì, questo è perché dipende da dove. In questo approfitto per rispondere anche a Francesco che dice: lo sai che se non riesci a pressare perché l'avversario non ti fa pressare, o pensi che giochi senza gli avversari? Poi dice: ma quante scemenze. Allora mi vorrei confrontare, se Francesco ha la forza di telefonare, mi vorrei confrontare per vedere se quante scemenze dico io e quante ne dice lui, mi sarebbe simpatico, perché pressare vorrei innanzitutto chiedere a lui che cosa significa, riconquista il pallone, la riconquista è una cosa che determinano gli avversari, la riaggressione, rispondimi Francesco, non fa niente che hai scritto scemenze, voglio fare finta che sei stato educato e quindi voglio interloquire con te, rispondimi, la riaggressione secondo te è determinata dalla volontà degli avversari, cioè quando tu perdi palla sono gli avversari che ti autorizzano ad provare a correre in avanti, fammi capire sta cosa.
6: Perdi la palla,
3: lo decidi tu o lo decido io? O lo decide l'avversario? Lo decido io. Io decido se persa palla vado ad aggredire di nuovo oppure no. Quindi vediamo se mi risponde l'ottimo Francesco che ha detto.
6: Paolo, l'ultima cosa: Milano, Inter-Napoli. Allora, come hai detto bene tu, Napoli meritatamente passa in vantaggio due volte a inizio secondo tempo. Però poi vedi, se tu poi dopo da basso, con la qualità che c'ha l'Inter, con i tiratori da fuori area, la qualità quando mette le palle al centro, che c'è un calciatore di qualità, è normale che tu la partita non te la porti più a casa. Io non dico, è ovvio, non dico che il Napoli deve fare questo gioco di difendersi nella metà campo per 90 minuti, anche perché non hai manco i polmoni per farlo. Ma farlo un po' di più, io quello mi auspico che lo faccia un poco in più,
3: certo,
6: di quello che quasi non lo fa adesso.
3: Grazie Walter, grazie assai, hai ragione. Ciao, questa è la stessa mia speranza. Francesco, però non eccedere nel prenderti confidenze, io vorrei rispondere però non riesco a prendere la linea, chiama tu. Francesco, io già ti ho risposto che tu sei stato offensivo usando la parola scemenze, ma che addirittura che ti chiamo io a te mettendo da parte tutti quelli che fanno ore e ore di telefonate per chiamare, tu vuoi la corsia preferenziale, prova a prendere la linea tu e noi siamo qui ad aspettarti e a perdonarti per come sei stato aggressivo nei toni. Noi subito togliamo di mezzo senza rancore, in amicizia, però devi prendere tu la linea, non è che puoi pensare che addirittura tu insulti e poi grazie al fatto che hai insultato noi ti privilegiamo e ti chiamiamo né a te, che scordatelo caro amico. Luca,
7: ciao, buonasera. Allora, vabbè, lasciando perdere l'intervento poco costruttivo dell'amico che ha scritto questo messaggio, perché di costruttivo non ha nulla. Allora, il discorso della riaggressione secondo me dipende molto dall'attitudine dei giocatori e purtroppo non è nelle corde di questi giocatori, perché se tu ti ricordi quando invece nel Napoli di Spalletti c'erano due giocatori quali Kim a difesa e il primo Anguissa, non quello che portava gol e assist, ma quello che insomma faceva una grande fase di interdizione al centrocampo, noi eravamo forse i primi, no? Ti pare, su questo tipo?
3: Ma noi con Anguissa facevamo una cosa bellissima, Spalletti la faceva, no? Non mi voglio appropriare, però noi quando parliamo del Napoli, io dico noi sia quando dico le cose belle del Napoli che le brutte, non è che dico noi abbiamo vinto e poi dico il Napoli ha perso, io quando perde il Napoli dico noi abbiamo perso, intendiamoci. Però Spalletti, quindi noi in quel momento facevamo fare una cosa bellissima, il sovraccarico a sinistra nella zona di Zielinski che andava fra Kvaratskhelia e Osimhen, noi giocavamo a sinistra per poi andare sul lato debole a destra dove c'erano Lozano, Politano, arrivava Di Lorenzo, noi facevamo questa lettura in fase di possesso certo, molto evoluta. Ora
7: diciamo che comunque,
3: e quindi abbiamo ottenuto il massimo da Anguissa facendogli fare anche determinate
7: cose. Poi è vero che c'è stata un'evoluzione tattica e un'involuzione tecnica, secondo me. Cioè un'evoluzione tecnica di Anguissa, un'involuzione tattica di Anguissa, perché poi voglio dire, è all'occhio di tutti il suo rendimento, però purtroppo se tu non hai questi giochi, perché se tu ti ricordi poi noi quello che dovremmo fare attualmente, cioè giocare, a volte si parla di nomi, no? di moduli, ma fondamentalmente se giocassero tutti i giocatori più forti probabilmente come fanno anche le altre squadre ci sarebbero più occasioni da gol, però chiaramente insomma,
3: ma io questo sto parlando di lui, mi fa piacere che tu sia arrivato a questa conclusione, ci sono arrivati molti che delle richieste che noi facciamo ad Allegri, come le fa lo stesso amico Giulio che mi scrive questo bel messaggio, tutti ci auguriamo che Max possa cambiare la sua obsoleta, dice lui, idea di calcio, in primis perché tifiamo Napoli, anche per lui perché si può rilanciare dopo le ultime stagioni dove non è andata bene. dice Giulio da Portici, dici tu questo,
8: cosa,
3: lo diciamo tutti. Perché? Perché alcune, chiamiamole così, richieste, cose che noi auspichiamo Allegri possa fare, sono cose che molto probabilmente, sicuramente non c'è niente, però molto probabilmente sono cose che potrebbero portarci a costruire più palle gol, ad avere più occasioni, a fare più gol e a fare più punti. Quindi non è che noi stiamo parlando dell'estetica, noi stiamo parlando di una cosa concreta.
8: Mi concedi quest'ultima cosa, guarda, una cosa e mezzo per favore. Allora, io penso, no, che allo stato attuale, per il gioco che stiamo esprimendo, cioè, considerato anche il fatto che rispetto all'anno scorso c'è un Como, ovviamente, insomma, che mentre l'anno scorso si è qualificato in Champions all'ultima giornata, idem la Roma perché era ancora una squadra in costruzione, il primo anno di Gasperini, quest'anno è evidente che comunque ci sarà veramente da lottare forse per noi fino all'ultima giornata. Le ambizioni attuali, col gioco attuale che esprimiamo, non con gli uomini che ci abbiamo, attenzione, ma col gioco che stiamo esprimendo, purtroppo secondo me ci vedono proiettati non oltre il settimo, sesto posto, ok? Quindi fuori dalla coppa che conta. Allora io adotterei questa tattica, cioè abbandonare questo gioco così conservativo come purtroppo è successo anche negli anni scorsi con Conte, e veramente andare all'attacco, perché tanto tra il rischiare di Napoli non retrocederebbe, parliamoci chiaro, se subisse qualche gol in più, però avrebbe la possibilità invece di segnare qualche gol in più, e tante volte l'attacco è la miglior difesa. Detto questo, purtroppo, scusami perché questa è la cosa che mi interessava dirti già due giorni fa, però purtroppo arrivammo in coda con la pubblicità e non mi potessi nemmeno salutare. Il problema è questo.
3: Ah, sì, eri tu, Luca, sì, ricordo.
8: Italia è vetusto, cioè noi la conferma di quello che sto dicendo l'abbiamo avuto con l'Arsenal, ma non è che io abbia fatto la scoperta della media, perché se tu noti la partita con l'Arsenal l'ha giocata pressando con le posizioni, non con la riaggressione. Il calcio è cambiato, purtroppo in Italia il modo di allenare è cambiato, non ci sono allenatori, tipo che anche lo stesso Fabregas, che invece si sta adattando tantissimo al calcio italiano, sicuramente avrà un calcio più propositivo e più europeo di un Allegri e di un Conte, forse di uno Spalletti, ma anche dello stesso Gasperini, perché Gasperini ha la fortuna di avere quegli interpreti che forse ha avuto il Napoli di Spalletti, perché se Mancini, Dica o quest'altro difensore argentino ti coprono 40-50 metri di campo e la stessa cosa ti fa con E, ti viene più semplice poi giocare e fare spettacolo con quattro fenomeni in attacco. Però per dirti, il modo di allenare è cambiato, gli allenatori lo devono capire. Tu parla di Coverciano, prima chiude Coverciano, è meglio.
3: E l'ho detto, guarda, sono stato, Luca, ti ringrazio.
8: Io
3: però ho capito che tu la pensi, io non so ora, tu però non so se sei un collega, no?
8: No, io sono
3: quindi è molto bello che tu lo dica, però tu capirai che è molto strano che lo dico io, che sono un addetto ai lavori, però io ho avuto il coraggio di dirlo. Se lo iniziano a dire un po' più persone, perché io so che nel mondo del calcio molti la pensano come me, però non hanno il coraggio di dirlo in maniera così chiara come l'ho detta io, che devo fare? Su questo non ci posso fare niente, non posso.
8: Sono convinto.
3: Non posso. Mi devo fermare, Luca, siamo in ritardo. Devo salutare Lorenzo Mastroserio che mi scrive sempre, tutti i giorni. Lo saluto. Ciao, Lorenzo, pubblicità.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
7: Veloci, e chiedo scusa perché qualche volta sono stati a tenere troppo a lungo gli amici che hanno chiamato prima, ma adesso il tempo sta per scadere, quindi Marco e Enzo devono essere veloci. Marco, ciao.
8: Ciao Paolo, buonasera. Sarò velocissimo. Sembrerebbe, per la questione Malagò, che anche Abete e Gravina dopo non fossero tesserati e che tutta questa cosa sia stata montata per screditare Malagò. Sembrerebbe che il ministro Abodi, il nuovo presidente del CONI, abbiano architettato questa cosa per screditarlo e poi dopo, visto che non ci sono riusciti, hanno creato questo linguaggio. Quindi bisognerebbe un attimo approfondirla questa cosa qui.
7: Vabbè, è comunque una brutta cosa. Comunque
8: è una brutta cosa, ma
7: già si capisce che è una brutta vicenda, perché è il solito giochi di potere, quindi i giochi di potere di solito fanno schifo.
8: Sono perfettamente d'accordo, ma in questo caso Malagò è stato eletto sia come Abete che come Gravina, che non
7: certo,
8: erano tesserati.
7: Certo. Questo io non lo so, questo sta circolando, mi dici tu questa voce.
8: Lo dico a te perché magari tu puoi approfondire, perché sei una persona seria.
7: Grazie Marco, grazie assai. No, è una bella domanda, la domanda più semplice che bisogna fare. Ma nelle precedenti elezioni era tutto a posto? Perché non vi siete opposti? È una buonissima domanda. Enzo, ciao.
9: Buonasera, complimenti per la trasmissione. Paolo, alla luce di tutti gli infortuni e di tutte le defezioni, che formazione metteresti in campo domenica? Non so se mi puoi rispondere.
7: No, posso provarci, però preferisco capirci qualche cosa in più, almeno dopo gli allenamenti di domani, dopodomani e dopo la conferenza di Ale. Però ti rispondo, teniamo 2 minuti e mezzo, possiamo farla una formazione.
9: Una cosa solamente, per un probabile riposo di Hojlund, chi preferisci tra Lucca e Neres?
7: No, ma io toglierei però questo probabile riposo di Hojlund, io lo rinvierei, prima o poi ne dovrà hai ragione che prima o poi qualche volta potrà toccare a Luca, qualche volta potrebbe toccare pure a Giovane, a Neres, non lo so che cosa ha in mente Allegri. Penso Luca in prima battuta, ovviamente, quando dovrà riposare Hojlund, però lascerei perdere la prima di questo ciclo, questa qui lo metterei dentro Hojlund e vado a farla una formazione. Vedi se ti piace, resta in linea, tanto ormai questa è l'ultima telefonata di oggi. Partiamo da Meret. Facciamo ovviamente la difesa, non dovrebbero esserci sorprese, diciamo di Lorenzo e Spinazzola, lì non ci sono alternative sugli esterni. Coppia centrale, Beukema potrebbe insidiare Rafa Marin, no? Beukema o Badiashile potrebbero insidiare Rafa Marin e poi Rachmani, credo che ci sarà, ma diciamo Rachmani, Rafa Marin. Lobotka, Gilmour, Anghissà non so se recupera, non credo. McTominay a disposizione, ma dal primo minuto direi che è da scartare, quindi Lobotka, Gilmour. E poi Politano e Neres hanno fatto tutti e due lavoro a Castelvolturno, è un ballottaggio, Politano, Neres a destra. Poi De Bruyne, non c'è Vergara, quindi dico De Bruyne ovviamente, senza dubbio. E dall'altra parte potrebbe essere Lang, ma non escludo nemmeno Neres. Quindi diciamo che sono due maglie per tre giocatori, Politano, Neres e Lang.
9: Sì Paolo, gentilissimo.
7: Grazie a te.
9: Ciao, buona serata.
7: Questo potrebbe essere forse il ballottaggio vero, con credo che alla fine Politano ci sarà, quindi vedo, se mi sbilancio un po', Politano ci sarà e quindi credo ballottaggio, stringiamo a ballottaggio Neres Lang. Sugli altri 10 non penso che ci saranno sorprese, a meno che non ci sia il ballottaggio Beukema, Rafa Marin, che gioca poi quella col Villarreal, la sua ex squadra. Lasciamo due ballottaggi, un difensore centrale e l'esterno alto a sinistra. Per le altre non credo che ci possano e ci debbano essere sorprese. Vittorio il pacifista, chiudiamo il suo messaggio: a oggi conviene più ad Allegri che a noi proporre un calcio più moderno, perché male che vada noi troviamo un altro allenatore, forse invece lui si gioca le ultime carte per restare ad alti livelli prima del tramonto. Vittorio il pacifista, Vittorio serve a tutti, siamo con Allegri, siamo sulla stessa barca in questo momento, se serve a lui serve a noi, se serve a noi serve a lui, siamo sulla stessa barca, è l'allenatore della nostra squadra. Grazie a Simone Zagaria e regia, ci sentiamo domani in 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
10: In collaborazione con Sal De Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura, attimi di follia a Chiaiano. Sulla corsa Chiaiano, un 57enne con precedenti ha aggredito il compagno della sua ex e poi avrebbe provato ad investirlo con l'auto. Attirati prima dalle grida e poi dalla richiesta di aiuto della coppia, sono intervenuti alcuni agenti di polizia di pattuglia. Secondo la ricostruzione, l'uomo si sarebbe avvicinato al compagno della ex, passando poi all'aggressione fisica e tentando di investirlo con il proprio veicolo. Quando la coppia ha chiesto l'intervento degli agenti, il 57enne avrebbe continuato a inveire contro i due, arrivando a minacciarli di morte. Ne è nata una colluttazione con i poliziotti, che ne hanno poi avuto difficoltà a bloccarlo. L'uomo è stato arrestato. 5 arresti, una misura restrittiva per un minorenne. Il bilancio dell'operazione dei carabinieri della compagnia Vomero, che hanno poi smascherato la banda ritenuta responsabile della rapina a un furgone carico di sigarette avvenuto lo scorso 1 luglio tra Piscinola e Marianella. Il conducente del mezzo, dopo la consegna a una tabaccheria, sarebbe stato raggiunto da 2 uomini armati e costretto a dirigersi in una zona isolata, a cui sarebbero entrati in azione i complici, che avrebbero svuotato il carico per poi trasferirlo su un'altra auto. Passiamo al calcio con il capitolo Stadio Maradona. Il via libera del CIPE, sai, 150 milioni di euro per il rifacimento dell'impianto di fuorigrotto rappresenta, secondo il sindaco Gaetano Manfredi, un passaggio fondamentale nel percorso di Napoli verso Euro 2032. Siamo fiduciosi che Napoli, come sta avvenendo per la Coppa America, possa essere pronta anche per l'Europeo di calcio del 2032, ha detto il sindaco. Il finanziamento completa il quadro delle risorse necessarie per l'ammodernamento dello stadio. E intanto gli azzurri continuano a lavorare in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone, appuntamento alle 20:45 al Maradona. Nella seduta pomeridiana il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazioni sulla fase di possesso prima della partita conclusiva. Sono rientrati dagli impegni delle rispettive nazionali Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo. Buone notizie anche per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di lavoro personalizzato. Domani, in esclusiva Kiss Kiss Napoli, intervista a Luca Marianucci. L'ascolterete a partire dalle 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
4: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon mercoledì a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. E buon lavoro a Simone Zaccaria, Fabio Esposito che curano la parte tecnica. E ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse contattare, il filo diretto 081 546 6873, per chi ci volesse mandare un audio WhatsApp o scritto il 342 00 00 100. Come ha detto Lucio Pengue al nostro GR, prosegue in vista l'allenamento in vista per la partita col Frosinone al Maradona sabato alle 20:45, gli allenamenti del Napoli, possesso con una partitina finale, oggi si sono rivisti anche De Bruyne e Di Lorenzo, rientrati dalle rispettive nazionali, e finalmente anche comunque una buona notizia in casa Napoli, il rientro di Scott McTominay, che ha avuto l'idoneità all'attività agonistica, quindi già oggi si è allenato anche in gruppo e ovviamente potrebbe diciamo essere convocabile per la partita di Frosinone, ma di sicuro non dall'inizio, perché penso che sarà al 20%. Adesso ci vuole un po' per riprendere la condizione, ma già il fatto di vederlo in gruppo e vederlo in panchina, un giocatore che per il Napoli è fondamentale, anche magari vederlo qualche minuto nel secondo tempo, sarebbe già importante, perché comunque è un rientro che ad Allegri sicuramente fa comodo. Quindi domani, come ha detto il buon Lucio Pengue, intervista in casa Napoli, casa Kiss Kiss, di Marianucci, ve la faremo sicuramente ascoltare. Niente, siamo pronti per il nostro filo diretto, andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera.
1: Buonasera Manu, io volevo farti una proposta.
0: Sì.
1: Visto che secondo me si gioca troppo anche quando i giocatori si devono riposare e vanno in nazionale, io ho una proposta da fare. Non possiamo fare una Serie A a 18 squadre, così si finisce prima il campionato con 4 partite in meno, magari finito a fine aprile, inizio maggio, e poi da giugno in poi fare, di per esempio, la National League o le soste per le nazionali. Cioè recuperare le soste per le nazionali, cosa ne pensi?
0: Ma questa è una buona proposta che dovremmo fare alla federazione, diciamo gioco calcio, perché è loro che comunque fanno i calendari, però sarebbe una buona proposta. Ma anche se non mi sbaglio, anche De Laurentiis l'aveva detto diciamo in passato, di fare magari una Serie A diciamo con un po' meno squadre, magari il campionato finisce prima e magari si possono posticipare le partite di National League senza avere questa lunga sosta. È un'ottima proposta, e capiremo se loro la possono attuare, però è sicuramente una buona proposta, perché le nazionali tolgono tanto ai club, perché adesso il Napoli è sfortunato perché la maggior parte dei giocatori dell'Italia sono del Napoli, però le nazionali sono quelle che comunque diciamo portano rischi ai club, perché comunque nonostante si gioca tanto sia in Champions, in Coppa Italia, in campionato, a posto di riposare poi c'è la nazionale, quindi questi giocatori non riposano mai. E non è detto, non è un discorso di età, perché si sono infortunati Vergara e Favasuli, che comunque hanno un'età giovane, ma se si gioca troppo è normale che si fanno male anche loro.
1: E poi Manu, volevo farti un'altra domanda. Contro il Frosinone quasi sicuramente McTominay non partirà titolare.
0: No.
1: Ma quasi sicuramente non partirà titolare, ma io voglio soffermarmi in attacco. Visto che la sosta comunque a Napoli è stata utile, no per gli infortunati, ma per ritrovare un giocatore fondamentale, che secondo me è uno degli esterni più forti in Serie A, che Neresto, se potrebbe Neresto partire dal primo minuto e magari mettere in panchina Politano.
0: Ma guarda, ti dirò di più, perché c'è il rischio di vederli entrambe in campo, perché col fatto che Vergara è infortunato, comunque Lang è tornato ieri comunque dalla nazionale, ci può stare pure che nel 4-2-3-1 che farà Allegri, secondo me ci può stare che Neres potrebbe stare giocare a sinistra e Politano a destra. Quindi c'è un ballottaggio tra Neres e Lang, e hai ragione tu quando dici che l'esterno, se è al 100% più forte che è il Napoli, sono pienamente d'accordo, perché Neres al 100% l'abbiamo già visto l'anno scorso, soprattutto nel periodo della Coppa, della Supercoppa, cosa può dare, e quindi questo è servito soprattutto questa sosta per lui per rimettersi al 100%.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Giuseppe, ti ringrazio, andiamo da Fabio. Ciao Fabio.
2: Ciao Manuele, buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Manuele, parlando di attaccanti e quindi parlando del tuo ruolo, come anche altre volte abbiamo discusso e parlato sui vari ruoli che abbiamo noi in attacco, lascia stare i problemi che purtroppo sono riscontrati, volevo chiederti questa cosa: siccome l'impegno è Socinone, parliamo, ma è il primo di 7-8 partite che ci vedranno impegnati, potrebbe essere la partita, secondo me, anche visto l'impegno avuto da Højlund nelle 4 partite giocate quasi da titolare e quasi per 90 minuti, buone sono state le prove sicuramente, però essendo che comunque già nel Napoli fa un gioco molto dispendioso, quindi consuma tanta energia nel lottare per prendersi questa palla e quindi perdere lucidità sotto porta, potrebbe essere l'occasione dal primo minuto di Lucca. Nell'eventualità, secondo te, potrebbe essere appunto Frosinone, visto anche gli impegni fatti, gli impegni avuti con la nazionale, ma anche in virtù di quelli che poi saranno gli impegni del Napoli, anche futuri, potrebbe essere l'opportunità di vedere Lucca dal primo minuto con Højlund in panchina. Cosa ne pensavi? E nell'eventualità l'altra domanda che ti faccio è, casomai a quel punto lì, forse mettere Neres come alternativa, come già fatto l'anno scorso anche con Conte, non lo so cosa ne pensavi, grazie.
0: Grazie a te Fabio, grazie a te, e ovviamente ragazzi questa è solo Allegri può rispondere a questa domanda, e io penso penso che è tutta una questione di dialogo tra calciatore e allenatore, perché di solito quando un giocatore fa tante partite, soprattutto rientra dalle nazionali, quando ne fa 3 partite in 10 giorni, è chiaro che è il giocatore che va dall'allenatore, magari si parlano, e se Højlund parla con Allegri e dice che è stanco e ha bisogno di rifiatare, penso che poi l'allenatore prenda in considerazione questa cosa che ha detto il giocatore, e a quel punto magari fa giocare un giocatore come Lucca, un po' più fresco, che non è andato in nazionale. Ma se Højlund dice ad Allegri che sta bene e vuole giocare, penso che Allegri non ci penserà un attimo a fare giocare Højlund, perché io penso che in queste 9 partite ravvicinate che avrà il Napoli ci sarà anche spazio per Lucca, anche dal primo minuto, perché ci saranno troppe partite tra Coppa Italia, campionate e Champions, quindi c'è stato pure la nazionale di mezzo. È chiaro che Højlund bisogna anche farlo rifiatare e tenerlo in una bolla di vetro, però penso che ci sia spazio per Lucca. Se così fosse, a quel punto magari avere Neres a sinistra, che magari punta, arriva sul binario e mette cross dalla sinistra, con un giocatore come Lucca alto servono più cross, nella speranza che lui si fa trovare in area di rigore e non magari vederlo un po' altrove quando l'abbiamo visto subentrare. però è tutta una questione di comunicazione. Se Højlund dice ad Allegri, perché Allegri a tutti i nazionali chiederà come stanno in condizione fisica, se hanno bisogno di riposare o se se la sentono di giocare, se Højlund dice che se la sente, Højlund gioca, anche perché Napoli non si può permettere di fare esperimenti, ma ha bisogno di fare punti e quindi deve giocare in campionato, in Champions, con i giocatori migliori che ha a disposizione. Quindi questo è il mio pensiero. Una domanda interessante da parte di un nostro amico che ci scrive: buonasera e complimenti per la trasmissione, volevo un parere. Secondo te, Manu, sabato sera una partita da banco di prova, e nello stesso tempo ti chiedo, secondo te è la più decisiva Napoli-Frosinone o la trasferta di Villarreal? Penso che da ora in poi, dopo questo avvio del Napoli, sono tutte decisive, tutte importanti, sia in campionato, perché siamo un po' lontanucci dalle prime, che stanno viaggiando tanto, e sia in Champions, perché Napoli ha il dovere e l'obbligo di cambiare marcia in Champions e di non fare la Champions che ha fatto l'anno scorso. Quindi l'obiettivo è proprio quello di almeno arrivare playoff e di passare il turno. Quindi ovviamente l'Arsenal era un banco di prova importante, c'è il City, però Villarreal, Bodoglimt e tutte quelle squadre che hanno il giro nel Napoli sono alla portata degli azzurri, quindi si devono incominciare a fare punti sia per la Champions che nel campionato, ed è un bel banco di prova, perché diciamo che il Napoli sabato affronta una squadra molto pericolosa, una squadra che comunque è ritornata in Serie A, ha l'entusiasmo giusto, ha l'adrenalina di ritornare in Serie A, sono 11 ragazzi più quelle alle alternative che corrono tutti, vanno a occupare gli spazi, stanno bene fisicamente, e ovviamente mettici che vogliono mettersi in mostra con il Napoli, quindi non sarà una partita facile. Se il Napoli non l'affronta con l'atteggiamento giusto, di battagliare ogni palla nelle seconde palle, di vincere i duelli, di andare a occupare gli spazi, il Napoli se la vede brutta, perché non pensiamo che queste partite sono semplici, perché quando hai davanti a te dei ragazzi più giovani che corrono e vanno a occupare gli spazi, non è semplice. Però il Napoli a livello di qualità, di tecnica, è superiore al Frosinone. Mi auguro che in questo ciclo di 9 partite il Napoli faccia più punti possibile per far ritornare un po', diciamo, il sereno. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
3: Buonasera Emanuele, come stai?
0: Bene, grazie.
3: Senti, allora ti chiamo dopo 3 mesi, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti è te sulla campagna acquisti di Napoli, con le famose dichiarazioni del presidente, 37 giocatori e quant'altro da vendere, eccetera, sì, che aveva la rosa di Napoli. Voglio, io e te eravamo concordi già allora, quando quella famosa plusvalenza che tutti quanti dicevano che è stata grande di Gutierrez, che io, tu e anche parecchio qualcun altro ritenevamo che era una cazzata, perché 12 milioni di plusvalenza tecnicamente poteva vendere qualcun altro, ma non quella fascia sinistra. Tu poc'anzi hai detto che ne avessi quella fascia sinistra per crossare. Gutierrez era il classico elemento che andava sulla fascia e crossare. Ritieni che quella plusvalenza sia stata una cosa positiva o è stato un qualcosa di negativo, che in effetti, anche se ti sei già espresso precedentemente, però adesso che Gutierrez sta giocando in quel modo in Spagna mi sembra, sì, e quindi automaticamente potevamo con Gutierrez fare quel gioco che poc'anzi tu hai detto sulla sinistra. Ti ringrazio
0: Antonio. Ragazzi, ovviamente non possiamo negare che si è perso un giocatore importante. Ovviamente Gutierrez già l'anno scorso, appena arrivato, ha fatto vedere di che pasta era fatto, e lo sta dimostrando anche già in Germania. Quindi si è perso un giocatore importante. Detto ciò, c'è il rovescio della medaglia, che il Napoli aveva bisogno di fare cassa, anche perché si è speso soldi anche per il riscatto di Højlund, e quindi si aveva bisogno di vendere un pezzo pregiato, e in quel momento il pezzo pregiato è stato Gutiérrez, con un'offerta secondo me irrinunciabile, perché 30 milioni sono tanti, farei fatica a rinunciarli, anche se comunque si è perso un giocatore importante. Però nello stesso tempo De Laurentiis, Mann e Allegri hanno pensato, e comunque sai, erano in tre, magari c'hai Oliveira e Spinazzola che magari hanno altri tipi di caratteristiche, e Gutiérrez infatti l'anno scorso con Alisson si trovavano a meraviglia, cosa che magari Alisson con Spinazzola o con Oliveira secondo me non hanno un buon feeling. Però voglio dire, ormai è inutile pensare al passato. Gutiérrez ormai è un giocatore del Bayer Leverkusen, si è perso un giocatore importante, però è normale che poi una società deve farsi anche due conti. Quindi vediamo un po' quello che succederà dopo, già da sabato, con il Frosinone. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
4: Buonasera Ciro, è sempre un onore parlare con te, e ti ricordo le tue frecciate. Chi se le scorda? Volevo dire una cosa. Poi sì, con una gamba solo facciamo giocare Højlund, perché poi c'è stata la sosta, ci hanno scordato Luca e Malevanzi, ci ha fatto così. Cioè, giochiamo con Højlund, pure magari, che ne sai, per il primo tempo.
0: No, ma sicuramente ti ripeto Salvatore, è un discorso di comunicazione, penso che poi Højlund si parlerà con Allegri anche per capire lo stato di condizione di Højlund, anche perché non sia mai Dio, Højlund si fa anche lui male, dopo è un casino. Quindi io penso che lo spazio Lucca ce l'avrà, perché comunque il Napoli avrà 9 partite comunque ravvicinate, ma io penso che se Højlund dirà ad Allegri che sta bene, Allegri fa giocare tutta la vita Højlund. Poi è chiaro che nel minutaggio durante la partita Lucca sicuramente entrerà per dargli spazio, ma siamo sempre lì, noi aspettiamo che Lucca anche quella mezz'ora, quarto d'ora, 40 minuti a Firenze cambia un po' le sue sorti, ma a ora ha fatto ben poco.
4: Sì, Manuel, hai rammarico pure tu che l'altro Esposito, quello che ha preso il Sassuolo, poteva essere utile per noi?
0: Sì, perché io quando si era parlato di Esposito per il Napoli ero d'accordissimo, era un giocatore che mi piaceva tanto, perché è un giocatore mobile che poteva fare la prima punta come la seconda punta, è sicuramente un giocatore di personalità, che rischia, è intraprendente, io ero molto contento. Loro, secondo me il Napoli ci ha pensato se magari Lucca,
4: esatto. Voglio concludere, non si può vedere che De Bruyne con Napoli in casa porta nazionale addirittura doppietta, cioè.
0: Lo so, però intanto
4: questo piede caldo
0: non è detto, può darsi che il piede caldo gli continui anche sabato,
4: e perciò dico, speriamo che viene qua, c'è ancora il piede caldo.
0: Esatto. Salvatore, ti ringrazio. No, anche perché è certo, assolutamente sì, c'è bisogno anche dei gol, sicuramente di De Bruyne, degli assist, però una cosa che comunque voglio dire, che già ho detto qualche giorno fa, non facciamo passare che Højlund e De Bruyne vanno in nazionale e praticamente si trasformano e fanno le magie e poi sono brocchi nel Napoli. È tutta una questione di atteggiamento, di tattica, la nazionale della Danimarca e del Belgio giocano in un modo, nel Napoli si gioca in un altro, in Europa ci sono dei ritmi diversi, ci sono più spazi, e nel campionato italiano gli spazi si restringono perché è un campionato più tattico, e quindi fanno più fatica. ma non è che in nazionale fanno bene e quando vengono a Napoli difficilmente li vediamo, ma è totalmente diverso. Non è che sono brocchi qua a Napoli. Deve trovare Allegri la soluzione per cercare di esaltare le loro caratteristiche, di trovare la posizione giusta, ma nello stesso tempo trovare la posizione giusta a De Bruyne, che magari in becca Højlund nello spazio, perché noi vediamo Højlund in Danimarca, ci sono gli spazi, viene mandato spesso in profondità e quelle sono le sue caratteristiche. Se in Italia nel Napoli deve giocare spesso spalla alla porta e negli ultimi metri fa il movimento e la palla non gli arriva con i giri giusti, è difficile prendercela con un giocatore come Højlund, che per me è fortissimo, ma all'attaccante bisogna dargli 4-5 palle gol per fare rete. Se gliene dai solo una, praticamente deve avere una statistica di un assist, un gol a partita, e non è così. Quindi bisogna trovare il modo di fargli creare più assist, ma non solo da De Bruyne, dagli esterni, quante volte di un assist, un gol a partita, e non è così. Quindi bisogna trovare il modo di fargli creare più assist, ma non solo da De Bruyne, dagli esterni, quante volte siamo andati in contropiede, 5

0: Ciao, ciao Luca.
1: Ciao, bello. Senti, no, ti volevo dire, per quanto riguarda Lucca e Lang, a secondo te non andavano venduti pure se avevi l'offerta di 15-20 milioni di ogni, cioè sia di Lucca che di Lang? Perché sinceramente, mo, tu da presidente non l'avresti comprato a 30 milioni?
0: No.
1: Adesso? No. Quindi se ti venivano fatti un'offerta, ma non so se Napoli l'ha avuta realmente.
0: Mi sa che ne ha avute poche, Luca.
1: Hai ragione.
0: Lo sai perché? Sempre. Lo sai perché? Perché purtroppo quando tu fai un investimento, il Napoli con quelli due di gennaio, Giovane e Alisson, l'anno scorso ha preso 11 giocatori. È chiaro che su 11 giocatori sarebbe un lusso che 11 giocatori ti vadano alla grande. Devi mettere in conto che un paio di acquisti magari non possono andare bene. E mi dispiace che per il rendimento che stanno avendo questi due giocatori, il Napoli deve mettere in conto che in futuro ci può perdere. E quindi se ci fosse stata diciamo qualche squadra che avesse dato 20 milioni per Lucca o a Lang, per quanto mi riguarda De Laurentiis avrebbe detto sì, perché secondo me arrivare alle cifre che sono stati pagati Lang e Lucca è difficile che li prendiamo quei soldi lì.
1: Quindi sei d'accordo con me, non l'avete proprio questa offerta?
0: No, non l'avete proprio perché il Napoli aveva cercato Esposito, poi aveva parlato con Gabriel Jesus, aveva opzionato Ceballos, però loro, Manna ha detto se io riesco a piazzare magari Lucca e Olang, io questi giocatori li prendo, ma se non si muovono da qua io ho problemi di lista e quindi se non esce nessuno io non posso far entrare nessuno.
1: Va bene Manu, ti saluto, sempre forza Manu.
0: Grazie a te Luca, sempre forza Napoli. E andiamo un attimo in pubblicità e poi andiamo da Antonio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
7: Eccoci qua, ben ritornati in diretta. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
8: Emanuele, carissimo, buonasera, Antonio da Roma.
7: Ah, ciao Antonio, come stai?
8: Bene, bene, bene, te?
7: È tutto a posto, è da un po' che non ci sentiamo.
8: È da un po' che, perché no, ma non è per colpa mia, è neanche colpa tua, è colpa di che c'hai un sacco di telefonate.
7: Ah, ok. Dimmi tutto, Antonio.
8: Subito, allora, per quanto riguarda me

0: tecnomi, l'ho sentito prima,
1: sì.
0: Io sinceramente non lo rischierei neanche un 30 secondi.
1: No, no, ma non giocherà.
0: Appunto, perché e forse qualche minuto in senso league, ma neanche lì, cioè, l'ho visto.
1: No, Antonio, ma McTominay in questo momento sta al 20 al 30%, anche se è arrivata l'idoneità.
0: Ma l'ho visto molto dimagrito, quindi c'è
1: cioè vabbè, è normale ragazzi, l'operazione
0: Non lo rischierei per un paio di partite, non lo rischierei.
1: Io penso che ha bisogno di una decina di giorni di allenarsi in gruppo e magari vederlo magari in Champions, magari nel secondo tempo.
0: La confidenza tu mi insegni, no? Cioè da pallone a un certo livello in Serie A, quindi voglio dire anche la confidenza con lo scopo.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: No, me lo dico stupidaggine.
1: No, assolutamente sì, anche perché comunque è passato un po' di tempo, quindi i ritmi sono
0: misure, no, come dite voi, cazzo, le misure del campo si perdono, giusto?
1: Sì, ma le misure del campo poi di deve rientrare in condizione, anche che il Napoli adesso deve spingere, deve cercare di fare punti, l'intensità, anche perché tu sabato incontri un Frosinone che sono 11 assatanati, giovani che corrono, quindi ci sarà sarà una partita intensa.
0: Però sai che c'è, buona, io sento te come sento altri giornalisti e quant'altro, però voglio dire, il Frosinone, che è una squadra, vabbè, ok, ma che venire a Napoli nel nostro fortino, sono loro che devono tremare, non noi, cioè non so.
1: No, ovviamente se tu metti a paragone le due squadre è normale che
0: poi entri nel Diego Armando Maradona, già lì e lì io un appello ai nostri amici tifosi che per loro fortuna sono riusciti ad entrare allo stadio. Poi facciamo tremare lo stadio,
1: è quello, deve ritornare, diciamo, deve ritornare. Il Maradona infuocato, quello che comunque
0: esatto.
1: È visto negli scudetti.
0: Riguarda, secondo me, io farei giocare Neres a destra, ok, però mettere Politano sulla sinistra, ma non perché il discorso del piede sinistro che fai grosso e quant'altro, perché Spinazzola non può spingere troppo, quindi Politano più propenso
1: a rientrare, a dare una mano
0: per aiutarlo,
1: ma ci può stare. Io penso che sappiamo che comunque Allegri sta pensando di mettere Neres dall'inizio, non so se a destra o a sinistra.
0: Sempre nella mia ignoranza lo dico questo, non è che voglio.
1: No, ma la tua ignoranza, Antonio, ma anche io, non è che alla fine sono cose che noi possiamo immaginare, perché solo Allegri sa e li allena ogni giorno, quindi solo ipotesi possiamo ovviamente chiacchierare.
0: Oi, Manuel, è stato
1: grazie Anto
0: di risentirti, e poi quando sarà poi ti manderò le famose foto quando cucinavo.
1: Esatto. Ciao Antonio, grazie.
0: Ciao, grazie a te.
1: Grazie a te. Allora, ci fermiamo qualche minuto perché vi voglio fare ascoltare un estratto di un'intervista fatta dal nostro Riccardo Catapano alla presentazione di con un noto programma televisivo di Napoli in una bellissima location. Vi faccio ascoltare un estratto di Swok, ex bomber del Napoli, che ha parlato comunque del momento del Napoli e anche dell'attacco. A tra poco.
2: Fatto bene di conto, però stavolta mi hai dato un assist, hai detto che guardi il calcio non è che ti fa impazzire, e guardare il Napoli di Allegri invece?
3: Ma sai, quello lo guardo sempre con occhio da tifoso, faccio difficoltà, quando sono a casa e guardo il Napoli lo guardo sempre da tifoso e non sono proprio neutrale, diciamo, però è un Napoli quest'anno che ancora secondo me non ha trovato una sua fisionomia ben precisa, sia per il cambiamento di gioco, sia perché qualche giocatore secondo me non si è dimostrato all'altezza, vedi Lucca, vedi Lang, ce ne sono almeno due o tre giocatori che il Napoli si aspettava molto di più e noi tifosi ci aspettavamo molto di più e voi giornalisti penso vi aspettavate molto di più, perciò bisogna cercare di recuperare al più presto, nel miglior dei modi, questi giocatori e cercare di trovare un assetto ben definito, no? Perché se leggiamo ancora quello che avete scritto e quello che si dice, il Napoli non ha ancora trovato un assetto che gli possa dare una quadra che Allegri sta cercando dall'inizio del campionato. Io penso che questa sosta, anche se tanti giocatori erano via, può aver aiutato l'allenatore a pensare il modo in cui far esprimere meglio questa squadra, Io penso che Allegri sia un allenatore che è sempre arrivato, tolto l'anno scorso, è sempre arrivato all'obiettivo che si era prefissato, e mi spero, e spero che Napoli quest'anno possa centrare quel minimo quarto posto che si è prefissato per rifare la Champions League. Io penso questo sia l'obiettivo primario, poi nel calcio ci vuole un po' di tempo per costruire, e speriamo che tra qualche mese o prima possiamo vedere un Napoli ben quadrato che possa fare risultato ovunque.
4: Stefano, al netto degli infortuni che stanno comunque costellando questa stagione ma anche quella passata del Napoli, c'è un tridente in particolare tra i tanti che può vantare Allegri che ti piacerebbe vedere?
3: Ma sai, il tridente del Napoli è logico che la punta centrale è Højlund, Neres a sinistra oppure Politano a destra, ce ne sono tanti di giocatori che possono fare l'esterno, perché per adesso io vedo Højlund in pole position e faccio fatica a vedere Luca come sostituto perché sta facendo tanta fatica. Penso che il Napoli possa trovare una quadra con i tre davanti, perché hanno tre giocatori e tutti sugli esterni hanno il doppio cambio, perciò tranne Højlund davanti. Secondo me bisogna trovare la quadra dietro, perché il Napoli sta subendo, in questi anni sta subendo un po' troppi gol, e in Serie A se ne subisci tanti non vai tanto lontano.
2: Senti Stefano, Vergara in nazionale fa bene da una posizione più avanzata, Allegri lo vede da mezzala, dov'è la verità?
3: Ma l'anno scorso con Antonio Conte aveva fatto anche la mezzala e l'aveva fatta molto bene, difatti è esploso in modo definitivo. È un giocatore che può fare entrambi i ruoli, però prima di tutto fare entrambi i ruoli deve entrare nella sua testa prima ancora che nella testa dell'allenatore, perché un giocatore quando poi fa un ruolo che magari non è quello che ritiene lui e fa male può essere una scusante, invece dal momento che li può fare entrambi, secondo me li può fare entrambi molto bene, sennò devi essere chiaro con l'allenatore e dire io voglio giocare dietro le punte o io voglio giocare mezzale e basta. Allora a quel punto là hai meno, sicuramente meno possibilità di giocare, però sai che quello è il tuo ruolo. Io sono convinto che lui li possa fare entrambi, perché ha le caratteristiche per incorrere, ha le caratteristiche per fare anche l'ultimo passaggio e per dribblare, perciò sono convinto che se lui nella sua testa si abitua e pensi di poterlo fare, lui alla fine potrà esprimersi in entrambi i ruoli.
5: Stefano, da attaccante chiedo come stai vedendo Rasmus Højlund, uno dei calciatori più chiacchierati di questo Napoli, sempre indispensabile per Allegri, eppure quando il nazionale è un altro calciatore rispetto a quello che vediamo a Napoli.
3: Ma sicuramente indispensabile per Allegri in questo momento qua, perché abbiamo detto che Luca è in ritardo, Luca sta facendo fatica. L'anno scorso ha fatto 20 gol tra Coppa e campionato e penso che quest'anno si possa ripetere, anche perché magari fa un lavoro meno di sacrificio in fase difensiva. L'anno scorso faceva un grandissimo lavoro, lui secondo me è più adatto magari ad attaccare molto di più la profondità, quello che faceva rispetto a quello che faceva l'anno scorso. Lo vedo bene perché ha tutte le caratteristiche per far bene, ha forza fisica, ha voglia, non lo vedi mai risparmiarsi. Io già quando vedo in un giocatore la voglia di non risparmiarsi e di non centellinare le energie, per me ha già fatto tanto. Poi lui è uno che alla fine 15 gol li farà sicuro.
1: Eccoci qua, ben rientrati, andiamo da Enrico.
6: Ciao, buonasera Emanuele.
1: Ciao Enrico.
6: È un piacere poter parlare con te.
1: Grazie, buonasera a te.
6: Senti una cosa, io giusto due battute con te per quanto riguarda tutta questa serie di infortuni dei calciatori, siccome praticamente sono un agonista anche io, diciamo,
1: sì.
6: Infortuni ne ho patiti, continuo a fare sport, insomma, ho un gruppo. Io mi stranisco perché ti chiedo, ma oramai i nostri calciatori, un po' tutti i calciatori sono sicuramente sottoposti a un regime praticamente da un punto di vista dell'integrazione e da un punto di vista dell'alimentazione
1: sì,
6: accurato,
1: certo.
6: Ma che poi progredisce sempre di più nel tempo, cioè, sicuramente ti chiedo, non è quello stesso di 2 anni fa o di 3 anni fa o di quando c'eri tu, dove praticamente aveva casistiche di infortuni e di meno. Io dico, ma secondo me non sarebbe il caso di indagare proprio in modo più personalizzato l'impatto che tutto questo nuovo stile, sia di integrazione che di alimentazione, ha a che fare con i nostri calciatori, che poi sono sottoposti a carichi molto, molto intensivi. Vi faccio un esempio: praticamente ho avuto un amico che si allenava moltissimo, ha cominciato ad avere diversi infortuni, chiaramente si addizionava, ha avuto altri integratori, tra cui la creatina, non si riusciva a spiegare perché praticamente aveva dei crampi allucinanti, ma crampi da chiamare l'ambulanza. Alla fine ci siamo resi conto che lui praticamente la sua idratazione solo a lui era particolare, lui doveva bere un po' dei sorsi d'acqua durante, diciamo, tutta la giornata per tenere un livello di idratazione alto. Quando ha fatto questa cosa ha risolto i problemi di crampi, non li ha avuti più, ecco. Ma era un fatto solo collegato a lui. Allora l'addizione, da un punto di vista tra il sostegno da parte degli atleti con nuove sostanze, può secondo te sfuggire, diciamo, di mano ai preparatori, ai nutrizionisti, perché è generalizzata, non è particolarizzata sul calciatore? Questo ti chiedo.
1: Intanto ti ringrazio Enrico, grazie di averci chiamato. Io penso che nel mondo di oggi, nel calcio, i calciatori sono super osservati, super idratati, super controllati anche a livello alimentare, dove c'è sempre un nutrizionista dietro, c'è uno che si occupa di far prendere comunque la giusta integrazione, proteine, anche liquide. Quindi sotto questo aspetto sono super super monitorati. Io penso che gli infortuni, al di là anche della sfortuna, penso che si dovrebbe fare un po' più di prevenzione, e devono essere anche stessi i giocatori a, magari quando sono carichi di lavoro, magari ad alzare la mano e a dire magari al medico o al mister: magari mister, io oggi mi sento carico. Magari di solito il martedì e il mercoledì sono i due giorni dove si carica di più. Da che mondo è mondo, io ho fatto 20 anni di calcio, il martedì e il mercoledì si fa il lavoro atletico e dopo da giovedì si incomincia a pensare a preparare la partita e il lavoro incomincia a scemare. E nei carichi di lavoro il martedì e il mercoledì, se magari un giocatore sente qualche contrattura o il muscolo duro, piuttosto che per non perdere il posto o per comunque fare l'eroe e finire l'allenamento, ha problemi fisici, deve alzare la mano e dire: mister, io sono stanco, comunque mi sento carico in una zona del corpo, e quindi fare magari un lavoro personalizzato e magari il giorno dopo non allenarsi, perché tanto vedi, in una settimana di carichi di lavoro, se un giocatore non si allena un giorno, ti può far solo che bene a recuperare. Poi c'è anche il discorso delle troppe partite che si giocano, perché abbiamo dato la colpa a Conte, abbiamo dato la colpa comunque al medico del Napoli, ai campi, ma ragazzi, alla fine la cosa primaria è che si gioca tanto, ormai è un calcio molto fisico, non è quando all'epoca giocavo io che c'erano meno partite e il calcio era un po' più tecnico, adesso sti giocatori sono quasi dei robot. Quindi alla fine non hanno mai, tranne un giorno a settimana di recupero, non hanno mai una sosta, perché anche quando c'è la sosta la maggior parte dei giocatori vanno in nazionale e quindi stanno sempre sotto stress mentale e fisico, quindi ci sta. Ci sono dei momenti dove capita al Napoli, ci sono dei momenti che all'inizio del campionato è successo anche alla Juve, gli infortuni ci stanno e ce li hanno tutti, e che alcune volte il Napoli è penalizzato perché si raccolgono magari tutti in una settimana, magari per esempio in questa sosta, a posto di farsene male uno, se ne sono fatti male tre, quindi questa è proprio la sfortuna, perché in una sosta di nazionali si è fortunato Favasulli e Vergara, che tra l'altro sono giovani, ma non conta niente, perché anche se giochi ogni tre giorni anche loro ne possono risentire, e si è infortunato Vergara, Favasulli e Oliveira. Quindi magari ci sono le squadre che magari se ne infortunano uno in una squadra, il Napoli è sfortunato perché in 10 giorni se ne infortunano tre, quindi è questo quello che comunque penso. Andiamo da Mario. Ciao Mario, buonasera.
7: Buonasera, buonasera.
1: Mario, ciao.
7: Sono sempre io di Aversa.
1: Sì, Mario, ciao, lo sappiamo chi sei. Non...
7: Volevo dire che chi gioca con il Napoli, chi gioca in attacco?
1: Ma Mario, penso che in attacco, se tutto va bene, dovrebbe giocare Højlund con De Bruyne dietro e Politano e poi uno tra Neres e Lang.
7: Giusto, volevo dire, se vinciamo in casa in Napoli contro il Frosinone possiamo ancora lottare della possibilità dello scudetto.
1: Ma Mario, nel senso, andiamoci piano. Tutto può succedere nel calcio, di sicuro.
7: Perché il campionato è lungo.
1: Assolutamente, il campionato è lunghissimo. Intanto Mario, io ti mando un abbraccio e ti saluto.
7: Napoli, tutta Italia che mi vogliono bene tutti quanti.
1: Tutti quanti ti vogliamo bene, Mario, grazie, sempre forza Napoli. Sì, ovviamente il campionato è lungo, non sono preoccupato ovviamente della classifica dopo 5 partite, però il Napoli per quello che è il campionato quest'anno, per quanto mi riguarda, sarà un anno di sofferenza. Non è scontato arrivare tra le prime quattro, quindi togliamoci dalla testa di magari cercare ogni anno di vincere lo scudetto, ma bisogna essere anche realisti, e il Napoli deve come sempre dare fastidio, essere lì in alto, dare fastidio alle grandi, deve provare a entrare sempre come primo obiettivo nelle prime quattro, deve cercare di fare una Champions diversa da quella di l'anno scorso, e questo, ma se noi ci aspettiamo ogni anno uno scudetto siamo un po' lontani da quello che è la realtà, soprattutto quest'anno, perché quest'anno tante squadre si sono rinforzate, soprattutto nelle alternative, viaggiano parecchio, quindi sarà un campionato anche bello, abbastanza equilibrato. L'unica cosa è che in questo momento, in queste nuove prossime partite, il Napoli deve cercare di trovare soluzioni, Allegri deve cercare di trovare nuove soluzioni per fare punti, non per vedere il bel calcio, ma c'è bisogno di fare punti, come viene, sarebbe stupendo vincere e giocare bene, ma non è che in questa sosta mo col Frosinone ci aspettiamo che Allegri faccia un calcio champagne, ma deve trovare delle soluzioni per vincere partite, essere propositivo e deve essere attento a non prendere i gol, perché anche le prime 5 partite di gol se ne sono stati presi tanti, non è facile. Andiamo da Agostino. Ciao Agostino.
8: Ciao, buonasera a tutti. Emanuele.
1: Ciao Agostino.
8: Sempre per tutto quello che fai per Napoli e che hai fatto per il Napoli. E complimenti.
1: Agostino, fai veloce che devo andare in pubblicità.
8: Volevo fare giusto due osservazioni velocissime. In merito agli infortuni, perché stiamo dando la colpa ai campi, però se non mi sbaglio il Napoli sono 10-13 anni che si allena sempre sugli stessi campi.
1: Sì.
8: Non penso che sia a questo punto non penso che sia un problema di campo.
1: Non penso che sia un problema di campo.
8: Non avevamo tutti questi infortuni. Questa è la prima valutazione. La seconda valutazione è che, ragazzi, per me ci può stare pure Ciro Giustiniani nell'attacco del Napoli. Si tifa per Ciro Giustiniani, ci sta Luca, si tifa per Luca. Dobbiamo essere uniti. Non fa niente, dobbiamo soffrire, soffriamo tutti insieme come l'abbiamo fatto anni addietro.
1: Assolutamente sì.
8: È una certa esperienza, quindi dico ai miei amici, compagni, ultras, non ultras, chi si viene a bere la partita solo perché ci piace dire che è venuto a bere la partita, non fischiamo i ragazzi, perché sono ragazzi, hanno bisogno.
1: Sono d'accordo, Agostino. Io ti devo salutare, grazie, sono assolutamente d'accordo, tanto ragazzi fino a gennaio il mercato è questo, i giocatori sono questi, e quindi fin quando abbiamo questi giocatori a gennaio bisogna sostenerli e non contestarli, fischiarli, e dopo partita si analizzerà il tutto, tanto è inutile continuare a parlare sempre di Luke, di Lang, vediamo nella speranza che questi giocatori migliorano, ma tanto non è che domani o dopodomani Lang e Luke vanno via, e comunque fino a gennaio ce le hai e noi ci dobbiamo curare che è sostenerli, che facciano meglio di quello che stanno facendo adesso. Ci fermiamo, blocco pubblicitario e poi il rush finale del calcio della sera.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua, ben rientrati. Leggo questo ultimo messaggio prima di chiudere. Vabbè, Gutierrez venduto a 30, pagato 20. Giocatore giovane, valido e promettente, ma siamo sicuri che è stata una scelta giusta? Cioè, se il Napoli si trova costretto per 10 milioni a privarsi di un prospetto come Gutierrez, fa pensare in che condizioni si trova. Quindi, se non entriamo nelle prime quattro e non miglioriamo la Champions dello scorso anno, possiamo dire che è un fallimento. Ragazzi, a dire la mia, a parte il fatto del discorso dei bilanci, solo la società, se hanno venduto Gutierrez avranno avuto i loro buoni motivi, poi se sarà una stagione disastrosa ognuno poi si deve prendere le proprie responsabilità, però se si fa la Champions come l'anno scorso, se non si entra tra le prime quattro e si fa una Coppa Italia non degna, ragazzi, per me è un fallimento. Quindi almeno dico la mia. Allora io vi lascio, siamo ai saluti, vi lascio con un altro estratto di Manfredi, sempre a questa presentazione di un noto programma televisivo di Napoli, che ha parlato anche degli azzurri. Io saluto Simone Zagaria, Fabio Esposito, hanno curato la parte tecnica, da Emanuele Calaio è tutto, ci vediamo sempre domani ore 19, il calcio della sera. Buona serata a tutti.
10: Sindaco Manfredi, ben ritrovato. Abbiamo ancora negli occhi la bellezza di questa Louis Vuitton Cup, nemmeno il tempo però di far passare queste immagini per la mente, che si ricomincia subito. Quali sono i programmi a breve in questo momento?
11: Sicuramente, diciamo, le pre-regate della Louis Vuitton sono state un'occasione molto importante per la città, con una presenza enorme dei napoletani, dei campani, ma anche con tantissimi turisti. Adesso già stiamo lavorando alle regate dell'anno prossimo, che chiaramente lo sforzo organizzativo è molto più grande, perché abbiamo l'attivazione della base di Bagnoli, abbiamo le nuove barche, quindi i francesi scenderanno in acqua tra qualche giorno, quindi con la C75, quindi c'è tutta un'organizzazione. Poi in queste ore stiamo lavorando ovviamente sulla candidatura per gli europei, che è l'altro obiettivo che noi abbiamo. Proprio l'altro giorno c'è stata l'approvazione definitiva del finanziamento, quindi stiamo lavorando ovviamente su quelle che sono insomma le richieste della UEFA, e stiamo seguendo tutta questa situazione. Abbiamo tante cose in città, abbiamo i due palazzetti che si stanno muovendo, quindi sia nella zona del centro direzionale, sia sul vecchio Mare Argento. Devo dire una Napoli sportiva in grande movimento, con eventi veramente globali, quindi devo dire, insomma, è un momento importante per Napoli.
12: Ecco, sindaco, nell'interlocuzione con la UEFA e con il governo, che impressione ha raccolto sulla candidatura di Napoli per gli europei, con il progetto e i tanti milioni pronti da parte del comune e della regione?
11: Ah, sicuramente Napoli è una piazza importante, cioè noi oggi abbiamo una credibilità e una visibilità internazionale che chiaramente mette Napoli, insomma, nel gruppo di testa tra le grandi città. È ovvio che questo non basta e noi abbiamo lavorato e preparato un dossier molto, insomma, dettagliato e anche molto sofisticato. È chiaro che ospitare gli europei non significa solo lo stadio, che è una cosa anche quella complicata, perché sappiamo che dobbiamo fare dei lavori di ristrutturazione molto impegnativi. Significa trasporti, accoglienza, aeroporto, sicurezza, connettività, quindi tante cose. Che io credo che abbiamo presentato un dossier molto competitivo, quindi sono fiducioso che la candidatura di Napoli possa essere presa bene in considerazione. Però questo è un punto di partenza, perché poi, come abbiamo visto con l'America's Cup, non basta avere l'assegnazione di un evento, poi bisogna lavorare tanto per fare in modo che quell'evento riesca e gli impegni presi vengano mantenuti e rispettati nei tempi e nella qualità delle azioni. E questo è un po' lì, insomma, il lavoro che noi ogni giorno facciamo con la mia squadra, con tutti coloro che ci danno una mano, e con la città devo dire che si sta comportando benissimo. Se l'America's Cup è stato un successo, sicuramente noi ci abbiamo messo il nostro, ma il vero vincitore è la città, perché la sua bellezza, ma anche la grande responsabilità e la qualità dei cittadini ha fatto la differenza.
13: Che differenza può avere, scusi, il progetto di Aurelio De Laurentiis della costruzione in uno stadio in quella zona individuata nel Caramanico nell'ambito di una valorizzazione del territorio cittadino?
11: Vabbè, diciamo, il Caramanico non c'è più, adesso abbiamo la Kuwait. Ma sicuramente, se questo progetto si trasforma in qualcosa di concreto, in un investimento reale, in un progetto di riqualificazione di un'area, che è un'area complessa, perché noi siamo al centro di un'area industriale dove ancora oggi ci sono delle attività petrolifere molto importanti, per noi è solo un motivo di soddisfazione per la città. Quindi noi, insomma, accettiamo tutti quelli che sono i grandi investimenti nell'interesse della città, quindi io mi auguro che anche queste ipotesi di Aurelio possa andare avanti.
14: Sindaco, a che punto è la situazione, l'interlocuzione con Napoli Basketball per il Mare Argento, per il palazzetto Mare Argento?
11: Ma insomma, siamo ovviamente in una fase concreta, cioè nel senso che c'è stata ovviamente la prima proposta da parte della società. Adesso siamo in conferenza dei servizi, quindi dove ovviamente si esprimeranno tutti i servizi, che insomma costruire un palazzetto non è una passeggiata, è una cosa abbastanza complessa, e quindi poi ovviamente chiederemo tutta una serie di integrazioni alla società per fare in modo che il progetto possa essere approvabile. Poi chiaramente seguiremo l'iter, noi ci auguriamo di concludere l'iter per la prossima primavera.
15: Sindaco, ecco, poi le chiedo relativamente invece allo spostamento della pista d'atletica, ci sono novità anche su questo, la pista d'atletica del Maradona, e dobbiamo immaginare anche un Maradona parzialmente chiuso durante la fase di lavori?
11: No, allora, per la pista di atletica la nostra idea è di realizzare una pista dell'atletica, in realtà diciamo uno spazio importante per l'atletica nell'area di Bagnoli, dove praticamente perché l'atletica non è solamente la pista, l'atletica sono anche i lanci, e noi sappiamo che fino ad oggi non si è mai potuto fare un evento sportivo al Maradona, perché chiaramente il campo di gioco non poteva essere utilizzato. Quindi se noi vogliamo veramente uno stadio dell'atletica, dobbiamo avere uno stadio che sia dedicato all'atletica, e questo ci stiamo lavorando. La nostra idea è di farla nell'area di Bagnoli, insomma, tra il parco dello sport e gli spazi che sono disponibili. Il progetto del Maradona e diciamo di riqualificazione è stato studiato con grande attenzione per ridurre al minimo i disagi per i tifosi, perché l'idea che è alla base di tutto è di aprire prima il terzo anello, questo garantisce 10.000 posti in più, e poi dopo intervenire sull'anello inferiore, che è quello che viene ricostruito utilizzando delle tecniche di prefabbricazione che riducono al minimo l'impatto ovviamente sull'uso dello stadio. Altri stadi in Italia si stanno ristrutturando utilizzandoli, un esempio è lo stadio Firenze, ma noi insomma tutto il progetto è stato immaginato proprio per ridurre al minimo la riduzione di costi, anzi quasi non averlo durante le lavorazioni, e ridurre al minimo anche quelli che possono essere i disagi per i tifosi.
12: Consiglio, rapidissimo, l'ultima volta che ha sentito De Laurentiis anche per quanto riguarda proprio i lavori da fare al Maradona, è che impressione l'ha fatto Matrizzetta, che ha dimostrato di avere grande voglia di investire in una città come Napoli?
11: Diciamo, con Aurelio abbiamo discusso tante volte, continuiamo a parlare, ovviamente insomma abbiamo due idee diverse. Lui vuole fare uno stadio nuovo, che è un tema assolutamente accettabile nel momento in cui lo stadio si fa. Noi abbiamo il Maradona e su Maradona lavoreremo per fare una riqualificazione importante e renderlo adeguato ai tempi. Con Matrizzetta anche mi sento una certa continuità, lui ha un progetto molto importante sul basket che noi sosteniamo, e anche la realizzazione del palazzetto nell'area del Mario Argento rientra in questa idea, che vede una squadra competitiva in Italia ma soprattutto competitiva in Europa. Oggi il tema di una competitività internazionale delle società è fondamentale, perché ovviamente il mercato dello sport è un mercato globale, quindi noi insomma è Napoli, è una città che deve essere protagonista a livello europeo.
16: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Care amiche e cari amici, non sono Pesacane che ha il catarro, oppure ha cambiato voce o si sta facendo uno sviluppo. No, sono io. Sono io, quello che faceva Sasamen, vi ricordate quando eravate ragazzi? E niente, cosa strana che non è mai capitato in questo, cioè proprio rara come cosa. Mark sta facendo tardi, ecco, non è rimasto un pochettino impelagato fra i suoi vari incidenti, fra le varie code autostradali. Ricordiamo che la tangenziale mo gli darà anche una medaglia, la medaglia al valor Pesacane. Beh, c'è stato questo veicolo incendiato all'uscita della tangenziale, naturalmente usiamola proprio a casa, ci vuole. Va bene, se volete ci possiamo collegare fra poco. Parliamo a chi prima? Un uomo morto a fianco. Un taccapanna. Allora ragazzi, sentiamo questa canzoncina e torniamo subito, apriamo, vai.

0: Yes, I know. Kiss Kiss.
1: Presenta.
2: Oh, love, ti vado per sacano.
3: È arrivato
1: perché ha saputo che era il mio nono massico.
3: Mi sarebbe potuto perdere questo caffè, questo cornettino,
1: mio nono
3: questo pranzo.
1: Io mi chiamo Rosario, vorrei ricordare a tutti quelli che dicono San Rosario non esiste. San Rosario esiste la Madonna del Rosario, la Madonna che è apparsa a Pompei.
3: Pensate, l'unico santo che c'ha Rosario, la Madonna dalla sua parte, c'è una roba veramente.
1: Non so se è dalla mia parte, se mi sono attribuito, mi hanno attribuito questo nome. Allora,
3: ad ogni modo, tanti auguri.
1: Grazie.
3: Me la fa una benedizione.
1: Ma tu faccio ancora di più, io voglio offrire qualcosa a tutti voi ragazzi.
3: Sì.
1: Voi sapete che ogni anno io apro un bar, se volete passare.
3: Posso dare un consiglio? Quest'anno apri una pompa di servizio. Una stazione di servizio.
1: Non detto anche stessi soldi. Posso offrire cornetto, caffè, se volete, e vi trovate a passare. Questa volta ho voluto premiare un paese della Basilicata.
3: Ah, non è nemmeno tanto lontano.
1: Si chiama Venosa. Venosa è una bella cittadina, è sanguigna, hai capito? Venosa, il bar non è molto fortunato, questo bar Venosa sta proprio in piena campagna, sta proprio in piena montagna, sì. E si chiama L'Approdo.
3: Non proprio la scelta.
1: Chiamati il nido del falco.
3: La baita. Il rifugio.
1: Dici no, io volevo un ristorante a mare, ma ci ha aperto un bar in montagna, la chiamata. L'Approdo. Allora andate all'Approdo, dite, siamo
3: Venosa.
1: Ospiti di Rosario Verde a Venosa. In Basilicata. Si trovate là, fermate, pigliate un caffè, un cappuccino, quello che volete. Va.
3: I nostri ascoltatori arriveranno lì con sangue all'occhio proprio, cioè con.
1: Sì, vi trovate, volete passare? Ecco, il bar è aperto.
3: Io ci andrei di proposito. L'Approdo, hai detto che si chiama?
1: Venosa Napoli, vi con Google Maps.
3: Non
1: ci va assai, ragazzi, non è che. Cosa banale va a fare a Cappella Canciane, va a fare.
3: A boia, sono 2 ore e un quarto.
1: 2 ore e un quarto.
3: La buona notizia è che su questa tratta non c'è traffico.
1: No, la cattiva notizia è che sono le 10:06. Con 2 ore e un quarto è arrivato là sotto i miei zio. L'aperitivo. Quindi apriamo anche all'aperitivo. Apriamo per quelli di voi che si stanno muovendo ora da Napoli.
3: Io sto cercando il bar Approdo, ma non lo trovo a Venosa.
1: No, ancora da Fosito. Dice, ah. Lo faccio a fare. Su 150 abitanti, mi sanno tutto quanto, come faccio a faccio?
3: Dici tu non ha mai pensato che arrivasse lo straniero, no?
1: Per i commenti, amici, una baghe che fu un bar, i vicchiari riesce ne scrivono, va bene. Va bene, allora se volete, insomma, la salute mia, andate.
3: Scusami,
1: a Venosa.
3: Ma anche da parte nostra, cioè, se dobbiamo.
1: Se vuoi andare per Sacane, ti offro anche un aperitivo. Chi ci mette?
3: No, finiamo
1: all'una, arrivo lì.
3: Già dopo un'ora e mezza di macchina, che vuoi che sia
1: quattro per l'aperitivo di medicina, va bene?
3: No, dico.
1: Voglio dire, fino a mezzanotte stasera, oggi fa.
3: Se volessimo fare adesso arrivare un caffè qui, per esempio, cioè dovrebbe arrivare comunque da Venosa.
1: Da Venosa. Un bagnone con motorino senza targa, con casca e con telefono.
3: Manco la targa polacca, niente, zero targa. Però.
1: Ma chi ha il telefono? Pronto?
4: Pronto.
1: Qui, ciao Enzo, ciao bello.
4: Voglio invece della mia solita stupidaggine, sono stato telefonato esclusivamente per fare gli auguri affettuosi come un figlio, che potesse essere un figlio, non è a Rosario.
1: Grazie,
3: Enzo. Tu vorresti essere suo figlio.
4: È molto più importante lo compleanno.
1: Grazie, fatta pigliare una cosa avvenuta. No. La saluta a me,
4: Il giornaliere qual è?
1: Figlio di un treno, una cosa...
4: Ciao,
1: io ci sono Flixbus. Flixbus. Porto là.
3: Vai, mentre vai alla stazione, sai un coppo Flixbus.
1: Tu sei noi da
3: parte.
1: Ma tu sei proprio così, sei rimbusciato.
3: Ma 5 minuti di caffè ti ha rimesso un coppo Flixbus.
1: Va a fare cosa banale, va a fare un bar Umberto. Cioè, che va a fare? Banale. Banale
3: sarebbe stata la cosa più logica.
1: Banale, che lo posso fermare là? No, banale.
3: No, capito, vende pure le banane.
1: No, è banale.
3: Buongiorno ragazzi, Riccardo da Stradella, tantissimi auguri, buon onomastico da Stefano.
1: Ciao, grazie.
3: Vi ricordo che Venosa è la patria di Orazio.
1: Vedi? Grazie a Orazio. Grazie a Orazio che ho messo.
3: Dice un'altra amica, è falla una menatoria.
1: Dai, che ragazzi, volevo fare l'altra volta, ho fatto la strassigna e là mi venite malamente.
3: La strassigna,
1: che ho scoperto che alla strassigna stanno parecchi i nostri autotrasportatori, fanno gli autotrasportatori e si vengono proprio a scena alla strassigna. Dice, non si sa mai scena, non c'hai. Citroen lungo la strada.
3: La cosa incredibile è che lo prendono sul serio. Cioè, se lui dice una cosa del genere, quelli mo, se ce n'è uno che per puta caso penso, sta vedo, venuto,
1: dicendo che è vero.
3: Chi lo no, no. sta cercando mo
1: barra l'approdo l'approdo proprio in piazza a Venusa.
3: Senti, io sto vedendo qualche foto di Venusa. Ci sono delle rovine.
1: Bella,
3: ci sono...
1: È bella, bella, bella. Guarda, la Castel di Venusa.
3: Ma non mi sembra ci sia una popolazione che abiti.
1: Che lei è un palazzo scarupato e un castello. Che non ci sono. Che è là?
3: Sono 10.524 abitanti, meno del condominio sì, di Rosario.
1: Siamo molto ascoltati là. Siamo, siamo molto ascoltati. Tramite app, ma siamo ascoltati.
3: Va bene. Allora.
1: I vostri messaggi a 342-00-00-100, pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, giù da Venusa, Veris.
3: Città di Venusa.
1: Ma dai, ma dai, pronto?
5: Ragazzi, buongiorno. Sì. Scusate, ma oggi mica è Santo Stefano.
1: No, non so Stefano, ragazzi, sono Rosario, ci somiglia a Stefano.
3: Quello Stefano è il suo nome d'arte ormai, capito?
1: Chi è al telefono? Chi è? Pronto? Ci sta qualcuno al telefono? No, ci sta, pronto?
0: Pronto Rosa, buongiorno, auguri.
1: Grazie, già stanno facendo.
0: Marco, chi lo fa se c'è un bar Umberto e dici lo sai, manda bocca, per chi lo devi
1: No, voglio quindi... Siamo un po' nervosi.
3: E
1: nervoso.
3: Ti dicono pure, rincella a Rosare, come andare a mille.
1: Mille.
3: Buongiorno ragazzi, Rosario, quale bar in Molise ci inviti? Emanuele che evidentemente si trova da quelle parti.
1: Allora, Venosa, vedi proprio in piazza, in una traversa. C'è il bar L'Approdo.
3: Vi dico solo che stanno arrivando immagini con l'intelligenza artificiale di un bar L'Approdo con una fila chilometrica mai vista. Un altro che si sta addentando una graffa bellissima con dietro scritto Città di Venosa. Cioè, secondo me il tuo conto corrente oggi se la vede nera.
1: A disposizione, sentiamo.
6: Buongiorno Rosario. Buongiorno. Peppa Pasticceria Albina, auguri.
1: Ciao caro. Tanto che bene faccio a tutti.
6: Se vuoti, mandiamo noi una cinquantina di cornetti.
1: Grazie.
6: Si chiamano Siclo. Comunque pure Santo Rosario. Varia Rosario.
1: Non è Santo, è la Madonna.
6: Un bacio da tutta la pasticceria Albino. Comunque offriamo noi.
1: Grazie, fratello.
6: Mandiamo noi questi cornetti.
3: Però stiamo ancora aspettando, stai dicendo, ma qua.
1: Ma poi mi sono che l'unico, ma qualcosa è giusto stanzi. Va bene, noi ci fermiamo un attimino.
3: Napoletano.
1: No, non posso mettere sulla dieta.
3: Allora,
1: faccio un giro, non posso muovere.
3: Allora, anche Giuseppe, il papà di Rocco, si trova là a Venosa, città di Orazio. Sono tutti là,
1: vedi?
7: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: cosa? Bar La Prodo.
1: La Prodo,
0: la Prodo. Bar La Prodo oggi.
1: Ma pure cornetta astice, perché qui l'ha fissato con pesce, capi? Fa. Al zuppetta, come si chiama?
0: A sfogliatello con l'alice?
1: Anche, anche.
0: Buona, buona, buona, quella è buona.
1: La fanturata è fitta.
0: Quella è
1: allora,
0: buona.
1: La provola a mezza, vedi com'è bella. La sfogliatella che la provola fa. È molto, molto saporita. Assaggiatela.
0: Sfogliatella salata.
1: Poi che te fa? Un babà, come si chiama? Caspicola.
0: Babà caspicola.
1: Caspicola.
0: Come sta a fare un babà caspicola?
1: Sì. Posso il limone ci metto, invece la rum ci metto il limone. Va bene, signori, schifo, andiamo, facciamo, facciamo. E non ci andare, pensare, se ti fa schifo, non ci andare.
0: Questo mi fa schifo.
1: Non ci andare. Già per convincere l'editore che potevo parlare del bar La Prodo. Ha detto, no, che lei non ci ha fatto questa pubblicità sul bar. Bar La Prodo.
2: E che ne
1: sai, pensa? E che ne sa, pensare?
0: Comunque vari amici che sono già lì probabilmente ti hanno hackerato il telefono perché già conoscevano la destinazione.
1: Ma potrebbe essere un posto frequentatissimo, cioè, ci passeranno, ci fanno un sacco, cioè, perché poi non è manca tanto lontano, 2 ore e un quarto. Che sung, che sung.
0: No, niente.
1: Cioè, è fuori grutto capo di chino coppa tangenziale.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: che è tanto. Allora. Allora, a proposito di macchine, state attenti perché arriva la telecamera che capisce se usi il telefonino alla guida, va bene? Dove è installata e come funziona? Il comune di Agliana, l'anno prossimo, anzi il 6 novembre che faccio il mio compleanno,
0: sì,
1: mi porta ad Agliana, Villa Rossa Agliana.
0: Andiamo.
1: State accorto, andate là senza telefonino ad Agliana. Agliana, dove si trova Agliana?
0: Il comune di Agliana si trova a Pistoia, nella provincia di Pistoia.
1: Siamo a Pistoia, Agliana, uno dei primi in Italia a installare un dispositivo di ultima generazione come questo qua. Cosa fa questo dispositivo? Se voi state senza cintura o state controllando il telefono senza telefonare, utilizzate solo mano, o controllate una notifica, o state chiamando, o state leggendo sul telefonino, che fa? Questa app manda la segnalazione subito, immediatamente al posto di blocco più vicino che, che si trova, oppure a qualche volante che vi può raggiungere. Praticamente automaticamente avrete la multa, vedete, fermate, quindi c'è il ritiro di patente e altro.
0: Ma se nel frattempo ho smesso di usare il telefono, vale. Però c'è bisogno dell'intervento umano, fisico, della polizia per la multa?
1: Sì, per ora. Però c'è qualcuno che dice: a me mi piace questa iniziativa, però è illegale, perché dice voi la dovete segnalare, cioè io devo sapere che su questa strada c'è questa cosa qua, quindi io devo sapere fin dove arriva questa cosa e se non va. E allora gli faccio una domanda, dico: ma come sta a fa?
0: Bravo.
1: I 600 metri ci sta questa cosa, dopo i 100 metri potete telefonare, potete fare, potete ricevere, cioè siete d'accordo con me? Voi la volete segnalata o la volete così anonimo? Perché dice la polizia stradale municipale, dice vabbè, questa è una cosa nuova, quindi non abbiamo una regolamentazione, ma sicuramente in futuro questo sarà regolamentato con il fatto che ti telefoni, dici guarda cazzo, t'accordo, piglio telefono. Ti chiamano proprio a telefono, per te lo dice, non si è accorto.
0: È la prova del 9, se tu rispondi prendendolo in mano ti fanno la multa.
1: Secondo me, almeno questo dovrebbe essere segreto. Dice tu, se la camera mia serve, non sai se ci sa chi che sa,
0: certo.
1: Lo sanno o non sanno. Ma mo non rispondo.
0: È la stessa teoria
1: non rispondo a mia moglie che mi sta chiamando.
0: Scusa, ma è come la tua Velox, capito?
1: Cioè, e no, come lei che la tua Velox tu li ha ricerca.
0: Però pure là dovresti non saperlo, perché se no tu corri quando non c'è.
1: No,
0: lo voglio sapere,
1: lo voglio sapere.
0: Grazie, voglio se sapere. Vuoi tacchinare, ci credo. Lo perché tu deve correre ad Agliana, no scusami, a Venosa, Agliana è per il compleanno, a Venosa per pagare il conto.
1: Quindi voi siete d'accordo, bisogna segnalarla sta cosa, non bisogna segnalarla, siete d'accordo proprio a questi tipi di... ma questi dispositivi verranno messi anche in autostrada, insomma, in autostrada, sì, che proprio...
0: Scusami, ma non dovevano essere messi anche a Napoli, a Via Marina, mi pare, ne parlammo con qualcuno.
1: Piano, la tangenziale me li mettono, piano piano.
0: Io per esempio, vedi, lì dove metti il rilevatore del tutor, no? Per la velocità, ma mettici anche questa telecamera.
1: Ma le macchine di nuova generazione avranno questa cosa, appena piglio il telefono a mano si inghiomma. Sono nato di miei macchine, ma la Hyundai, quando tu prendi il telefono in mano, esce un raccia, in due cuscotti e tra un pacchere. Però dici che è pericoloso, perché mentre stai guidando puoi anche sbandare.
0: Beh, sì, sai, perdere i sensi non sarebbe la cosa ideale. No.
1: Allora hanno suggerito a Napoli di mettere un lama.
0: Anche quello è pericoloso.
1: Ma me
0: so, ho capito, ma mi prendi negli occhi, non ci vedo più niente. Tu dai, sì, dai delle cose che larghi.
1: Non, non muore la macchina, ma ti faccio morire collere.
0: Hai capito? Ho figato in questo caso.
1: Ti mortifico.
2: Buongiorno, signor Verde.
1: Buongiorno.
2: Sono il proprietario del bar a Prodo, a Venusa, signor Peppe di Rosa.
1: Sì.
2: Signor Rosario Verde, è venuto uno e mi si è preso 100 pezzi. Sempre sul suo conto, ha detto sempre.
1: Tu segna,
2: le ha mandati lei.
1: Tu segna.
2: Va bene, quindi stanno sul conto.
1: Segna.
2: Grazie, buona giornata, signor Verde.
1: Salve. Sei il maratone dei bar, voglio segnare. Segna.
0: Oh, 100 pezzi ed era così mogio. Io sarei stato contento. Cioè, quando mai Venosa ha venduto più di 8 pezzi contemporaneamente? Cioè. In Ruanda ci sono molto più avanti di noi, ci sono telecamere che controllano in ogni tratto di strada, fotografa la targa, in caso di infrazione arriva immediatamente la multa via SMS. E salutiamo il nostro Pio Russo, che è la nostra redazione esterna, che è sempre molto aggiornato.
1: Ma da pensato, Pio, non dare idee. Non è il caso.
3: Ragazzi, buongiorno. Se la mettono a Napoli, penso che il 75% prendono e multo tutti i giorni, perché è una cosa esagerata. A Napoli non si fa niente senza il telefono quando si porta la macchina.
1: Esagerato.
3: Non si fa niente. Un saluto Ciro da Trieste.
1: Ciao.
3: E forza Napoli, ma giusto, siamo in guaiato.
1: Immagini scansato, volevo pigliare Trieste, volevo più barra. Ma Trieste è troppo famoso.
0: No, tu troppo a nord, ce ne abbiamo tantissimi di ascoltatori. Non ti conviene. Io ti ripeto, metterei veramente così come esistono. Cioè,
1: a te, se te lo chiedeva a te, tu metti che manetti proprio al centro.
0: Sì.
1: Cioè, tu metti proprio. Facci mostrati, come si chiama? Usata marziale, con te, lascia stare, non te lo proprio chiesto. Non te lo proprio
0: chiesto. Ma perché sarebbe
1: cucini
0: male?
1: A te, cucini fu.
0: Sarebbe male?
1: Lascia
0: sarebbe
1: stare.
0: Male?
1: Ma non te l'ho chiesto, no?
0: Ma te lo dico lo stesso, sarebbe l'ideale.
1: Ma l'hanno pigliato atto.
0: Ad ogni telecamera presente sul territorio cittadino.
1: Non giuro, pensa che se l'ha segnato pure.
0: E te, lo hai segnato? Fai una PEC. Mandala al Ministero dei Trasporti. Ci vanno a fare il Ministero dei Trasporti, quello pensa ai ponti, quindi non ci sa niente da fare. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao,
4: il comandante supremo. Tantissimi auguri, veramente.
1: Grazie.
4: Babbo, auguri.
0: Come babbo? Ah, tu sei il pretendente di Francesca.
1: Ognuno al limite.
4: Oramai dopo 2-3 settimane mi c'è chiamato così.
1: Sì, sì, ci scioglio un lo dai, dici.
4: Senti, ma...
0: Io fossi nella figlia, farei uno scherzo al papà. Cioè, lo contatterei all'amico e mi presenterei a casa con lui. Papà, questo è il mio fidanzato.
1: Che è karma? Giustamente sfruttata a Franca, che a volte lo vanno a tu ricuttare.
0: Capito, te lo meriti.
4: Ragazzi, posso dire due cose? Riguardo alla cosa che ha detto Marco, tu immagina la figlia di Rosario che si presenta a casa con lo stregone.
1: No, che sei cattiveri.
0: Però lui con questa battuta dimostra di essere un fedelissimo di Estanokis Kiss. Bravo, hai superato la prova.
4: Sì, ragazzi, sono 10 anni che mi fa ridere 2 ore al giorno, veramente incredibile. E volevo dire un'altra cosa. Noi murmuriamo sempre Manganiello quando vengono Novasti, che non offre mai niente.
1: Sì.
4: Ma Rosario, tu che sei ovviamente un comandante supremo, la nostra guida, hai offerto qualche caffè alla radio?
1: Mo li offro, ma avresti Venosa per non vaglione. Se te non vaglione Venosa, facciamo venire.
0: Ti hanno fatto teletrasporto a Venosa.
4: No, ma perché se no Rosario faccio mettere altre 2 ore di Carlo Albino.
1: Va bene, 2 mattine e 2 pomeriggio.
0: Carlo, deve fare la staffetta poi. Ciao caro, fermi lì, torniamo subito.

0: amiche in diretta da Venosa, no scusate, no, in diretta da Kiss Napoli ovviamente, stiamo parlando anche di telecamere intelligenti, cioè queste telecamere che ormai riuscirebbero a vedere se c'è un utilizzo del cellulare sbagliato ovviamente in auto, quindi tenendolo in mano, utilizzandolo,
1: guardandolo
0: eccetera eccetera, e anche tipo la cintura di sicurezza,
1: cintura di sicurezza, sì.
0: E vi stiamo chiedendo se siete d'accordo, se paradossalmente
1: in futuro già ci sono dei tratti autostradali che hanno questa, se state sulla corsia sbagliata, se superate che non dovete superare, se non mettete la freccia, cioè sarà insomma
0: sempre più severo, sempre più severo. Più... ovviamente la polemica tra virgolette o la questione è che molti utenti dicono no, ma queste telecamere devono essere segnalate, cioè devo sapere poco prima di arrivare sotto,
1: come dice la legge, tu devi sapere questa strada ha questo tipo di controllo. Così non è cattiveria, okay?
0: Ma magari che si
1: è cattiveria, pensa che cazzimmo.
0: Però scusami, se
1: dice, io sul telefonino non lo direi. Sul telefonino non lo dico, cioè puoi darsi pure che sta stato utente, però tu non lo sai. Però la velocità sì.
0: Ma perché?
1: Perché tu bella e buona metti che il limite di velocità state a 3 corsie e 20 orari. Ma le dice,
0: vabbè, ma cioè, quello è diverso, però là è la cattiveria del limite.
1: Prima della discesa è 80, dopo la discesa è 10, capì? Proprio la ricevuta, dammi i soldi. Allora, allora facciamo perché direttamente l'Iban mi pigliamo e faccio bonifiche, capì?
0: Oppure con la tecnologia no touch che tu metti il telefonino, lo smartphone, cioè, passi e si prende direttamente i soldi. A
1: anche se quest'estate sono stato, ve l'ho detto, che tengo una cosa i soldi, ma posso muovere, cioè, cioè, sono sì. Uno che sempre si ha da muovere, ha da fare viaggio, ma ci mangia dei fiori, proprio dice.
0: È vero, bravo Nello, bravo.
1: Dice, ma hanno mangiato, non piegare il lusso, ma gentile, ecco. Così ci sono un sacco di, in Francia, in Germania, in Svizzera, stanno un sacco di zone 30.
0: Cioè, sì,
1: sta
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: scritto in terra 30. E esatto. Devi andare a 30 ore.
0: 30 km.
1: Ed è anche controllato.
0: Certo.
1: Dici, ma io da 30 all'ora.
0: È una palla sì, atroce, però, se serve
1: infatti
0: per la sicurezza.
1: I figli mi scendevano a Perm, superavano.
0: Papà, fammi
1: sì, voi di perché come lo faccio, mi sfuttevano. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Oh, ciao nonno.
2: Nonno Massico, Santo
1: grazie.
2: Rosario e Santa Rosà.
1: Grazie.
2: E stamattina voglio fare l'augurio alla tua spalla.
1: A me?
2: A Marca, che lo merita con tutto il cuore.
1: Ma perché? Che da merda, chissi? Che merda, chissi? Se non merda
2: no,
1: niente, nonno.
2: Lo sa, lo che dico seriamente. Tu senza di lui.
1: Ma non è vero, come stai spargendo una voce?
2: Lo sai.
1: Stai spargendo una voce, non veri dire.
2: Siete una coppia perfetta.
1: Ma non diciamo queste cose, lui non vuole fare neanche l'ingroppamento. È una,
0: ma
1: è
0: che
1: una,
0: significa?
1: È una coppia,
0: è una
1: coppia,
0: cosa,
1: ma chi c'è? Se non c'è sesso, mi sa che non c'è coppia. Non.
0: Nonno, vedi, lui pur di non ammettere che siamo una coppia formidabile,
1: mette
0: questi cavilli, queste cose. Hai ragione tu, da tua saggezza sicuramente ha ragione. Grazie, nonno.
2: Ragazzi, buona trasmissione. E forza Napoli di vero cuore.
0: Sempre.
1: Bolido, posto mio, chi si trova un buono stesso, non è che vi preoccupate. A chi vuoi? Quale comico vuoi? Tu vai a pigliare, chi comico vuoi? Io trovo buono
3: stesso.
0: Guarda, se me la metti così. Cioè,
1: a chi ti pigliassi?
0: Portami Beppe Grillo, va.
1: Beppe Grillo, a chi fa ridere di Beppe
0: Grillo? Ah, come no?
1: Beppe Grillo. Beppe Grillo, va la mattina a Genova.
0: Ah, va, la faccio tutto il tempo.
1: Che cazzo, è quasi tant'anni.
0: Ma guarda il vantaggio, mi passa per Venosa e porta il caffè da lì.
1: Passa per Venosa a Genova. Chi sa,
0: mamma mia. Pronto?
1: Pronto? Passa per Sacondigliani che è zona nord, no?
0: Giù.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, sì. Salve.
4: Buongiorno, a nome di tutte le cellule dormienti e non.
1: Sì.
4: Porgiamo i nostri migliori auguri al colonnello numero uno nel mondo.
1: Aizza, aizza!
4: E per l'occasione verranno distribuiti in tutta Italia, in tutta Italia. Mille carnet! €1000 per la lotta armata!
1: Aizza, aizza! Brigata Mosci, una lotta che cresce, riesce o non riesce?
0: Hai appena autorizzato sì, la diffusione di 1000 cornetti.
1: No, che lo papo un capocellulo.
0: Ah, vabbè. Un po'. Pronto?
1: Pronto.
5: Comandante?
1: Dai, dai, dai, dimmi.
5: Ci sono a 10 minuti a Venusa, ammetti. Qual è un bar?
1: L'approdo.
5: Togliè, noi abbiamo proprio un punto, ma si gnagnerà.
1: Vai, vai.
0: Questo ci chiama fra un'ora che non trova il bar, secondo me.
1: che certa mi sta un bar che si chiama La Prota Venusa.
0: Pronto?
1: Che si vede tutti i clienti, dice, ma che è successo? Pronto, chi è?
6: Buongiorno.
1: Ui, ciao Sissi.
6: Allora, diamo gli auguri a questo carissimo
1: Mario. Grazie, amica mia, grazie.
6: Grazie della compagnia che ci fate. Però a Marisa, auguri senza canisse, fa brega nelle viste, se dice a Napoli.
1: Io volevo pure canisse, ma chi sei bastardo vanno a mangiare? Certo. Cioè, tu porti un canisse, amico.
6: Per mandarvi qualche cosa, ma è un mustaccio che ho mangiato.
1: No, non ti preoccupare, già il fatto che chiami e ci sei amica, già è un bel regalo.
6: No, già voi siete tutto, vi posso dire una cosa, voi fate una compagnia, non credete che compagnia fate alle persone che stanno in casa, che vi ascoltano, e noi vi ringraziamo sempre.
0: E oggi anche a Venosa siamo, amica mia, pensa un po', pensa un po'.
6: Ah sì, ah che bello.
1: No!
0: Guardare,
1: io la duro. Chissimo, guai a me, chissimo, che lo vero va bene, non si fa accompagnare con
0: fermi lì,
1: ciao,
0: fermi lì.

0: Sunan, stanno Sunan, è una vita canzone di Sunan.
1: Pezzo di un po'.
0: Che poi io sono musicista, capi? Quindi sa c'è sti cose.
1: Che suoni?
0: Io suono la chitarra. Suono la chitarra, sono, ho studiato 4 anni di chitarra jazz, mi sa. E tu sei chiuda la scuola di teatro?
1: Sì.
0: E la scuola di musica. Non posso fare.
1: E porta la chitarra.
0: E tu mi fai portare, in fretta, io porto la chitarra. Io sempre dico, no, non la portare, mi dà fastidio, che canti.
1: Ma devi fare una cosa allegra, però.
0: Io ce l'ho, sai come c'è la musica, chitarra.
2: Auguri. Sì. Sto ancora aspettando a Benusa, capito? Vieni, ma pigliaia. E te, mamma, vieni, mamma.
0: Che poi con la chitarra, io l'ho imparata, caro, caro Nellino, te la racconto a te perché sei ragazzo, perché all'epoca mia si diceva, tu si suona la chitarra e c'appi guaglioni. Quando ero ragazzo,
1: sì, secondo te per quale altro motivo avrebbe mai potuto
0: è stato
1: imparare?
0: Un incentivo, è stato un incentivo.
1: Certo.
0: Però succedeva che quando io mi fai falò, perché all'epoca mi si portava i falò, io suonava la chitarra, la da Samucano, facevo i combi, e se per là cantava la maglietta fina.
1: E ti veniva da ringraziare perché avevi incentrato la canzone.
0: Io suonava la chitarra solì. Io mi suonavo solo lì e chi lo faceva te cosa tu, ne capivi? Poi mi ubriacava e era finita là. Insomma, non.
1: Ed ecco da dove nasce la passione per lo chardonnay.
0: Sono rimasto con la chitarra a mano, ne capivi?
1: Chi vuoi fare?
0: Poi dice, tu devi fare l'artista, se vuoi acciappare gli artisti quando è femmina, vira Totò, vira cosa, vira là, no, non preoccupare. Ma quando mai pensa? C'è una carestia che non hai idea.
1: Vabbè, ha detto una cosa, però vedi, col fatto della chitarra e del falò, magari a te non è andata benissimo, però hai fatto tanta beneficenza. Hai fatto del bene. I tuoi amici hanno, grazie a te, magari fatto esperienze che in alternativa non avrebbero mai fatto.
0: La chitarrina, flum flum, ti ricordo che. Pronto?
3: Voglio basta, questo cazzo, la puttata della proprietà, va a buttare poco, va a buttare sul
0: ma chi è questo? Ma chi è? Chi sei?
3: Lo so, grazie mille, lo so, i guaglioni che stanno facendo, ma che devo comprare una.
0: Ma lo sai, a Venoso Versigno!
3: No, a Emboli, tu l'hai fatto arrivare qui a Emboli.
0: No, è Venoso, ha gitto nessun asporto, ha detto no. Qui.
1: Manco Glovo ci arriva, niente.
3: E forse lo so, tu hai cacciato con così i soldi, cioè tu puoi muovere, luce.
0: Ma è impossibile, posso muovere, ma non muovo, cacciamo.
3: Quasi tu fili schiacciato, portatella e provola.
1: Quasi chiudo proprio a merenda.
0: Cornetta, che ma chantiglia e provola te l'hai fatto? Che l'è buono? Lo fa buono là.
1: È un momento di festa.
0: Ciao Brinzoli, ciao, bello che pubblico che c'hai, mi sa che pubblico che c'hai.
1: È il pubblico del tuo nomastico, ma è il mio, no?
4: Aglio, buongiorno, Mauro da Scampia. Stefano, fangi tanta cura al tuo socio Rosario.
0: No,
4: Marco, fangi lo suo regalo, fatti in groppa.
0: Niente, poi ci può fare la coppa.
1: 081-546-6873, pronto?
0: Pronto?
5: Donna Giù.
0: Ciao, Donna
1: Giù.
0: Donna Giù, ciao.
5: Brava. Hai riuscito a
0: no, sono di madre televisione.
5: Auguri.
0: Auguri a te, nonna.
5: Auguri e buona salute.
0: Grazie pure a te, cento.
5: Presto nonno.
0: Spero no, da questa situazione.
1: Ma considerando i corteggiatori che ha la figlia, è probabile che un nostro ascoltatore diventi genero di Rosario. Ad ogni modo, una ultima notizia: installata la nuova telecamera che ti becca col telefonino in mano sul tratto autostradale Napoli-Venosa. Quindi fate attenzione.
0: Metti una sciocchezza, lascia stare quella strada che è tutta controllata. Là.
1: Ma meno male, ragazzi. A me ieri mattina uno mi stava tagliando la strada perché stavo guardando il telefonino, ma mi stava proprio venendo.
0: Dice che si scassano in strada, che tagli qua, tagli là.
1: Taglia per tutta parte, non si capisce.
6: Ma l'applodo di Venosa, dove sei? Lo sa, Rudy.
0: Grazie, fratello.
1: Il bar più ricercato al momento su TripAdvisor, pronto?
7: Pronto?
1: Sì.
0: Ciao, chi è?
7: Ciao, Enzo D'Arzano, tantissimi auguri al comandante Rosario.
0: Grazie, fratello.
7: Oggi mi messaggi ne sentite.
1: Come? Mo li stiamo mandando.
7: Ci fate un bello messaggio a Rosario, la città da Cerziallo tutta bloccata.
1: Guarda, ci sono centinaia di messaggi, amico mio, è un po' complicato beccarvi tutti quanti.
0: Ma ancora bloccata sta da Cerziallo.
7: Ma io sto parlando con Rosario, ma perché parla da Marco?
0: Sì, non so, trazza Miezzi, che è una cosa allucinante. Entra a mezzo che. Senti, facciamo radio di servizi, ma è ancora bloccata la verso Pozzuoli, la tangenziale?
7: È bloccatissima!
0: Anche dall'altra parte?
7: No, dall'altra parte no, ma se ne macchina una quella nata, ve lo giuro.
0: Ma c'è, ma perché è stata bloccata?
1: Ma perché si è poi generato il traffico?
7: La polizia penitenziaria, il cascino della palla è tannante, io sopra la rana.
0: E chi so, chi so. Vabbè. Dopo, ciao frate, ciao.
1: Antipatico, ciao, ciao antipaticone. Ciao. Allora, buongiorno ragazzi, volevo fare una domanda. Aspetta un attimo che mi è arrivato un messaggio sotto. Volevo fare una domanda che non c'entra niente sicuramente con l'argomento di oggi, ma secondo voi è normale che la chiesa mi chieda 20 euro di iscrizione per il corso di catechismo?
0: E poi tu, ma come la dà fa chi su catechismo? Cioè, non, no, come un corso di catechismo 20 euro? No.
1: L'iscrizione.
0: Poi no. Il tuo certificato medico, no. No, io vero.
1: Ma mancava l'estero.
8: Cucciolo bello,
0: ciao, cucciola.
8: Tanti auguri.
0: Ciao Gioia.
8: Tanti auguri, buon onomastico a te che sei santo tutti i giorni.
0: Grazie.
8: Ci supporta a noi e supporta a pesa grande.
0: Soprattutto.
8: Un bacio grande.
0: Ciao
8: Tina.
0: Bella, ciao Tina, ciao.
1: Tina, però pure tu.
0: Bacio a tuo marito.
1: Una pastiera bruciata, ce la potevo far arrivare.
0: È verissimo.
1: Va bene, fermi lì, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
9: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Questa prima ora all'insegna del bar di una località molto molto rinomata, Venosa, ribalzata sulle cronache per colpa di Rosario Verde, che ci ha mandato tutti quanti al famosissimo bar La Prole.
1: Il umano ha detto: ragazzi, qualcuno vuole qualcosa? Sì. No, ma stasera c'è la tinta, ha detto: no, a me non mi piace il caffè. Però non ho voglia di niente, fai una cosa, pigliamo il caffè. Ha detto: ma ti piace il caffè? A te mi piace oggetto, mi è pisfreccia.
0: Ha ragione. Cioè, ha ragione. Lo offre a sua volta a qualcuno che lo vuole più tardi.
1: Tu dici i cattiveri.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Ma uno che c'entra? Tu hai offerto.
1: Il lato champagnini,
0: ma tu
1: va bene, lo champagnini prima abbiamo il lato lave.
0: Quel lato lì, quel lato lì, ma manco con lo spritz ti salvi, devi salire.
1: Ma, non mi fa fu, no, ma due fragole con una bottiglia di spumante.
0: A chi sei? A chi le lavo?
1: Ti avevo fatto valindo.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Si sa. Sì?
2: Ragazzi,
1: buongiorno.
0: Ehi Gianni, ciao.
1: Ehi Gianni, ciao.
2: Ah, ma no, perché mamma faceva morire Marco se dice c'ha Gianni.
0: No, perché?
1: No,
0: perché?
1: No, perché? No, perché?
2: Da pure a Rosario.
1: Grazie, frate.
2: Frate, allora a che ora viene? Il tuo cassetto capo di chi?
1: No, tengo che fa te una. È che giornata, è che c'è proprio oggi. Proprio oggi.
2: I sacci caduti erano punta aperta là.
1: No, tengo i punta aperta là, che mi vuole la mia capo.
0: Senti, ti faccio un piccolo spoiler, una piccola soffiata. Starà tutta la giornata in realtà a Piazza Garibaldi. Se lo vuoi, vai lì.
2: A Roe,
1: Piazza. No, fuori.
2: Io conosco Piazza della Ferrovia, Marco.
0: Ciao Gianni, un bacio.
1: Ciao Gianni, ciao. Ciao, ciao.
0: Noi intanto stiamo ancora rimuginando sui 20 euro di iscrizione per il corso di catechismo, ragazzi. Cioè, stiamo ancora ragionando.
1: Ma sa da avere, forse stanno proprio il catechismo, ma non si fa volontariato. Cioè, ma che è fornito pure chi?
0: Se no, no, no.
1: Chiedo, Ma come te l'hanno mangiata? Si può vendere,
0: lì però la carne di maiale entra sicuro perché mica la levano là. Marco, Venosa sotto attacco dai pullman come croccanaso solo per prendere il caffè a farla prova.
1: Il sindaco mi chiede lo parlare.
0: Stato di disastro ambientale, ci sono, guarda, c'è la foto, c'è la prova di tutti i pullman che stanno girando adesso per Venosa, eccola, traffico in tilt.
1: È una bella
3: Buongiorno Rosa, ciao. Quindi si vuole
1: che sono una bella
3: tanto auguri,
1: ma vi ma fa avaguri, tanti avaguri, tanti avaguri.
0: Pronto?
1: Facciamo una sitti che siamo tanti auguri, i tarentano, sì. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Anche da parte mia tanti auguri e volevo dire una cosa.
1: Dici.
4: Noi siamo rassegnati. O siamo stati domesticati?
1: Addomesticati, direi.
4: Addomesticati, sì. Perché visto stamattina l'ho fatta la benzina, l'ho fatta.
0: Vabbè, era una piccola clausola sull'accisa che non è stata rinnovata dal governo, è giunto 600 euro.
4: Tutti in fila appassionatamente.
1: Certo, è
0: vedi perché l'altro giorno ho fatto il pieno? E così almeno ho recuperato
1: sopravvivenati diurno.
0: Bravo.
4: E che cosa ci ha guadagnato? Niente.
1: Voi non volete venire a prestare a me,
0: non però, ragazzi, io vi do un consiglio: ogni tanto provate a distrarvi anche perché altrimenti veramente vi si fa un po' troppo di accredine. Cioè
1: voi come fa chi? Voi come fa?
0: Bene, dovete fottere.
1: Ma come da fottere? Insomma, vedete, le punte del fondo.
0: Ma siamo. Tanto,
1: sai, Marco, chi mi pare? La sabbia elettrica l'ha letto. Dice: sai, è venuto stamattina uno vicino a me, tu e Antonio e Maradona Pac. Poi è venuto Maradona Cavici, e poi Antonio e Maradona Cavici. E tu non l'hai detto niente, e che me ne fotto a me? Mica sono Antonio, capisci? Cioè, lui ha fatto così, dice: vabbè, ma mica ci vuole mandare da chi ci vattene, vabbè, diciamo sempre che ci picciano.
0: Ragazzi, quando ormai si è capito che stiamo nella pupù, tanto vale
1: e
0: navigarla.
1: E quando capisci tu? Tu non sai,
0: vale
1: dici: stiamo fumando, ci lamentiamo.
0: Va bene così, andiamo.

0: È offrito un gol, offrito un gol, no, per canzone, offrito addosso.
1: Perché hai pagato il bar?
0: No, no, ah, no, no, a parte, penso. Sono un po' battuto, ecco, per questa perché? Cosa qua. E ho fatto che ci parlo del bar, però non lasciamo stare, mi sa che mi passerà. Io non pare se mani male in cui poi mi passo.
1: Un paio di settimane.
0: Ah, un mese, no? L'anno passato un mese ci mettete. Che buffa.
1: Ma quanto hai speso?
0: È perché mi fissi, capito? Non ci manco lo sapere, agito segno. Ha detto un po' sapere, agito no, un po' già sapere, segna. Sono grossi, che posso muovere, che muovo.
1: Ah, però poi soffri di malinconia, che muovi a fare?
0: E che poi tengo pensiero, che la cosa, bravo ragazzi. Ah, boh, signori, freddo addosso.
1: Una contraddizione in continuazione.
0: Il freddo addosso. Freddo? No, perché noi là dove stiamo parlando di stipendi bassi, quelli là che sono sposati però sono separati perché non si possono permettere la casa. E la vascia scritta, la moglie che chatta, l'acqua, luce, il gas, insomma,
1: c'entra la vascia, no? La
0: moglie che chatta, certo, dice che un focolare oscuro, il dibattito politico in Italia dove va e ma chi ne parla, le proposte legge chi le fa, fanno i costituzionalisti,
1: sì, dovrebbe,
0: le fanno persone che sono atte a fare questa
1: cosa, parlamentari, consiglieri,
0: che hanno, sì, domani e mi viene sotto mano questa cosa che mi è venuto proprio e dice ha telefonato a Putin qua, ma risposto
1: ma
0: chi è, lo sai, sì, aspetta, lo passo
1: dopo Lavrov, sei tu il suo primo consigliere, cioè fatto, no, Lavrov,
0: no, a me, penso, per parlare con Putin mi chiama Lavrov a me.
1: Ah, hai scavalcato addirittura Lavrov.
0: Vado oltre e leggo questa notizia, mi è venuto proprio a roppo fatti rubare, mi è venuto proprio malingurino, mi è venuto, sì. Allora ve la leggo come è scritto, vedete voi, va bene. Cos'è questa storia della proposta di legge Giordano Cruciani sulla legittima difesa?
1: No, scusa, puoi ripetere?
0: Ecco, non ho capito. La proposta di legge per cambiare radicalmente i limiti della legittima difesa e rafforzare il diritto di difendere casa e proprietà privata, a promuoverla è il giornalista Mario Giordano e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. Chi entra in casa mia perde il diritto, ogni diritto. L'iniziativa riapre il dibattito politico con Salvini. Con Salvini che commenta: interessante. Che
1: sempre... Cosa?
0: Allora qua ci sta il triangolo delle Bermuda, cioè ci sta Mario Giordano, Giuseppe Cruciani e poi arriva la punta di diamante, pensacane. Come la
1: c'è? Matteo
0: Salvini, che dice? Interessante. Qual è la proposta di legge?
1: Qual è? Sentiamo.
0: Noi vogliamo proteggere le vittime, chi subisce le rapine, chi vede le proprie case e negozi presi d'assalto in ogni, dai rapinatori. Se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio di casa mia, non dovrei essere processato. Cioè, nelle vicinanze. Non dovrei finire in galera, ha riassunto Cruciani. Cioè, se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio... Ma dice, ma per esempio, il suo copparato, dice, spara mezzo cappella canciano, riunione alto. Fani. Cioè, sono in vicinanze, capito? Pazzo fa. È proprio per lei. Noi facciamo sul serio, ma capito, frate?
1: Vabbè, lui sono mesi se non anni che...
0: Noi facciamo sul serio, faremo depositare questo disegno di legge dai nostri deputati di riferimento che si fidano del nostro intuito, dice il conduttore
1: dell'intuito?
0: Del nostro intuito, dice il conduttore della Zanzara. Vi giuro che sta scritto un coppo fanbice, che sta un attimo fa. Vi giuro, veramente, ma questo pazzo, se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio, della mia casa, non dovrei essere processato, non dovrei finire in galera. No, allora, ma non è tanta legge a proposito, insomma, pure io posso mettere a parlare in cucina, non ci mettere manca a cavello un coppo fuori. Cioè, perché non magna.
1: Anche io posso parlare di muratura e pittura senza avere mai azzardato.
0: Ok, so che casi in una casa, mappa vicino, mappa vicino uno. Però la cosa che mi fa paura è il triangolo delle Bermuda che si mettono attorno alla tavola e parlano Giuseppe Cruciani, Giordano e poi arriva Salvini e dice che state parlando? Interessante. E chi è un politico di riferimento? Salvini, insomma, allora qua mi viene il freddo addosso. Allora, siete d'accordo a sto fatto? Se io sparo nelle vicinanze,
1: vabbè, però
0: mio...
1: voglio sperare che stia facendo riferimento al fatto che qualcuno ti è entrato in casa ti ha derubato, ti ha minacciato, e tu per legittima difesa, se lui pure sta scappando ed è di schiena e tu lo spari nei paraggi della tua abitazione, non dovresti andare in galera. Cioè lui questo intende, perché altrimenti, cioè, se io mi posso affacciare dal balcone di casa e sparo così, pensando che è legittima difesa, che è il far west, che stiamo facendo?
0: Ah no, mica agito, ma perché?
1: No,
0: ma
1: sto dicendo.
0: Perché a porto siamo coppa? Che
1: rilancio il balcone, spara a così gente.
0: Oh, no, tu rilancicati. E capi, mi fai la rapina, scappi, io esco fuori dal negozio, dice, ti sparo, una gesta per seguito, è facile, no? No, che si affaccia con un balcone, ma pure, sì, mi ha fatto la rapina, sta sfuggendo con un balcone. Cioè, perché non ti piace?
1: No!
0: Ti piace la proposta?
1: No!
0: Allora, dice, ma te la leggo, che lo Stato si prenda cura dei cittadini minacciati, di quelli picchiati in casa, nei negozi, a far sì che la loro reazione, anche quando sono estreme, rientrino nella legittima difesa, dice il giurista Cruciani. Se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio di casa mia, non dovrei essere processato e non dovrei finire in galera. Un po' si rifà un poco al caso di Ruggero.
1: Certo.
0: Così. E poi mi fa venire Cruciani, ha detto durante la puntata della Zanzara, noi facciamo sul serio, abbiamo capito, frate tu.
1: Per questo ci stiamo preoccupando.
0: Faremo depositare questo disegno di legge in Parlamento dai nostri parlamentari di riferimento. Che un giornalista abbia dei parlamentari di riferimento, come vengo perché un giornalista deve essere quello che controlla il politico, che è il riferimento. Pronto, buongiorno. Pronto? Salve, chi è? Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Mario.
0: Ciao Mario.
1: Ciao Mario.
2: Senti, per quanto riguarda quello che il triangolo delle Bermude, non vale neanche la pena di parlarne.
0: Ma non ne parliamo,
2: vogliono l'Italia come l'America, o far west, questo.
0: Ma pure in America si perseguibili, non è vero, pure in America.
2: Quello che volevo dire io stamattina, e vorrei una riflessione di Rosario, sì, e anche tu a Marco,
1: sì,
2: è quella là che nel mondo, quando vince la destra in generale, si creano sempre guerre, sempre lotte tra nazioni, eccetera, eccetera. Ma vede che nonostante tutto.
0: Perché dici America, questo? Non è esatto, però non te la posso far passare.
2: In Brasile la famiglia Bolsonaro ha eletto tutta la famiglia. In Italia abbiamo la.
0: Ma già il mio why non si va a pensare a Bolsonaro in Brasile, frate.
1: Però ha fatto un po'.
2: E poi abbiamo il problema di Cuba che stanno facendo morire i fan.
0: Sì, però che tu dici quando ci sono i governi di destra fanno le guerre, non è vero, perché Obama era di destra, Clinton era di destra.
2: È così.
0: Scusa, perché Obama era di destra, scusa.
2: Putin non è di sinistra, non è di centro, comunque.
0: Tu vieni solo là, vabbè, sì, ok.
1: Sì,
0: ho capito la mentalità.
1: Diciamo che attualmente magari tutti quelli coinvolti in questi conflitti di questa epoca nostra.
0: Chi si caccia, prima non si va, chi si
1: diciamo, ce ne sono un po' troppi e fanno riferimento tutti
0: gli altri. Partimamo, yeah, che le prime cancelliamo.
1: No, non è che cancelli,
0: partiamo.
1: È un dato di fatto che...
0: Partimamo,
1: le tre grandi pronto questioni attualmente in atto sono gestite da adesso.
0: Partimamo, cioè. Pronto?
3: Rosa, augurissimi di cuore dal tuo amicone Alfredo.
0: Grazie Alfredo, come
1: questo
0: stai?
1: Questo c'è la voce di chi sta venosa.
3: No, Marco, tutto bene, ti ringrazio. Sono solo, dici, ma guarda, tutta la mia comprensione, ma che combinate, papà Tobato,
0: stamattina? Ma non mi dà mente, per cortesia, ma non è una punta d'ansia.
3: Tengo un numero in psicologa, che è a papà, non ti preoccupare, non è un problema.
0: Ma c'è la fondo presa troppo psicologa, e che se ne voglio farsi cose?
3: La prima seduta, che è gratuita.
0: Faccia la prima, la seconda, la terza,
1: cioè,
0: la
1: quello faccia, sta facendo così perché sta sperando che qualcuno qui sulla radio poi per non vederlo così si offra per pagare al posto suo.
0: Ma chi si infame, nessuno.
3: 14 agosto a Santa Freda è una cosa che non basta,
0: ma nessuno dai sa terra, niente proprio, niente.
1: No.
3: Niente, però sai, ci visto disegna legge del triangolo delle Bermude,
0: sì.
3: Praticamente dicono che se nelle vicinanze dell'abitazione su 20 metri ma tu spara 19 metri ma proiettala a 25 metri,
0: Vani,
3: capito?
0: Non fa niente.
1: Ma diciamo che credo che anche nei paesi dove la legge è gestita male, credo che da nessuna parte, se tu spari alle spalle di qualcuno che sta scappando, sia legittima difesa. Cioè, c'è qualcosa che non va.
3: Dio sapeva, ma non bere che le dice.
0: No, ma che vuoi che te ne mangul? Cazzo, la nacci che è tra chi che non si buona e chi l'altro che. Cioè, capito? Notizie non ci sono che si capita. Cioè, in notizie su Cavannacci è vicino a un giornalista, tu sei un invertito e chi l'ha detto, chissà
1: cosa. Già so cosa dirà Rosario, quindi lo chiedo a te, amico all'ascolto. Cioè, se tu sai che puoi sparare entro tot metri da casa tua, no? Mettiamo caso che tu sei al buio in camera tua, affacciato alla finestra. Vedi avvicinarsi qualcuno verso la tua proprietà con un fare che a te sembra sospetto. Sì. È legittima difesa a quel punto prendere un fucile e sparargli? Cioè, a che stiamo? Capito?
0: E quello che lui va a finire, che senso fa? Perché
1: magari era l'amante,
0: anzi, diciamo, ma lui ha pigliato un ladro.
1: Era l'amante che di soppiatto stava cercando di entrarti in camera da letto e tu l'hai ammazzato, no?
0: Ciao fratello,
1: interessante, ciao, ragazzi, interessante. Ciao. Vabbè. Ciao. Mettiamo un po' di musica, ragazzi, poi torniamo a parlare con voi anche al 342 00 00 100.

0: Ciao Rosario, auguri, ti avviso che sono passato per piazza Capodichino e c'è una bella fila fuori al bar Umberto.
1: Ma io tanto le patrasi te ne ha masciato, non preoccupare.
0: Salvatore che ti saluta, Salvatore.
1: Ciao Salvatore, ciao.
0: Allora, torniamo anche al telefono 081-546-6873. Ne abbiamo già parlato in passato con delle risposte che forse in qualche caso ci hanno anche impensierito, no? Sul discorso
1: no, ma
0: della legittima difesa.
1: Ma soprattutto questa è l'emergenza italiana. Cioè, questo è il discorso. Cioè, l'emergenza in Italia è questa, la legittima difesa.
0: No,
1: cioè,
0: l'emergenza assolutamente...
1: Siamo in emergenza, l'Italia sta... Oppure l'emergenza d'Italia sarebbe, mannacci, che dici vicino al giornalista, come si chiama il giornalista? Lei è un invertito, cioè, quindi tutti i giornali parlano di questa cosa. Cioè, ma rendersi scemo, pesarane,
0: non è il
1: titolo di apertura.
0: Non è il titolo di apertura.
1: Una lampada di fuoco, da chiover benzina, da lampiana, da lampiana. Dobbiamo morire, pesarane, dobbiamo morire. Dobbiamo morire, pronto.
2: Pronto, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Rosa, ma si passa a loco, ma questo non scende.
1: Ma no, ma...
2: già, Rosa.
1: Ma mi fa venire, ma che mi fa venire l'anzi? Ma perché mi fa male? Ma perché mi dice...
0: Vedi, c'è...
1: Ma viene a casa 100 euro, ma che
0: per
1: confidenza, ma tu non riesci niente a chiederlo, ma
0: che gli devo dire?
1: Ma come vi permettete? Pronto?
0: Allora, avrà le sue ragioni l'ascoltatore. C'è Michele che dice, si parla di chi ti entra nella proprietà, non nelle vicinanze, non fate disinformazione.
1: Oh Gesù, che se no, come disinformazione?
0: D'accordissimo con Cruciani Giordano. Amico, però se sta scritto così, dalla viva voce...
1: Andà l'ambiano, c'è... Cioè, pensa cane!
0: Su questa era.
1: Perché sta sacca ci vanno si c'è in affata! Dice, ma c'è. Patatello, ma come si fa?
0: Come si fa? Pronto?
2: Pronto, Rosario, auguri!
1: Grazie, fratello.
2: Grazie. Ma quando
1: faccio
2: a sta persona
1: affiancata? Non se ne voglio nessuna mani.
0: Come ci mette mandato?
1: Mai capite?
0: Non siate invidiosi, non siate invidiosi, non fate così, non siate invidiosi. Avanti, forti.
1: Ah, no, devo rispondere all'amica. Aspetta, che non fate disinformazione.
0: Rileggi quel punto che l'avevi letto prima. Rileggi. Rileggi bene.
1: Allora, no, questa è la telecamera.
0: Mentre la troviamo, il bar l'approdo chiuderà.
1: Vabbè, puppiamo pure una telefonata.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao Rosa, auguri. Ciao,
1: grazie, Marco. Fratello, grazie.
0: Ciao.
2: Rosa, voi ci sono di consumo un bar, allora ci segnate il nome tuo.
1: Segni. È arrivata a Masicchia, arrivata.
2: Buona giornata,
1: ciao. Ciao caro.
0: Ciao ragazzi, ma sono l'unico che si ferma a riflettere su cosa significhi davvero allora, sparare una persona?
1: Sì.
0: Durante il servizio militare ho svolto compiti di protezione con un'arma, tuttavia non avrei mai sparato a qualcuno se non in presenza di un pericolo di vita. Saluti da Fabio.
1: Allora, caro amico, dice così, se sei ancora in ascolto, se io, questo è un virgolettato, sono proprio le parole di Cruciani, se io sparo nelle vicinanze del mio ufficio o di casa mia, non dovrei essere processato e non dovrei finire in galera. Ma non, cioè lui dice spalle, cose, cioè qualsiasi cosa. Se io quello finisce di fare la rapina, scappa, io lo inseguo nelle vicinanze del mio ufficio. Certo, non è che mi ha fatto la rapina a Napoli, io sparo a Mondra uno. No. Però
0: come è successo a Rogero, che ha inseguito,
1: se mi sparo qua e sparo a Cappella Canciano, se ne può parlare.
0: Soprattutto se l'ha inseguito per un po' di tempo.
1: Ci ha messo giù in da casa. Va bene, fino a quando non succede l'effetto collaterale, perché sparano a chi uccide qualcuno collateralmente vicino, e che fa? Insomma, facciamo come gli israeliani, va bene, effetto collaterale.
0: Ma è una cosa che non si può applicare nessuno, perché ti ripeto, poi se io riesco a organizzare per bene che ti invito a casa e poi ti faccio violenze pesanti addosso e riesco a dimostrare inventandomelo che era legittima difesa, cioè, capito di che stiamo parlando? Se chi entra nella tua proprietà perde qualsiasi diritto, non è che è solamente il malintenzionato che perde diritto, se la metti così chiunque mette piede in casa tua, certo, perde diritto. Se è così, allora Anello mi sta antipatico, che faccio? Lo metto in mano un gol?
1: Mi sono impressionato.
0: Ma impressionato.
1: Che la signora mia no. La signora mia mi sono impressionato. C'è il giudice, sono da proprietà mia.
0: E sono un tipo facilmente impressionabile.
1: Fermi
0: lì, va.

0: Capolavoro di Martin Garrix insieme a U2, Fireflies, in una location poi eccezionale.
1: Catenare.
0: Wonderland, ragazzi, che eventi che fanno in giro per il mondo. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa state scrivendo, ma nel frattempo vi ricordo che le linee sono aperte.
1: Malinconico.
0: Sì, 081-546-6873. Pronto?
1: Buongiorno, chi è?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì.
2: Buongiorno, sono io, sì.
1: Sì, sì, ah, Silvana, ciao.
2: Ciao, bello.

0: Sì. Rosario.
1: Ciao.
0: Ma Marco. Rosario, auguri.
1: Grazie, grazie, sì, ma
0: veramente con tanto affetto, lo sai.
1: Grazie, grazie, da te sono sempre ben accetto.
0: Io ho paura perché c'è il telefono che si sta scaricando, perché io ieri mi dimenticai di farlo mettere sulla base.
1: Già fai tu solo?
0: Ah?
1: Non ce la fai da sola a metterlo sotto carico?
0: No, perché sta nel corridoio.
1: Non muovo, non lascia stare.
2: Ti si vuole bene, un bacio Silvana.
0: Bene, salutando a Ciro Florio, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ah, senti qua, ragazzi, buongiorno, auguri Rosario. Allora, secondo me, se metti il cartello vicino alla tua proprietà con scritto attento o la pistola e il ladro viene lo stesso, lo puoi sparare. Come quando tieni il cartello attenti al cane.
1: Allora, no, vi voglio raccontare questo episodio che è successo negli Stati Uniti, non mi ricordo lo stato, là per esempio lo sapete, nella proprietà privata, quindi ci sta questo signore che la mattina si sveglia e accompagna il figlio a scuola, il figlio va alle superiori o alle medie, ma non mi ricordo, comunque il ragazzo non voleva entrare perché doveva essere interrogato, aveva qualcosa da fare, che fa? Il padre l'accompagna a scuola e ritorna a casa. Il ragazzo che fa? Se ne torna a casa e per non farsi vedere dal padre si nasconde nel garage. Per far fare l'orario per tornare a casa. Si nasconde nel garage, naturalmente muovendosi fa dei rumori. Il padre si impressiona, sente dei rumori molesti nel garage. Allora che fa? Prende, perché là tenono un fucile facile, prende il fucile, va nel garage, vede un'ombra muoversi, senza capire manco chi era, piglia e gli spara e uccide il figlio. Quando queste leggi, le leggi le devono fare i legislatori, cioè non io, Marco, Cruciani, Giordano facciamo un altro tipo di lavoro, ragioniamo con la pancia e altro. Il legislatore è un poco come Omire, che no, il medico ti dà la medicina che deve ammazzare la cosa, però non ti deve ammazzare altre cose, questo e quell'altro. Quindi questo è il triangolo delle Bermude, non si può discutere di queste cose in maniera, perché quella ha ucciso il figlio, un'altra signora, no, un ragazzino gli bussa la porta, la signora anziana si impressiona,
2: vede il ragazzino di colore
1: e gli spara, insomma, uccide.
2: Perché il ragazzo aveva sbagliato appartamento, casa, perché stava andando a prendere il fratellino più piccolo che era andato a giocare a casa
1: Napoli. A Napoli una testa gloriosa, giocando a pallone giù al palazzo, buttano il pallone su un balcone, era d'estate, questo scavalca il balcone per andare a prendere il pallone, ma mettiamo in caso che siamo negli Stati Uniti, tu mi si trasuti in un balcone un primo piano e ti spara.
2: Se metti questa legge qua, questo disegno di legge qua.
1: Questo è, quindi ognuno di noi facesse quello che deve fare. Io faccio il fotomodello, Marco fa il
2: fotomodello.
1: Non riesco a capire, cioè io faccio cicolò, insomma, faccio ragazzi immagini. Tu fai ufonico, tu fai un speaker e andiamo avanti, ognuno fa il suo.
2: Questo esempio che hai portato, casca a fagiolo, senti qua. Voglio vedere se i ladri entrano in casa vostra con figlia e moglie, come ragionate e come vi difendete. Qui ultimamente hanno picchiato due anziani per rubare poco e nulla. Fate informazione seria senza fare i buonisti.
1: Ti porto un altro esempio. Questo torna a casa e trova due rom in casa che gli stanno rubando. Li affronta, questo gli va addosso con il coltello, il rom. Lui combatte con quello, gli toglie il coltello da mano, lo accoltella e lo ammazza. È stato assolto per legittima difesa.
2: E ci sta. Questo ci sta.
1: Capisci? Cioè la legittima difesa è se tu stai in casa con i tuoi figli e vedi a uno di notte con la pistola e questo ti sta minacciando che ti vuole sparare, tu gli spari e te la punta addosso e tu gli spari in petto, per esempio, però faccia e faccia, tu vieni assolto. Il discorso è se quello sta scavalcando il cancello e se ne sta andando e tu lo insegui e gli spari alle spalle, che l'è vendetta. Voi state confondendo la vendetta con la legittima difesa.
2: No, ma non è manco vendetta.
1: La vendetta,
2: proprio...
1: quello che ha fatto Rogero, è vendetta. Cioè, quando io sono scappati e tu vai a inseguire a quel terzo, non l'ha ucciso perché erano venute colpa. E chi sta in terra e tu continui a sparare. Cioè, quella è vendetta. Allora voi volete il diritto alla vendetta?
2: Sì,
1: mi sono intelligente. E non è vero che quando uno è bello è pure scemo, non è vero.
2: Sarai illuminato dal tono mastico.
1: Sono carino, ma sono anche.
2: Si vede che la Madonna del Rosario ti sta ispirando.
1: E mai da già.
2: Perché se devo dire la verità, hai parlato proprio bello.
3: Allora, volevo dire una cosa, niente, lo so, io abito a Mugnano, no? E a Giusto, due tipi sono aspetti a girarsi intorno a casa mia.
1: E lui spara.
3: Tre sette palazzi. Che dice? Pozzi sparare?
1: Se li reputi i sospetti,
2: io vi dico, faccio un'altra polemica tra le altre cose, perché questa cosa di Giordano Cruciani, mettetela come volete. Ovviamente loro su cosa stanno facendo leva? Non hanno nemmeno delle basi giuridiche forti su cui stanno muovendo il loro.
1: Ma che lo faccio? Chi si azzecca?
2: Stanno raccogliendo sull'idea che dicono: no, Ruggero doveva essere libero.
1: Cioè, a me mi sfondi, che sono sanitari perché ci sono un tutorial, tu quando mi sfondi. Si dice che voglio fare un neurochirurgo perché ieri sera ci sono un film, una coppa di neurochirurgia. Dice l'ultimo anno.
2: Beh, sì,
1: cioè, mi dice, chi invece un po' fan, non ci capisco.
2: Ma infatti sto dicendo che non è. Non
1: sai,
2: è
1: assolutamente... che
2: stanno cavalcando.
1: Chi si chiama Giordano di Squaglia? Pensava che
2: stanno cavalcando un'onda di un consenso popolare che ragiona di stomaco e che non vede. Perché vedi poi Ruggero, lo stesso Ruggero in carcere, ora si è pentito.
1: Non c'è pentito, l'avvocato sta dicendo chi andare a andare, anzi, si continua a dire così. Dice che dispiace, sì, mi dispiace.
2: Per carità, proprio perché la legge è strutturata.
1: È contento, Pesacan.
2: Vabbè, ferma tutto, basta, sono contento e me ne vado.

0: Capolavoro dei Duran Duran dal 1984, Wild Boys. E se volete un Wild Boys, ce l'abbiamo qua, Rosario Verde, ammiratelo.
1: Nello, che significa Wild? What, chi,
0: che significa? Diglielo. Lo sai che significa?
1: Non lo so che significa.
0: Selvaggio.
1: Ah?
0: Selvaggio.
1: Ah, wild, tu facci più selvaggio.
0: Lasciala, vedi, vedi, vedi come sei.
1: Vieni a casa, facci più italiano.
0: Pronto, ragazzi, pronto, selvaggi, sei un selvaggio.
1: Nel senso, okay, come Tarzan.
0: Sì, sì, sì.
1: Appena italiano e vai.
0: Appena, tu, ma ti devi appendere all'italiano.
1: Pronto, pronto.
2: Rosa, auguri.
1: Grazie, fratello, chi sei?
2: Buongiorno. Rosa, però voi toccate troppi temi delicati.
1: Sì.
2: Io vi ascolto e vi adoro. Questo
1: sì.
2: Tema qua è molto opinabile o soggettivo rispetto a chi ha subito dei furti e si è visto sottrarre un proprio bene con tanti sacrifici fatti, no?
1: Allora, però prima che vai avanti, tu mi devi dire, vuoi il diritto alla difesa o vuoi il diritto alla vendetta?
2: No, non è la vendetta.
1: Tu, se vuoi il diritto alla vendetta, è un'altra cosa.
2: No, si stravolge anche un discorso etico, perché se la mettiamo così sta passando un messaggio sbagliato, cioè se il ladro entra in casa, ruba la macchina, qualunque furto il personaggio X commette, deve sapere. Allora, io faccio l'operaio, no? Il mio rischio è che mi cada una tegola in testa e che muoio. Teoricamente in un paese civile dovrei essere coperto di assicurazione e quant'altro, la famiglia viene esercita, eccetera, eccetera, eccetera. Però sto facendo un lavoro onesto. Qua siamo, passa il messaggio, tu hai deciso di fare il ladro, io ho deciso di rompermi il culo, faccio due lavori per portare avanti la famiglia e non ce la faccio. Poi si spese il personaggio.
1: Quindi vuoi il diritto alla vendetta?
2: Io voglio il diritto che il ladro muoia.
0: Ma no, non è un diritto!
1: Non è diritto!
0: Ma che diritto è, no, che il ladro muoia, ragazzi?
1: Calmati, pensa, calma, pensa cane, calma. Pensa cane, calma. Non posso dire, ti ha calmato, ti ha calmato. Se vuoi legislatore, ti ha calmato.
0: Senta, che lavaggio
1: devi fare, giurista,
0: che fai
1: giurista.
0: Questa
1: calmati,
0: gente.
1: Calmati!
0: Ma di che stiamo parlando?
1: Scusa, amico mio, ti porto l'esempio. Ci sei ancora? Ti porto l'esempio. Tu hai fatto tanti sacrifici per accattare una macchina. Ma proprio tanti sacri.
2: Io sono una macchina di 22 anni, si sono rubati.
1: No, facciamo caso, io mi posso muovere, ti regalo 30.000 euro e ti regalo 30.000 e ti dice,
0: poi si può fare problemi, poi un bar, capito?
1: Catta la macchina, no? Allora, tu ti accatta la macchina di un abbascio palazzo, all'improvviso stai casinando vasci, facciamo che stai casinando vasci, così no è troppo lontano. Due vasci, bello e buono, sei stata da tavolo con vasci, sai, moglie ti ha fatto cosa. E vedi, per uno che si è imbizzato in da macchina. La unica che si imbizza in la macchina, tu metti in moto e se ne stai in. Allora tu pigli la pistola, gli sciavi fuori, prima spari in il rotolo, no, il rotolo no, perché
0: no,
1: ma
0: le
1: sai,
0: no,
1: cosa dice, a calo fanessiello, no, che si scassa la macchina, io sparo in faccia, io sparo in faccia. Che fai, ti chiami sangue un coppo cruscotto o che ci sa uno?
2: No, Rosario.
1: Che se è vendetta.
2: Rosario, voi state trattando argomenti che voi se fate satira un discorso. Se parlate argomenti seri è un altro discorso.
1: E ti sto facendo una domanda, vaccinerà una così.
2: Ma tu l'hai mai subito un furto?
1: Come no?
2: Rosario, l'hai subito un furto?
1: Ma tu vuoi diritto alla vendetta, non è diritto.
0: Ma Rosario non ha mai pensato di voler vedere morti i ladri che gli hanno rubato per esempio la macchina.
1: Ci faccio un esempio.
2: Cioè, è tempo di parlare, Rosario, Rosario, però se parli tu, parli tu.
1: Ok.
2: Se tu apri il microfono, lascia parlare pure chi ti chiama.
1: Esatto, perché bravo. Hai ragione, però tiene due. Vai.
2: Una cosa. Vabbè, parlate voi, ragazzi.
1: Vai, parla! Parmugero,
0: però fai via collere, eh.
2: Un primo pensiero che avete quando hai avuto il furto, che cosa gli hai curato all'altro, lo sai? Dimmelo tu, che cosa
1: già, tu quindi allora ti rubano a casa, entri in casa,
2: che cosa gli hai curato?
1: Gli hai già capito che hanno morito, hanno morito. Non morì.
2: Ah,
1: quindi vuoi diritto alla vendetta?
0: Posso fargli una domanda?
1: No, non ce la può fare.
0: Certo che gliela faccio.
1: Non ce la può fare perché non lo convincerei mai.
0: Un'idea è dire, mi hanno rubato, Anna morì. Un'altra, completamente diverso, che tu prendi una pistola e lo ammazzi. Ma ti rendi conto che sono due pianeti completamente diversi? Sono due cose. Perché tu diventi un assassino?
1: Fai, noi puoi fare così 3 euro. Dice.
2: No, allora io e come tanti altri che siamo brave persone, si scherza pure. Perché noi facciamo gli argomenti seri ridendo. Io ti dico che sono una persona per bene, figurati se mi metto a cena a cocco. Non lo faccio perché so che vado in galera, ma quel desiderio, io non so nemmeno se avrei
1: ok, vabbè, non abbiamo capito, quindi tu vuoi la vendetta, vabbè, ciao amico mio, ma ci ha fermato, possiamo proseguire?
0: Sì, sì.
1: Chi sente diritto alla vendetta, ragazzi, non è civile, cioè, poi ci può stare pure.
0: Io
1: ragazzi.
0: Sono dell'idea che veramente...
1: La legge del taglione pure,
0: secondo me. Sono dell'idea veramente che ci sta facendo un lavaggio del cervello su certe tematiche veramente pericoloso, ragazzi. La vita è sacra.
1: Tu mi sei venuto a rubare casa, i vaga casa e ti violenta moglie.
0: Questa è un'idea, per esempio, che tu sono anni che metti in mezzo e ti dico che la dovresti smettere.
1: Mi trombo tua madre.
0: Non va bene, se è buona,
1: mi trombo.
0: È una fumata di sigaretta, non ci fai niente. Fermi lì, dai, vabbè, torniamo tra pochissimo.

0: Ultima
1: allora,
0: parte.
1: Io chiedo scusa. Io chiedo scusa
2: a chi?
1: A tutti quelli che mi stanno ascoltando, perché ho sbagliato la domanda. Ah, sì? Io vi ho chiesto cosa ne pensate della legittima difesa o meno. Invece la domanda sarebbe andava fatta in maniera diversa. Vorreste voi una legge che vi legittimi alla vendetta? Io sì. Io per esempio sono più sincero di voi, cioè nel senso che
2: ma come una vita, allora,
1: io sono sincero, cioè, lo dico pubblicamente, dico che c'è una legge che impedisce la vendetta personale, perché c'è la legge, ci sta, però io me la prenderei comunque. Porto l'esempio, fanno qualcosa di male a mia figlia.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Brutto, sì.
1: Anche se vi devo dire la verità, insomma, la legge me lo impedisce, io mi farei giustizia con le mie mani. Lo dico in pubblica, sapendo però di sbagliare. Nel senso che mi andrei pure a costituire. Prima che la vannellina mi ha fatto qualcosa a mia figlia, io vado là, faccio quello che la faccia fa, poi vado in quest'ora e dico: buongiorno, sono nome in merda, ci faccio questa cosa, leva fa. Okay. Va bene. Però ci vuole questa onestà intellettuale. Molti mi dicono: ma tu ti rendi conto se chi le mette in mano con la moglie, da buffa di mazzata la moglie, oppure rimane in coppa una seggia, tu che fai? Rimani così, fai la persona. Sì, ma va a pigliare pure la vendetta, forse perché mi voglio vendere. Però devo ammettere che sto facendo una cosa che va contro la legge. Cioè, ma va a pigliare e pago le conseguenze. Poi vado là, riguardatemi, sono vendicato.
2: Tu nella vendetta fai sinonimo della parola vendetta con prendo una pistola e ti ammazzo.
1: La legittima difesa
2: è questa, spararti.
1: Ho sbagliato io a porre la domanda. Perché qua si sta confondendo la legittima difesa e la disciplina difesa. Uno mi punta la pistola, per esempio un gioielliere a Napoli stava con la valigetta e teneva la pistola, va questo con la pistola, gli mette la pistola sotto la pancia, si vuole prendere la valigetta, il gioielliere lo spara e lo ammazza, assolto per legittima difesa. Cioè, a legittima difesa, a legittima, tu mi spari a me, io sparo a te, tu mi accurtella a me, io accurtella a te, tu cerchi di accidere a me, io accidere proporzionato all'offesa. La vendetta è un'altra cosa. Secondo però dovete me... essere, chi sta chiamando, anche l'amico di prima, devi avere le palle di dire: io la legge non ammette la vendetta, sennò fosse un far west, no? Immaginate un po', mi si è venuto un colpo con la macchina non gli dà cire, cioè non e devi assumerti anche le tue responsabilità.
2: Ma poi in un momento storico, in un'epoca dove già c'è per una per qualcuno che vuole bello. Passare per
1: esatto, ho parlato bello,
2: hai parlato bellissimo,
1: ho parlato bellissimo,
2: cioè, dice allora, la verità, ognuno dell'onomastico tuo, io sono allora, d'accordo con te, guarda,
1: ma che è già è buono su fatto, vai,
2: è incredibile,
1: vai.
2: Domani dobbiamo
1: chi mi dà torto 0815466873. Pronto.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno,
3: sono
1: ciao.
3: Luigi da Piazza Calo Terzo.
1: Ciao Luigi.
2: Ciao Luigi.
3: L'ultima parte del tuo discorso è stata quasi preciso.
1: Quasi.
3: Questa cane invece ancora ci deve andare. Posso dire solo una cosa?
1: Vale, perché?
2: Ma che vuoi? Ho detto che sono d'accordo.
3: Chiunque entra in casa come ladro, se un ladro entra in casa, lo puoi anche fare a pezzettini, non paghi niente. Sai perché?
1: Perché?
3: Perché lui non è una persona quello che entra in casa. Non è un ladro, non è una persona, è un animale. Gli animali vanno abbattuti.
2: No, stai sbagliando.
3: Perché loro non tengono conto del quello che provocano in quella casa attraverso la moglie, i figli, il terrore, la paura che non.
1: Sì, quindi tu vuoi il diritto alla vendetta, però saresti disposto a pagare l'omicidio? Cioè, questo è nazismo, amico mio. Stai facendo un discorso nazista.
3: Non è vendetta. Non è vendetta.
1: Non è vendetta. Come non è vendetta?
3: Io sto abbattendo.
2: Ma che stai battendo?
3: Un animale.
2: No. Ma che animale? Un essere umano. Non puoi sapere lui perché sta facendo quella cosa.
1: Zitto, zitto, animale.
2: Cioè, guarda, io non capirò niente come hai detto tu, ma non mi sembra che tu sia questa grande scima. Ma meno male che la legge italiana sa che quello è un essere umano che sta sbagliando. E
1: sono divertendo, non vorrei problemi. Grazie.
2: Ciao, ciao, bello, ciao. Attacca a questo.
1: Grazie.
2: Va bene, andiamo avanti. Mi
1: diverto, vai, un'altra, pronto.
2: Pronto? Mamma quanto odio sociale, ragazzi.
4: Pronto, ragazzi?
1: Sì, ciao.
4: Ciao Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
4: Ciao ragazzi. Allora, per quanto riguarda è un argomento molto scottante quello che state affrontando. Anche io non sono d'accordo con nessuno di tutti e due, però apprezzo l'onestà intellettuale di Rosario che ha detto se toccano la mia famiglia eccetera. Il signore di Torino, il gioielliere, non so quante rapine, poi aveva visto la moglie con la pistola in testa, la figlia, ma io, la testa poi scatta. Io dico solo una cosa, chi fa certe cose deve anche aspettarsi una reazione anche a volte sproporzionata, perché vedere un familiare in pericolo e poi vedere quello che si prende, poi anche quello che c'è, che tu ti sei fatto un mazzo così, non c'è scritto da nessuna parte. Quindi io ho un caro amico di infanzia, il papà, non so quante rapine, aveva un'attività, e vennero una mattina due di loro, un padre mio, uno del loro città in terra, un fruttare per ovi. Non si ha fatto il processo, è uscito perché comunque l'aveva dichiarata la pistola, eccetera, legittima difesa. Però,
1: ma evidentemente era legittima difesa, che significa?
4: Sì, ma Rosario, ma io non posso, scusami, se tu mi entri in casa, ok, va bene, o nella mia attività, e tieni non ce la vita un bello pugnale.
1: E tu ci leva mano, si chi le sta venendo con le tessacce, e tu ci leva mano e ci dai, è legittima difesa.
4: Rosario, ma tu, noi parliamo così, è facile parlare così.
1: Scusami, ti porto un esempio allora. No, voglio capire come la pensi. Scusa, un esempio. Entri in casa, ti accorgi che il ladro si sta scavalcando il balcone e se ne sta scappando, va bene? Sta scendendo, tu ti affacci, c'è la pistola e lo ammazzi.
4: No, forse la pistola no, ma c'è.
1: E boh, chi stabilisce se sì o no? Chi le sta stabilendo su sì o no? Però, insomma, signori, grazie, abbiamo fatto una bella puntata.
2: Bellissima. Ma io mi auguro che Vincenzo da Francoforte, l'amico di prima, Antonio, non si trovino mai in una delle situazioni che hanno descritto, perché mi sa che finiranno un giorno in galera. Quindi speriamo che non vi succeda mai niente, ma perché rischiate grosso. Nel frattempo, facciamo ancora gli auguri a Rosario Verde, che adesso va Venosa a saldare il suo conto aperto a Barra Prodo.
1: 2,5 euro di macchina.
2: C'è Diego Armando Maradona Junior che da lì sta venendo, dice che fanno un cornetto. Che è un
1: bonifico.
2: Grazie a Nello Iorio in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao.